Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dove affronteremo questo argomento, la programmazione del robot Delta. Vediamo gli argomenti. Si introdurrà per la prima volta il linguaggio Python, è un'introduzione, non si entra troppo nello specifico, giusto per capire come è stato scritto il linguaggio al fine di comunicare con robot Delta. Cos'è un socket? E infine il G-code. Il G-code è un altro linguaggio di programmazione specifico per gli spostamenti del robot Delta. Entriamo con il primo argomento, con il linguaggio Python. Python è un linguaggio di programmazione molto popolare, creato da Guido von Russum e rilasciato nel 1991. È gratuito e si può scaricare direttamente dal sito www.python.org. Funziona su diverse piattaforme ed ha una vasta comunità. Quest'ultimo punto è molto fondamentale perché Python possiede veramente una grande comunità. Ci sono forum gratuiti su cui molte persone implementano e integrano moduli Python che si possono applicare a diverse piattaforme, quindi non solo a una piattaforma Windows o una piattaforma Linux o una piattaforma Mac, ma anche a piattaforme molto meno evolute o semplificate per quei dispositivi tipo Raspberry Pi o Arduino, quindi dei sistemi operativi molto molto leggeri. La programmazione in Python è progettato per la leggibilità, presenta alcune somiglianze con la lingua inglese, con l'influenza della matematica. Python si basa sull'indentazione tramite spazi bianchi per definire l'ambito di un loop, funzioni e classi. Altri linguaggi di programmazione usano le parentesi graffe per questo scopo. Python è molto più simile a quello che è il linguaggio e la scrittura e la comprensione dell'essere umano. Infatti usa questa indentazione, questa codifica, in maniera tale che va a definire determinate classi o cicli, cosa che non accadeva negli altri linguaggi di programmazione. Ad esempio il C o il C++, per delimitare un programma o per definire una funzione, utilizzano dei delineatori, il punto e virgola per delimitare un'unica istruzione, oppure le parentesi graffe per definire tutto il set di istruzioni che appartengono a una determinata condizione o a un loop. Vediamo il prossimo punto. Allora, come installare Python e eseguirlo via shell? Questo è un esempio di come viene installato Python. Python, ovviamente, una volta scaricato dal sito, qualsiasi sia la piattaforma, quindi Linux, Windows, viene lanciato in automatico. Una volta che viene lanciato l'automatico, si aprirà un launcher e a quel punto è possibile scrivere direttamente una riga di comando, come in questo caso viene scritto il classico primo

programma Hello World con la funzione print. Print Hello World restituirà dei caratteri, una scritta dove comparirà la parola Hello World. Come già ho detto prima, Python usa l'indentazione, quindi non usa parentesi per definire l'argomento. Andiamoci a focalizzare su questa condizione, dove se 5 è maggiore di 2 e questa condizione è sempre verificata, allora stamperà a schermo che 5 è maggiore di 2. È un esempio banale, ma serve a far capire come è strutturato il linguaggio. Potete notare anche che a ogni condizione, che può essere una condizione if-else oppure una condizione di tipo loop, introduce la condizione con i due punti. Questo accadrà anche quando si vanno a definire le classi. Infatti, Python utilizza i commenti e per utilizzare i commenti usa il carattere cancelletto, a differenza di altri linguaggi di programmazione come Java, come C e C++ che utilizzano il doppio slash o lo slash e asterisco. Potete notare come può essere definito un commento. Un commento si può trovare sopra l'istruzione oppure può essere scritto a fianco all'istruzione. L'interprete di Python è in grado di definire il commento e infatti cambia colore alla frase, non la riconosce più come un'istruzione, non la legge e la fa diventare di colore verde. Quindi queste sono le due modalità per poter commentare il codice. I tipi di variabili in Python. Le variabili in Python possono essere di vario genere, come in tutti i programmi. La differenza principale delle variabili in Python è che Python in realtà utilizza dei puntatori a degli oggetti di memoria, che possono essere di tipo numerico, di tipo stringa, di tipo alfanumerico o di tipo booleano. Andiamo a definire alcuni di questi oggetti, quindi sono dei puntatori. Ad esempio, la variabile x può avere valore 4, ma può avere anche un valore alfanumerico, quindi una stringa. Quindi che cosa accadrà se io voglio stampare a schermo la variabile x? Se escludo questa istruzione, mi stamperà a schermo il valore 4. Altrimenti, se dovesse seguire il codice, prima x assume il valore 4, poi x assume il valore Sally, che non è un numerico, un alfanumerico, e Python in automatico darà a schermo la parola Sally. Come potete vedere, qui ci sono varie definizioni. Per esempio, la variabile x, se è presa come un formato stringa, quindi un tipo stringa, stamperà a schermo il valore 3. Se invece un'altra variabile y prende il valore 3 come intero, in questo caso il valore che verrà stampato è un numerico, quindi non è più una stringa. Questo che cosa significa? Questo cambia dal punto di vista binario, perché dal punto di vista binario abbiamo il valore intero 3, che corrisponderà al valore 0, 1, 1. Invece, per quanto riguarda il valore di stringa, si va a codificare attraverso un byte 8b quello che è il valore 3 e non è considerato più un numerico. Poi abbiamo il valore floating point, che è la rappresentazione di n alla 32 numerici. Infatti verrà rappresentato il valore numerico 3 con 3.0. Non solo, possiamo vedere che oltre che utilizzare un valore intero o un valore floating point o float, semplificato, si possono introdurre anche i valori complessi. È la prima volta che un linguaggio di programmazione introduce i numeri complessi, quindi la parte immaginaria. Questo fa capire quanto Python può essere efficace e potente ed è utilizzato per quelle formule matematiche o per particolari compiti tipo data science per poter alla fine calcolare valori immaginabili di funzioni matematiche.
non è stato mai definita in maniera così esplicita.

MATLAB, che è un programma dedicato allo studio e all'analisi numerica, utilizza la parte reale e la parte immaginaria dei numeri complessi, ma non la definisce in questa maniera. Quindi è la prima volta che un linguaggio di programmazione si avvicina a quello che è un linguaggio matematico. Vediamo adesso le collezioni di variabili. Le variabili possono essere di tipo omogeneo o eterogeneo. Quando si tratta di collezioni di variabili, si tratta di un set di variabili. Siamo vicino al concetto di array. L'array però è definito come un vettore di elementi, i quali elementi sono tutti omogenei tra loro. In Python la cosa è differente. Esistono anche gli array, quindi esistono i vettori, ma possono essere definite altre tipologie di collezioni di variabili. Andiamo a vederle nel dettaglio. Abbiamo una lista che è definita dalle parentesi quadre, che può essere di tipo alfanumerico, stringa, di tipo numerico, di tipo booleano, quindi il valore true/false, in realtà vengono associati i valori 0 e 1 a livello di bit, oppure può essere una combinazione, quindi al suo interno può avere sia un valore stringa, sia un valore numerico, sia un valore booleano e così via. La stessa cosa avviene nella creazione delle tuple. La tupla è un qualcosa che assomiglia molto di più a quello che è un vettore e infatti viene definito per distinguersi da quelli che sono i vettori e da quelli che sono le liste dalle parentesi tonde. Questo è un tipo di tupla. Poi, molto similmente, è possibile creare anche un set. Si avvicinano molto queste due variabili e, a differenza delle liste, possono avere solo valori omogenei tra loro, quindi non è possibile indicare dei valori eterogenei all'interno dei set e delle tuple, però si possono indicare delle tuple all'interno delle tuple. Poi alla fine Python dà la possibilità di creare un dizionario. Questa è la forma del dizionario. Quindi la variabile dizionario o distic dà un'implementazione a quella che è la variabile, dando anche un concetto molto più ampio legato a quei tipi di variabile o di oggetti che sono simili al codice JSON. Quindi io posso definire il tipo di variabile, associare a quel tipo di variabile una coppia chiave valore. Ad esempio abbiamo il brand che è una Ford, il model, quindi questa è un'altra chiave e questo è un valore Mustang. Poi abbiamo un'altra chiave che alla fine corrisponde non più a un valore di stringa, quindi un valore alfanumerico, ma viene codificato come un valore numerico. Vediamo come Python qui utilizza le formule della condizione. La condizione è definita in qualsiasi linguaggio di programmazione attraverso l'istruzione if then else. Andiamo a vedere nello specifico come è possibile scrivere questa condizione in Python. Ci sono vari modi. Allora, il primo modo è questo, quindi si va a definire una variabile A, una variabile B. Se B è maggiore di A, si inizia la condizione, quindi finisce la condizione e in questo caso se si verifica la condizione stamperà a schermo che B è maggiore di A, ovvero in questo caso siccome B assume il valore 200 e A il valore 33 stamperà proprio questa condizione. Cosa succede invece se non si verifica questa condizione? Quindi se B fosse minore di A non stampa più questa condizione, ma si può scrivere un elif che è una seconda condizione concatenata che dice ok, se non si è verificata questa condizione, allora verificami anche quest'altra condizione. Se questa condizione è verificata, quindi c'è una concatenazione di condizioni, quindi la prima condizione è stata verificata, ok. Allora verificami questa seconda condizione. Se anche questa seconda condizione è stata verificata, allora mi stampi a schermo questa qui. Alla fine c'è il classico esempio di
then else, ovvero se la condizione si verifica, allora mi stampi questa cosa, altrimenti else mi stampi quest'altro. Notate in tutte e quattro le istruzioni non ci sono parentesi che vanno a delimitare gli argomenti, ma viene sempre utilizzata l'indentazione. All'interno del verificarsi della condizione si possono scrivere anche altre istruzioni finché poi non si rindenta. Per iniziare la condizione si utilizza il carattere dei due punti. Adesso vediamo un'altra forma, ed è la forma contratta dell'if, quindi si può scrivere anche sullo stesso rigo. Quindi nel caso in cui, se la condizione che A è maggiore di B, allora sullo stesso rigo mi stampi questo a schermo. Oppure si possono invertire il risultato, ovvero stampami A solo se A è maggiore di B. Quindi se la condizione è verificata, allora stampami questo, altrimenti stampami quest'altro valore. Come potete vedere, ci sono svariati modi per scrivere l'if. Se si vuole fare una scrittura più facilitata alla lettura e per essere visionata da più persone, si utilizza la classica scrittura indentata con una serie di istruzioni. Altrimenti, per delle condizioni banali, si possono utilizzare le forme contratte. Nessuno vieta di utilizzare delle condizioni logiche che hanno all'interno dei valori booleani o una logica booleani. In questo caso basta utilizzare quelli che sono i valori booleani, quindi basterà scrivere OR per fare l'operazione logica OR, AND se si vuole fare l'operazione logica AND, oppure XOR se si vuole fare l'OR esclusivo. Ovviamente questa condizione e questa logica booleana mette a confronto quelle che sono due condizioni. Se la condizione A si è verificata e la condizione B si è verificata, quindi AND, entrambe sono verificate, allora procedi in questa maniera. Altrimenti fai altro oppure non considerare nulla e vai avanti. Entriamo adesso in quelle che sono le condizioni cicliche, quindi andiamo a vedere quelli che sono i cicli scritti in Python. Abbiamo il ciclo while, che può essere scritto in questa maniera, quindi abbiamo che i è uguale a 1, se i è maggiore di 6, è minore di 6, scusatemi, allora stampa il valore di i e incrementa il valore di 1, di 1. Questa assegnazione è ripresa dal C e C++, quindi come potete notare Python prende come riferimento quelli che sono programmi di basso livello, perché ormai sono ben conosciuti e spesso riutilizzati, però è stato riadattato il linguaggio per una scrittura più semplificata e più simile alla visualizzazione, utilizzando quindi la metodologia anche matematica. Per questo vengono introdotti i numeri complessi in quella formulazione e non si va a definire un oggetto tipo complex con valore A e valore B che indica la parte reale e immaginaria. Ma tornando al ciclo while, vediamo come si può scrivere. Il ciclo while può essere scritto anche in questa maniera, utilizzando l'istruzione break si esce dal ciclo while, quindi si va a finire alle successive istruzioni, oppure si termina il programma, oppure accade l'esatto contrario, ovvero se si verifica questa cosa il ciclo continua, quindi con la parola continue si rimane all'interno del ciclo while. Vediamo l'altro ciclo condizionale ed è il for. Il for è utilizzatissimo e conosciutissimo anche in altri linguaggi di programmazione, quindi c'è ben poco da dire, a meno che di un fattore particolare, ovvero il ciclo for viene utilizzato da Python per scorrere gli elementi all'interno di un array. Qui vediamo come viene definito l'array. L'array è un valore alfanumerico di caratteri. Per vedere tutti gli elementi basta definire una variabile x, scrivere la parola in e il nome dell'array e piano piano in maniera automatica instaurerà
un ciclo iterativo dove stamperà video tutti i valori. Quindi Apple, banana.

banana e cherry. La stessa cosa può essere fatta però in maniera differente. Se io voglio stampare tutti i valori in X, vado a definire un range dove si ha il valore iniziale, quindi pari a 2, in questo caso banana, e il valore finale pari a 30. Ovviamente qui non c'è, immaginate che ci sono circa 30 valori o un array contenente elementi maggiori a 30, e si può decidere anche il passo, ovvero voglio che vengano stampati ogni 3 elementi. Se si omette questa parte qui, in automatico il ciclo si ripeterà con un passo pari a 1. Vedete che la scrittura è molto semplice ed è molto intuitiva, non c'è bisogno di particolare attenzione, bisogna solo ricordare l'ordine con cui si vuole procedere. Andiamo a definire adesso quelle che sono le funzioni. Come in tutti gli altri casi, nel caso in cui si definisce una funzione, bisogna utilizzare la parola def, i due punti e l'indentazione. Questa è una funzione che non fa nulla, è una funzione, diciamo, esecutiva che stampa a schermo questa frase: Hello from a function. La funzione può essere richiamata all'interno del programma principale in Python in ogni punto. Basta scrivere my function e a questo punto del programma verrà stampato a schermo quello che è stato definito nella funzione. Andiamo a vedere gli argomenti. Gli argomenti sono le variabili che più che variabili, sono proprio tipologie di variabili che vengono passati all'interno della funzione e che verranno poi elaborati nel loro interno, e la funzione può restituire a sua volta una variabile oppure può semplicemente modificare delle variabili globali. Vediamo come si possono passare queste variabili. Nello specifico, però, più che delle variabili, adesso parliamo di argomenti. Allora, vediamo che viene definita la funzione myFunction, dove abbiamo la variabile fname, che non è definita, è una variabile generica, quindi è un argomento generico, il che significa che può assumere valori sia numerici complessi che valori stringa. In automatico vengono definite questi valori stringa e quello che farà la funzione myFunction è stampare a schermo la variabile più questa stringa, quindi effettua la concatenazione. Nel caso in cui qui avessimo avuto un valore numerico, sarebbe stato convertito in un valore stringa, ma potremmo avere anche una funzione al suo interno, ovvero avere una variabile di tipo 5 più 5. Quindi l'argomento della funzione, prima di essere passato, effettua l'operazione di somma. Quindi si può mettere una funzione concatenata con un'altra funzione. Andiamo a definire anche altre tipologie di funzioni e di come vengono passati gli argomenti. Possono essere passati più argomenti, come in questo caso, e può essere passato una collezione di argomenti. In questo caso l'argomento keys in realtà è un array che contiene n elementi e si vuole stampare a video l'elemento di posizione numero 2 che si trova in keys. La stessa cosa però si può fare anche per le liste e per altri tipi di variabile di tipo collezione, come abbiamo visto prima. L'importante è aggiungere un asterisco per indicare la dimensione del tipo di variabile. In questo caso abbiamo un array monodimensionale, quindi un semplice vettore. Nel caso in cui avessimo un array bidimensionale, e quindi non si parla più di array ma si parla di matrice, si indicherà l'argomento preceduto da due asterischi. I moduli sono dei programmini scritti in maniera autonomo che possono essere richiamati all'interno di altri programmi. Ad esempio, andiamo a definire questo modulo. Ci sta sempre la definizione del modulo con la parola def. Questo modulo stampa semplicemente a schermo la parola hello e l'argomento name. Si salva questo modulo attraverso

perso un file che si può, in questo caso è stato chiamato mymodule.py. py è l'estensione di un file in Python, tant'è vero che se viene chiamato ed eseguito un file con estensione py viene automaticamente lanciato il launcher di Python. Quindi quello che si fa per richiamare questo programma a sé stante, che potrebbe essere anche una specie di libreria, non lo è ovviamente, però serve per capire che si può richiamare in un secondo momento. Nel programma principale bisogna prima di tutto importare il modulo, quindi si usa la parola import, si prende il nome del modulo, myModule, togliendo ovviamente l'estensione, e a questo punto, una volta definito il MyModule, è possibile dare questo argomento, quindi creare questo metodo che è il greeting, che in questo caso stampa a schermo Hello Jonathan. Quindi si possono creare moduli che possono essere chiamati in un secondo programma. Spesso questi moduli vengono condivisi dalla comunità di Python e sono completamente gratuiti. Per esempio, tutti quanti o la maggior parte delle persone che lavorano con database o dati di tipo scientifico o statistico useranno il modulo NumPy, che contiene funzioni matematiche per lo sviluppo di particolari esigenze. Oppure nel caso dell'intelligenza artificiale, il machine learning, si utilizzerà il modulo TensorFlow. Vediamo adesso un esempio di codice scritto in Python per quanto riguarda la cinematica diretta inversa. Questo è un modulo. Vengono definite quelle che sono le funzioni e le classi all'interno del modulo. Il modulo include a sua volta altri moduli. In questo caso, l'inclusione di questo modulo, se ci fate caso, non è un programma scritto in Python, ma è un programma scritto in C o in C++, tant'è vero che ha l'estensione .h. Quindi Python al suo interno ha un compilatore C, C++, che permette la lettura di programmi di basso livello. Ovviamente Python ha un'astrazione più alta, è infatti considerato come un programma ad alto livello e non di basso livello, ma include al suo interno anche la possibilità di avere programmi di basso livello. Vediamo che viene definita la cinematica potrebbe essere del robot Delta, che va a calcolare il punto e la posizione e come far muovere il robot in quel determinato punto. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Il primo è come ripetere una istruzione in Python. Possono i moduli contenere delle sottoroutine? Andiamo a vedere ora che cos'è il socket. Il socket è un programma, è una connessione che è scritta puramente in linguaggio Python. Infatti, che cos'è? È un oggetto che invia e riceve i dati tra l'host remoto, quindi via network, oppure ai processi che sono interni alla macchina. Quindi, che cos'è un socket? Il socket in realtà è una serie di istruzioni che vanno a definire un oggetto che si occupa dell'interconnessione, dello scambio di dati, quindi l'invio e la ricezione dei dati. Come viene configurato un socket? Il socket viene configurato con una coppia di indirizzi e porte del cliente e del server. Ovviamente, siccome il socket si deve occupare dell'invio e della ricezione dei dati, nel momento in cui si va a definire il socket, bisogna andare a definire chi sta parlando e su quale porta, su quale canale di comunicazione il socket è abilitato, ovvero qual è la porta che si utilizza. Potrebbe essere una porta seriale, potrebbe essere un protocollo particolare internet o qualsiasi altra via di comunicazione.
Il socket in Python può essere sviluppato su diversi protocolli di comunicazione, tra cui i principali il Transmission Control Protocol e l'User Datum Protocol. Il TCP e l'UDP sono dei protocolli che fanno parte della pila ISO-OSI. Il TCP, in particolare rispetto all'UDP,

che è un po' più lento perché ha dei protocolli di controllo. Invece l'UDP viene utilizzato per lo streaming e se si perdono dei dati viene rinviato. Il modulo socket è costruito attraverso un programma C con un socket specifico che è chiamato BSD. Come già ho detto prima, anche Python può utilizzare, avendo un interprete C, un codifica di tipo C, che è una codifica di basso livello, trattandosi appunto di socket che devono comunicare con il mezzo fisico direttamente. Come si costruisce un socket? Innanzitutto bisogna inizializzarlo, quindi si importa il modulo socket. Si crea la variabile o il puntatore S in questa maniera, socket.socket, si sceglie il socket della famiglia, la tipologia e il tipo di protocollo. Il protocollo può essere iniziato uguale a zero oppure può essere automatizzato. Vedremo nel dettaglio la tipologia di protocollo. E poi una cosa fondamentale è conoscere il lost name. Di solito lost name per chi utilizza questi tipi di server o utilizza un server di tipo Windows è il localhost che chiama il server a se stesso, quindi se si lancia questa riga di comando comparirà il localhost oppure l'indirizzo IP della macchina di riferimento. Vediamo come si scrive un socket a livello server, quindi la comunicazione via server. Si chiama il modulo socket, si costruisce l'oggetto socket. Si capisce che tipo di hostname, quindi dove stiamo, il localhost, stiamo su un'altra macchina, e alla fine si associa la porta al socket, quindi l'host che è stato preso qua alla porta 8080, in questo caso perché è la porta di comunicazione di internet, quindi questa tipologia di porta è aperta per tutte quelle comunicazioni via internet. E che cosa si fa? Si ascolta questo canale per circa 5 secondi. Successivamente si apre un ciclo infinito mettendo while true. Quello che accade è si va a scrivere un ciclo infinito perché il while in questo caso sarà sempre positivo, quindi quello che sta facendo lui ogni 5 secondi ascolterà questa porta. Andiamo a definirlo meglio nel dettaglio. Quindi accetta la connessione, quindi prende il valore C del client e dell'address, quindi crea la connessione, stampa un messaggio a schermo che dice che è ricevuta una nuova connessione di tipo address, invia il messaggio, grazie per esserti connesso e chiude e ripete il ciclo in maniera infinita. Ovviamente per interrompere il ciclo si forza la chiusura del programma premendo la combinazione di tasti Ctrl C in qualsiasi piattaforma, che sia Windows o che sia Linux. Vediamo il socket via client, anche qui si importa il modulo socket, si crea il socket, si individua il tipo di hostname se è interno o esterno, si ascolta la porta internet che è la porta 8080, altri programmi utilizzano altre porte, ad esempio Teams utilizza la porta 434, quindi la porta 8080 è dedicata proprio per la comunicazione del protocollo HTTP, quella che serve a vedere le pagine web. E alla fine inizia la connessione. Quindi che cosa fa? Il client si connette, ma riceve dei messaggi di una dimensione specificata, in questo 4 di 1024 byte, e che cosa fa? Stampa a schermo i messaggi che sono stati inviati dal server e alla fine chiude la connessione. Non vi è bisogno di un ciclo for perché qui c'è un interrupt gestito dagli eventi, quindi ogni volta che sul canale è presente un messaggio, quindi sono presenti dei byte, in automatico il modulo socket li stampa a messaggio. Vediamo adesso la comunicazione seriale, che quindi come viene importato la comunicazione seriale e come viene settata la comunicazione. Quindi questa volta viene importata la serial port, viene definita la serial port. Questa è la classica porta seriale utilizzata nei sistemi Linux, nei sistemi
Windows si usa la famosa COM3, COM4 e COM1, sono le porte di comunicazione.

impressioni seriali, quelle di solito utilizzate nelle vecchie stampanti. Poi si attende per un secondo, si imposta il baud rate. Il baud rate è quel valore che indica il numero di simboli che vengono trasmessi sul canale. Se si utilizza un baud rate di tipo binario, ovviamente i simboli che possiamo mandare sono 2 e sono 0 e 1, ma in caso di altre codifiche il baud rate può avere più simboli. Nel caso di comunicazione, ad esempio a CAM16 o CAM32, i simboli nella CAM32 sono 5, quindi il baud rate sarà considerato 5 volte più intenso. Si va a definire la porta è quella seriale USB. Una volta definita la porta, bisogna poter scrivere sulla porta con il comando write. In questo caso sto scrivendo 3 byte e quindi verrà stampato a schermo il valore 3. Che cosa significa? Che sono stati scritti 3 byte e mi viene stampato a schermo che 3 sono stati proprio scritti. Invece per poter leggere dalla serial port c'è la funzione readline. Esiste anche la funzione read. La funzione readline legge un rigo, ovvero legge una serie di caratteri fino a che non incontra il valore di torna a capo, quindi il classico slash n nel caso in cui siamo in una codifica ASCII. Al termine di questo argomento vi lascio dei spunti di riflessione. Che cos'è un baud rate? A che cosa associata la comunicazione della porta 8080? Il G-code. Entriamo nello specifico del G-code. Il G-code è proprio il codice utilizzato per il movimento del robot Delta. Vediamolo molto velocemente. Il linguaggio G-code è un linguaggio di programmazione a controllo numerico utilizzatissimo, soprattutto nella fabbricazione assistita da computer. È il programma che movimenta le azioni delle macchine di utensili a controllo numerico, come fresatrici, presse, torne e macchine per il taglio laser, eccetera. Un po' di storia del G-Code: è nato nel 1950 presso l'MIT ed è usato per quei processi ad alta precisione. L'esponenziale crescita delle stampanti 3D e del processo di stampa 3D lo ha reso molto molto utilizzato a partire dall'anno 2009. Nell'anno 2009 si è sviluppata anche quella che è la litografia tridimensionale, ovvero la stampa di ogni singolo strato che poi viene sviluppato in maniera verticale. Per questo tipo di tecnologia viene utilizzata una testina che stampa il layer, quindi il foglio su 2 dimensioni, poi passa a un layer successivo spostandosi in verticale verso l'alto, in questo caso di un valore definito, e quindi è un principio di stampa tridimensionale. E nasce l'esigenza di creare un codice snello che effettua delle dichiarazioni, quindi delle istruzioni che vanno a definire i punti dove muoversi. Ecco per cui la nascita e lo sviluppo del G-Code è stata molto importante a partire dall'anno 2010. Vediamo alcune istruzioni per il robot Delta. In questo caso si applica un movimento lineare lungo le coordinate x, y, z, le posizioni sono espresse in millimetri e f è il valore del frame rate, oppure della velocità espressa in millimetri su secondo. Potete vedere un esempio di uno spostamento di 12 mm sull'asse X, un settaggio del frame rate di 200 mm su secondi, quindi molto più veloce, e poi un secondo spostamento e infine un terzo spostamento solo lungo l'asse Z. Il comando G2 effettua movimenti ad arco in senso orario, parte da una posizione IJ e si sposta in una posizione di coordinate XY. G03F è la stessa cosa di G02, solo che il movimento è antiorario. Vediamo un classico esempio, quindi movimento lineare solo lungo Z, movimento lineare secondo X, movimento ad arco orario da questo punto a questo punto,
movimento antiorario ad arco da questo punto a questo punto, quindi torna indietro. Il parametro G4 è una istruzione di delay, quindi non farà altro che mettere una pausa espressa in millisecondi. In questo caso, se vogliamo un delay di 500 millisecondi, basta scrivere G4 G04 con il parametro pre e il valore. L'istruzione M204 aumenta l'accelerazione, quindi aumenta l'accelerazione partendo da un movimento base, non è molto utilizzata nel nostro robot Delta perché elevate accelerazioni o un cambio repentino di accelerazioni, se non ben programmato, può creare una forzatura, una rottura dei giunti, però è giusto conoscerla. Il valore A è il valore che esprime l'accelerazione, ovviamente l'accelerazione nel sistema metrico viene espressa in metri al secondo, essendo l'ambiente di lavoro molto più ridotto, in questo caso si tratterà di millimetri al secondo, quindi di metri alla 10 alla meno 3. Questo comando attiva una pompa a vuoto o laser o chiude quella che è la pinza. Può essere scritto in maniera equivalente con S255 o semplicemente M03. Ed è molto simile all'istruzione M04. Ovviamente questo tipo di istruzione attiverà o disattiverà un input di tipo digitale. Invece l'istruzione M05 si comporta in maniera contraria, quindi spenge la pompa a vuoto, il laser e chiude anch'essa la pinza. L'istruzione G28 è il ritorno a casa, ovvero uno o più assi si muovono attraverso l'ambiente finché non raggiungono il valore triggerato, ovvero il valore iniziale. È l'equivalente di premere il pulsante base nel nostro robot Delta. Ovviamente il robot Delta si posizionerà nella sua posizione iniziale, dove X è pari a 0, Y è pari a 0 e Z è pari a 0. Vediamo qui un esempio di come è scritto il codice. Quindi prima si posiziona allo stato G28 e può essere utilizzato anche come uno stato di reset. Quindi voglio resettare la posizione del robot Delta, scusate, scrivo l'istruzione G28. In questa slide vediamo un esempio in Python che converte il G-code. Potete vedere che è possibile scrivere attraverso Python il G-code. Adesso andiamo a vedere nello specifico come scrivere sul nostro robot Delta un codice G-code e vedere come viene eseguita questa istruzione. Ovviamente andrò direttamente non nella fase basic, ma nell'area console. Andrò a scrivere il G-code. Per brevità l'ho già impostato, quindi incollerò semplicemente il G-code e quello che andrò a fare è lanciare la lista di istruzioni. Vediamo come il robot Delta eseguirà il task. Ok, ha eseguito il pick and place. Adesso prende l'altro elemento e lo mette. Alla fine di tutto il codice si posiziona nella sua fase finale e nel log viene eseguita tutta la lista. Benissimo, abbiamo visto come viene eseguito il codice in tempo reale. Le istruzioni possono essere scritte e possono essere variate. In questo caso l'ho semplicemente copiate e incollate e il nostro laboratorio da remoto eseguirà le istruzioni volta per volta, come accaduto in questo compito. Vi lascio dei spunti di riflessione di questa parte della lezione. Iniziamo con il primo. Come l'end effector può essere posizionato cambiando il G-code?
Il G-Code è un programma di alto livello? Andiamo ora a vedere quelli che sono tutti i spunti di riflessione di questa lezione, partendo con il primo spunto. Come ripetere un'istruzione in Python? Può Python contenere una subroutine? Che cos'è il baud rate? A che cosa è associata la porta 8080 di comunicazione? Come può un adfactor cambiare la posizione in G-code? È il G-code un programma di alto livello? Termina qui la lezione. Per maggiori approfondimenti potete connettervi al sito del nostro ateneo e entrare nelle pagine relative al corso.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno con un

Salve a tutti e a tutte, benvenuti a questa nuova lezione del corso di Storia dei Paesi Islamici, il cui argomento è Verso l'indipendenza, la nascita degli stati del Medio Oriente. Vediamo gli argomenti di questa nuova lezione. Le caratteristiche della forma stato medio-orientale, la nascita dell'Iraq contemporaneo, la lunga stagione dei colpi di stato militari. Nel 1936 al 1941 e dal 1958 al 1968. Vediamo adesso il primo argomento. Le caratteristiche della forma stato medio-orientale. Vedremo appunto come questa forma di stato viene in qualche modo applicato, implementato nei paesi medio-orientali in seguito appunto alla presenza delle potenze europee coloniali. Origine occidentale della forma Stato, stati medio-orientali concepiti sul modello europeo e imposti dalle potenze europee. Bisogna dire che in seguito alla dissoluzione dell'Impero Ottomano, tutta la regione Medio Oriente e Nord Africa era un grande lago europeo, dove appunto la presenza delle potenze europee, soprattutto britannici e francesi, avevano in qualche modo trasformato questo territorio in loro occupazione, in una nuova zona di occupazione attraverso appunto la forma di mandati, la forma di protettorati e di colonie. È in questo periodo che si distingue, soprattutto per i paesi medio orientali, si distingue una particolarità, cioè quella dell'implementazione della forma Stato, di modello di un riferimento europeo. Questa forma Stato era appunto concepita sul modello europeo, quello che appunto era già stato sviluppato nelle regioni, nei paesi europei, e veniva appunto in seguito all'occupazione delle potenze europee di questo territorio, veniva in qualche modo imposto sul territorio dalla loro presenza, dalla loro politica. E automaticamente, essendo un'imposizione provenendo dalla forza coloniale, la forza appunto di occupazione coloniale europea, era un'istituzione percepita come estranea alla cultura locale e in quanto tale, in qualche modo, veniva anche un po' rigettata, insomma, l'associazione della forma Stato con l'occupazione coloniale era un modo per rigettare questa forma di Stato emergente. L'assenza della nazione degli stati medio-orientali, confini disegnati e imposti dalle potenze europee. Cosa significa appunto l'assenza della nazione negli stati medioevali? Questo appunto non c'era stato il presupposto della concezione, dello sviluppo del concetto di nazione, come appunto è avvenuto nei paesi occidentali, nei paesi europei. E questo perché in realtà gli stati medioevali erano in qualche modo definiti, appunto i loro confini erano definiti, designati dalle potenze europee. Abbiamo visto anche tramite il trattato di Sykes-Picot come appunto le potenze europee, le potenze britanniche, la potenza britannica e francese si erano spartiti il territorio, soprattutto questo territorio medio orientale, tracciando delle linee su dei territori, che appunto questi territori ovviamente potevano in qualche modo accogliere un mosaico di popolazioni diverse, di diversità etnica e confessionale. Appunto, quindi non era la creazione dello Stato non era legato all'identità nazionale di un solo popolo, ma era piuttosto un miscuglio di popolazioni che si trovavano appunto sul

Vittorio tracciato, i cui confini erano tracciati dalle potenze europee. Secolarismo della forma Stato. A parte appunto l'esempio, prima ancora dell'esempio della rivoluzione islamica dell'Iran nel 1979, il secolarismo faceva parte integrante di questa forma Stato, forma Stato applicata nei territori medio orientali. Che cosa significava applicare il secolarismo? Per loro significava appunto creava una vera e propria rottura con il passato del califfato, con il passato dell'impero ottomano e quindi appunto, che erano appunto imperi dominati dalla religione islamica. L'Islam, fattore frenante e doppia con una doppia minaccia. L'Islam appunto era visto soprattutto dagli autocrati, dai dittatori che si insedieranno su questi territori come un fattore frenante allo sviluppo economico dell'area, della zona, ma soprattutto avendo una duplice minaccia, cioè una duplice minaccia che consiste proprio a mettere in crisi, l'Islam poteva mettere in crisi la legittimizzazione degli autocrati di fronte appunto che si erano imposti di fronte, che si imponevano di fronte alla popolazione. Perché? Perché l'Islam in qualche modo concede, approva la ribellione della popolazione di fronte a un autocrate, di fronte a un dittatore che non riconosce i propri diritti. Un altro aspetto importante, quindi un'altra minaccia che era rappresentata dall'Islam erano proprio le associazioni islamiche. Le associazioni islamiche, per esempio, come nel caso dei Fratelli Musulmani, avevano una forte base popolare e avendo appunto una forte presenza nel tessuto sociale, soprattutto il tessuto sociale più povero, più disagiato, erano capaci di mobilitare le masse contro il monarca, pardon, contro il dittatore, se appunto questo non rispettava, non garantiva i diritti della popolazione. Rincorsa allo sviluppo economico, progresso e benessere occidentale, modello di pianificazione centralizzata dell'economia. Una delle priorità dello Stato degli stati mediorientali, sin dall'inizio, era proprio quello di avere uno sviluppo economico, di acquistare, di raggiungere il progresso, un benessere di tipo appunto dei livelli occidentali. L'Occidente, i paesi europei, erano sempre visti comunque con una certa, in competizione, si sentivano sempre in competizione dal punto di vista dello sviluppo economico. E il modello che veniva applicato per garantire lo sviluppo economico di questi stati, di questi paesi, era appunto un modello di pianificazione centralizzata dell'economia. Un modello di pianificazione centralizzata dell'economia che significa appunto dove appunto lo Stato aveva il controllo in qualche modo, cioè la centralizzazione, la politica di centralizzazione dello sviluppo economico era legato al ruolo predominante che aveva lo Stato, il governo, all'interno di questi territori. Capacità innovativa degli stati mediorientali, forme di Stato esclusivamente mediorientali, la Repubblica Islamica di Iran e gli stati patrimonialistici Rentier State. Ecco, malgrado appunto, in qualche modo, l'implementazione di questa forma Stato di tipo occidentale, di modello europeo, comunque i paesi mediorientali avevano riuscito a creare delle forme di forme Stato tipicamente mediorientale, appunto con caratteristiche proprie specifiche al contesto mediorientale. E appunto è nel caso della Repubblica Islamica di Iran e degli stati, dei paesi, della Rentier State, come per esempio i paesi del Golfo Persico, paesi appunto la cui ricchezza dipende soprattutto dalle risorse petrolifere.
Gli effetti dell'imposizione e importazione della forma Stato europea, applicazione della funzione di monopolio del potere. Ecco, uno degli effetti di questo, dell'imposizione di questo modello, che veniva comunque considerato come un modello estraneo alla cultura locale, era appunto di, un effetto di questa imposizione e importazione di un modello estraneo, era quello di diciamo, il monopolio del potere, come appunto il potere veniva esercitato e chi era appunto il, diciamo, la persona, l'individuo o appunto l'organismo, il corpo che poteva esercitare questo potere, che nella maggior parte dei casi, lo vedremo più avanti, si tratta appunto dello Stato. A discapito della funzione di rappresentanza della popolazione, perché appunto il monopolio dello Stato faceva in modo che vigevano in questi stati, in questi paesi, delle forme politiche, delle forme di governo dittatoriali, e a discapito appunto della partecipazione della popolazione, come per esempio nelle forme democratiche, per esempio. Infatti, anche dopo diciamo, essersi liberato del giogo coloniale, il giogo delle potenze europee, questi territori, questi stati medio orientali hanno sempre avuto difficoltà a instaurare, a insediare delle vere e proprie democrazie sul loro territorio. Imposta con la forza i colpi di Stato militari. Ecco, questa funzione di monopolio del potere era, diciamo, in qualche modo consuetudine di imporre questo monopolio con la forza e quindi con i diversi colpi di Stato militari. Spunti di riflessione su questa prima parte della lezione. Quali sono le caratteristiche della forma Stato medio orientale? Quali sono le forme di Stato esclusivamente medioorientali? Quali sono gli effetti dell'imposizione e importazione della forma Stato occidentale? Ecco, passiamo adesso al prossimo argomento, la nascita dell'Iraq contemporaneo. Fino adesso abbiamo fatto piuttosto un discorso generale su come appunto la presenza coloniale, la presenza dell'occupante europeo, occidentale, coloniale, avesse in qualche modo importato un modello di Stato che era estraneo al territorio. E da questo discorso generale adesso vediamo come questa forma di Stato viene poi in qualche modo applicata e si sviluppa all'interno di un vero e proprio territorio che è appunto il territorio iracheno, appunto la nascita dell'Iraq contemporaneo. Ecco, la creazione dell'Iraq contemporaneo. Nel 1916, in qualche modo, l'Iraq contemporaneo si presentava in questo modo. Presentava come un insieme di territorio dato dall'unificazione delle province, Vilayet, di Bassora al sud, di Mosul al nord e di Baghdad al centro. Il regno di Faisal I. L'Iraq contemporaneo fu creato attorno alla figura di Faisal I, che fu in qualche modo messo al governo, messo appunto a capo del territorio iracheno dalla forza britannica, che aveva in qualche modo instaurato un sistema di governo coloniale mandatario a partire dal 1920. Quindi Faisal era stato messo al potere dalla potenza britannica, che aveva comunque il mandato sull'Iraq, sul territorio, e quindi in realtà esercitava la maggior presenza, la maggior azione sulla politica del territorio, del paese. Mosaico di gruppi etnici, arabi sunniti. A quell'epoca, appunto, come abbiamo detto già in precedenza, il territorio era stato definito dalla potenza britannica e all'interno di questo territorio c'è una grande varietà di gruppi etnici, quindi si parla di un vero e proprio mosaico di gruppi etnici, quindi ritroviamo gli arabi sunniti, ritroviamo gli arabi sciiti, ritroviamo i curdi,
ritroviamo i Sabei, ritroviamo gli Assiri. E a questo mosaico di gruppi etnici corrispondeva anche ovviamente un mosaico di gruppi religiosi. Quindi ritroviamo i musulmani sunniti, ritroviamo i musulmani sciiti, i cristiani, gli yazidi, i turcomanni e gli ebrei. Confesa l'identità nazionale irachena ebbe un nuovo impulso, in effetti. Faisal

E i britannici decisero di costruire de facto l'identità nazionale irachena, ma su quale base? Sulla base appunto di una visione esclusivista dell'identità nazionale arabo-sunnita irachena. Bisogna dire che la comunità sunnita rappresentava il 20% della popolazione, quindi rappresentava una minoranza rispetto alle altre, per esempio rispetto alla comunità sciita. Eppure Faisal, insieme con la pressione dei britannici, riuscì in qualche modo a costruire questa identità irachena, nazionale irachena, con un'impronta esclusivamente arabo musulmana sunnita. E di conseguenza venne meno il riconoscimento degli sciiti, che rappresentavano piuttosto il 50% della popolazione, e degli altri gruppi minoritari che appunto abbiamo elencato precedentemente. Questo squilibrio nel riconoscimento dei diritti e della posizione della popolazione, dei diversi gruppi etnici all'interno della popolazione irachena, crea delle vere e proprie marginalizzazioni, e questa marginalizzazione si trasforma in espressione di rivolta e di proteste, soprattutto appunto dalla parte dei curdi e dei sciiti, che erano quelli marginalizzati. La monarchia irachena dopo Faisal, elite di notabili, capi tribali, religiosi e militari in lotta. Come si presenta la monarchia irachena dopo appunto Faisal? Si presenta come una monarchia costituita, quindi al potere ritroviamo un'elite di notabili, dei capi tribali, religiosi e militari che appunto si erano in lotta perenne tra di loro, appunto legate anche a queste lotte tra i diversi gruppi, legate soprattutto anche alla loro etnia, al loro gruppo etnico e confessionale. E di conseguenza si assisteva a una vera e propria disparità sociale, divisioni etnico-confessionali, che alimentava comunque delle tensioni tra le diverse comunità etnico-confessionali nei confronti della monarchia e ovviamente dell'occupante britannico. Tre strumenti della lotta intestina. Allora, i diversi gruppi che erano al potere, quindi l'elite di notabili, i diversi gruppi tribali, religiosi e militari, utilizzavano tre strumenti per poter in qualche modo alimentare e in qualche modo abbassare l'importanza, il ruolo di un gruppo verso un altro. Il primo strumento era l'intrigo, ecco, era un modo appunto per poter istigare i diversi gruppi l'uno contro l'altro e di riuscire in qualche modo a creare seminare zizzania tra i diversi gruppi per poter poi creare, instaurare un perenne stato di lotta tra questi gruppi. L'incitazione consisteva proprio nel riuscire in qualche modo a fare pressione su un gruppo, per esempio su un capo tribale rispetto a un altro tribale, a un altro capo tribale o appunto un militare, una figura militare, un personaggio politico rispetto a un altro personaggio politico. E un altro strumento per in qualche modo far sì che un gruppo potesse avere maggior potere e quindi occupare la sfera, la scena politica del paese, era proprio il colpo di Stato militare, un vero e proprio strumento utilizzato dall'elite, dai politici, dalle persone appunto che reggevano e governavano il paese. Spunti di riflessione su quanto detto finora. Come si costituisce l'Iraq contemporaneo? Quali sono le sue caratteristiche etnico-religiose? E quali sono le caratteristiche dell'identità nazionale irachena? Passiamo adesso al nuovo argomento che parla appunto, analizziamo appunto la lunga stagione dei colpi di Stato militari con due fasi, del 1936 al 1941 e dal 1958 al 1968. Il primo colpo di Stato militare, 1936, lotta anticoloniale e instabilità.
Ecco, bisogna dire che nella storia dei paesi arabi, e in particolare la

storia dell'Iraq, il primo colpo di Stato avvenne proprio in Iraq nel 1936. E si tratta di un colpo di Stato che aveva appunto come base, come motivazione, la lotta anticoloniale, quindi la lotta antibritannica, e una profonda instabilità politica, sociale, legata appunto a ciò che abbiamo detto precedentemente, che abbiamo visto precedentemente, cioè ai diversi gruppi etnici, religiosi che si confrontavano tra di loro per poter appunto avere una presa politica importante. Bakr Siddiqui sostenuto dal re Ghazi. Il primo colpo di Stato militare nella storia dei paesi arabi e della storia irachena fu realizzato da Bakr Siddiqui, che era appunto il generale, un ufficiale dell'esercito iracheno. La fortuna, diciamo, la fortuna di questo generale fu proprio perché la riuscita del colpo di Stato fu legata al sostegno del re Ghazi, che era appunto salito al trono in seguito alla morte di Faisal I. È un colpo di Stato contro l'elite irachena, filo britannica. La base del colpo di Stato era appunto di riuscire in qualche modo a colpire l'elite irachena, soprattutto dei notabili corrotti presso appunto l'occupante britannico, e quindi era un'ideologia, alla base si trovava un'ideologia nazionalista anti-britannica. Catena di colpi di Stato militari del 1936 al 1941. Il colpo di Stato del 1936 inaugura una vera e propria stagione di colpi di Stato, e questo, che appunto fino almeno al 1941. Questa stagione fu in qualche modo anche alimentata, la stagione di colpi di Stato fu anche alimentata dalla presenza, dalla presa del potere di Abdul Ilah, il principe Abdul Ilah, che era un principe filo britannico. Quadrato d'oro, quattro capi militari principali. I colpi di Stato che si sono susseguiti in questo arco di tempo, dal 36 al 41, furono realizzati da quelli che vengono definiti un quadrato d'oro, cioè quattro militari, capi militari principali, che realizzarono in questo arco di tempo quattro colpi di Stato importanti. Questi si presentavano come gli eredi del nazionalismo arabo, depositari dello spirito anticoloniale. Alla base dei colpi di Stato che si caratterizzano la storia irachena di questo periodo c'era la volontà di destabilizzare il potere politico, soprattutto legato ai servizi, quindi al servizio della potenza britannica, quindi alla potenza coloniale. Questi si distinguevano anche per il loro supporto a ideologie totalitariste. Vediamo appunto come queste ideologie totalitariste erano totalmente facevano parte cruciale, parte importante dell'ideologia dei fautori dei colpi di Stato di questo periodo in Iraq. Infatti vediamo come il colpo di Stato militare del 1941 fu realizzato da Rashid al-Kailani, che era leader dell'ala filo-tedesca dei panarabisti iracheni. Bisogna fare una breve riflessione appunto su questa, le simpatie dei nazionalisti iracheni al filone nazionale socialismo tedesco. Come appunto dice Lemiliani, si tratta di una visione, l'adesione al nazional socialismo tedesco nasce da una visione imprecisa di questo movimento, dell'ideologia tedesca. E bisogna piuttosto tener conto che ciò che accumulava in qualche modo i nazionalisti iracheni all'ideologia nazionale socialismo era piuttosto appunto l'avversione di Hitler contro la Gran Bretagna. Ecco, quindi il punto in comune tra i nazionalisti iracheni e Hitler, quindi anche il filone filo tedesco, era proprio l'avversione, proprio la politica contro l'occupante britannico e quindi contro la Gran Bretagna. Reazione della Gran Bretagna. Invasione dell'Iraq. Ovviamente in piena Seconda Guerra Mondiale la Gran Bretagna non poteva mai tollerare che un suo territorio

cioè appunto un territorio occupato dalla Gran Bretagna, potesse avere appunto un governo filo tedesco. Quindi la reazione della Gran Bretagna fu immediata, fu appunto quello di invadere nuovamente l'Iraq e appunto mandare in esilio a Kailani, El Kailani. La reazione della Gran Bretagna consisteva nel consolidamento degli interessi britannici attraverso appunto la produzione di greggio. Infatti, si era costituita la compagnia Iraq Petroleum Company, che aveva capitale misto con francesi, inglesi e Stati Uniti, ma soprattutto appunto, dove appunto la Gran Bretagna aveva la maggior parte di azione. Periodo di stabilità politica 1941-1958. Ecco, diciamo che tra questa fase, insomma, tra la fase dei primi colpi di Stato, c'è una seconda ondata di colpi di Stato che vedremo in seguito, c'è un periodo in cui appunto una breve, insomma, stabilità politica e economica del paese, il paese che si sviluppa grazie appunto alla presenza del petrolio, quindi grazie appunto allo sfruttamento, alla rendita petrolifera già a partire dal 1927. E si assiste anche a un mutamento sociale importante con la formazione, l'emergenza di una nuova generazione di funzionari, ufficiali o operai contro la monarchia di potere. Ecco, si tratta appunto di una generazione che è nata sotto le monarchie filo-britanniche e quindi sotto il controllo del territorio da parte della nazione britannica, ma che appunto sentono il bisogno di sollevarsi e di sollevare il territorio, il paese, di liberare il paese da questa presenza straniera. La mancanza di sostegno del popolo e opposizione politica. Diciamo che un aspetto negativo di questa nuova generazione, che comunque sarà una nuova generazione di funzionari politici e quindi che prenderanno il potere del paese, è proprio il fatto che questi non siano lontani dal popolo, non abbiano un vero e proprio sostegno del popolo e non riescono nemmeno a avere punti in comune con l'opposizione politica, benché appunto la lotta anticoloniale era un elemento comune a tutta la popolazione, la liberazione dal giogo coloniale. Il colpo di Stato militare del 1958. Nel 1958 si inaugura una nuova stagione del colpo di Stato e questo fu realizzato dai liberi ufficiali Abdel Karim Qasim e Abdel Salam Arif. Liberi ufficiali, ufficiali liberi che appunto riprendono in qualche modo, ritroviamo lo stesso filone, il nome dello stesso movimento, lo ritroviamo in Egitto all'epoca di Nasser. La soppressione della monarchia, Faisal II, l'elite britannica e l'elite dei notabili. Ecco, come anche per il passato, come anche per i colpi di Stato del passato, l'obiettivo principale di questi colpi di Stato era la soppressione della monarchia, la monarchia filo-britannica, quindi Faisal II, e poi appunto la soppressione di queste elite di notabili che erano a servizio dell'occupante coloniale. Quindi, come azione di questo nuovo colpo di Stato fu la proclamazione della Repubblica e l'adozione di una Costituzione provvisoria. Il potere era nelle mani del colonnello Qasim, sostenuto dall'esercito, appunto uno dei fautori del movimento degli ufficiali liberi, che appunto prende il controllo del governo e diventa appunto primo ministro tra il 1958 e il 1926. Si fa portavoce di un nazionalismo esclusivamente iracheno, ma un nazionalismo nuovo in qualche modo, che appunto ha anche il consenso e anche l'appoggio. L'alleanza con i curdi che abbiamo visto precedentemente erano stati piuttosto marginalizzati insieme agli sciiti e con diciamo, un'alleanza con i comunisti. Tentativi di golpe contro lui per mano sunnita dei membri del Baath.
Ecco, l'alleanza con i curdi e i comunisti gli costò caro perché appunto un nuovo tentativo di golpe contro lui fu realizzato dai sunniti, dalla comunità musulmana sunnita e dai membri del gruppo, del partito politico del Baath. Come conseguenza, Qasim, appunto, questo golpe portò a un indebolimento interno del consenso interno, appunto all'interno delle forze armate che lo aveva sostenuto fino adesso e aveva poi intensificato i conflitti settari delle diverse comunità e gruppi minoritari. Come conseguenza si adoperò per poter rafforzare la sua posizione di autoritaria per in qualche modo contrattaccare i conflitti settari e per poter in qualche modo rafforzare il consenso interno tra le potenze, le diverse fazioni delle potenze, delle forze armate. Abdel Salam Arif, presidente nel 1963-1966. Sostenitore del nazionalismo panarabo e fautore dell'adesione alla RAO, Egitto e Siria. A differenza di Qasim, che era piuttosto un sostenitore del nazionalismo iracheno, Arif era piuttosto favorevole a uno sviluppo del movimento panarabo, un movimento panarabo di ispirazione nasseriana e quindi era favorevole in qualche zona. In qualche modo fautore dell'adesione al progetto nasseriano di unione tra l'Egitto e la Siria. Per un breve periodo realizzò anche un'alleanza politica con il Baath per poter consolidare la sua posizione politica. Il suo regime si tratta piuttosto di un regime sulla persona, come appunto come fu per Nasser, quindi sul modello nasseriano. Per quanto riguarda invece la gestione del potere, riuscì ad avere una posizione di mediazione tra i diversi attori politici, a consolidare di una rete clientelare trasversale tra i diversi gruppi etnici e per appunto assicurarsi la fedeltà personale di un nuovo corpo militare della Guardia Repubblicana. Ecco, mentre appunto nel caso di Qasim abbiamo visto che privilegiava alcuni gruppi etnici, appunto minoritari, settari della popolazione, Arif cerca piuttosto di assicurarsi l'appoggio di tutte le diverse comunità, i diversi gruppi settari e religiosi iracheni e costituì un nuovo corpo militare che è appunto la Guardia Repubblicana che dovevano appunto in qualche modo garantirgli fedeltà e sostenere, avere un sostegno incondizionato al suo operato politico. Morte in un incidente aereo, appunto il presidente Arif scomparve drasticamente e arrivò appunto al potere il Baath con un colpo di Stato nel 1968. Spunti di riflessione. Come si sviluppa la lotta anticoloniale nel periodo del 1936-1941? Chi sono i protagonisti dei colpi di Stato militari del periodo 58-68? Come arriva al potere il partito Baath in Iraq? Riepilogo, spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche della forma Stato medio orientale? Quali sono le forme di Stato esclusivamente medio orientali? Quali sono gli effetti dell'imposizione e importazione della forma Stato occidentale? Come si costituisce l'Iraq contemporaneo? Quali sono le sue caratteristiche etnico-religiose? Quali sono le caratteristiche dell'identità nazionale irachena? Come si sviluppa la lotta anticoloniale nel periodo del 1936-1941? Chi sono i protagonisti dei colpi di Stato militari del periodo 1958-1968? Come arriva al potere il partito Baath in Iraq? Ecco, arriviamo alla fine di questa lezione. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi invito a consultare la pagina del corso sul sito dell'Ateneo per maggiori informazioni. Grazie e arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Gianluca Sorrentino, ricercatore in letterature comparate presso la Facoltà di Beni Culturali e vi presenterò il corso di letterature comparate. Affronteremo insieme lo statuto disciplinare della letteratura comparata fra limiti storici e avanzamenti epocali. La letteratura comparata è una disciplina molto ampia. Insieme andremo ad affrontare proprio l'assiologia, no? L'insieme dei principi e dei valori su cui questa disciplina così ampia, come dicevo, si regge. Che cosa vuol dire una disciplina ampia? A completare il portato, no? Disciplinare della letteratura comparata intervengono altre discipline. Pensiamo all'etnolinguistica, alla psicologia dei popoli, pensiamo alla storia del pensiero, ma pensiamo anche al ruolo che i translation studies, quindi la traduttologia, espletano nel definire proprio lo statuto disciplinare del comparatismo. La natura interdisciplinare del comparatismo. Vedremo nel corso delle lezioni come lo statuto, no, disciplinare della letteratura comparata viene configurandosi in senso moderno solo dopo un periodo di incertezze, di trasformazioni che sono dettate dal passaggio dal positivismo francese ad una svolta culturale, no, all'apporto fornito in tal senso dal cultural turn. E in tal senso non passerà certo inosservato anche il contributo fornito dal multiculturalismo, dall'attenzione verso le problematiche e gli studi postcoloniali, così come una parte della riflessione chiaramente sarà direzionata, sarà rivolta anche ai temi e alle questioni gender. Il rapporto fra autore e lettore è costitutivo, riprenderemo in modo particolare la prospettiva hegeliana, no? Il rapporto fra autore e lettore segna quella cooperazione.

Anzi, per riprendere proprio i termini, no, utilizzati da Umberto Eco, quegli spazi di cooperazione, quei movimenti cooperativi pacifici e continui che in un certo qual modo saldano quel rapporto di solidarietà, potremmo dire, fra l'autore e il lettore che ha immaginato, o meglio ancora quella strategia narrativa che ha immaginato e che risponde poi alla concettualizzazione di un lettore modello. Anche su questo avremo tanto da condividere. La prospettiva eichiana del resto è fondativa, come dicevo prima, ancora oggi è quanto mai attuale per affrontare effettivamente questo scambio tra autore da un lato, lettore dall'altra parte e questo rapporto di osmosi, potremmo dire, questo rapporto di dialogismo talvolta perfetto che viene a crearsi tra i due, tra le due parti. Ma anche la ricezione del testo e dell'opera, cioè come un testo o un'opera viene letta, quindi che cosa un testo ci trasmette, quali sono i suoi valori costitutivi e quali sono i criteri attraverso i quali si può leggere un testo, partendo dal presupposto che chi legge deve avere una serie, deve seguire una serie di istruzioni che sono già arrivano. Ecco, dal testo, per citare nuovamente Umberto Eco, ma andando più nello specifico, noi ci occuperemo proprio delle teorie della scuola di Costanza. Quindi ascolterete fondamentalmente le teorie sugli spazi vuoti, no? Che pure, di cui pure un testo si compone, i cosiddetti Leerstellen, riprendendo le teorie di Roman Ingarden, di Chaus. Affronteremo poi le teorie di Wilhelm Dilthey, fino ad arrivare poi all'apporto fornito da pensatori in questa materia, fornito da pensatori come Gadamer o lo stesso Heidegger. Dalla scuola di Costanza in poi riceveremo una serie di influenze, di, diciamo anche di metodologie di lettura e di interpretazione di un testo, che concluderemo poi con una riflessione molto accurata e incentrata sull'ermeneuta italiano Emilio Betti, con la sua teoria generale dell'interpretazione e la metodica oggettiva che egli intende veicolare proprio per leggere, interpretare un testo con il suo principio sensus non est inferendus, sed efferendus. Il campo della testualità. E questo campo riceverà molta attenzione all'interno del corso. Noi in realtà partiremo più da lungi, da lontano, ci occuperemo prima delle funzioni in generale della comunicazione del testo e poi andremo fondamentalmente proprio a definire che cos'è un testo e il rapporto che un testo intrattiene con altri testi, no? Ci occuperemo di definizioni fornite anche da molti studiosi insigni italiani, pensiamo subito a Luca Seriani, ma non soltanto, nell'occuparci proprio di tipi testuali universali, passeremo in rassegna il modello di De Cesare e Wehrlich. E per approdare poi a quello di Francesco Sabatini, che individua proprio testi altamente vincolanti, mediamente vincolanti e testi flessibili in base proprio a quel vincolo interpretativo che l'autore decide di porre, no? Rispetto a quanto ha compilato, a quanto ha scritto. E questo vincolo interpretativo naturalmente è un vincolo che dall'altra parte, insomma, il lettore si troverà inevitabilmente ad affrontare. E noi, dopo quella carrellata che faremo sulle tipologie testuali, approderemo al testo narrativo. Il testo narrativo riceverà molta attenzione, come ovvio, insomma, visto che in parte è proprio costitutivo poi, no, di questa disciplina, no, della riflessione che il comparatismo propone. Affronteremo poi il testo narrativo soprattutto dalla prospettiva e dalle genettiana e accompagneremo
accompagnando questa prospettiva poi con quella dello studioso italiano Fabio Vittorini. Ci occuperemo molto di rapporto fra narratore e storia, ci occuperemo anche dell'atto comunicativo che istituisce il racconto, quindi il rapporto fra storia e discorso. E lo faremo però con un obiettivo poi fondamentale, cioè andare sostanzialmente a stabilire poi il senso della lettura e della narrativa più in generale nella contemporaneità. Quindi, dopo aver affrontato le teorie genettiane e la narrativa contemporanea, che sono un po' il nostro punto di partenza, ci occuperemo di questa transizione poi dal testo narrativo al medium. In entrambi i casi, come già anticipavo prima, è proprio il bisogno della lettura, una lettura, se vogliamo, anche più democratica, no? Una condivisione più democratica del sapere che ci avvicinerà al medium, in particolare al fumetto e più, nello specifico al manga giapponese, che, come sapete, quindi il ruolo del manga e del graphic novel, questo avrà una parte molto importante verso la fine del corso, e come sapete il manga non è altro che una tecnica, no, narrativa e grafica giapponese, il graphic novel invece è un romanzo illustrato, un romanzo per immagini, talvolta molto difficile anche da contestualizzare e definire, perché se da una parte alcuni critici continuano a definirlo un po' come una sorta di derivazione o approfondimento, no, del fumetto stesso, dall'altra parte lo si definisce come un genere vero e proprio. E però, come per chiudere, c'è un elemento fondamentale. La ricerca dell'elemento fittizio, talvolta nei personaggi, nel plot, nella storia, che è la ricerca di un'alternativa, no, al presente che il lettore vive. All'interno del personaggio vi è la ricerca di un mondo alternativo che ci porterà ad esplorare anche teorie come quella del mind reading e la teoria della mente. Io ritengo che questo sia un corso molto interessante, vi darà tanti spunti di lettura, proprio in questa ricerca continua, no, di questa relazione sistemica e di dialogo, dicevamo, fra autori, culture, lingue anche e tradizioni narrative messe a confronto. Credo davvero che troverete molti spunti, partendo da un testo letterario, nello specifico da un testo narrativo, per spaziare all'interno di una cultura globale, non esclusivamente letteraria, con molti spunti anche di natura interculturale. E tutto questo segnerà un continuum che in questa disciplina troverete molto spesso anche segnalato proprio dal sottoscritto con una serie di riferimenti che opererò. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

semiotica dell'esperienza mediale. Più in dettaglio esamineremo l'oggetto e l'obiettivo di una semiotica dell'esperienza mediale, per poi passare a considerare il metodo e finalmente il procedimento pratico, il procedimento concreto. Iniziamo allora da un esame dell'oggetto e dell'obiettivo, dunque della finalità, che caratterizzano la semiotica dell'esperienza mediale. Abbiamo detto che nel corso degli ultimi 15 o 20 anni circa, la semiotica dei media si è sempre più orientata verso una analisi dei processi di comunicazione e di interpretazione all'interno dei quali viene preso e guidato il recettore, lo spettatore. Sotto questo aspetto possiamo descrivere la nascita di una semiotica dell'esperienza mediale come un passaggio dalla semiopragmatica del testo mediale alla semiotica dell'esperienza mediale. Abbiamo visto infatti come nella teoria semiopragmatica di Roger Oden si venisse definendo un modello di analisi dei testi dei media inteso proprio a individuare che tipo di esperienza, soprattutto cognitiva, guidasse e fosse fatta vivere allo spettatore di un film, oppure di un video, di un film di famiglia e così via. Il primo aspetto che caratterizza il passaggio da una semiopragmatica ad una semiotica dell'esperienza mediale è il riconoscimento della complessità dell'esperienza mediale. Infatti, le teorie precedenti sottolineavano soprattutto gli aspetti cognitivi. Erano cioè ancora legate al modello per cui fruire di un testo, interpretare un testo, fosse riconducibile in sostanza ad una manipolazione di informazioni. Al contrario, l'idea alla base di una semiotica dell'esperienza è che un'esperienza mediale è molto complessa e coinvolge non solo aspetti cognitivi, ma anche aspetti sensibili, aspetti percettivi, aspetti emotivi e anche aspetti pratici, aspetti legati cioè all'azione e alla motricità. Un secondo elemento di distacco riguarda la costituzione del testo o discorso. All'interno della teoria semiopragmatica e in genere all'interno di teorie ancora legate ad una semiotica del testo e del discorso, il discorso è un oggetto di analisi, per così dire, precostituito, che si offre cioè immediatamente all'attenzione del ricercatore. Una teoria ed una pratica di analisi dell'esperienza mediale, invece, ritiene che il discorso emerga all'interno dell'esperienza mediale, e in particolare, come abbiamo iniziato a vedere nella precedente lezione, essa deriverebbe da una rielaborazione dei materiali percettivi che vengono erogati dal medium. Questi materiali percettivi di vario tipo vengono organizzati appunto nella forma di un discorso. Dunque il discorso non è a monte, ma è semmai a valle dell'esperienza mediale, che diventa dunque il vero e primo oggetto di considerazione e di analisi da parte della semiotica dei media. Un terzo elemento caratteristico della semiotica dell'esperienza dei media sono i progetti di esperienza e di esperienza mediale. L'esperienza non è un'esperienza libera, ma è in ogni caso un'esperienza progettata, un'esperienza guidata. Dunque, anche rispetto alla teoria semiopragmatica, diventa estremamente importante seguire quello che possiamo chiamare il design dell'esperienza e tutte le forme che questo design dell'esperienza assume, sia
ai differenti

livelli dell'esperienza, cioè il livello delle configurazioni sensibili, di quelle esistenziali, di quelle narrative e di quelle relazionali, sia nella relazione tra i vari mondi che si incontrano nella esperienza mediale, il mondo diretto in cui viviamo, il discorso e il mondo indiretto. Possiamo dunque dire in maniera conclusiva che la semiotica dell'esperienza mediale studia i progetti di esperienza dei medium. Questo vuol dire che la semiotica dell'esperienza mediale assume come un suo specifico oggetto di attenzione una serie di progetti di esperienza. Il fatto che esistano dei progetti di esperienza, il fatto che esista un design dell'esperienza è una caratteristica tipica e potremmo dire nativa dell'esperienza mediale. Ricordo infatti che l'esperienza mediale nasce nel momento in cui all'interno della storia dell'umanità e fin dai primordi della storia dell'umanità si individuano delle tecniche sostanzialmente legate a dei supporti che consentono di progettare, cioè di precostituire alcuni ambiti di esperienza dei soggetti, il fatto di percorrere una grotta affrescata piuttosto che seguire delle tracce su una superficie, indicano che una certa porzione di esperienza dei soggetti viene sottratta alla casualità e legata ad un progetto preciso. Il fatto che esistano dei progetti di esperienza non toglie che questi progetti vadano costantemente confrontati con le esperienze reali. Dunque c'è un rapporto tra progetti di esperienza e esperienze effettive. Le esperienze effettive, reali, che noi svolgiamo quando siamo davanti a uno schermo televisivo o cinematografico, quando ascoltiamo una canzone, oppure quando stiamo svolgendo un videogioco davanti al computer, tutti questi tipi di esperienza sono evidentemente diversi gli uni dagli altri. Sono diversi perché possono intervenire una ampia serie di fattori, sia legati ai contesti in cui queste esperienze si svolgono, sia legate anche a noi stessi, a quello che noi già sappiamo, al modo in cui affrontiamo una certa esperienza. Se io sono un giocatore esperto di un videogioco sparatutto, mettiamo, avrò un tipo di esperienza differente da un neofita. Però attenzione, in ogni caso, il progetto di esperienza che è stato calato all'interno del prodotto mediale e che viene erogato dal medium ha una sua importanza nel determinare sia la mia che altre esperienze, ha una sua importanza nel, diciamo così, serializzare, le esperienze mediali effettive. Dunque, c'è senz'altro un'autonomia, delle esperienze effettive, ma esse sono comunque legate al progetto di esperienza mediale e vorrei anche dire che la differenza tra le varie esperienze effettive che si fanno si misura rispetto allo scostamento o alla perfetta, più o meno perfetta sovrapposizione a quel progetto di esperienza o a quei progetti di esperienza che sono calati nei prodotti mediali. Quanto appena detto definisce dunque che la semiotica si occupa di progetti di esperienze mediali. Questo principio definisce anche il rapporto della semiotica con altre discipline, e in particolare con le discipline socio-antropologiche e con quelle psico-neurologiche. Infatti, anche altre discipline si occupano della esperienza mediale, ma esse sono interessate non ai progetti che informano, guidano, più o meno radicalmente determinano l'esperienza mediale, ma sono piuttosto interessate queste discipline allo svolgimento effettivo delle esperienze mediali, cioè a come diciamo realmente, effettivamente i singoli
utenti vivono una certa esperienza, sia sotto il profilo delle relazioni sociali che le esperienze mediali innestano, per cui per esempio ci sarà una forte

società. Tutti questi interrogativi partono non dai progetti, ma da quello che appunto realmente effettivamente si svolge all'interno delle concrete esperienze mediali. Dunque, in questo caso, i ricercatori saranno attenti a ciò che empiricamente si può riscontrare, per esempio attraverso questionari oppure attraverso indagini sociali. Ugualmente, le discipline psico-neurologiche sono interessate a capire cosa avviene nel singolo soggetto e, al limite, anche all'interno, per così dire, del suo cervello, cioè all'interno dei suoi meccanismi neurali reali di fronte allo schermo o nel momento in cui il soggetto è immerso in una certa esperienza mediale. Dunque, per esempio, gli psicologi o i neuroscienziati saranno interessati a capire quanto un film o un programma televisivo provoca un certo arousal, un sollevamento emozionale. Possono essere interessati oppure a capire quanto un film provochi negli stessi soggetti meccanismi neurali analoghi, quindi una sincronizzazione neurale. È stato provato, per esempio, che mentre dei film non montati, girati casualmente, dei video, per esempio, di sorveglianza, provocano delle reazioni neurali molto diverse, invece dei film accuratamente montati, per esempio un film di Alfred Hitchcock è stato usato a questo scopo, provocano un vero e proprio allineamento neurale, una sincronia neurale, e dunque si rivelano particolarmente efficaci nell'omologare l'esperienza dei soggetti. Ma questo, ripeto, avviene attraverso un'analisi delle reali esperienze, non dei progetti. Questo non vuol dire, tuttavia, che la semiotica sia isolata rispetto a queste altre discipline. Infatti, possiamo richiamare un principio del filosofo americano Wilson, il principio di consilienza, avanzato nel volume Consilience, The Unity of Knowledge del 1998 e poi variamente ripreso nella ricerca attuale. Secondo questo tipo di considerazioni, le cosiddette tre culture, cioè la cultura umanistica, la cultura socio-antropologica e la cultura empirica, scientifica, non sono estranee l'una all'altro, ma devono trovare dei punti di dialogo e delle conclusioni comuni, pur lavorando su dei piani diversi e se possono incontrarsi. Possiamo fare un esempio che risulta particolarmente utile anche per alcune cose che diremo fra poco. L'esempio della semiotica della pubblicità. Nel campo pubblicitario, infatti, gli spot, i commercial, vengono accuratamente testati prima di essere trasmessi. Vengono testati in maniera empirica, soprattutto con dei metodi psico-neurologici, quindi vengono mostrati a dei campioni di persone e con varie tecniche si cerca di capire che tipo di esperienza questi soggetti fanno e sono in grado di riferire. Bene. La semiotica lavora all'atere, lavora cioè analizzando i progetti di esperienza propri di un certo spot, di un certo commercial o addirittura di tutta intera una campagna. Per esempio, potrà capire o cercare di capire in che modo un prodotto, un detersivo piuttosto che uno yogurt per bambini, viene valorizzato all'interno di questo commercial e quindi quale tipo di progetto persuasivo viene messo in atto. L'incontro tra i risultati della parte, diciamo, empirica e i risultati della parte semiotica sono molto interessanti, perché le persone riferiscono ciò che hanno vissuto, ma non sono in grado di dire perché hanno vissuto quel certo tipo di esperienza, mentre invece la semiotica può rispondere a questa domanda. Questo spot mi è piaciuto, questo detersivo mi sembra efficace, ma perché? Per una serie di, per esempio, strutture narrative, di racconti o anche un certo tipo di inquadrature messe in atto da parte del regista che risultano particolarmente persuasive, particolarmente coinvolgenti. Dunque il principio di consilienza fa sì che la semiotica non pretenda di avere una parola ultima e assoluta sui progetti di esperienza, ma sia costantemente disponibile a confrontare le sue conclusioni
con le conclusioni di altre discipline che si applicano all'analisi e allo studio delle esperienze effettive.

esperienze empiriche. Possiamo dunque introdurre alcuni spunti di riflessione su quanto appena detto. Quali sono l'oggetto e l'obiettivo della semiotica dell'esperienza mediale? Cosa distingue la semiotica dell'esperienza da quella del testo mediale? Che cosa è la consilienza e come opera tra la semiotica e le altre discipline che studiano i media? Bene, definito l'oggetto e l'obiettivo, la finalità che si dà alla semiotica, possiamo passare a fare qualche considerazione sul metodo della semiotica dei media e in particolare sul metodo della semiotica dell'esperienza mediale. La semiotica dell'esperienza mediale studia dunque, cerca di ricostruire un progetto di esperienza, ma come può farlo? Può farlo soltanto a partire da una esperienza reale, che è quella dello stesso ricercatore. Dunque, noi non possiamo in astratto ricostruire un progetto di esperienza, dobbiamo ricostruirlo, potremmo dire, sulla nostra pelle, nel nostro corpo, cioè anzitutto vivendo una certa esperienza mediale alla prima persona. Se io voglio analizzare, per riprendere l'esempio che ho introdotto prima, se io voglio analizzare uno spot, un commercial, dovrò anzitutto guardarlo con attenzione e in un certo senso viverlo in prima persona. Dunque il primo punto di un metodo della semiotica dell'esperienza mediale è l'attivazione dell'esperienza alla prima persona. A questo punto nasce subito una obiezione, evidentemente, ma allora qualunque spettatore è un semiologo dell'esperienza mediale. Questo in parte è vero, però al tempo stesso non è del tutto vero, perché subentra immediatamente dopo la fase della attivazione, una seconda fase che chiameremo la fase della analisi dell'esperienza, cioè il ricercatore deve non soltanto vivere in prima persona le varie svolte e determinazioni dell'esperienza mediale, deve anche distaccarsi, cioè deve passare dalla prima alla terza persona e guardare, per così dire, dall'esterno quello che sta vivendo, anche per comprendere perché lo sta vivendo, cioè quali aspetti del flusso discorsivo, quali aspetti dei materiali percettivi e sensoriali che vengono erogati dal medium sono responsabili dell'esperienza che sta vivendo. Dunque un passaggio dalla prima alla terza persona. Però attenzione, questo passaggio è costantemente reversibile. Io vivo in prima persona, guardo la terza persona, ma costantemente torno alla prima persona, alla terza persona. Sotto questo aspetto possiamo dire che il metodo della semiotica dell'esperienza mediale è un metodo chiasmatico, riprendiamo un termine caro alla filosofia fenomenologica, cioè chiasmatico vuol dire che si svolge un poco come la figura retorica del chiasma o del chiasmo, che è quella figura retorica che incrocia elementi in base allo schema A, B, B, A. Un esempio è Siena mi fe, disfece mi Maremma. Siena mi fe, disfece mi Maremma. A, B, B, A. Pia dei Tolomei nel Purgatorio di Dante, evidentemente. Anche in questo caso, anche nel caso del metodo della semiotica dei media, così come noi la pratichiamo, si passerà in maniera appunto chiasmatica dalla prima alla terza persona, dalla terza persona alla prima persona. Questo evidentemente chiede un allenamento da parte del semiotico e chiede anche una metodologia che affronteremo nella prossima parte di questa lezione. Prima però vorrei sottolineare un aspetto particolarmente importante.

Quando noi viviamo una certa esperienza mediale e la analizziamo, mettiamo in gioco due tipi di determinazioni. Da un lato abbiamo le indicazioni specifiche dei dispositivi situazionali, cioè abbiamo tutta quella serie di indicazioni che ci vengono dalla situazione in cui siamo immersi e naturalmente dai materiali che vengono erogati dal medium. Quindi possiamo essere nel salotto, oppure possiamo essere al cinema, oppure possiamo essere immersi in un mondo di realtà virtuale, ma in ogni caso siamo in un ambiente e da questo ambiente ci vengono una serie di indicazioni. Soprattutto ci vengono dei materiali sensoriali che evidentemente sono molto importanti nel determinare la nostra esperienza. Però intervengono anche un secondo tipo di determinazioni che sono i quadri di linguaggi, conoscenze, valori, atteggiamenti emozionali, eccetera, che noi già possediamo. E c'è uno scambio, di nuovo potremmo dire chiasmatico, ma uno scambio dialettico tra le indicazioni che ci vengono dalla situazione contingente in cui siamo immersi e tutti quei quadri di linguaggi, conoscenze, valori, eccetera, che noi già possediamo. In altri termini, le indicazioni immediate vengono sempre filtrate e lavorate attraverso ciò che noi già sappiamo o ciò che noi già sentiamo o ciò che noi siamo abituati a sentire. Ritorna evidentemente quella dialettica tra i processi di comunicazione che sono immediati, che sono contingenti, e quelli che avevamo chiamato i sistemi di significazione, cioè i linguaggi, che invece fanno parte sostanzialmente del nostro patrimonio mnestico, della nostra competenza memorizzata. Ora, questo elemento è importante per un aspetto specifico che vorrei sottolineare. Pensiamo ancora al semiologo che deve analizzare un commercial pubblicitario. Egli può analizzarlo facendo riferimento ai quadri di linguaggi, conoscenze, valori, eccetera, che gli sono propri e in questo modo ne avrà una certa idea, se ne farà una certa impressione, vivrà una certa esperienza. Però qualche volta il semiologo deve anche prescindere dai propri quadri di linguaggi, conoscenze, valori e, per così dire, calarsi nei panni degli altri. Mettersi nelle scarpe degli altri, come dicono gli anglosassoni, cioè fare propri i quadri di riferimento di altri. Se io analizzo un commercial rivolto per esempio a un pubblico di casalinghe che parla di un detersivo, dovrò liberarmi delle mie competenze, a meno che non sia un esperto pulitore di piatti o insomma sia bravissimo nel fare bucati, cosa che peraltro è possibile, ma in altri casi dovrò liberarmi dei miei quadri e cercare di assumere quelli di altri. Dunque il semiologo in questa sua pratica deve non solo imparare a gestire il passaggio dalla prima alla terza persona, deve anche imparare a gestire il passaggio dai propri quadri di riferimento a quelli di altri soggetti e quindi imparare in un certo senso a guardare i prodotti mediali con gli occhi di altri spettatori. Possiamo giungere allora a qualche spunto di riflessione. Quali sono gli aspetti originali del metodo della semiotica dell'esperienza mediale? Perché si parla di metodo chiasmatico? In che modo il ricercatore può mettersi nei panni degli altri? Passiamo un pochino adesso alla pratica. Abbiamo detto quali sono, diciamo così, gli atteggiamenti mentali che il ricercatore deve adottare. Vorrei invece sottolineare a questo punto i passi concreti che il ricercatore può e deve intraprendere nella sua analisi delle pratiche e delle esperienze mediali. Possiamo individuare a questo proposito tre grandi fasi all'interno del procedimento di analisi. La prima fase è quella della descrizione o trascrizione. Gli oggetti mediali ci si presentano in maniera molto immediata, catturano la nostra attenzione, ma al tempo stesso passano velocemente. Il lavoro dell'analista consiste anzitutto nel bloccare

bloccare questo passaggio, nel trattenere i discorsi mediali, cosa che può avvenire soltanto attraverso una pratica di descrizione o trascrizione. La descrizione è propria di alcuni media, come per esempio il quotidiano, il giornale, eccetera, o l'annuncio pubblicitario a stampa, mentre invece nel caso dell'audiovisivo dobbiamo procedere ad una vera e propria trascrizione. Fra poco vedremo meglio come è possibile attuare una trascrizione dell'audiovisivo. La seconda fase è quella della scomposizione, analisi dei singoli aspetti dell'esperienza mediale. Non si può affrontare l'esperienza mediale immediatamente in tutta la sua complessità, occorre scomporla. Il metodo più agevole di scomposizione è quello che segue i quattro livelli dell'esperienza, e quindi si analizzerà dapprima il livello delle configurazioni sensibili, poi quello delle configurazioni esistenziali, poi quello delle configurazioni narrative e infine quello delle configurazioni relazionali. Ma a questa fase di scomposizione segue infine una fase di ricomposizione, cioè si tratterà di capire come queste componenti agiscono reciprocamente e dunque si tratterà di fare una analisi del modello complessivo della esperienza mediale. Ho accennato prima alla particolare complessità nella trascrizione dell'audiovisivo. Vorrei dettagliare un pochino come si fa a fare una trascrizione di un testo audiovisivo. Mi limiterò ad alcuni principi generali. Anzitutto si tratta di annotare il numero di ciascuna inquadratura. A ciascuna inquadratura, che viene dunque definita da un numero in quanto item mono definito, si rapporterà anzitutto la sua durata. La durata dell'inquadratura sarà molto importante, per esempio, per considerare il ritmo di un audiovisivo. Un'inquadratura molto lunga, come per esempio un piano sequenza, indicherà un ritmo più disteso rispetto a delle inquadrature invece molto ravvicinate e quindi molto brevi. Si procede poi alla descrizione della sezione visiva dell'inquadratura, a ciò che appare nell'immagine o nelle immagini. Occorrerà tener conto dei seguenti parametri. Anzitutto il tipo di piano. Il tipo di piano è definito dalla sua ampiezza rispetto ai soggetti che vi appaiono. Si va da un campo lunghissimo che inquadra una enorme porzione di spazio, un campo lungo, a quello che si chiama un totale, che cioè inquadra soprattutto una scena di interni in maniera completa, al piano americano. Il piano americano inquadra il soggetto dalla cinta in su, è chiamato piano americano perché era tipico del film western che doveva inquadrare le fondine delle pistole. Si passa quindi al campo medio, dal ventre in su, al primo piano di un volto, a un primo piano più ravvicinato, fino a passare a un dettaglio che può essere un dettaglio di una parte anatomica oppure anche un dettaglio di un oggetto. Sempre all'interno della parte visiva occorre considerare la presenza ed eventualmente la tipologia del movimento di macchina. La macchina può muoversi mediante un carrello. Il carrello vuol dire che l'asse della macchina si sposta, oppure attraverso una panoramica. In questo caso l'asse della macchina resta fermo, ma la macchina gira su se stessa. Però ci possono anche essere forme più complesse. La gru solleva la macchina da presa, il dolly assoggetta il punto di vista della macchina da presa dei movimenti più complessi, alzandola, facendola panoramicare dall'alto. La Steadicam è un tipo più recente, viene introdotto nel corso degli anni 70, si afferma nel corso degli anni 80, di movimento di macchina. In questo caso la macchina è fissata in maniera solidale al corpo dell'operatore, ma viene anche stabilizzata attraverso una serie di apparati idraulici, in maniera da avere un punto di vista al tempo stesso molto fluido, ma anche relativamente stabile, come il termine Steadicam denuncia. La camera a mano è

simile alla stetica, ma in questo caso diciamo tutti i sobbalzi, i sommovimenti del movimento del corpo umano vengono esibiti con maggior evidenza. Oppure la sua assenza, la inquadratura può anche avere una macchina fissa, la camera fissa. Ebbene, poi introdurre una serie di osservazioni sul taglio dell'inquadratura, la profondità di campo, l'illuminazione o il colore. Nel taglio dell'inquadratura si può per esempio tener conto anche della angolazione, se è dal basso o dall'alto. Nel caso della profondità di campo si tratta di capire se le condizioni anche di illuminazione e l'uso di un particolare tipo di lenti dall'idea di una certa profondità di campo, quindi di uno spazio fortemente tridimensionale, oppure appiattisce lo spazio ad una sola dimensione. Occorre infine introdurre delle osservazioni sulla dimensione e sulla sezione sonora della inquadratura. Si tratterà di annotare il parlato e la sua provenienza, si distingue tra voice in, la voce cioè di un personaggio che è presente nell'inquadratura, voice off, voce di personaggi esterni all'inquadratura, voice over, una voce disincarnata, una voce che racconta, ma che non è riferibile a nessuno dei personaggi all'interno del mondo finzionale. Anche i rumori e la musica vanno annotati, sia in ciò che rappresentano e sia per quanto riguarda la loro provenienza. Alcuni rumori e musiche sono diegetici, cioè fanno parte del mondo finzionale, che viene chiamato anche mondo diegetico, oppure altri sono extradiegetici, cioè non fanno parte del mondo finzionale che viene rappresentato, e dunque in questo caso la musica si sovrappone alle immagini di un certo mondo. E inoltre occorrerà tener conto della descrizione dei differenti metodi di passaggio da una inquadratura alla inquadratura successiva. Ci può essere uno stacco netto, che è il caso più usato, oppure una dissolvenza in nero o in bianco. L'immagine sfuma sul nero o sul bianco e poi riaffiora una nuova immagine. La dissolvenza può essere incrociata, le due immagini si incrociano, una sfuma mentre l'altra emerge, oppure ci possono essere dei casi di tendina, di iris, cioè dei vari casi di passaggio, diciamo più anomali e più tipici di certe scuole cinematografiche, come può essere il cinema americano classico o l'espressionismo tedesco che a volte usava l'iris, cioè il rinchiudersi della immagine attraverso il nero su un certo particolare che poi chiudeva completamente fino a far sparire l'immagine. Abbiamo detto che nella terza fase dell'analisi si ha una ricompattazione dei vari elementi in un unico progetto di esperienza mediale. Bene, possiamo ora sottolineare come il modello di esperienza mediale che abbiamo costruito nelle precedenti lezioni risulta in questo caso particolarmente utile. Il modello di esperienza mediale che abbiamo detto incrocia i quattro livelli dell'esperienza normale, ordinaria, con i tre campi di oggetti specifici dell'esperienza mediale, ci consentono di disporre di un modello complessivo che ricostruisce il progetto di esperienza. Infatti, è evidente che un progetto di esperienza deve essere isomorfo, deve avere la stessa forma del tipo di esperienza sulla quale va a operare e dunque il modello dell'esperienza mediale può anche prestarsi, anzi deve necessariamente prestarsi, al modello dei progetti di esperienza mediale che la semiotica dei media intende indagare e ricostruire. Dunque, nella ricostruzione di un progetto terremo conto delle configurazioni sensibili, che
che

i prodotti mediali sollecitano, delle configurazioni esistenziali, delle configurazioni narrative, delle configurazioni relazionali, studiando in che modo questi diversi livelli agiscono sia sul mondo diretto, il mondo in cui lo spettatore vive, sia sul discorso e sia sul mondo indiretto, sul mondo finzionale, che abbiamo anche chiamato, nel caso dell'audiovisivo di finzione, mondo diegetico. Arriviamo a qualche spunto di riflessione, dunque. Quali sono le fasi del procedimento di analisi semiotica? Quali sono gli elementi della trascrizione dell'audiovisivo? Perché è possibile utilizzare il modello dell'esperienza mediale per la fase di ricomposizione del procedimento? Bene, giungiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Quali sono l'oggetto e l'obiettivo della semiotica dell'esperienza mediale? Cosa distingue la semiotica dell'esperienza da quella del testo mediale? Che cosa è la consilienza e come opera tra la semiotica e le altre discipline che studiano i media? Quali sono gli aspetti originali del metodo della semiotica dell'esperienza mediale? Perché si parla di metodo chiasmatico? In che modo il ricercatore può mettersi nei panni degli altri? Quali sono le fasi del procedimento di analisi semiotica? Quali sono gli elementi della trascrizione dell'audiovisivo? Perché è possibile utilizzare il modello dell'esperienza mediale per la fase di ricomposizione del procedimento? Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato e vi ricordo che tutti i materiali necessari per l'approfondimento degli argomenti trattati in questa lezione sono reperibili sul sito web del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti e intraprendiamo questa lezione dal titolo Sonno e processi cognitivi. Gli argomenti che svilupperemo sono rapporti memoria e sonno, memoria dichiarativa e non dichiarativa, ruolo del sonno nel consolidamento della memoria, ruolo del sonno non REM e del sonno REM. Il modello in due fasi del consolidamento della memoria. Partiamo dai rapporti memoria e sonno. Quaestatim referri non poterant, contexuntur postera die, confirmatque memoriam idem illud tempus, quod esse in causa solet oblivionis. Questo testo, scritto dal retore Quintiliano, dice: ciò che non poteva essere ripetuto alla prima è facilmente messo insieme il giorno seguente e il tempo che si ritiene in genere provochi dimenticanza, ovvero il sonno, si trova a rafforzare la memoria. Quintiliano è diciamo, il retore per antonomasia nel primo secolo, d.C. ed è tra i più pagati nell'antica Roma. E nell'insegnare retorica ai suoi allievi gli spiega che è molto meglio riposare la notte dopo aver studiato che non continuare a studiare, perché questo significherà apprendere con maggiore prontezza i concetti che si sono approfonditi. E questi concetti sono stati poi elaborati successivamente. In questo primo esperimento, avvenuto quasi 2 millenni dopo, il primo esperimento scientifico, il richiamo di sillabe senza senso, progressivamente, ripetute dopo intervalli crescenti di sonno o di veglia, migliora quanto più dorme il soggetto che è stato testato. Questi studiosi sono i primi a dimostrare scientificamente che dormire impedirebbe la normale curva di decadimento della memoria, che si sviluppa attraverso il tempo trascorso sveglio. Il richiamo del materiale è migliore quando il periodo di ritenzione viene trascorso in sonno rispetto alla veglia, il cosiddetto sleep effect. Quindi ci vorranno quasi 2 millenni per provare scientificamente quanto Quintiliano aveva descritto precedentemente. E ci vorrà ancora un secolo per dirci che un sonno troppo lungo, superiore alle 10 ore, o troppo breve, inferiore alle 4 ore, è associato a minore performance cognitiva, a più rapido declino cognitivo. Ma bisogna porre attenzione ai motivi di questa durata. E qui in questi grafici potete vedere proprio su questo studio condotto su oltre 20.000 persone in maniera prospettica, su una doppia popolazione europea e asiatica, l'effetto che gli estremi della durata di sonno hanno sulla condizione cognitiva di partenza e su prospetticamente la presenza di declino cognitivo, ovviamente senza considerare eventuali patologie del sonno che in questo studio non sono state studiate. A questo punto abbiamo lo sleep effect e la sua definizione. Molti autori nel corso dei successivi decenni hanno replicato i risultati di Jenkins e Dallenbach utilizzando anche compiti di tipo differente, come ad esempio il ricordo di brani di prosa o complesse sequenze motorie. Pochissime sono state invece le evidenze contrarie allo sleep effect. Peraltro in studi che soffrivano di limiti metodologici, quali l'assenza di controllo per la variabile circadiana. Il ricordo è migliore quando il periodo di ritenzione è trascorso di notte. Tutto questo ci racconta che il sonno sicuramente è un elemento fondamentale per rafforzare le nostre conoscenze e il nostro apprendimento, soprattutto se è un sonno notturno. I rapporti sonno e memoria sono stati valutati in due modalità. Uno, gli effetti sull'acquisizione durante il sonno e il secondo, gli effetti su ritenzione ed elaborazione di materiale appreso prima del sonno. E le modalità sono somministrazione di un training intensivo, aumento di uno stato del sonno successivo, privazione selettiva di uno stato di sonno, peggioramento della prestazione amnesica successiva, compromesso
confronto tra un periodo di ritenzione nella prima e nella seconda metà della notte, quali effetti sulla memoria. Sono tre disegni di studio tipici per vedere se facendo studiare una determinata modalità cognitiva noi abbiamo un incremento di una certa fase di sonno, oppure se privando di una certa fase di sonno noi otteniamo un peggioramento di alcune performance cognitive, o se il periodo di ritenzione possa avere, via via che allunghiamo il tempo di sonno, un effetto sulla memoria. E in tutto questo abbiamo effetti anche dei sogni sul task cognitivo. Queste osservazioni suggeriscono che il consolidamento della memoria dipendente dal sonno è facilitato dalla riattivazione offline di memoria di recente formazione. Ma non solo, questa riattivazione si avviene in un contesto di tipo onirico, migliora la performance cognitiva ottenendo un minor tasso di errori rispetto a chi

non ha dormito e non ha sognato il task cognitivo che era stato appreso prima dell'addormentamento. Quali spunti di riflessione? Per migliorare l'apprendimento è meglio dormire o studiare la notte? Parliamo ora di memoria dichiarativa e non dichiarativa. Abbiamo un modello di categorizzazione della memoria che vede una divisione della memoria in due sostanziali tipologie, una memoria dichiarativa e una memoria non dichiarativa. La memoria dichiarativa si occupa dei ricordi che possono essere consapevolmente richiamati, mentre la memoria non dichiarativa, nella memoria non dichiarativa i ricordi sono utilizzati in assenza di un richiamo cosciente. La memoria episodica, che è una parte della memoria dichiarativa, è un sistema in grado di immagazzinare informazioni o eventi in merito a situazioni che avvengono in un determinato arco temporale. Ne è un esempio, per esempio, il ricordo di un compleanno, della festa dei 18 anni. Quello è un ricordo di tipo episodico, è una memoria dichiarativa di tipo episodico. La memoria semantica è il patrimonio di conoscenze per le quali non sono rilevanti o non ricordiamo le informazioni spazio-temporali. Ad esempio, so che cos'è la farina o che cos'è lo zucchero, ma non rammento l'occasione o la situazione in cui ho imparato che cosa sono. La memoria semantica è quindi composta da significati e da simboli e dalle relazioni che si creano tra gli oggetti della stessa memoria. All'interno però del modello di categorizzazione della memoria abbiamo una memoria non dichiarativa che si divide in differenti sottotipi. La memoria procedurale, il conditioning o condizionamento, la memoria non associativa e il priming. Partiamo dalla memoria procedurale, che consiste nella memoria per esperienze motorie e cognitive, sport, suonare strumenti, e per numerosi eventi quotidiani compiuti automaticamente senza che essi raggiungano il livello di coscienza. Ne sono dei chiari esempi tutto ciò che è l'attività motoria legata a uno sport complesso come può essere il calcio, il tennis, il suonare uno strumento, ma anche semplicemente percorrere in maniera automatica le strade di una città a noi nota. Abbiamo poi il conditioning o condizionamento. Questo video ci mostra il piccolo Albert, è un esperimento del 1920, condotto al fine proprio di esporre un bambino a una serie di stimoli che sono la presenza di questa piccola scimmietta che, come vedete, interagisce con il bambino. Dopo la scimmietta il bambino verrà esposto ad esempio allo stimolo alla vicinanza di un grosso cane. La prima volta che il bambino viene a contatto con questo tipo di stimoli e non ne ottiene né accezioni di tipo interpretazioni di tipo negativo né interpretazioni di tipo positivo come vedete il bambino viene invitato a dare delle carezze alla zampa del cane, così come anche questo topolino. Questo esperimento di conditioning riguarda appunto effetti condizionanti in cui impariamo senza sforzo o consapevolezza ad associare stimoli neutri a un altro stimolo che crea una risposta naturale, che può essere un godimento, la salivazione, una paura. Nell'esperimento di Little Albert, pubblicato sul Journal of Experimental Psychology del 1920, il topolino era associato a una risposta neutrale, ma mentre invece il rumore indotto da un martello induceva paura nel bambino. Se il topolino e il martello venivano presentati contestualmente, il bambino piangeva. A questo punto, alla ripresentazione del topolino, il bambino associa il topolino al rumore del martello, subisce il

condizionamento e quindi piange. Abbiamo poi l'apprendimento non associativo, che cambia la forza della risposta a un singolo stimolo causato dall'esposizione ripetuta a tale stimolo. Non include l'adattamento sensoriale, l'affaticamento o la presenza di lesioni ed è sempre, come abbiamo visto, una parte integrante della memoria di tipo non dichiarativo. Abbiamo due tipologie di memoria non associativa. La prima è l'habituation, cioè la diminuzione o cessazione in risposta a uno stimolo dopo presentazioni ripetute. Ne è il tipico esempio il rumore prodotto da un condizionatore che via via rimane presente, ma a cui ci abituiamo e che quindi piano piano tendiamo a non percepire e non acquisire. Al contrario, possiamo avere la cosiddetta sensitization, cioè somministrazioni ripetute di uno stimolo provocano la progressiva amplificazione di una risposta. Ne potrebbe essere un tipico esempio l'essere sottoposti a uno stimolo come il bu fatto da una persona presente vicino a noi che non sortisce nessun effetto in un determinato contesto, ma se effettuato dopo aver visto per esempio un film horror può indurre un'intensa reazione di paura proprio perché sensibilizzata dalla esperienza precedente. Abbiamo poi il cosiddetto priming, che è inteso come abilità di un soggetto di identificare un oggetto visivamente o uditivamente come il risultato di una precedente esposizione, anche se subliminare, rispetto al livello di coscienza. Questo meccanismo di memoria non dichiarativa è ben noto a tutte le persone che si occupano di marketing e di pubblicità. Pertanto sappiamo bene che questi due archi dorati implicano, spesso inducono un senso di familiarità, così come ad esempio la réclame di un marchio di bevande che mettono le ali, ovviamente danno un significato a una vettura di Formula 1 di massiccia e abbondantissima velocità. E così come una famosa lattina, quando viene stappata, può dar luogo a questa sorta di espressione facciale felice che associamo alla vista della lattina stessa. Pertanto il priming è una forma di apprendimento implicito, in quanto le persone non sono consapevoli dell'effetto che il primo stimolo ha sull'elaborazione del secondo. I processi mnestici hanno tipicamente tre tempi, tre passaggi. La codifica, ovvero la formazione di una traccia di memoria in risposta a un nuovo stimolo. Il processamento, consolidamento, ovvero l'integrazione in circuiti mnestici esistenti e infine il richiamo che rende il ricordo facilmente accessibile al soggetto. Quali spunti di riflessione? Che differenza c'è tra memoria dichiarativa e non dichiarativa? Parliamo ora del ruolo del sonno nel consolidamento della memoria. Sono apprendimento, memoria e attenzione. Il consolidamento della memoria dichiarativa, procedurale, motoria, emotiva, sensoriale e olfattiva durante sonno è un elemento, diciamo, fondamentale. Dormire entro poche ore dopo aver appreso un nuovo compito o abilità o informazioni migliora il mantenimento di queste informazioni. Questi due concetti base all'interno degli effetti che il sonno hanno sull'apprendimento sono fondamentali a capire quanto un processo fisiologico come il sonno sia necessario anche al mantenimento, anche non solo, al mantenimento delle funzioni cognitive. Le influenze dinamiche sui processi cognitivi del processo circadiano e omeostatico sono note in quanto c'è un graduale aumento del processo omeostatico dopo 62 ore di privazione totale di sonno
che rappresentano il progressivo accumulo di pressione di sonno durante la veglia. La somma di queste due influenze si correla agli errori commessi allo Psychovigilance Test, la curva grigia che vedete, sovrapposta alle misurazioni effettive delle prestazioni durante 62 ore di privazione totale di sonno in un laboratorio, la curva nera, in 12 adulti sani. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che più ci allontaniamo dall'ultimo episodio di sonno e più probabilmente commetteremo errori in un test come il test di psicovigilanza, che misura appunto vigilanza e capacità di interazione col mondo esterno, e commetteremo più errori. Sonno e apprendimento, memoria e attenzione. Cosa succede? Abbiamo l'elaborazione dei ricordi durante il sonno, che include, punto 1, selezionare alcuni ricordi per la memorizzazione scartandone altri. Punto 2, integrazione nuovi e vecchi ricordi. 3, estrarre l'essenza e le regole da nuovi ricordi. E infine 4, cambiare i ricordi per facilitare la scoperta di apprendimenti creativi. Questo processo a più passaggi è un processo necessario. Il primo punto serve proprio a eliminare il rumore. Noi per esempio vediamo tanti volti in una giornata, ma ne ricorderemo molto pochi di quelli che avremo incrociato. Questo perché avviene un'eliminazione del rumore all'interno dei ricordi. Poi i nuovi ricordi si devono integrare con i vecchi ricordi, se ne debbono estrarre delle regole da questi nuovi ricordi e devono essere rielaborati per ottenere anche degli approfondimenti creativi, come speriamo che anche questa lezione riesca a ottenere. In tutto questo il passaggio dalla veglia al sonno è fondamentale. Noi durante la veglia abbiamo l'acquisizione delle informazioni, che vengono ad essere posizionate in un archivio temporaneo delle regioni dell'amigdala, dell'ippocampo e del paraippocampo. A questo punto, durante il sonno, avviene quello che noi chiamiamo preconsolidamento, avviene particolarmente all'interno del sonno ondelente, seguito dal processo di consolidamento, che poi viene seguito ulteriormente dall'archivio nella cosiddetta memoria persistente. Questi ultimi due passaggi sono intensamente modulati dal sonno REM. Noi abbiamo un modello di consolidamento della memoria dipendente dal sonno e di acquisizione a lungo termine che prevede una serie di passaggi. In questo primo riquadro vedete quello che succede in veglia. Le informazioni arrivano alla neocorteccia e alle altre aree di archivio a seconda della modalità sensoriale con cui otteniamo le informazioni e vengono temporaneamente messe in un ripostiglio che è l'amigdala, l'ippocampo e il paraippocampo. Sono aree del lobo temporale del nostro cervello deputate a questa funzione, una sorta di memoria RAM del nostro cervello. Durante il sonno ad onde lente avviene un processo di preconsolidamento, cioè viene eliminato il rumore, eliminiamo le informazioni inutili. Attraverso il sonno ad onde lente avviene questo passaggio nelle aree dell'amigdala, dell'ippocampo e del paraippocampo, da cui le tante informazioni diventano numericamente minori. Poi, durante il sonno REM, attraverso le onde pippontine generate che si irradiano verso le aree dell'amigdala, dell'ippocampo e del paraippocampo, le informazioni vengono ordinate per modalità sensoriale e l'attività lenta teta va a, diciamo, consolidare definitivamente e ad acquisire queste memorie e integrarle con quelle preesistenti. Esiste una teoria 1-1 o il doppio processo, cioè specifiche fasi del sonno supportano il consolidamento di diversi tipi di memoria. Nello specifico il sonno profondo, l'N3, si occupa della memoria dichiarativa, mentre il sonno REM prevalentemente della memoria non dichiarativa, secondo il diktat latino unicuique sum, a ciascuno il suo. Pertanto la memoria dichiarativa viene particolarmente, diciamo, consolidata
nella prima parte della notte dove abbiamo più sonno profondo, mentre nella parte più tardiva

tardiva della notte dove abbiamo più sonno REM, abbiamo il maggiore consolidamento della memoria non dichiarativa. Quali spunti di riflessione? Il sonno REM modula soprattutto la memoria dichiarativa o non dichiarativa? Passiamo al prossimo argomento, ruolo del sonno non REM e del sonno REM. L'attività elettrofisiologica dei processi mnestici è molto complessa. Durante il sonno non REM, l'N3 in particolar modo, abbiamo oscillazioni lente, fusi e sharp ripples, con attività colinergica minima, che coordinano la riattivazione e la ridistribuzione dei ricordi ippocampo dipendenti alle regioni neocorticali. Da questo si comprende chiaramente come il meccanismo di preconsolidamento delle tracce mnestiche durante il sonno profondo passi per aree con un'attività funzionale differente contestualmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello non dorme tutto contemporaneamente, ma noi abbiamo la corteccia che produce attività lenta, queste slow wave, sul cui hub state, cioè sulla parte diciamo massima di ampiezza si iscrivono a un'attività rapida prodotta dal talamo, cioè i cosiddetti spindle, e all'interno dei quali noi troviamo un'attività sempre rapida, puntuta, di più bassa ampiezza che chiamiamo ripple. Questa sincronizzazione, questo accoppiamento, questo linguaggio parlato da queste tre aree è alla base elettrofisiologica dei concetti di apprendimento sonno ad onde lente dipendente. Per quanto riguarda invece il sonno REM, durante il sonno REM incrementi localizzati dell'attività precoce generano plasticità correlata ad alta attività colinergica e teta, che potrebbe favorire il consolidamento a livello sinaptico dei ricordi nella corteccia cerebrale. Ora, abbiamo visto il meccanismo del sonno onde lente pre-consolidamento. Nel REM, tutto viene messo in ordine, il rumore è stato già eliminato nel non REM, le informazioni fanno il percorso opposto, tornano in corteccia nelle varie aree associative, ma si vanno a integrare con i vecchi ricordi. E questo prevede una plasticità sinaptica, le sinapsi si devono modificare per ottenere questo tipo di risultato. Ecco che nello specifico, quando andiamo a vedere quello che succede in queste tre zone del cervello differenti, la neocorteccia, il talamo e l'ippocampo, otteniamo proprio queste attività, l'attività lenta, i fusi e i ripples dell'ippocampo. I fusi del sonno talamici e gli sharp wave ripples dell'ippocampo si presentano preferenzialmente all'interno dell'up state, della slow oscillation corticale, cioè in questa parte più alta. Gli sharp wave ripples sono accoppiati temporalmente ai fusi e si annidano nelle oscillazioni dei fusi. L'apprendimento presonno migliora l'attività e la coerenza tra queste oscillazioni. Cosa vuol dire? Che se noi studiamo prima di dormire e poi andiamo ad analizzare l'elettroencefalogramma, l'attività elettrica prodotta dal nostro cervello, questi accoppiamenti, queste attività aumentano perché è in atto nel nostro cervello un intenso processo di plasticità sinaptica che sta consolidando le tracce mnestiche, quindi quello che abbiamo studiato. In tutto questo, il modello di consolidamento nelle reti neocorticali e ippocampali è fondamentale. Durante il sonno a onde lente, cioè l'N3, le oscillazioni lente guidano la riattivazione ripetuta di queste rappresentazioni nell'ippocampo in sincronia con le sharp wave ripples dell'ippocampo e i fusi talamo-corticali. E qui vedete rappresentata proprio in maniera correlata l'anatomia con l'elettrofisiologia di questo processo affascinantissimo
di acquisizione mnestica. Sincronizzando questi eventi, le oscillazioni lente supportano la formazione di eventi ripple spindle che consentono un efficace trasferimento dall'ippocampo

alla neocorteccia delle informazioni riattivate. Guardate com'è affascinante quello che succede al nostro cervello. Questi collegamenti elettrici così estremamente sincronizzati tra queste aree fanno sì che avvenga quel processo di storing, di archiviazione, di consolidamento che consente di acquisire nuove informazioni. Le informazioni entrano nell'ippocampo durante l'apprendimento, dove vengono temporaneamente memorizzate. La loro riattivazione durante il sonno trasferisce la rappresentazione della memoria riorganizzando le informazioni apprese. E questo processo è chiaramente evidente in questa figura che ci mostra il meccanismo che parte con l'apprendimento in veglia per arrivare nell'archivio delle informazioni a lungo termine della neocorteccia dopo il tempo trascorso dormendo. Qual è il ruolo del sonno REM? L'accoppiamento dell'oscillazione lenta e fusi predispone queste reti a cambiamenti sinaptici, plastici, durante il successivo sonno REM, che è la base di tipo fisiologico per le long-term information, per tutte quelle nozioni apprese a lungo termine che si integrano con le vecchie informazioni. Quale spunto di riflessione? Quali sono le aree del cervello coinvolte nei processi mnestici durante il sonno? Parliamo ora del modello in due fasi del consolidamento della memoria. Per parlarne, riprendiamo un po' quella che è la struttura del sonno. Come vedete, il sonno è diviso in sonno non REM e in sonno REM. Il sonno non REM a sua volta ha una componente di cosiddetto sonno leggero, N1 ed N2, e il sonno a onde lente, quello profondo, il cosiddetto N3. Mentre il sonno REM include un unico stadio di sonno, caratterizzato appunto dalla desincronizzazione e dalla presenza dei movimenti oculari rapidi. All'interno della notte noi abbiamo una percentuale di sonno onde lente che è di circa il 20% e una percentuale di REM che è all'incirca il 25%. Queste percentuali che vedete riportate al lato della figura sono molto età dipendenti, per cui l'N3 e il REM tendono a ridursi via via che l'età va avanti, soprattutto nell'anziano. La veglia che cos'è? È un'attività elettroencefalografica prevalentemente rapida da 13,5, 20 Hz e 8, 13 Hz, quindi o alfa o beta, a occhi chiusi. In questa fase il soggetto è consapevole dei suoi pensieri, emozioni, sensazioni, di ciò che lo circonda. Durante la veglia si verificano diversi processi cognitivi, come attenzione, apprendimento, processo decisionale, tra molti altri. Questa è quella prima parte in cui avviene il processo di apprendimento, cioè durante la veglia, mentre stiamo studiando, leggendo un testo, mentre guardiamo una pubblicità, un film o leggiamo un libro. Il sonno non REM non è uno stato omogeneo. Nell'uomo è diviso in tre fasi, N1, N2, N3. Sebbene durante queste fasi avvengano diversi processi, come alcune attività oniriche, uno dei processi principali è il consolidamento della memoria dichiarativa, in particolare durante l'N3. Come si è detto, il sonno onde lente, con la sua oscillazione lenta e con il suo processo di sincronizzazione delle informazioni, porta a quella fase di consolidamento delle informazioni, soprattutto con contenuto dichiarativo. Nel sonno REM l'elettroencefalogramma mostra principalmente attività rapida. Può anche presentare un'attività alfa, cosiddetto alfa paradosso, e onde a dente di sega. Il soggetto mostra movimenti oculari rapidi e atonia muscolare. In questa fase gli esseri umani hanno i loro sogni più vividi. Una delle sue funzioni più studiate è quella di facilitare la memoria contestuale e la creatività. Durante il sonno REM, quella plasticità sinaptica che è fondamentale per rendere a lungo termine le informazioni mnestiche acquisite, è fondamentale perché queste informazioni vengano integrate. Quindi
Queste attività rapide, molto simili alla veglia, implicano proprio un'attività, un sonno che è tutt'altro che sonno, dove i circuiti vengono continuamente attivati proprio per modificarsi al fine di acquisire nuove nozioni. Sonno e attivazione immunitaria. Così come nei processi mnestici cognitivi, noi abbiamo una decodifica, un consolidamento e un richiamo delle informazioni, anche il sistema immunitario acquisisce, diciamo, decodifica le informazioni, le trasferisce.

c'è un incremento del sonno non REM dell'N3. Quando l'infiammazione sale di intensità, il sonno non REM aumenta i danni del REM, ma quando l'infiammazione è troppo grave, il sonno si frammenta e perdiamo entrambe le componenti. Questo è importante perché attivazione immunitaria più pronunciata durante un'infezione induce una risposta del sonno che supporta la difesa dell'ospite e la formazione della memoria immunologica. Tuttavia, l'attivazione immunitaria estrema sembra interrompere sia il sonno REM che il sonno non REM, indurre frammentazione di sonno non riposante e un affaticamento diurno che è tipico delle situazioni, delle patologie di tipo infiammatorio. Quali sono i contributi sequenziali del sonno a onde lente e del sonno REM al consolidamento della memoria in un sistema a due stadi? Durante la veglia noi abbiamo la decodifica delle informazioni e questa decodifica sposta le informazioni in un archivio temporaneo. Archivio temporaneo che rimane tale finché poi nel sonno ad onde lente, noi abbiamo un sistema attivo di consolidamento, le informazioni dall'archivio temporaneo, nel caso della memoria dichiarativa, ippocampale, paraippocampale, vengono spostate alla neocorteccia, il rumore viene eliminato e vengono fatti collegamenti con tracce mnestiche preesistenti. Ma è nel sonno REM che la plasticità neuronale induce l'acquisizione definitiva nei long term store, quindi negli archivi a lungo termine e nella definizione di queste informazioni. Tuttavia, la memoria dichiarativa, a causa della sua natura integrativa, beneficia maggiormente del consolidamento del sistema associato al sonno a onde lente, mentre le memorie procedurali, a causa della loro specificità, potrebbero beneficiare maggiormente del consolidamento sinaptico REM correlato e localizzato. Questo significa che se da una parte tutte le tracce mnestiche hanno bisogno di entrambe le componenti di sonno per essere consolidate e acquisite e poi richiamate successivamente, la memoria dichiarativa necessita particolarmente del sonno non REM e dell'N3. La memoria non dichiarativa, quindi ad esempio ne è un esempio la memoria procedurale, necessita particolarmente della plasticità sinaptica indotta dal sonno REM. Quali spunti di riflessione? Qual è il ruolo del sonno non REM e del sonno REM nella sequenza dei processi mnestici? Facciamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Per migliorare l'apprendimento è meglio dormire o studiare la notte? Che differenza c'è tra memoria dichiarativa e memoria non dichiarativa? Il sonno REM modula soprattutto la memoria dichiarativa o non dichiarativa? Quali sono le aree del cervello coinvolte nei processi mnestici durante il sonno? Qual è il ruolo del sonno non REM e del sonno REM nella sequenza dei processi mnestici? Si conclude pertanto la lezione dal titolo Sonno e processi cognitivi. Per qualsiasi ulteriore approfondimento vi rimando al sito web del corso.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. Sono Gaetano Salina, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docente dell'Università degli Studi Tor Vergata. Mi sono sempre occupato di problematiche relative al calcolo e di dispositivi e o architetture di calcolo e sono qui per introdurvi un corso su intelligenza artificiale e fondamenti di natural language processing nel curriculum di studi di beni culturali. Gli argomenti trattati e le finalità sono le seguenti: fornire i concetti, gli strumenti di base del machine learning, del deep learning e dell'NLP. Illustrare con lavori presi dalla letteratura l'uso e l'efficacia di detti strumenti per poter definire progetti di analisi basati su questi strumenti utili per la vostra formazione culturale e scientifica. Assistiamo negli ultimi tempi a un clamore anche sulla stampa estremamente alto e diffuso su queste tematiche che ormai pervadono molte discipline, molti campi di studi, non esclusi i beni culturali. Per cui ritengo sia estremamente importante fornire, anche se in forma estremamente semplificata, gli strumenti, i concetti, gli strumenti di base necessari per un'eventuale applicazione, vostra applicazione di queste tematiche al vostro piano formativo. Essenzialmente il corso può essere definito in cinque grosse tematiche. Faremo una breve introduzione all'intelligenza artificiale e ai processi di studio del linguaggio naturale. Ripercorreremo, seguendo anche un po' il processo storico, la definizione delle reti neuronali cosiddette feed forward, a partire dai primi lavori fatti nella seconda metà del secolo scorso. Daremo un breve accenno alle reti ad attrattori, che sono una tipologia di reti neuronali ben particolare, che ha l'ambizione di essere la base di modelli teorici per le attività cognitive delle reti biologiche. Illustreremo le architetture di rete sviluppate dal 2014, soprattutto perché sono le reti dal punto di vista applicativo più interessanti. Partiremo dalle reti convoluzionali, che sono largamente usate nell'analisi di immagini, fino ad arrivare ai transformer, che sono reti che sono alla base essenzialmente di ChatGPT, le cosiddette reti di intelligenza artificiale generativa. Ed infine dedicheremo un po', un quinto del corso, un quarto del corso, alla descrizione di alcuni lavori presenti in letteratura sulle applicazioni di reti neuronali su temi specificatamente legati ai beni culturali. Parleremo delle problematiche relative alla ricostruzione e al tentativo di migliorare, di avere idee sulla preservazione di dipinti della seconda metà dell'Ottocento, concentrandosi sui disegni di Van Gogh, e daremo per esempio daremo un esempio di applicazioni di rete neuronale in un processo di trascrizione di manoscritti medioevali.

provenienti dall'archivio apostolico vaticano. E, diciamo, con questo finisco la mia presentazione. Vi ricordo che materiale aggiuntivo o approfondimenti possono essere trovati nello spazio dedicato nel sito d'Ateneo. Spero che seguirete con interesse il mio corso. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2011.

0: 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione nella quale tratteremo di organizzazione della conoscenza e costruzione dell'esperienza. Gli argomenti che affronteremo riguardano l'impatto del cognitivismo, le teorie sociali cognitive e l'interazionismo dinamico. Cominciamo con il primo di questi argomenti, l'impatto del cognitivismo. Io ritengo che il cognitivismo rappresenti un salto di qualità nella ricerca della psicologia e perciò anche nello studio della personalità. Propriamente parliamo di rivoluzione cognitivista, una rivoluzione che porta al centro dell'indagine scientifica la mente e le sue operazioni. Un salto di qualità rispetto al meccanicismo, al riduttivismo di una certa psicoanalisi e di un certo comportamentismo. Il cognitivismo riporta la mente al centro delle proprie riflessioni e restituisce una grande importanza alla persona, alla personalità, in quanto soggetto riflessivo, soggetto attivo, soggetto responsabile. Una serie di metafore vengono utilizzate per

indicare la persona e la personalità, il soggetto riflessivo. L'uomo come scienziato ingenuo, già Kelly nel 1955 parlava di l'uomo, la persona come scienziato, come costruttore di senso. Per capire una persona e il suo comportamento è necessario co comprendere come la persona si avvicina al mondo, interpreta il mondo, ricostruisce il mondo, dando significato agli eventi e alle proprie esperienze. Un'altra metafora è quella della mente umana come laboratorio di informazione con Neisser. Processi cognitivi, l'attenzione, la memoria, la percezione, il pensiero, sono processi che permettono alla persona di conoscere, di apprendere, di decidere, di elaborare informazioni. Spesso si è parlato anche della metafora del computer, ma diversamente dal computer, l'uomo come laboratorio di informazione è qualcosa di più, perché ha un ruolo attivo nell'incontro col mondo, nell'elaborare le informazioni che trae dal mondo e da se stesso. Infine, un'altra metafora importante, a mio parere, è quella, suggerita da Bernie Wiener, dell'uomo o della persona come giudice. La persona umana non soltanto registra quello che accade, ma valuta, interpreta, giudica. In termini di responsabilità e di imputabilità. Perciò una visione della persona che è attivo nel mondo e responsabile delle conseguenze delle proprie azioni, della propria condotta. Nella psicologia della personalità, questo tipo di approccio che, appunto, dicevo, è in qualche modo rivoluzionario rispetto a un'impostazione che guardava la persona come determinata da pulsioni, da istinti, regolata da meccanismi di difesa in larga parte inconsci. Ed è una rivoluzione rispetto a un certo tipo di teoria dell'apprendimento che rinunciava a capire, a comprendere, a indagare ciò che sta tra la situazione e il comportamento, tra lo stimolo e la risposta, ciò che sta nella scatola, nel cervello, nella mente. Rinunciava all'idea stessa di mente. In realtà la psicologia della personalità, in una prospettiva cognitivista, riporta al centro del proprio interesse la conoscenza e la costruzione dell'esperienza. Riporta al centro della propria ricerca i processi cognitivi ed affettivi e quindi le strutture mentali che rendono conto dell'identità, dell'io sono, del me, del sé e dell'agenticità individuale. Cosa intendiamo col termine agenticità, agency in inglese? È la capacità della persona umana di fare accadere le cose. È la capacità di agire intenzionalmente nel mondo, è la proprietà di conformare la propria condotta a dei progetti, a dei fini e anche a dei valori. La personalità si configura come un sistema che acquisisce ed elabora informazioni, ripeto, acquisisce ed elabora informazioni attivamente. Dialoga con se stesso, perciò su un sistema riflessivo, riflette sulla propria esperienza, dialoga con se stesso, riflette su se stesso, riflette sul proprio passato e riflette sul proprio possibile futuro. Attribuisce significato agli eventi esterni e al proprio mondo interno, persegue scopi, perciò dirige la condotta, attiva e dirige la condotta in conformità di criteri personali di valore. Nell'affrontare lo studio di questo sistema complesso non si può prescindere dall'indagare anche, dal conoscere meglio dove questo sistema opera, cioè i contesti nel quale le persone vengono ad agire, crescono, si sviluppano e non può prescindere

dai cambiamenti che avvengono, dal prendere in considerazione la persona con la sua storia, nella sua storia di vita. Perciò non può prescindere dal considerare anche lo sviluppo e dal trarre vantaggio, da un lato, delle conoscenze che derivano dalla psicologia sociale, che studia la persona in relazione con gli ambienti, con gli altri, con gli ambienti sociali, e dall'altra non può prescindere dai contributi che derivano dallo studio dello sviluppo della persona, come si sviluppano i processi cognitivi, come si sviluppano i processi affettivi, come si trasformano nel corso dello sviluppo, e infine come la personalità, questo sistema, no, si viene costruendo nel corso di vita. L'indagine degli psicologi della personalità si intreccia con quello degli psicologi dello sviluppo e degli psicologi sociali, nell'individuare differenze individuali che nei modi di elaborare l'esperienza hanno un impatto significativo sul funzionamento della personalità. Perciò le differenze individuali che interessa studiare, che interessa capire, di cui interessa capire l'origine e le conseguenze, riguardano la cognizione, perciò si parla anche di stili cognitivi, riguardano la motivazione, riguardano le relazioni con gli altri. La condotta rispecchia un'elaborazione di informazioni ed un'organizzazione di affetti e conoscenze che non si esaurisce a livelli di processi di cui si è consapevoli. C'è un inconscio, rimane un'elaborazione inconscia, ma non è l'inconscio freudiano, non è l'inconscio del represso, l'inconscio delle pulsioni, è un inconscio, c'è un'elaborazione inconscia lì che è funzionale, è economica per il tipo di rapporto, per il rapporto, per il buon adattamento della persona con l'ambiente. Perciò sono innumerevoli le informazioni che noi traiamo dall'ambiente e che elaboriamo, ma solo in parte di queste siamo consapevoli, perché solo in parte è necessario che siamo consapevoli. Nel momento in cui è necessario diventare consapevoli, registriamo poi nell'ambiente tutta una serie di elementi che prima venivano avvertiti, ma non approdavano al livello della conoscenza. Perciò un recupero, una rivalutazione, una ridefinizione dell'elaborazione dell'esperienza anche a livello inconscio. La componente affettiva influenza l'esercizio delle funzioni cognitive, la cognizione a sua volta ha un ruolo centrale nell'esperienza emotiva, cioè tra affetti e cognizioni. Molto spesso si parla come di due mondi diversi. In realtà non sono mondi diversi, sono mondi strettamente intrecciati, sono espressioni di una stessa mente. Le emozioni e le cognizioni operano insieme. Per molti aspetti io credo che le emozioni sono delle forme di cognizione, sono le forme che anticipano la cognizione, preparano la cognizione. Ed evidentemente la cognizione, lo sappiamo, è largamente influenzata dalle emozioni, dagli affetti. A seconda dello stato affettivo in cui noi ci troviamo, siamo differentemente inclini, preparati, pronti a recepire certi tipi di informazioni, ad elaborarle. A seconda delle informazioni che abbiamo, evidentemente, ad altro canto, siamo differentemente inclini a reagire emotivamente, a mostrare certi tipi di reazioni emotive. I temi della ricerca sulle emozioni diventano rilevanti per la ricerca sulla personalità. Perciò un tema importante è quello della cosa sono le emozioni, qual è la funzione delle emozioni, quali sono le emozioni, e allora a questo punto le emozioni hanno una funzione adattiva, svolgono una funzione biologica importante per la specie e per il soggetto. Ma le funzioni hanno anche una funzione importante dal punto di vista comunicativo. Le emozioni rispecchiano i nostri rapporti con gli altri e sono funzionali al rapporto con gli altri. Vi sono emozioni di base che ritroviamo anche nel mondo animale, la rabbia, la paura. Vi sono le emozioni di base che sono propriamente umane, di base perché le troviamo, perché hanno un carattere quasi universale. Il disgusto, la tristezza, la sorpresa, la gioia.

come vedete, la maggior parte di queste emozioni hanno una valenza negativa: la rabbia, la paura, il disgusto, la tristezza. La sorpresa è in una situazione, una valenza intermedia, la gioia è sicuramente una valenza di tipo positivo. Come mai le emozioni primarie hanno una connotazione prevalentemente negativa? Magari su questo torneremo a parlarne, ma intuitivamente perché hanno una valenza maggiore probabilmente o prioritaria ai fini della sopravvivenza. Poi ci sono delle emozioni che chiamiamo emozioni morali o anche emozioni autoreferenti, come la colpa, la vergogna, l'orgoglio inteso in inglese pride, ma il compiacimento di se stessi, cioè l'orgoglio per le proprie realizzazioni. Questo tipo di emozioni, che sono molto importanti perché guidano la nostra azione e sostengono il nostro impegno, queste emozioni, diversamente dalle prime, variano notevolmente da contesto culturale a contesto culturale, anche nelle loro immediate espressioni. E queste emozioni, soprattutto, ci sono perché esiste un sé, esiste un soggetto, riflessivo, ci si sente in colpa, ci si vergogna, si prova orgoglio. Perché? Perché ci si riconosce, perché c'è un senso dell'io e del me, mentre la rabbia, la paura, il disgusto, la sorpresa, per molti aspetti potrebbero anche prescindere, potrebbero essere reazioni spontanee, multideterminate, sia pure complesse, che comportano tanto delle componenti biologiche, fisiologiche, tanto delle componenti più strettamente espressive e comportamentali, però non necessariamente richiedono o comportano un sistema autoreferenziale come il sé. Ma su questi temi torneremo nel corso delle lezioni seguenti. Infine, un tema importante, sul quale poi torneremo, è quello dell'espressione, della regolazione, dell'intelligenza, della competenza e dell'autoefficacia emotiva. Qui abbiamo espressione e regolazione delle emozioni, due concetti abbastanza diversi: come esprimiamo le emozioni, come regoliamo le emozioni. Intelligenza, competenza e autoefficacia emotiva sono concetti che appartengono forse a linee di ricerca anche distinte, ma molto spesso si sovrappongono sul tema che stanno indagando, cioè sostanzialmente confermano quanto le persone sono capaci, sono efficaci nel gestire le proprie emozioni, i propri affetti. Un altro tema importante è lo studio della motivazione. Qui l'indagine sulle emozioni si salda con quelle delle cognizioni per rendere conto delle strutture, dei processi mentali che attivano e dirigono le condotte. Ecco, le emozioni, si scopre che le emozioni hanno una grossa importanza nell'elaborazione dell'esperienza, nell'attività cognitiva. La motivazione, le emozioni contribuiscono significativamente a rendere conto delle motivazioni, e le motivazioni sono quelle manifestazioni psicologiche, quei fenomeni psicologici che noi studiamo perché attivano e dirigono il comportamento. I temi della ricerca sulla motivazione, che sono rilevanti per la ricerca sulla personalità, riguardano le origini e i tipi di motivazione, i processi cognitivi ed affettivi connessi alla formazione dei propositi e alla regolazione delle condotte attivate per il loro conseguimento. Perché una motivazione implica un'attivazione, no? Una decisione ad agire per conseguire uno scopo, per conseguire un fine, che viene anticipato. Perciò si capisce come l'attivazione è legata a un'anticipazione, una capacità di attivare una condotta e una capacità di prevederne le conseguenze o di dirigerne il corso per raggiungere certi scopi. Dall'altra parte, il problema è anche la regolazione. Nel corso d'opera io devo mantenere l'impegno, devo

mantenere l'attenzione per raggiungere, non devo dimenticarmi lo scopo. E se incorrono delle situazioni, degli ostacoli, devo essere capace di far fronte a questo tipo di ostacoli, di mantenere la direzione della condotta che avevo anticipato e che avevo determinato. Perciò, da un lato dei processi decisivi che attivano la condotta, dall'altro dei processi regolatori o anche volizionali, una volta si parlava di volontà, no? Che mantengono la condotta, mantengono l'impegno, la tensione necessaria per continuare sino al raggiungimento, al conseguimento dello scopo previsto. E infine ci sono degli atteggiamenti motivazionali. Siamo differentemente sensibili a differenti scopi, siamo differentemente capaci, una volta che abbiamo deciso un proposito, una meta, di raggiungerla e di conseguirla. Per alcuni contano certe mete, certi scopi associati a certi valori, a certe anticipazioni di soddisfacimento, e per altri ne valgono altri. Siamo differentemente motivati. Questo impianto ci porta poi a distinguere, appunto, da un lato motivi e bisogni di base, quali sono i bisogni che importano, quali sono i bisogni che sottendono, che sorreggono le diverse motivazioni. Beh, qui ci abbiamo almeno due tassonomie. Una interessante è quella di McClelland, che distingue tre bisogni di base. McClelland, si rifà un po' alla tradizione di Murray, usa per indagare le motivazioni un test molto simile derivato dal Thematica Perception Test di cui abbiamo già parlato, quando, test proiettivo di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto riferimento ai contributi di Henry Murray. E distingue il bisogno di riuscita, in inglese achievement, il bisogno di affiliazione e il bisogno di potere come bisogni di base, no? McClelland, l'origine di questi bisogni, secondo McClelland, sono di tipo appreso, sono le precoci esperienze e nell'ottica un po' della teoria dell'apprendimento sociale che trovano una spiegazione i bisogni motivi a quali fa riferimento McClelland, riuscita, affiliazione, potere. Un discorso un po' diverso, sono invece bisogni per molti aspetti però non troppo diversi, che sono quelli di cui parlano Dacey e Ryan nella loro teoria dell'autodeterminazione, perché la competenza è molto vicina, è molto simile alla riuscita, la relazione è molto simile all'affiliazione, l'autonomia è molto simile al potere per certi aspetti, intesa più come controllo, ecco. Ecco, secondo Dacey e Ryan ci sono dei bisogni di base che devono essere riconosciuti, soddisfatti, integrati, coordinati. E dalla loro integrazione ottimale deriva la possibilità per la persona di autodeterminarsi, di crescere. Mentre la teoria di McClelland, a mio parere, risente, influenzata dal clima della teoria dell'apprendimento sociale, la teoria dell'autodeterminazione di Dacey e Ryan invece riconosce di più un ruolo attivo alla persona, alle potenzialità, alla tendenza a realizzanti della persona. Perciò molto riprende, forse anche implicitamente, senza fare dei riferimenti diretti, dei temi che erano già stati intuiti dai primi teorici della motivazione di cui già abbiamo parlato, come Rogers e come Maslow. Due concetti importanti sono quelli di motivazione intrinseca e motivazione estrinseca, con i quali si fa riferimento a due ordini di motivazioni. La motivazione intrinseca deriva da fattori interni all'individuo e concerne l'interesse, la curiosità, il piacere. Perciò la motivazione intrinseca è quella che contraddistingue le azioni motivate da uno spontaneo interesse della persona per fare certe cose, per conseguire certe mete, qualche cosa che appartiene alla persona, che è rilevante per lui.
che non gliel'ha comandato nessuno, non gliel'ha prescritto nessuno. Diversamente, invece,

La motivazione estrinseca deriva da fattori esterni. Le persone fanno quello che fanno, si impegnano per quello che fanno, perseguono certi obiettivi in vista di certi rinforzi, premi, per evitare punizioni regolate dall'esterno. Ora, evidentemente, la motivazione intrinseca è quella che sostanzialmente rispecchia bisogni primari, bisogni originari, bisogni propriamente del soggetto, della sua persona, bisogni associati al suo potenziale di autorealizzazione, bisogni invece, ma la motivazione estrinseca concerne invece bisogni emotivi e motivazioni che invece rispecchiano i condizionamenti del contesto in cui la persona si trova. Perciò evidentemente tanto più forte, tanto più rilevante è la motivazione intrinseca e tanto più condizionata dall'esterno è la motivazione estrinseca. Gli studi di Jack Atkinson sulla motivazione alla riuscita hanno poi fornito il prototipo di una teoria generale della motivazione, nella quale sono determinanti la disposizione individuale, nel caso della motivazione alla riuscita, a raggiungere determinate mete, le valutazioni soggettive di riuscire a conseguirle e le valutazioni soggettive dell'utilità della riuscita, cioè il valore. Secondo Atkinson, la forza della tendenza a riuscire risulta da una disposizione individuale a impegnarsi per il raggiungimento del successo. Per alcuni raggiungere il successo, realizzare, riuscire in quello che si fa è più importante che per altri. Per la probabilità del successo, cioè l'aspettativa che la persona ha di conseguire il successo, per il valore attribuito al successo. Si parla perciò di aspettativa e di valore. Perciò la teoria di Atkinson si iscrive in quelle teorie che sono in parte psicologiche, in parte debitrici al pensiero di Kurt Lewin, di cui abbiamo parlato in una lezione precedente, e in parte prossime, vicine a tipo di teorie che si sviluppano in ambito economico per rendere conto delle motivazioni al comportamento economico. Perciò teorie in cui i termini principali sono aspettativa, l'aspettativa di conseguire un certo bene e il valore attribuito a questo bene. La novità nel calcolo di Atkinson è la disposizione individuale a quel tipo di attività, la disposizione individuale a perseguire, a conseguire un certo tipo di bene, di meta o a soddisfare un certo tipo di bisogno. Non è sufficiente la forza della tendenza a riuscire a rendere conto della motivazione a riuscire, a rendere conto di una condotta. Bisogna prendere anche in considerazione, secondo Atkinson, anche la tendenza ad evitare il fallimento. Perciò la tendenza, il desiderio, il bisogno di evitare l'insuccesso, non solo il desiderio del successo, il bisogno di successo, ma anche il desiderio di evitare l'insuccesso. Perciò la forza della tendenza a riuscire risulta da un calcolo in cui da una parte la disposizione individuale al successo per la probabilità di successo, per il valore attribuito al successo, meno la disposizione ad evitare il fallimento per la probabilità di fallire, per il valore attribuito al fallimento. Ora, l'interesse di questo modello, che poi ha tutta una serie di altri epigoni, è un tentativo di operazionalizzare, che poi è stato corroborato in buona parte anche a livello empirico. Gli studi di Bernie Wiener hanno contribuito a porre in risalto l'importanza dei processi attribuzionali nella scelta delle mete, nelle reazioni emotive ai risultati e nei giudizi di merito e responsabilità. I processi attribuzionali concernono fondamentalmente le attribuzioni di causalità relative al grado in cui si ritiene che il raggiungimento di una meta dipenda da cause esterne o interne al proprio controllo, siano stabili o instabili, e quindi relative al grado in cui si ritiene di poter controllare gli eventi
Questo tipo di attribuzioni influenzano le decisioni sugli obiettivi da perseguire, l'impegno nel corso delle azioni, le reazioni emotive che si associano al successo e al fallimento e le valutazioni delle conseguenze. Cioè le attribuzioni che noi facciamo sono determinanti per l'avvio di una condotta orientata a uno scopo e sono determinanti anche per il tipo di reazioni che noi abbiamo nel momento in cui conseguiamo o non conseguiamo lo scopo. Sono altresì determinanti le attribuzioni di causalità quando valutiamo un'altra persona. Valutiamo il suo rendimento, valutiamo il suo successo o il suo insuccesso. Vediamo come. Secondo Bernie Weiner è importante portare l'attenzione sul luogo del controllo. Il controllo può essere interno o esterno, stabile o instabile. Un'abilità è qualcosa che noi possediamo e che è stabile. La difficoltà di un compito, la raggiungibilità di una meta può essere più o meno facile, più o meno difficile, non dipende da noi. Su questo noi dobbiamo prendere atto che il compito è difficile e il compito difficile rimane difficile, oggi, ieri, come ieri e probabilmente come domani. Per cui abbiamo interno ed esterno. Poi abbiamo però anche stabile e instabile. L'abilità è una proprietà interna che è stabile. L'impegno, lo sforzo che noi mettiamo in un'azione invece è variabile. Altrettanto variabile, ma non è interno ma esterno, è la fortuna e il caso. Io posso riuscire per caso. Questo capita qualche volta, ma non sempre. Perciò è un qualche cosa che io non posso controllare. Diversamente invece l'impegno è qualcosa che io posso controllare. Voi capite quanto è importante, quanto possono essere importanti queste considerazioni, queste valutazioni quando noi ci aggiungiamo a un'azione. Se noi riteniamo di avere l'abilità e riteniamo che il compito sia difficile, possiamo anche ritenere che con lo sforzo, con l'impegno, possiamo raggiungere, possiamo realizzare compiti difficili. Ma se riteniamo invece che il successo dipenda dal caso, il nostro impegno è in un qualche modo scoraggiato. E se riteniamo che il compito sia difficile ed oltre le nostre, o non solo oltre le nostre abilità, ma anche oltre le possibilità del nostro impegno, evidentemente noi rinunciamo a questo tipo di compito. Il risultato che noi conseguiamo con un'azione, le attribuzioni che noi diamo al risultato conseguito possono generare un'emozione e l'emozione a sua volta apre le parti all'azione. Vediamo come. Le attribuzioni di causalità hanno un'importanza sulle reazioni emotive e le reazioni autovalutative che conseguono ai risultati raggiunti. Nel caso del successo e nel caso del fallimento, quando la causa che noi attribuiamo è un'abilità, quando noi riteniamo siamo riusciti perché siamo capaci, beh, a questo punto c'è motivo di essere orgogliosi di se stessi, siamo confidenti nelle nostre capacità, ci rafforziamo nelle nostre competenze. Se invece falliamo, il problema è che dice non possediamo le abilità, ci rassegniamo alla mancanza di abilità, ci sconfortiamo per la mancanza di abilità. Vediamo l'impegno, il successo. Se io mi impegno ed ho successo, sono contento, sono rilassato, sono sollevato. Se io mi impegno e non ho successo, mi sento in colpa, mi vergogno, provo sconforto. Naturalmente, se io non mi sono impegnato abbastanza, ritengo di non essermi impegnato abbastanza, mi sento in colpa se c'è il fallimento. Se sto valutando il comportamento degli altri, evidentemente vale lo stesso tipo di criterio. Io posso attribuire, dice, hai fallito, è colpa tua se hai fallito, perché non ti sei impegnato. Ti devi vergognare da come ti sei agito perché non ti sei impegnato. Diversa è la situazione in cui invece nel caso dell'azione altrui, nel caso dell'abilità, hai fallito e vai poverino, non ce la fai. Noi siamo grati per il successo agli altri quando riteniamo che siano gli altri che ci hanno aiutati. Noi siamo così irritati quando riteniamo che gli altri abbiano ostacolato o possano ostacolare la nostra riuscita e possano determinare un nostro fallimento. Perciò rabbia, paura e ostilità si associano a un fallimento attribuito ad altre persone.

ci sorprendiamo, ci meravigliamo quando abbiamo successo per caso, per la sorte, e siamo ugualmente stupiti, imbarazzati e ci autocommiseriamo quando il destino è stato così meno generoso con noi. Sono anche importanti gli atteggiamenti motivazionali, cioè le disposizioni che le persone hanno nei confronti degli eventi e di che succedono. Martin Seligman ha parlato di stile esplicativo del successo e dell'insuccesso, prendendo in considerazione tre ordini di valutazioni: personale, impersonale, occasionale, permanente, generale e specifico. Pessimisti ed ottimisti si distinguono gli uni dagli altri attraverso modo di interpretare come personale o impersonale, occasionale o permanente, generale o specifico, la causa del loro successo o dei loro insuccessi. I pessimisti ritengono che le cose vanno male perché è colpa loro e perché sempre e comunque andranno male. Quando vanno male, se invece vanno bene, ritengono che vanno bene per puro caso. E vanno bene e sono andate bene una volta, ma è l'eccezione che conferma la regola che sempre andranno male. Diversamente gli ottimisti di fronte al successo si compiacciono di se stessi perché hanno una conferma che loro sono bravi, che le cose stanno sempre bene. E che quello che accade è per merito assolutamente loro. Diversamente, di fronte a un insuccesso, ritengono che quello che è capitato è del tutto casuale, dipende da altre cause, ma non dalla loro capacità, dalla loro abilità, che rimane sostanzialmente la stessa ed intatta, e che evidentemente è capitato una volta, ma non capiterà mai più altre volte. Perciò proprio un diverso tipo di atteggiamento, una diversa modalità di porsi nei confronti degli eventi e di come essi possono contribuire a determinarli. Su una linea abbastanza simile, anche partendo da premesse diverse, è il contributo di Tori Higgins sul focus regolatorio di prevenzione e promozione. Anche qui, di fronte ad un compito, alcune persone sono soprattutto preoccupate di crescere, di guadagnare, di realizzare, altre persone sono soprattutto preoccupate di evitare, di prevenire, di limitare i danni che possono derivare da un insuccesso. Le motivazioni possono essere le più diverse, gli scopi possono essere più diversi, ma questo atteggiamento di base diventa importante per le scelte che fanno nel momento in cui decidono se impegnarsi o non impegnarsi e poi il corso dell'azione. Un'altra autrice, infine, è quella della Dweck, che parla di orientamento mentale alla crescita o fisso. Beh, qui l'esempio classico è quello dell'intelligenza a scuola. Se io ritengo che la mia rendimento scolastico dipenda dall'intelligenza come qualità fissa che non posso modificare, vabbè, se io ce l'ho va bene, ma se non ce l'ho mi rassegno ad un rendimento scadente. Se invece ho un altro tipo di atteggiamento, cioè ritengo che sì, che l'intelligenza sia qualcosa che in parte è data, ma in parte può essere migliorata, potenziata. Allora a questo punto farò di tutto per potenziarla e cercherò di migliorare la mia prestazione, la mia prestazione accademica, apprendendo di più, sviluppando delle strategie appropriate, prendendo anche dall'esperienza altrui quello che potrebbe servirmi per migliorare il mio modo appunto, di affrontare i compiti. Molti temi abbiamo affrontato. Come spunti di riflessione possiamo dire qual è il contributo della rivoluzione cognitivista allo studio della personalità? In quale grado gli studi sulle emozioni, sulle motivazioni hanno contribuito a porre in luce strutture e processi mentali che possono rendere conto delle diverse scelte e reazioni individuali? Veniamo ora al punto successivo, le teorie cognitivo-sociali. Anche qui, noi parliamo di teorie cognitivo-sociali e facciamo soprattutto riferimento ai contributi di Walter Mischer e di Albert Bandura, due autori i cui contributi rappresentano sviluppi della teoria dell'apprendimento sociale che comportano un deciso riorientamento della psicologia della personalità tra le scienze dello sviluppo e del cambiamento sociale. Due autori importanti che hanno in qualche modo segnato un'epoca.

epoca influenzato moltissimi studiosi, moltissimi ricercatori, per cui oggi sotto il titolo di teorie sociali cognitivi ci stanno autori, indirizzi di ricerca molto diversi. Gli elementi comuni sono: le espressioni della personalità sono sempre socialmente situate, cioè funzionali ad una vita di relazione con gli altri. Gli ambienti sono rilevanti nella misura in cui delimitano i modi possibili di essere e di agire individuali e tanto più importanti quanto più comportano relazioni con altre persone, relazioni alle quali si associano valenze, aspettative e obbligazioni condivise e occasioni di crescita personale e collettiva. Cioè noi riassumiamo all'interno delle teorie sociali e cognitive molti dei contributi ai quali abbiamo fatto riferimento prima, sia relativi allo studio delle emozioni, sia relativi allo studio delle motivazioni. Michel concettualizza la personalità come un sistema nel quale assumono particolare rilievo molteplici unità cognitivo-affettive, cioè categorie e costrutti, convinzioni, affetti, aspettative, scopi, competenze, copioni di comportamentali. In relazione tra loro è che mediano il rapporto della persona con l'ambiente. Questa è una figura che abbiamo tratto da uno dei lavori di Michel, in cui vediamo da una parte vi sono dei processi cognitivi che all'ingresso, cioè che filtrano, che selezionano le informazioni, all'interno del sistema mentale ci sono tutta una serie di unità cognitivo-affettive in relazione tra loro, no? Che li elaborano e poi arriviamo poi al comportamento. Secondo Bandura, la personalità è un sistema attivo che risulta dall'orchestrazione di fattori biologici che stabiliscono le potenzialità e i limiti del suo sviluppo e funzionamento. Cioè in Bandura diventa cruciale la nozione di potenzialità. E poi fattori psicologici, anche qui, fattori cognitivi, affettivi e comportamentali che interagiscono tra loro e con l'ambiente e permettono di svolgere un ruolo attivo nell'indirizzare il corso della propria vita. Anche qui, un altro concetto che diventa determinante e che verrà molto sottolineato nell'opera di Bandura è proprio quello della personalità come sistema attivo, sistema agentico, sistema che agisce intenzionalmente nel mondo per conseguire degli scopi, per realizzare delle mete. È una proprietà distintiva dell'essere umano, secondo Bandura, la capacità di agire intenzionalmente, in accordo a scopi e standard personali, tramite capacità di simbolizzazione, previsione, apprendimento, autoregolazione ed autoriflessione. Tra la persona al cui centro c'è un sistema di coordinamento che identifichiamo con il sistema del sé, l'ambiente, il comportamento svolge un'azione importante di tramite, per cui Bandura parla quasi di un triadico reciproco determinismo tra la persona, l'ambiente e il comportamento. Perché questo? Perché il comportamento è non soltanto il tramite che permette alla persona di agire sull'ambiente, ma il comportamento è il tramite che permette alla persona di riflettere su se stessa, sulle conseguenze del proprio comportamento e pertanto di modificare. Cioè il comportamento, per gli effetti che produce, ha un'influenza importante non soltanto sull'ambiente, ma anche sulla persona. Su questi concetti torneremo quando parleremo più approfonditamente di convinzioni di efficacia personale, che sono uno dei temi per cui Bandura ha diventato uno degli autori più influenti nella psicologia delle ultime decadi del secolo scorso e delle prime decadi di questo secolo. Tra i meccanismi attraverso cui opera il sistema del sé, nessuno ne attesta le proprietà ed è più centrale e pervasivo delle convinzioni che le persone hanno della propria efficacia, cioè del grado in cui ritengono di esercitare un effettivo controllo su se stesse e sull'ambiente. Su questo torneremo in una prossima lezione e approfondiremo questo tema. Per ora sia sufficiente ricordare che nell'insieme di tali convinzioni si riflette la proprietà della persona di essere cosciente di sé e del suo potere di modificare gli ambienti e contribuire così a segnare il corso della propria vita. In questo grafico
che potete trovare anche nelle letture di riferimento, dove vedete come alcuni dei concetti di cui abbiamo parlato vengono riepilogati e rimessi e integrati in una sequenza.

di casualità e alle convinzioni di efficacia personale. Questo per mostrare o per cercare di rappresentare questa orchestrazione di influenze che si influenzano reciprocamente. Due brevi spunti di riflessione. In quale grado la concezione della persona di Michel e Abbandura rappresentano un progresso rispetto alla teoria dell'apprendimento sociale? L'ultimo tema di questa lezione, molto densa, molto fitta, è quello dell'interazionismo dinamico. Ecco, finora abbiamo trattato di autori che hanno, tutti autori nordamericani, che hanno lavorato dal, la cui opera si estende dal 1960-70 fino alle prime decadi, alla prima decade di questo secolo. L'interazionismo dinamico è un contributo, è forse l'unico contributo che io porto oggi di un autore europeo, che è David Magnusson. Secondo David Magnusson, lo studio del funzionamento della personalità è strettamente connesso allo studio del suo sviluppo nei contesti sociali in cui essi si manifestano. Funzionamento e sviluppo rispecchiano interazioni continue e reciproche tra fattori psicologici, biologici e sociali. Anche i teorici delle teorie social-cognitive erano interazionisti, ma soprattutto il carattere distintivo era la loro l'importanza che loro attribuivano ai contesti sociali che nei quali si dispiegavano le interazioni tra la persona e l'ambiente. Nel contributo di Magnusson, soprattutto è importante lo sviluppo, studiare la persona lungo l'intero corso di vita e per quanto possibile cercare di vedere come questo sviluppo è la risultante di una orchestrazione di fattori biologici, psicologici e sociali. Lo studio delle interazioni persona-ambiente lungo il corso di vita è il contesto privilegiato per cogliere ciò che è distintivo di ciascuna traiettoria evolutiva e di ciascuna personalità. Perciò in Magnus c'è uno sforzo di cogliere, di conciliare lo studio di ciò che è comune a tutti e di ciò che invece è specifico di ciascuna persona ed è distintivo di ciascuna individualità. L'analisi di complesse configurazioni di variabili personali, biologiche e psicologiche, come si manifestano nei diversi contesti e lungo il corso di vita, consente di individuare particolari costellazioni di caratteristiche individuali e traiettorie evolutive che rendono conto sia delle reciproche influenze tra persona e ambiente, sia degli elementi distintivi di ciascuna individualità. Per cui lo studio di Magnusson, gli studi che Magnusson propone sono studi longitudinali che si sviluppano nel corso di vita, che sono interessati non soltanto a individuare dei tipi, delle differenze individuali, ma a individuare delle traiettorie individuali, delle traiettorie personali che risultano dalla combinazione di fattori biologici e di fattori psicologici. Veniamo ora all'ultimo spunto di riflessione. Cosa si intende per interazionismo dinamico e quali ne sono le implicazioni per lo studio della personalità? Per riepilogare gli interrogativi, i temi che abbiamo affrontato nel corso di questa lezione, vediamo qual è il contributo della rivoluzione cognitivista allo studio della personalità. In quale grado gli studi sulle emozioni e sulle motivazioni hanno contribuito a porre in luce strutture e processi mentali che possono rendere conto delle diverse scelte e reazioni individuali? In quale grado le concezioni della persona di Walter Michel e di Albert Bandura rappresentano un progresso rispetto alle teorie dell'apprendimento sociale? Cosa si intende per interazionismo dinamico e quali ne sono le implicazioni per lo studio della personalità? La lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti,
potete curare.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare

0: con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click,
2: rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema delle espropriazioni per pubblica utilità e dell'attività edilizia. Argomenti di questa lezione saranno appunto l'espropriazione per pubblica utilità e l'attività edilizia. Passiamo al primo argomento, l'espropriazione per pubblica utilità. L'espropriazione per pubblica utilità rientra nell'ambito di quei cosiddetti poteri ablatori della pubblica amministrazione che quindi come tali incidono sulla sfera giuridica del destinatario in chiave limitativa, cioè riducendo la sfera giuridica del destinatario. Ed è il motivo per cui questo tipo di poteri, proprio per la loro incidenza negativa sui destinatari, sono oggetto di una disciplina specifica e anche di un maggiore rigore dal punto di vista, procedimentale e quindi anche partecipativo. L'espropriazione per pubblica utilità fa appunto riferimento a questa tipologia di poteri in cui la pubblica amministrazione, seguendo un procedimento disciplinato ex lege, acquisisce i beni di proprietà privata per motivi di pubblico interesse, previa corresponsione di un equo indennizzo. Innanzitutto, quando parliamo di espropriazione di pubblica utilità, dobbiamo ricordare che parliamo comunque di una branca che in qualche modo in parte rientra nel perimetro della materia del governo del territorio, perché evidentemente ha ad oggetto comunque la disciplina della proprietà privata e quindi le possibilità di esercizio dello ius edificandi e quindi di quei poteri, di quelle facoltà connesse alla titolarità di un diritto di proprietà. Quando parliamo specificatamente di espropriazione per pubblica utilità, facciamo solitamente riferimento a una modalità attraverso cui la pubblica amministrazione acquisisce dei beni dal privato, beni oggetto di una proprietà privata, attraverso l'adozione di un potere pubblicistico, di un potere unilaterale, quindi attraverso l'esercizio del potere amministrativo. Evidentemente, l'esercizio del potere amministrativo, tuttavia, è sempre e comunque subordinato al perseguimento di un fine che è appunto la tutela dell'interesse pubblico. Tuttavia, questo potere implica sempre, in ogni caso, il riconoscimento del sacrificio da parte del privato sotto forma di riconoscimento del cosiddetto equo indennizzo. Quindi, da un lato, in virtù della presenza di un interesse pubblico, l'amministrazione può esercitare un potere espropriativo, quindi un potere ablatorio, acquisendo al proprio patrimonio un bene oggetto di proprietà privata, ma dall'altro questo sacrificio del privato deve essere

essere compensato in termini di equo indennizzo. Segnatamente, l'espropriazione è uno strumento preordinato alla realizzazione di opere, edifici o strutture pubbliche o di interesse pubblico, come scuole, ponti, strade, eccetera. In questo ambito rientrano tanto le espropriazioni funzionali alla realizzazione di opere pubbliche, quanto le espropriazioni funzionali alla realizzazione, per esempio, di opere private ma di interesse pubblico. Parliamo quindi di una modalità attraverso cui un'amministrazione tipicamente realizza, per esempio, un'autostrada, dovendo ipotizzare che sia molto complesso per un'amministrazione impegnata nella realizzazione di un'opera pubblica ottenere tramite strumenti di diritto comune, quindi tramite lo strumento del contratto, la titolarità di beni che sono in capo ai privati. Tuttavia, proprio in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, l'ordinamento prevede la possibilità di utilizzare, di ricorrere a questo tipo di strumenti. La disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità è contenuta nel DPR 327 del 2001. I presupposti che consentono l'espropriazione sono individuati puntualmente nell'articolo 42,3 della Costituzione. Innanzitutto si parla di casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta quindi di una riserva di legge relativa e non assoluta, cioè è possibile procedere soltanto nei limiti di quello che lo prevede, che prevede espressamente la legge. Devono sussistere motivi di interesse generale, che peraltro devono essere espressamente indicati e oggetto di specifica motivazione, e può essere effettuato un'espropriazione per pubblica utilità solo a fronte del pagamento, come dicevo, di un indennizzo in favore del privato destinatario del provvedimento ablatorio. Ai fini del procedimento espropriativo, i beni sono classificabili in tre macrocategorie. I beni non espropriabili, per esempio quelli del demanio, i beni del demanio non sono oggetto di espropriazione in quanto la funzione pubblica e la caratteristica pubblicistica del bene è già segnata dal loro carattere di demanialità e quindi possono formare oggetto di un procedimento di esproprio solo nei limiti in cui non siano preceduti da un procedimento di sdemanializzazione. E ancora i beni espropriabili solo a determinate condizioni, qui il riferimento è ai beni indisponibili del patrimonio pubblico che tuttavia possono formare oggetto di espropriazione solo nella misura in cui l'amministrazione procedente dimostri che l'interesse pubblico perseguito, quindi a cui è funzionale l'esproprio, è di rango superiore rispetto a quello che è l'interesse pubblico funzionale, per esempio, all'erogazione di un servizio pubblico a cui quel bene, da qui la qualificazione come bene indisponibile, è funzionale. Quindi vedete una ponderazione, una valutazione di interessi pubblici in funzione appunto della individuazione della prevalenza. E infine i beni espropriabili, che sono quelli puntualmente indicati all'articolo 7 del DPR 327 del 2001 e che vedremo tra poco. Chi sono i soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo? Innanzitutto l'espropriato, che è il soggetto passivo della procedura di espropriazione, cioè il destinatario del provvedimento di esproprio, cioè del decreto di esproprio. E ancora l'autorità espropriante, che può essere la pubblica amministrazione, ma anche un soggetto privato, nella misura in cui gli sia delegato il potere di espropriare in virtù di una previsione esplicita di legge. È il caso, per esempio, della realizzazione delle opere di connessione in relazione, per esempio, agli impianti di produzione di energia rinnovabile, nel caso, per esempio, degli impianti eolici, laddove il rilascio di un'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio dell'impianto presuppone anche una dichiarazione di pubblica utilità proprio in ragione della, diciamo, valutazione di interesse pubblico dell'impianto, in particolare della

produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo dà diritto al privato di poter richiedere di essere indicata come autorità espropriante al fine di acquisire tutte quelle aree o acquisire i diritti e le servitù funzionali alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica. Il beneficiario è invece il soggetto in favore del quale è emesso il decreto di esproprio. L'autorità espropriante e beneficiario potrebbero infatti non coincidere. È ancora il promotore dell'espropriazione che è il soggetto pubblico o privato che richiede l'espropriazione in funzione della tutela dell'interesse pubblico che è posto a fondamento della dichiarazione di pubblica utilità e quindi del provvedimento finale di esproprio. Quali sono le fasi del procedimento di esproprio? La prima fase è la più importante, ed è infatti la fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Questa è la fase in cui sussiste, viene effettuata dall'amministrazione una puntuale indicazione del bene oggetto da espropriare e l'interesse pubblico che viene perseguito dall'amministrazione e quindi viene sostanzialmente impresso un vincolo in funzione di un interesse pubblico che viene preidentificato. Questa fase del procedimento individua in modo puntuale il luogo interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e costituisce condizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Decade dopo 5 anni dalla sua apposizione e può essere reiterato motivatamente rinnovando la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici. E quindi, quando parliamo del vincolo preordinato all'esproprio, l'abbiamo visto con riferimento alle localizzazioni, parlando di urbanistica, e parlando quindi delle funzioni anche del piano in relazione agli impianti, alle strutture, in questi casi il vincolo preordinato all'esproprio ha la funzione appunto di collegare un bene rispetto a un futuro esercizio di un'attività espropriativa, ha una durata quinquennale che può essere eventualmente prolungato e rinnovato, ma soltanto a fronte di una nuova approvazione degli strumenti urbanistici da cui deriva appunto la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. La seconda fase è invece rappresentata dalla dichiarazione di pubblica utilità. È implicita poiché è contenuta in atti legislativamente individuati, per esempio l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Quando viene approvato un progetto definitivo, per esempio di un'infrastruttura autostradale, la norma dice che l'approvazione del progetto definitivo comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quindi indirettamente questo costituisce vincolo preordinato all'esproprio, è il fondamento sulla cui base si può esercitare il potere espropriativo e quindi dar seguito a quello che è il procedimento espropriativo. Questo è un atto autonomo e presupposto rispetto al decreto di esproprio. Quindi parliamo di un atto preliminare in funzione del quale sorge il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità in particolare. È appunto il momento in cui il bene viene concretamente identificato come strumentale funzionale al perseguimento di un interesse pubblico. Ma l'effetto espropriativo non deriva direttamente dalla dichiarazione di pubblica utilità, in quanto ne rappresenta il presupposto rispetto al successivo provvedimento di esproprio. È un atto tuttavia autonomamente impugnabile la dichiarazione di pubblica utilità. Perché? Perché sebbene questa non comporti di per sé l'espropriazione, comporta la possibilità di risultare destinatario di un procedimento espropriativo e quindi come tale ha un contenuto lesivo, motivo per cui il legislatore ha previsto la sua immediata impugnabilità. Inoltre contiene l'indicazione del termine finale per l'emanazione del decreto di esproprio. Quindi 5 anni,
previste

previsti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e quindi di durata della dichiarazione di pubblica utilità, quale tempo entro cui l'amministrazione può a quel punto attivare e concludere il procedimento espropriativo, viene puntualmente indicato in sede di dichiarazione di pubblica utilità. O comunque la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il dies a quo per il decorso di questi 5 anni previsti.

Nel momento in cui viene dichiarata la pubblica utilità di un'opera e quindi ha posto il vincolo preordinato all'esproprio, in questo momento sussiste una, diciamo, possibile destinazione del bene rispetto alla realizzazione di un'opera pubblica. A quel punto il procedimento prosegue con la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio che è proposta dal promotore e rispetto alla quale i proprietari possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti rispetto all'indennità proposta. Quindi parliamo di una fase in cui il procedimento prevede una proposta di indennità provvisoria rispetto alla quale si incardina un dialogo con i privati destinatari che ha ad oggetto proprio la corretta quantificazione di questa indennità. Tramite queste attività si apre così un subprocedimento che può portare alla conclusione dell'accordo di cessione volontaria. Quindi, perché dicevamo prima che la dichiarazione di pubblica utilità ha comunque un contenuto lesivo? Perché in ogni caso sottopone il bene alla possibilità di essere destinatario di un procedimento espropriativo. E questo indipendentemente dal fatto che poi si concluda con un provvedimento di esproprio, con un decreto di esproprio, poiché nell'ambito di questa procedura di determinazione provvisoria dell'indennità, così come abbiamo visto in linea generale per l'urbanistica convenzionata, ma anche in relazione all'istituto generale dell'accordo di cui all'articolo 11 della legge 241 del 90, anche il procedimento espropriativo attivato mediante la dichiarazione di pubblica utilità può portare alla realizzazione di una operazione mediante lo strumento privatistico del contratto, in particolare della cosiddetta cessione volontaria, che è a tutti gli effetti un accordo di fatto in cui vi è un incontro di volontà, evidentemente però è un incontro di volontà non completamente libero da parte del privato, perché parliamo di un incontro di volontà che comunque si radica all'interno di una procedura espropriativa che nel frattempo è partita, motivo per cui non possiamo qualificare la cessione, l'accordo di cessione volontaria come un mero contratto civilistico, ma comunque un contratto che verosimilmente il privato non avrebbe sottoscritto in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità. Quindi fa semplicemente riferimento a un accordo in relazione alla quantificazione, alla determinazione della indennità di espropriazione. Il decreto di esproprio può essere invece emanato sulla base della sola determinazione in via provvisoria dell'indennità. Ammettiamo il caso in cui il privato non raggiunga l'intesa con l'amministrazione espropriante, a quel punto l'amministrazione può bypassare, quindi andare oltre il consenso del privato, esercitando un potere unilaterale e autoritativo che appunto si manifesta attraverso l'adozione di un provvedimento che assume il nome di decreto di esproprio. Lo emana il soggetto espropriante e la sua efficacia è subordinata alla doppia condizione, costituita dalla sua notifica e dalla sua esecuzione. Produce quindi il trasferimento del diritto dell'espropriando nella sfera giuridica del beneficiario. Questo è l'elemento di fondo che rileva rispetto allo strumento e quindi alla differenza tra decreto di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Mentre la dichiarazione di pubblica utilità semplicemente rappresenta il presupposto per l'espropriazione, per la futura espropriazione e quindi per l'esercizio del potere, il provvedimento che appunto assume la denominazione di decreto di esproprio ha l'effetto, ovviamente sottoposto alle condizioni che conosciamo, di trasferire direttamente il bene oggetto di esproprio, quindi di dichiarazione di pubblica utilità, nella sfera giuridica patrimoniale dell'autorità, del beneficiario dell'espropriazione che può essere

essere l'autorità espropriante, ma potrebbe anche essere un soggetto, per esempio, privato. In questo caso, quindi, il trasferimento del diritto avviene per effetto dell'esercizio del potere amministrativo e quindi proprio per il tramite di un provvedimento unilaterale. Accanto al provvedimento di esproprio troviamo però anche l'istituto della retrocessione, che consente all'espropriato di ottenere in casi particolari la restituzione del bene laddove l'amministrazione non abbia poi realizzato l'opera per la quale si era proceduto con il provvedimento ablatorio. Quindi potrebbe essere che l'amministrazione ha posto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarato la pubblica utilità del bene, esercitato il potere espropriativo mediante l'adozione del decreto di esproprio, ma per varie ragioni magari non è riuscita più a realizzare l'opera pubblica che aveva immaginato. In quel caso il privato può ricorrere all'istituto della retrocessione al fine di ottenere indietro, laddove non sia stato già interessato da un intervento di trasformazione, il bene oggetto di esproprio, può richiederne la restituzione mediante appunto l'istituto della retrocessione. Parlavamo prima di cessione volontaria. Cessione volontaria è disciplinata dall'articolo 45 del DPR 327 del 2001. Come dicevamo, è alternativa al decreto di esproprio. Rappresenta la traduzione di quell'utilizzo di moduli consensuali a cui l'amministrazione può ricorrere, anzi dovrebbe ricorrere in via preferenziale in virtù del cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale al fine di perseguire gli interessi pubblici. Dal momento in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e fino a quando non si è eseguito il decreto di esproprio, il soggetto espropriando può sempre concludere con il beneficiario un accordo che è destinato a sostituire il provvedimento unilaterale. Quindi la cessione volontaria si configura come un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, cioè permette di far conseguire all'amministrazione il medesimo risultato, cioè il trasferimento del bene, senza tuttavia esercitare un potere unilaterale, quindi come tale un provvedimento che incide negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, unilateralmente evidentemente, mentre nel caso della cessione volontaria questo trasferimento avviene ma su base consensuale. Come dicevo prima, sì, su base consensuale, ma pur sempre nell'ambito di un procedimento espropriativo. E qui questa è una delle motivazioni per cui, anche in virtù della qualificazione come accordo ex articolo 11 della legge 241 del 90, la giurisdizione in relazione alle controversie concernenti l'adozione di questo negozio giuridico, appunto le cessioni volontarie, è comunque rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, perché comunque l'esercizio del potere, pur non essendo esercitato, comunque risulta un presupposto, poiché la dichiarazione di pubblica utilità comporta comunque l'esercizio di un potere amministrativo, quindi non può essere considerata una fattispecie meramente consensuale, poiché è una fattispecie consensuale ma che si inserisce nell'ambito di un modulo di esercizio di un potere autoritativo che appunto quello relativo al potere espropriativo. L'espropriato avrà diritto in ogni caso a un'indennità nella misura fissata dall'accordo di cessione volontaria. Vediamo adesso l'indennità di esproprio. L'indennità di esproprio, che è una delle tematiche che apre a maggiore contenzioso nell'ambito di questa materia. La disciplina dell'indennità di espropriazione è stata infatti a più riprese incisa dal legislatore e dalla giurisprudenza italiana ed europea, soprattutto in relazione all'identificazione delle modalità di calcolo di queste indennità, che seguono, come vedremo, diverse modalità stabilite dal legislatore e in parte oggetto di interpretazione giurisprudenziale. Senza scendere troppo nei dettagli delle modalità di determinazione dell'indennità,
Ci basti sapere come la legge 2359 del 1865 faceva riferimento al criterio venale del bene oggetto di espropriazione quale parametro ai fini della determinazione dell'indennità. Successivamente si è fatto riferimento al criterio del valore agricolo ai sensi della legge 865 del 1971 e ancora al criterio della media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato secondo quanto previsto dalla legge 359 del 1992. E infine però la giurisprudenza si è più volte espressa su questo argomento, in particolare con la sentenza 348 del 2007, a seguito anche di una decisione della Corte europea sulla causa Scordino contro Italia, che ha definito ulteriormente i criteri, indicando più puntualmente quelli che dovrebbero essere i criteri che le amministrazioni devono seguire ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. Dicevamo che i beni oggetto di espropriazione, suscettibili di espropriazione, sono suddivisibili ai sensi dell'articolo 7 del DPR 327 del 2001 in varie categorie. Innanzitutto facciamo riferimento alle aree edificabili, sono indicate l'articolo 37 del DPR, le aree non edificabili, articolo 40, aree legittimamente edificate, articolo 38, e aree destinate a opere private di pubblica utilità, disciplinate l'articolo 36 del DPR. Vedete quindi come parliamo di beni che sono suscettibili di formare oggetto di espropriazione, il cui valore evidentemente cambierà in relazione alla tipologia e quindi tenendo conto della loro edificabilità o non edificabilità, piuttosto che la destinazione a opere di pubblica utilità oppure alla legittimità dell'attività di edificazione realizzata su quelle aree. Una menzione a parte merita la cosiddetta occupazione nell'ambito della procedura espropriativa. A cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento alla possibilità di occupare delle aree prima dell'adozione del provvedimento espropriativo in presenza di ragioni di interesse pubblico. In relazione al potere ablatorio della pubblica amministrazione, è possibile in alcuni casi, in alcune circostanze, occupare temporaneamente anche beni diversi da quelli da espropriare addirittura. Pensate per esempio alla necessità connessa alla realizzazione di un'infrastruttura autostradale rispetto alla quale la dichiarazione di pubblica utilità non ha espressamente previsto delle aree che però sono contigue, sono essenziali ai fini della realizzazione dell'opera, che quindi possono essere occupate temporaneamente. Vedete quindi come parliamo comunque di un esercizio straordinario di un potere amministrativo in assenza di una corretta procedimentalizzazione, che quindi incontra dei limiti assolutamente rilevanti. Può essere quindi semplicemente utilizzata per esigenze connesse al procedimento espropriativo. Pensate per esempio a quelle aree che non sono oggetto della procedura di esproprio, ma che sono funzionali al svolgimento dell'attività di cantiere, che quindi per esigenze straordinarie ed eccezionali possono essere occupate proprio perché strumentali alla realizzazione dell'opera. E quindi parliamo di un'occupazione temporanea, perché comunque quelle aree sono suscettibili di essere restituite al privato, anche se per un determinato periodo di tempo queste possono essere strumentalmente poste a servizio dell'attività di realizzazione dell'opera pubblica. E ancora in caso di forza maggiore, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi, la cosiddetta occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, disciplinata dall'articolo 22 bis del DPR 327 del 2001. La funzione di questo strumento è quella di garantire lo spossestamento a favore dell'amministrazione nelle more dell'adozione del provvedimento di esproprio. Quindi facevo riferimento prima al caso in cui delle aree non sono state oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, ma nonostante questo sono funzionali
alla realizzazione dell'opera pubblica e quindi possono essere occupate d'urgenza anche prima della conclusione del procedimento di esproprio. Pensate al caso in cui un'opera deve interessare un'area, deve andare avanti perché per esempio è stato sottoscritto il contratto di appalto, ma nello stesso tempo, pur rientrando nell'ambito delle aree oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, l'amministrazione ha bisogno di avviare le attività di trasformazione anche prima di aver adottato il provvedimento espropriativo che presuppone l'accettazione dell'indennità di esproprio. Nelle more l'amministrazione potrebbe appunto esercitare il potere previsto dall'articolo 22 bis di occupare d'urgenza e quindi addirittura di dar corso agli interventi edilizi di realizzazione e di trasformazione. Parliamo evidentemente di interventi particolarmente invasivi della sfera giuridica del privato e che quindi come tali sono sottoposti a stringenti vincoli di natura procedurale e anche comunicativo. Peculiari figure di occupazione di conio giurisprudenziale sono la cosiddetta occupazione usurpativa, la cui disciplina è contenuta ormai principalmente nell'ambito della giurisprudenza del giudice ordinario, in particolare si segnala la sentenza delle Sezioni Unite 1907 del 1997. Questa è un tipo di occupazione che, come facevo riferimento prima, come dicevo prima, parliamo di una occupazione che avviene in assenza anche della dichiarazione di pubblica utilità. Quindi parliamo di un'occupazione che si realizza al di fuori di un procedimento espropriativo correttamente avviato, quindi al di fuori di quello che è il presupposto stesso della procedura espropriativa e quindi al di fuori di una dichiarazione di pubblica utilità. Distinta dall'occupazione usurpativa è invece l'occupazione appropriativa, definita dalle Sezioni Unite della Cassazione del numero 1464 del 1983, la cui differenza fondamentale sta nel fatto che, diversamente dall'occupazione usurpativa, che si realizza al di fuori proprio del modulo di esercizio del potere espropriativo, questa si realizza nell'ambito del procedimento espropriativo. Quindi parliamo di un'opera, di un bene, che è oggetto di una dichiarazione di pubblica utilità, ma che è stata occupata in assenza di un decreto espropriativo, cioè nel caso in cui l'occupazione è iniziata, magari c'è stato un intervento di trasformazione del territorio, del bene oggetto di espropriazione, ma la procedura non si è mai conclusa con un decreto di esproprio. In quel caso parliamo appunto di comportamenti dell'amministrazione rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, diversamente dall'occupazione usurpativa, dove sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Perché? Perché comunque facciamo riferimento a comportamenti dell'amministrazione che trovano una loro legittimazione nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, quindi che si inseriscono nell'ambito di un procedimento espropriativo correttamente avviato, ma che nonostante questo non è stato correttamente portato a termine in quanto mancante del decreto espropriativo, quindi di quell'atto provvedimentale che conclude il procedimento di esproprio. Spunto di riflessione rispetto a questo primo argomento di questa lezione, la travagliata storia giurisprudenziale e legislativa dell'indennità di esproprio. L'espropriazione è un modello ancora attuale? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, l'attività edilizia. L'edilizia rientra nel più ampio concetto di governo del territorio e riguarda l'uso particolare del territorio.
Ancora una volta parliamo, come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, di una materia strettamente connessa al governo del territorio, che rappresenta uno dei suoi pilastri essenziali. Si tratta di una materia che riguarda l'uso particolare del territorio, soprattutto con riferimento alla disciplina da osservare nella realizzazione degli interventi edilizi. Quindi, se l'urbanistica in generale faceva riferimento alle attività di pianificazione, cioè quella che ha ad oggetto l'utilizzo del suolo, l'utilizzo del territorio, l'attività edilizia e quindi la disciplina edilizia fa riferimento alla disciplina che regola gli interventi edilizi e quindi la loro realizzazione in concreto da parte dei privati e non solo. Il perimetro dell'attività edilizia può essere rintracciato in relazione alla singola categoria di intervento edilizio che ne demarcano quindi l'ampiezza. La principale fonte di questa materia è rappresentata dal DPR 380 del 2001, cioè dal testo unico dell'edilizia. Dicevamo quindi che quando parliamo di attività edilizia parliamo in realtà di tante cose, poiché gli interventi edilizi, come vedremo, sono di varia natura, di varia ampiezza e quindi in relazione a questi e in relazione alle loro caratteristiche variano anche le modalità attraverso cui quell'attività di conformazione tipica del diritto amministrativo viene esercitato, vincolandone l'attività dei privati e quindi vincolando l'esercizio dello ius edificandi in funzione della tutela dell'interesse pubblico. La definizione degli interventi edilizi è contenuta in particolare nell'articolo 3 del DPR 380 del 2001 e segnatamente riconosciamo gli interventi di manutenzione ordinaria disciplinati all'articolo 3,1 lettera A, gli interventi di manutenzione straordinaria, disciplinati dall'articolo 3,1 lettera B, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, disciplinati dall'articolo 3,1 lettera C, gli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinati dall'articolo 3,1 lettera D, gli interventi di nuova costruzione, di cui all'articolo 3,1 lettera E, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica ex articolo 3,1 lettera F. Vedete quindi come parliamo di una gamma variegata di interventi edilizi in relazione ai quali sono previste delle discipline specifiche in connessione con una normativa di piano, quindi con il piano regolatore generale. L'attività edilizia attiene ai rapporti che si instaurano tra la pubblica amministrazione e coloro i quali intendono esercitare un'attività costruttiva. In che senso? Nel senso che appunto quell'attività conformativa tipica del diritto amministrativo ha ad oggetto la possibilità di esercitare l'attività costruttiva previo intervento dell'amministrazione che avviene solitamente attraverso l'esercizio di un potere di natura autorizzatoria, laddove l'amministrazione è chiamata a esercitare un'attività di valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio richiesto dal privato rispetto all'interesse pubblico, ovviamente sulla base del rispetto della normativa vigente e anche degli atti amministrativi generali che in qualche modo vincolano anche l'attività edilizia. Il diritto di edificare appartiene infatti al proprietario. Tuttavia l'attività costruttiva, che pure è un corollario del diritto di edificare, è sottoposta a poteri di assenso e di controllo dell'amministrazione. Vedete quindi come diritto di proprietà e attività amministrativa, quindi potere autorizzatorio dell'amministrazione, si sovrappongono proprio nella logica di mantenere una coerenza e una compatibilità tra l'esercizio di un diritto, di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà, e appunto l'interesse pubblico che comunque deve essere garantito in ogni momento. In tale contesto un ruolo fondamentale è attribuito al pianificatore che si occupa
oltre che appunto di pianificare l'uso del suolo, anche del rilascio dei titoli edilizi. Quindi questo potere di autorizzazione nell'ambito dell'attività edilizia è esercitata direttamente dai comuni. L'esercizio dell'attività edilizia avviene di regola mediante la previa acquisizione di un titolo edilizio, fatti salvi i casi di attività libera. Quando parliamo di attività edilizia facciamo riferimento a un'attività che nella maggior parte dei casi è sottoposta a questo potere autorizzatorio diretto da parte dell'amministrazione, anche mediante l'utilizzo di tutte quelle modalità di semplificazione, quegli istituti di semplificazione introdotti dal legislatore, che abbiamo visto più in generale disciplinati dalla legge 241 del 90, ma anche esiste un'attività cosiddetta libera che come tale non è sottoposta direttamente a questo potere di autorizzazione, ma che rappresenta un ambito molto limitato. Un discorso a parte va fatto in relazione alla SCIA, che come abbiamo visto, affrontando l'argomento in termini più generali, sposta in qualche modo le modalità di intervento dell'amministrazione in una fase, da una fase ex ante a una fase ex post. Quindi sostanzialmente liberalizza la fase di iniziativa, di avvio dell'attività edilizia, ma nonostante questo rimette e sposta il potere di intervento dell'amministrazione in una fase di controllo successiva. I titoli edilizi si suddividono in due categorie. Il titolo espresso, poiché rilasciato direttamente dalla pubblica amministrazione a seguito di apposita istruttoria, e appunto il permesso di costruire, che rappresenta lo strumento principe che disciplina, quindi il titolo edilizio per eccellenza che disciplina l'attività edilizia, e il titolo non espresso, a cui facevo riferimento prima, poiché nasce su iniziativa del privato e non ha natura provvedimentale, che è la cosiddetta segnalazione certificata d'inizio attività, la cosiddetta SCIA. Il permesso di costruire è disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del DPR 380 del 2001 ed è un provvedimento autorizzatorio a carattere esplicito che è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi ne abbia titolo dal dirigente competente dell'ufficio comunale, appunto preposto al rilascio di questo tipo di atti, e nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di fine lavori. Inoltre, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi questi termini, il permesso di costruire decade di diritto, quindi indipendentemente da un intervento poi dell'amministrazione, per tutta la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza il privato non abbia richiesto una proroga. Questa proroga, tuttavia, può essere accordata con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti, estranei, quindi non determinati dalla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della particolare mole o caratteristiche dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o da difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'esecuzione dei lavori, ovvero infine quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Quindi parliamo del permesso di costruire come un provvedimento amministrativo di natura autorizzatoria, cioè il suo obiettivo è quello di rimuovere un limite costituito dalla verifica intermediata al potere amministrativo di compatibilità dell'esercizio di un diritto, quindi il diritto di edificare, rispetto all'interesse pubblico. Il permesso di costruire è quindi un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, i cui contenuti sono quelli che abbiamo visto poc'anzi e soprattutto in relazione alle tempistiche individua una disciplina specifica che inserita tra l'anno e i 3 anni di fine di conclusione dei lavori dalla data di avvio degli stessi. Quali sono gli interventi sottoposti a permesso di costruire? Sono quelli indicati nell'articolo 10 del DPR 380 del 2001. Sono gli interventi di nuova costruzione,
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia a determinate condizioni, come previste dal comma 1 dell'articolo 10, lettera C, del DPR 380. Quindi parliamo di interventi particolarmente, diciamo, rilevanti, che hanno ormai una loro rilevanza. Questo è frutto anche dell'evoluzione legislativa, che ha sempre più compresso l'ambito di intervento diretto, quindi di rilascio diretto di titoli edilizi mediante permesso di costruire, a fronte invece di un maggiore utilizzo di quegli istituti di semplificazione a cui facevo riferimento prima, in particolare la SCIA. Il permesso di costruire è di regola un titolo autorizzatorio a carattere oneroso, perché il relativo rilascio è sottoposto al pagamento del contributo di costruzione, che si compone di due voci: gli oneri di urbanizzazione, che sono le spese di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla trasformazione edilizia, e il costo di costruzione, che è connesso all'incremento del valore della proprietà in ragione dell'intervento edilizio realizzato. Accanto al permesso di costruire si inquadra, come dicevamo, invece la SCIA, disciplinata dall'articolo 22 del DPR 380 del 2011, che riguarda gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non rientranti nell'attività di edilizia libera. Quindi tra permesso di costruire e edilizia libera si colloca la SCIA come istituto, appunto, di semplificazione anche dell'attività edilizia. Come dicevamo, non si tratta di un provvedimento amministrativo a formazione tacita, come il silenzio assenso, e non dà luogo a un titolo costitutivo, ma è un atto privato, quindi del privato, volto a comunicare al Comune l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge e rispetto alla quale l'amministrazione si riserva la possibilità di intervenire successivamente. Connesso a queste caratteristiche è l'impossibilità del terzo di impugnare direttamente la SCIA, ma soltanto al fine di tutelare i propri interessi, di stimolare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, eventualmente esperire l'azione avverso il silenzio. E infine l'attività edilizia libera ha ad oggetto tutti quegli interventi, quindi è una categoria residuale, non soggetti ad alcun titolo abilitativo, sono quelli previsti dall'articolo 6 del DPR 380 del 2001. È un'attività sottoposta alla presentazione di una comunicazione d'inizio dei lavori asseverata, la cosiddetta CILA. Quindi anche l'attività libera, edilizia libera, comunque non è un'attività rispetto alla quale il privato può semplicemente, senza comunicare nulla, intervenire facendo dei lavori edilizi, ma è comunque soggetta a una comunicazione che peraltro deve essere asseverata da un progettista. L'attività edificatoria del privato è dunque sottoposta a stringenti prescrizioni, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni. Sanzioni quindi che sono poste proprio a tutela degli interessi pubblici e che possono essere di natura civile, come la nullità degli atti, amministrative, che variano a seconda della gravità della condotta, che possono essere pecuniarie per abusi minori o anche spingersi fino alla demolizione del manufatto nei casi più gravi, e anche penali per i reati cosiddetti edilizi. A fronte del dilagante abusivismo, il legislatore ha poi introdotto due strumenti per cercare di regolarizzare ex post le attività edilizie realizzate, ma a determinate condizioni. Mi riferisco in particolare ai casi in cui sia stato realizzato un manufatto senza il preventivo rilascio del titolo abilitativo, oppure quando il titolo abilitativo sia stato ottenuto ma la realizzazione sia stata effettuata in difformità rispetto a quest'ultimo. Parliamo del condono edilizio, che riguarda quelle opere, quei manufatti realizzati in assenza totale di titolo abilitativo, e l'accertamento di conformità realizzata invece in presenza di attività edilizia che comporti la realizzazione di manufatti che, pur essendo in difformità al titolo edilizio, potevano comunque essere autorizzate.
Il condono edilizio è stato previsto per la prima volta dalla legge 47 del 1985. Si tratta di una misura di carattere eccezionale e temporaneo che è prevista direttamente dalla legge, infatti non può essere oggetto di un potere amministrativo di sanatoria, perché qui è direttamente la legge che può legalizzare delle attività edilizie realizzate, intraprese in assenza dei titoli e quindi in violazione della stessa legge. Il rilascio del condono non è richiesta la doppia conformità dell'intervento, vale a dire la necessità che il manufatto sia conforme allo strumento urbanistico vigente e a quello al momento della commissione dell'abuso. Quindi il condono, proprio per la sua straordinarietà, supera anche il cosiddetto requisito della doppia conformità, cioè della conformità allo strumento urbanistico vigente al momento dell'abuso è quello vigente al momento della richiesta di condono. Come abbiamo ricordato, sono stati tre interventi legislativi, tre condoni nell'85, 94 e 2003. L'accertamento di conformità è invece disciplinato dall'articolo 36 del DPR 380 del 2001, è un istituto invece di carattere generale e permanente, a differenza del condono, che prevede la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità entro 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione. Quindi a fronte di un'ingiunzione di demolizione entro 90 giorni il privato può richiedere l'accertamento di conformità. Deve, differentemente dal condono, però sussistere il requisito della doppia conformità dell'intervento ed è comunque previsto il pagamento di un contributo a titolo di oblazione. Siamo arrivati al termine di questa seconda parte della lezione e vediamo come spunto di riflessione quelle che sono le differenze sostanziali che intercorrono tra il provvedimento di condono e l'accertamento di conformità. Alcuni spunti di riflessione che possiamo riepilogare nell'ambito di questa lezione sono: la travagliata storia giurisprudenziale e legislativa dell'indennità di esproprio e l'espropriazione è ancora un modello attuale e infine le differenze sostanziali che intercorrono tra il provvedimento di condono e l'accertamento di conformità. Siamo giunti al termine di questa lezione che ha avuto ad oggetto le espropriazioni e l'attività edilizia. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare i materiali didattici che troverete sul portale del nostro Ateneo e sul sito del corso. Grazie, arrivederci, alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questa video lezione. Mi presento, sono Claudio Gaz, sono un senior lecturer alla Kingston University di Londra. Mi occupo principalmente di modelli matematici e stima parametrica e questi argomenti li applico sia alla robotica che ai modelli biologici. In robotica mi occupo principalmente di interazione fisica uomo-robot. E dunque, ora andiamo più in dettaglio entriamo nel dettaglio della video lezione che affronteremo e parleremo in questa video lezione di posizione ed orientamento dei corpi rigidi. Perché è importante conoscere la posizione e l'orientamento dei corpi rigidi in robotica? E in meccanica, diciamo in generale, perché è fondamentale per il calcolo della cinematica diretta. Vedremo nelle successive lezioni che una parte fondamentale della robotica è il calcolo appunto della cinematica diretta, e cioè quindi conoscendo la posizione dei giunti, noi vorremmo sapere dove si troverà per una data posizione dei giunti, l'end effector, e quindi è appunto l'organo terminale del nostro manipolatore che è quello che poi andrà a compiere il compito che dobbiamo sostenere. Quindi, per esempio, può essere una saldatura, può essere una levigatura, eccetera. Quindi è appunto una parte fondamentale di questa branca della robotica. Benissimo, quindi torniamo allo studio della posizione e orientamento dei corpi rigidi e vedremo in dettaglio in questa video lezione i seguenti argomenti: le matrici di rotazione, le rappresentazioni minime dell'orientamento ed infine le trasformazioni omogenee. Cominciamo con le matrici di rotazione. Dunque, che cosa vuol dire matrice di rotazione? Vedremo in questa sequenza di slide che noi possiamo rappresentare un orientamento, come dicevo prima, è fondamentale nel calcolo della cinematica diretta conoscere posizione ed orientamento di un corpo rigido. La posizione vuol dire dove si trova questo oggetto nello spazio tridimensionale, quindi le sue coordinate x, y e z. Ma inoltre ci interessa anche conoscere l'orientamento, perché se noi pensiamo appunto ad un manipolatore che deve compiere una certa operazione, non ci interessa semplicemente la posizione dell'organo terminale, ma ci interessa anche come questo organo terminale è orientato. Quindi, per esempio, se noi dobbiamo prendere un oggetto, questo orientamento sarà diverso da questo orientamento, sarà diverso da questo orientamento, eccetera. Quindi è appunto fondamentale la conoscenza dell'orientamento. Per fare questo vedremo che utilizzeremo queste matrici, che chiameremo matrici di rotazione, che sono matrici 3x3, adesso le vedremo più in dettaglio, ma appunto rappresentano uno strumento che ci è fondamentale per il calcolo appunto dell'orientamento. Quindi vediamo un attimo appunto più in dettaglio uno schemino che ci fa capire meglio quello di cui stiamo parlando. Dunque, qui abbiamo questa terna di riferimento. Durante la video lezione io alternerò terna di riferimento o reference frame, sappiate che è la stessa cosa perché diciamo, si trova nei libri, in letteratura, si trovano entrambe le nomenclature. Chiaramente in inglese si dice solo reference frame, ma in italiano si può dire sia reference frame che terna di riferimento. Quindi abbiamo questa terna di riferimento o reference frame che, come vedete, è una terna level.

gira. Levo gira vuol dire che segue la cosiddetta regola della mano destra. Principalmente vuol dire che se il pollice è l'asse X, l'indice è l'asse Y, l'asse Z sarà dato dal medio. Questo ovviamente va fatto con la mano destra, per questo si chiama regola della mano destra. Chiaramente con la mano sinistra avremo un altro risultato. Quindi noi parliamo sempre di terne levo gire o di regola della mano destra. Quindi se voi seguite questo reference frame, vediamo che la X, se voi puntate la X verso di voi, quindi il pollice verso di voi, la Y che va verso destra, vedrete che la Z infatti va verso l'alto, così come è indicato nella slide. Allora, dunque, noi abbiamo qui questo corpo rigido, che è questo ovale blu, di cui dobbiamo studiare la posizione e l'orientamento. Chiaramente, quando diciamo posizione, non intendiamo la posizione di tutti i punti, ma tipicamente scegliamo un punto di riferimento, che può essere per esempio il baricentro, quindi il centro di massa. Supponiamo che il centro di massa di questo oggetto si trovi nel punto B. Noi dobbiamo calcolare appunto la posizione del punto B rispetto a questo reference frame, quindi la posizione in 3D, in tre dimensioni di questo punto, e l'orientamento di questo corpo. L'orientamento è dato da come è posizionato quest'altro reference frame, che è questo che chiamiamo RFB. Quindi RFA è il reference frame, diciamo, di base, quello che chiamiamo a volte il riferimento mondo, e poi abbiamo RFB, che invece è la terna di riferimento relativa, solidale a questo oggetto, che quindi si muove così come si muove il nostro corpo rigido. Quindi dicevamo appunto che abbiamo entrambe le terne di riferimento, che sono terne di riferimento levo-gire, il corpo rigido, come dicevo, è quell'ovale blu, e la posizione verrà espressa come un vettore PAB. Perché PAB? Perché abbiamo l'origine del reference frame A, che parte dal punto A, e l'origine del reference frame B, che, come dicevo prima, potrebbe essere posizionato nel centro di massa del nostro oggetto. E appunto noi dobbiamo calcolare la posizione dell'origine del secondo reference frame rispetto all'origine del primo, e quindi lo chiamiamo PAB. Questa A che noi vediamo come apice in questa scrittura indica rispetto a, cioè quando noi leggiamo PAB con apice A vuol dire PAB rispetto al reference frame A. E questo è un vettore che appartiene ad R3, quindi ricordiamo R, l'insieme dei numeri reali, R3, perché appunto abbiamo tre coordinate, un vettore 3x1, quindi x, y e z. E l'orientamento è invece dato da una matrice 3x3 ortonormale. Perché la chiamiamo ortonormale? Perché ha delle proprietà di ortogonalità e di normalità. In particolare abbiamo, come si vede anche qui, che la matrice R trasposta è uguale a R alla meno 1, quindi la trasposta della matrice di orientamento sarà uguale alla sua inversa. E se noi componiamo due matrici di rotazione, come vediamo qui, ARAB per RBA, quindi applichiamo due matrici di rotazione consecutive, ma tornando, come si diciamo, al punto di partenza, otterremo la matrice identità. Quindi appunto vediamo che se appunto moltiplichiamo la matrice RAB, che è la matrice di orientamento data del punto B rispetto al frame di riferimento A, e la moltiplichiamo per la matrice di rotazione del punto A, quindi l'origine del reference frame A rispetto al reference frame RFB, come dicevo prima, abbiamo la matrice identità, quindi facciamo appunto l'operazione inversa. Ecco perché appunto diciamo che la matrice è ortogonale, ma abbiamo anche una proprietà di normalità, che è data dal fatto che il determinante della matrice è uguale a più 1. Bene, la matrice di rotazione può essere vista anche in questo modo, cioè come una sequenza di tre colonne, che chiamiamo XB rispetto ad A, YB rispetto ad A e ZB rispetto ad A. Quindi abbiamo le tre componenti vettoriali della matrice, che sono appunto le tre colonne, che sono tre vettori 3x1,
e quindi componendoli insieme uno accanto all'altro abbiamo una matrice 3x3. Ricordiamoci, la matrice di rotazione è sempre una matrice 3x3. XA, YA e ZA, oppure XB, YB e ZB, sono vettori unitari, cioè appunto con norma 1, riferiti al reference frame A, quando parliamo di XA, YA e ZA, o al reference frame RFB, quando parliamo di XB, YB e ZB. Le componenti della matrice RB rispetto ad A sono i coseni direttori degli assi di RFB rispetto a RFA, quindi reference frame B rispetto a reference frame A. Bene, adesso andiamo più nel dettaglio della matrice di rotazione e vediamo che ogni elemento è un coseno direttore. Per esempio, questo elemento qui, che è evidenziato da questo ovale, è il coseno direttore di ZB rispetto a XA. Quindi appunto questa matrice 3x3, che contiene, come vedete, 9 elementi, conterrà i coseni direttori di un asse del reference frame B rispetto ad un asse corrispondente del reference frame A. Come dicevamo, la matrice è ortonormale e il suo determinante, ricordiamoci, è sempre pari a più 1. Una proprietà importante delle matrici di rotazione è la concatenazione, cioè se io applico due orientamenti, quindi se io applico una sequenza di rotazioni, quindi applico una rotazione data da RFA e poi una rotazione data da un'altra RFB, le posso concatenare. Ecco, in questo caso noi abbiamo la matrice di rotazione RIK, quindi una matrice RI rispetto ad un reference frame RFK, che va concatenata con un'altra matrice di rotazione, che è la matrice di rotazione J rispetto ad I. E questa concatenazione risulterà nella matrice di rotazione RJ rispetto a K. Okay? Quindi l'importante però è che, come vedete qui, il pedice di questa matrice di rotazione deve essere uguale all'apice di questa matrice di rotazione seguente, perché chiaramente noi abbiamo lo stesso riferimento, per questo possiamo concatenare le due rotazioni, altrimenti questo non sarebbe possibile. E quindi poi la matrice di rotazione finale sarà quella data dall'orientamento, dal reference frame di partenza e il reference frame finale. Ecco perché la chiamiamo RJ rispetto a K, infatti è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFK, mentre invece, come dicevamo prima, RJ rispetto a D è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFI e la prima matrice di rotazione è l'orientamento di RFI rispetto ad RFK. Le matrici di rotazione sono strutture algebriche di gruppo SO3. L'elemento neutro è I, che è la matrice identità, l'elemento inverso sarà R trasposto, quindi la matrice di rotazione trasposta. Cosa vuol dire elemento neutro ed elemento inverso? Se pensiamo ad esempio al caso dell'operazione di moltiplicazione, se noi abbiamo un elemento A, un numero A, un numero reale A, e avremo l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione che è 1, perché se noi prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 otterremo A, quindi l'elemento di partenza, il suo elemento inverso sarà 1 fratto A, perché se prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 fratto A, otteniamo 1, che è esattamente l'elemento neutro per la moltiplicazione. Nel caso delle matrici, chiaramente avremo strutture diverse e il nostro 1 di prima corrisponde alla matrice identità. Ricordiamo che la matrice identità è una matrice che contiene 1 sulla diagonale principale, quindi sarà in questo caso una matrice 3x3 con appunto 1 sulla diagonale principale e 0 in tutti gli altri elementi, e l'elemento inverso, quindi quell'elemento tale per cui moltiplicandolo per la matrice di rotazione di partenza otteniamo la matrice identità, sarà la matrice trasposta, la matrice di rotazione trasposta. In generale, nel caso di matrici, l'elemento inverso è la matrice inversa, ma solo nel caso delle matrici di rotazione l'elemento inverso può essere calcolato come la matrice di rotazione trasposta. Okay? Quindi questo vuol dire che R trasposto è uguale a R a meno 1, quindi l'inversa di R. Questo vale soltanto nel caso di matrici ortonormali e quindi nel caso questo dettaglio della matrice di rotazione.
In generale, il prodotto di matrici di rotazione non commuta. Questa è una proprietà fondamentale. Ricordiamoci che, mentre, come diciamo prima, nel caso della moltiplicazione, noi possiamo prendere due elementi A e B e possiamo dire che A per B è uguale a B per A, nel caso di matrici di rotazione questo non è vero. Quindi non è vero che R A rispetto a B per R B RC rispetto a B è uguale a è l'opposto, la sequenza opposta delle matrici di rotazione. Questo non è vero, quindi dobbiamo ricordarcelo. Bene, ora passiamo al cambio di coordinate. Quindi, come dicevamo prima, noi abbiamo anche qui un reference frame RFA, anzi in questo caso RF0, che quindi sarà dato da tre assi X0, Y0 e Z0, e abbiamo un nuovo reference frame, che è quello rosso, che è RF1, che sarà dato dall'asse X1, l'asse Y1 e l'asse Z1. Benissimo, noi abbiamo qui un punto P per il quale conosciamo le coordinate rispetto al reference frame rosso e quindi al reference frame 1. Ci chiediamo come possiamo calcolare le coordinate di questo stesso punto rispetto al reference frame bianco, quindi a RF0. Quindi, come dicevamo, noi conosciamo le coordinate del punto P, quindi conosceremo PX rispetto ad 1, PY rispetto ad 1 e PZ rispetto ad 1, ed vogliamo invece calcolarci questo vettore qui, quindi P0, che è un vettore di tre componenti, che appunto, come vediamo qui, è dato da PX rispetto a 0, PY rispetto a 0 e PZ rispetto a 0. Chiaramente un'altra cosa che conosciamo è l'angolo di rotazione e l'asse di rotazione, cioè noi sappiamo ad esempio che questo nuovo reference frame rosso sarà dato da una rotazione o una sequenza di rotazioni rispetto a degli assi che conosciamo e di certi angoli che conosciamo. Benissimo. Questo vettore 3x1 potrà essere calcolato in questo modo come Px rispetto ad 1 per x 1, 0, cioè questo è l'asse x del reference frame 1 rispetto al reference frame 0, più Py1, Y1, 0, più Pz1, Z1, 0. Che può essere anche espresso in questo modo. Quindi se noi scomponiamo questa sequenza di addendi in questo modo, noi avremo una matrice che moltiplica un vettore. Questa matrice è una matrice 3x3, perché ricordiamo che questi, essendo tre assi, avranno dimensione 3x1, vettori colonna, e questo vettore qui è quello che, come diciamo prima, è il vettore che conosciamo, perché noi conosciamo le coordinate del punto P rispetto al reference frame rosso, quindi conosciamo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1, Pz rispetto ad 1, e per calcolarci questo vettore avremo bisogno di questa matrice. Questa è esattamente la nostra matrice di rotazione. Appunto, abbiamo che è uguale a R1 rispetto a 0 per il vettore P1, che, come dicevamo prima, è noto. Quindi se noi applichiamo questa moltiplicazione otterremo P0, che è il vettore, la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, a RF0, che è quello che vogliamo calcolarci. La matrice di rotazione R1 rispetto a 0, cioè l'orientamento di RF1 rispetto a RF0, rappresenta inoltre il cambio di coordinate di un vettore da RF1 a RF0. Ora vediamo in dettaglio come calcolarci questa matrice di rotazione, perché fino adesso abbiamo parlato di queste matrici, ma senza vedere in pratica che cosa sono e come si possono calcolare. Benissimo, vediamo adesso un esempio. L'esempio è una rotazione elementare attorno all'asse Z. Quindi noi supponiamo che conosciamo la posizione di questo punto P rispetto al reference frame che chiamiamo qui RFC, quindi questo reference frame blu, di cui conosciamo questa è la coordinata X e questa è la coordinata Y.
dobbiamo calcolarci la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, che chiamiamo RF0, questa è il nostro asse X, questo è il nostro asse Y, e noi non conosciamo appunto la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, ma conosciamo soltanto quella rispetto al reference frame blu. Bene, un'altra cosa che conosciamo

che vedete qui indicato. Ok, come possiamo adesso esprimere le coordinate del punto P, che saranno x, y e z, queste tre coordinate rispetto al reference frame RF0, al reference frame bianco? Benissimo, potremmo esprimere in questo modo. Vediamo la x. La coordinata x sarà data dalla differenza di questi due segmenti, OB meno XB. Quindi vedete, OB è questo segmento qui, meno XB, e avremo questa coordinata OX, questa lunghezza, diciamo OX, che è esattamente la coordinata X del punto P. Bene, come possiamo esprimere questo segmento OX? In questo modo, come U, che è, diciamo, la coordinata X del reference frame del punto P rispetto al reference frame C, che, come diciamo prima, è conosciuta, per il coseno di θ, meno v per il seno di θ. E quindi noi, facendo questa operazione, otteniamo esattamente la coordinata x. Queste sono regole di base di trigonometria che conoscete sicuramente. La coordinata y invece sarà data da OC più CY, quindi questo segmento più questo segmento, che analogamente a quanto abbiamo visto prima, sarà u per il seno di teta più v per il coseno di teta. Ecco, noi ricordiamoci adesso che u e v sono le coordinate x e y del punto P rispetto al reference frame C, che sono coordinate che conosciamo, quindi u e v sono dati. Altrettanto dato è teta, perché noi conosciamo l'asse di rotazione, che come dicevamo prima è l'asse z, e conosciamo anche l'angolo, quindi teta è un altro dato del nostro problema. Quindi, una volta che abbiamo queste informazioni, calcolarci la posizione x e la posizione y è fatta, diciamo, perché abbiamo tutte le informazioni, tutte le cose che ci servono per calcolarci queste due coordinate. La coordinata z invece è quella più semplice, perché noi, avendo effettuato una rotazione attorno all'asse z, la quota del punto P non sarà cambiata rispetto a prima, quindi rimarrà sempre la stessa coordinata z. Ed infatti la coordinata z del punto P è uguale a W con W la vecchia coordinata Z, quindi fondamentalmente non abbiamo un cambiamento. Bene, ora vediamo da questa espressione come possiamo ricavare la matrice di rotazione. Possiamo ricavarla in questo modo. Come vedete qui, noi abbiamo X, Y e Z, che sono le tre coordinate del punto P rispetto al reference frame bianco, RF0, e abbiamo questa matrice per questo vettore. Questo vettore qui è formato da U, V e W, che sono le posizioni, le coordinate del punto P rispetto al reference frame C che conosciamo, e abbiamo questa matrice 3x3. Perché abbiamo questa matrice? Perché se noi svolgiamo il prodotto riga per colonna, otteniamo esattamente questa formula che abbiamo visto prima. Effettuiamo questa moltiplicazione, abbiamo coseno di teta per u meno seno di teta per v per più 0, e infatti è esattamente quello che abbiamo qui. Seconda riga, seno di teta per u più coseno di teta per v più 0 per w, che è quello che abbiamo qui. Ed infine 0 per u più 0 per v più 1 per w, che è quello che abbiamo qui. Benissimo, questa matrice 3x3 è esattamente la matrice di rotazione che stavamo cercando, che in particolare in questo caso è la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse z di un certo angolo θ. E quindi, una volta che abbiamo questa matrice, che a questo punto è possibile calcolare numericamente, e conoscendo questi tre valori, u, v e w, possiamo finalmente trovare i valori x, y e z, che sono i valori che stavamo cercando. Si nota inoltre che la matrice di rotazione rispetto a z, rispetto all'asse z, di meno θ sarà uguale alla matrice di rotazione attorno all'asse z di θ trasposta. Questa è una proprietà delle matrici di rotazione. Quindi, se noi abbiamo, e potete banalmente effettuare una prova, se abbiamo l'angolo opposto, quindi invece di θ abbiamo meno θ, effettuiamo la stessa matrice, la stessa rotazione attorno all'asse z, potete vedere che la matrice di rotazione sarà la stessa di prima, ma trasposta. Come
Cosa vuol dire trasposta? Ricordiamoci, vuol dire che noi invertiamo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna e la terza riga diventerà

la terza colonna. Abbiamo visto la matrice di rotazione, come esprimere la matrice di rotazione rispetto all'asse Z di un certo angolo. Avremo analogamente altre due matrici di rotazione, la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse X di un angolo θ e la matrice di rotazione attorno all'asse Y di un altro angolo θ. Adesso non entriamo nel dettaglio, ma se noi effettuiamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, potete verificare che queste sono le matrici di rotazione che abbiamo nel caso di appunto rotazioni non più attorno all'asse Z, ma attorno all'asse X ed attorno all'asse Y. Le matrici di rotazione possono essere interpretate in tre modi differenti. Il primo modo è l'orientamento di un corpo rigido rispetto al frame di riferimento RF0, scusate, ad esempio XC rispetto a 0, YC rispetto a 0 e ZC rispetto a 0, che chiamiamo RZ di θ nel caso di matrice di rotazione attorno all'asse Z, che è quello che abbiamo visto poco fa. Oppure può esprimere un cambio di coordinate da RFC ad RF0, quindi dal reference frame, in questo caso blu, al reference frame bianco, che è dato da, per esempio, P rispetto a 0 sarà RZ di θ per P rispetto al reference frame C. Oppure, terza interpretazione, è l'operatore di rotazione di un vettore. Per esempio, il vettore V' che otteniamo ruotando gli assi di riferimento bianchi di un angolo θ, che è indicato qui, quindi V' sarà dato analogamente da una matrice di rotazione, sempre in questo caso Z, attorno all'asse Z di un angolo θ per il vettore che avevamo precedentemente. Quindi, come dicevamo, questi sono tre modi di vedere, di interpretare una matrice di rotazione. Ora vediamo come comporre varie rotazioni. Quindi, se noi abbiamo sequenze di rotazioni successive, come le possiamo comporre? Benissimo, supponiamo di avere queste tre rotazioni partendo da un reference frame dato che è RF0. Quindi noi partiamo da RF0, lo ruotiamo secondo un certo asse, quindi attorno ad un certo asse, secondo un certo angolo, otteniamo RF1, effettuiamo una seconda rotazione e abbiamo RF2, facciamo poi una terza rotazione e abbiamo RF3. Quindi la matrice di rotazione R1 rispetto a 0 porterà RF0 su RF1, la matrice di rotazione R2 rispetto ad 1 porterà RF1 su RF2 ed infine la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 porterà RF2 su RF3. E abbiamo finalmente il nostro punto P, che chiamiamo P3 perché viene espresso, noi conosciamo la sua espressione rispetto al reference frame 3, e lo scopo, diciamo, lo scopo di questo esercizio è calcolarci la posizione del punto P3, quindi del punto P che abbiamo già, come dicevamo, rispetto al reference frame 3, ma rispetto al reference frame 0. Quindi come possiamo esprimere questo punto conoscendo le rotazioni che stiamo effettuando? Come possiamo calcolarci le coordinate di questo punto rispetto al reference frame di base, che è RF0? Lo vedremo adesso. In questa slide vediamo anche questi tre vettori che chiamiamo P01, P12 e P23, che rappresentano vettori di traslazione che tipicamente nel caso di corpi rigidi dovremmo considerare, quindi nel caso di quando studiamo la posizione e l'orientamento di un corpo rigido dovremmo considerare una traslazione di questi frame che tipicamente è diversa da zero, ma ora vediamo il caso semplice in cui queste tre traslazioni sono pari a zero. Quindi noi non abbiamo traslazioni, abbiamo soltanto rotazioni. Quindi questi vettori blu sono indicati per completezza, ma noi possiamo immaginare che in realtà le origini dei tre frame, anzi di tutti questi quattro frame che vediamo in questa slide, sono coincidenti. Quindi noi mettiamole tutte insieme. Bene, possiamo esprimere quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 0 in questo modo, conoscendo le tre matrici di rotazione successive e quindi semplicemente moltiplicarle tra loro una dopo l'altra. Ricordiamoci che l'ordine è importante, le rotazioni non sono commutative, quindi appunto prima moltiplichiamo
R1 rispetto a 0 per

R2 rispetto ad 1 ed infine per R3 rispetto a 2. Quello che otteniamo qui è la matrice di rotazione finale e la moltiplichiamo appunto per il nostro vettore P3, che è un vettore che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 3, ottenendo, chiaramente vediamo qui questa nuova scrittura che è R3 rispetto a 0, che rappresenta il risultato di questa moltiplicazione qui, per il punto P3. Quando effettuiamo questa sequenza di moltiplicazioni avremo 63 prodotti e 42 somme, perché appunto qui moltiplichiamo una matrice 3x3 per una matrice 3x3, il risultato, che è una matrice 3x3, andrà moltiplicato per una successiva matrice 3x3 e infine abbiamo un vettore 3x1. Un modo più rapido di effettuare lo stesso calcolo è quello che vediamo qui sotto, e cioè moltiplicare invece la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 per il vettore P3, il risultato moltiplicarlo, premoltiplicarlo per la matrice R2,1 e il risultato premoltiplicarlo per R1,0. Questo perché? Perché è vero, come dicevamo prima, che non vale la proprietà commutativa, ma vale la proprietà associativa. Quindi noi possiamo prendere questo termine qui, moltiplicarlo, e il risultato moltiplicarlo per questo termine, quindi per questa matrice di rotazione, e il risultato moltiplicarlo per questa matrice di rotazione. Ricordiamoci, premoltiplicarlo, quindi dobbiamo effettuare la rotazione, prendiamo la matrice di rotazione e la moltiplichiamo per il risultato della precedente operazione. Quindi questo elemento qui rappresenta il punto P rispetto al reference frame 2 e analogamente questo termine qui, compreso in queste parentesi, rappresenterà il punto P rispetto al reference frame 1. Analogamente, premoltiplicandolo per la matrice R1 rispetto a 0, avremo P0, che è quello che volevamo cercare. E ora vediamo degli spunti di riflessione che sono delle domande a cui potreste rispondere, visto quello che abbiamo visto in questa lezione. La prima domanda è: dati due frame di riferimento RF1 ed RF2 ed un punto P rispetto al reference frame 1, espresso appunto rispetto al reference frame 1, come si può esprimere tale punto rispetto al reference frame 2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2 rispetto ad 1, quindi che è la rotazione da RF1 ad RF2? E una seconda domanda: in quale occasione è preferibile usare la prima formula, che è quella che abbiamo visto nel precedente slide, e quando la seconda? Quindi queste due formule, ricordiamoci, sono quelle che abbiamo visto nella slide precedente, e la domanda è: quando è preferibile usare una o l'altra? Ci sono appunto dei casi in cui una è preferibile rispetto all'altra e viceversa, chiaramente. Ed ora passiamo al secondo argomento, che sono le rappresentazioni minime dell'orientamento. Cosa vuol dire rappresentazione minima dell'orientamento? Bene, noi abbiamo visto fino adesso che possiamo rappresentare un orientamento con una matrice di rotazione 3x3, quindi con 9 elementi. Bene, ci chiediamo se è possibile rappresentare un orientamento in un modo più sintetico. Quindi, per esempio, invece di 9 elementi, usarne per esempio 6 oppure 3. Vedremo che, grazie a queste rappresentazioni, potremo rappresentare un orientamento semplicemente con 3 valori. Bene, questo perché possiamo farlo? Perché abbiamo 9 elementi nella matrice di rotazione, ma abbiamo anche 3 relazioni di ortogonalità e 3 relazioni di unitarietà. Perciò, sfruttando queste informazioni, quindi queste relazioni che noi conosciamo perché sappiamo che la matrice di rotazione ha queste proprietà, abbiamo 3 variabili indipendenti. Perciò questo vuol dire che potremmo esprimere una rotazione anche con 3, semplicemente con 3 elementi, con 3 valori. Quindi con una sequenza di 3 rotazioni attorno ad assi indipendenti, che possono essere assi fissi AI oppure assi mobili AI'. Nel caso di assi fissi avremo angoli che vengono definiti come roll pitch yaw, o nel caso di assi mobili avremo angoli di Eulero. Bene, è possibile passare da una rappresentazione con la matrice di rotazione, quindi una rappresentazione di orientamento con matrice di rotazione, a angoli roll pitch yaw o angoli di Eulero, quindi con questa sequenza di 3 rotazioni?
Sì, è possibile e diciamo che partire dalle tre rotazioni per passare alla matrice di rotazione è il cosiddetto problema diretto, mentre invece passare dalla matrice di rotazione alla sequenza delle tre rotazioni è il cosiddetto problema inverso. Dunque, vediamo ora in questa slide il problema diretto, cioè noi conosciamo i tre angoli, quindi conosciamo gli angoli di Eulero che chiamiamo φ, θ e ψ, che rappresentano tre rotazioni successive attorno ad assi mobili, il che vuol dire che abbiamo prima una rotazione, ecco come in questo caso, noi chiamiamo questi tre angoli zx', z secondo, quindi noi conosciamo le tre rotazioni che sono prima una rotazione rispetto all'asse z, poi una rotazione rispetto al nuovo asse x, ecco perché lo chiamiamo x', perché non è il vecchio asse x, ma quello nuovo dato dalla rotazione rispetto a z che abbiamo fatto poc'anzi, ed infine una terza rotazione rispetto a z secondo, cioè al nuovo asse z. Bene, la prima rotazione attorno a z è effettuata di un angolo φ, vediamo in figura 1. Una seconda rotazione rispetto al nuovo asse x, che è questo x', ecco perché lo chiamiamo x' anche qui, e la rotazione sarà di un angolo θ, ed infine una terza rotazione attorno all'asse z, al nuovo asse z, che è z secondo, e che è questo qui, questo asse qui, e l'angolo sarà un angolo ψ. Bene, se noi effettuiamo queste tre rotazioni in sequenza, quale sarà la matrice di rotazione finale? Come abbiamo visto prima, basta semplicemente moltiplicare le tre matrici di rotazione. E otteniamo, se noi effettuiamo questa operazione, otteniamo questa matrice che vediamo qui. Quindi questa è la matrice di rotazione 3x3 che contiene i tre angoli di Eulero e quindi è il nostro problema diretto. Quindi dati φ, θ e ψ troviamo R nella matrice di rotazione. La definizione delle rotazioni è questa, quindi prima ruotiamo attorno a φ, poi attorno a θ e poi attorno a ψ e come dicevamo otteniamo questa matrice. Bene, ora più complicato invece è il problema inverso, cioè se noi conosciamo la matrice di rotazione, quindi immaginiamo di avere dei numeri qui, quindi una matrice 3x3 numerica, è possibile estrarre i tre angoli di Eulero, quindi gli angoli θ, φ e ψ, da questa matrice? Bene, vediamo come possiamo fare. Il problema non è semplicissimo, ma c'è una procedura che vediamo adesso nella prossima slide che ci permette di trovarlo. Un'altra cosa importante è che dato un vettore V3, quindi le cui coordinate sono x3, y3, z3, espresso in RF3, la sua espressione nelle coordinate di RF è V uguale a RZ x' z secondo φ θ ψ V3, che appunto è una proprietà che abbiamo visto anche prima. Quindi dicevamo, adesso effettuiamo il problema inverso. Occupiamoci del problema inverso e cerchiamo di ricavare i tre angoli di Eulero φ, θ e ψ data la matrice di rotazione. Bene, come possiamo estrarre questi elementi? Noi possiamo notare la seguente proprietà che abbiamo. Noi abbiamo che l'elemento R13 al quadrato, che è questo elemento qui, quindi immaginiamo di prendere questo elemento e quadrarlo, otterremo seno quadro di φ per il seno quadro di θ. Quando leggiamo S e C, S rappresenta seno di e C coseno di, quindi questo è seno di teta, seno di φ per seno di teta, quadrandolo avremo seno quadro di φ per seno quadro di teta, più R23 al quadrato, e questo elemento qui, quindi avremo più coseno quadro di φ per seno quadro di teta. Se noi sommiamo questi due elementi, possiamo mettere in evidenza seno quadro di teta e dire seno quadro di teta che moltiplica seno quadro di φ più coseno quadro di φ. Sappiamo dalla trigonometria che seno quadro di φ più coseno quadro di φ è pari a 1 e quindi qui abbiamo seno quadro di teta facendo questa operazione. Qui noi conosciamo il seno quadro dell'angolo teta, ma conosciamo anche il coseno perché è dato dall'elemento 3,3, che è questo elemento qui. Qui noi conosciamo il seno quadro di un angolo, θ,
e il coseno dell'angolo stesso.

Bene, come possiamo ricavare questo angolo? Abbiamo due approcci. Il primo è quello di prendiamo appunto il seno quadro, effettuiamo più o meno radice quadrata, otterremo il seno, conosciamo il coseno e facciamo l'arco tangente. Quindi seno fratto coseno ci dà la tangente. La tangente di un angolo, noi possiamo calcolarci quest'angolo utilizzando la formula inversa, che è l'arco tangente, però questo ci dà un problema perché se noi effettuiamo seno fratto coseno ci perdiamo le informazioni sul segno, perché se il seno era positivo, il coseno è positivo, noi avremo la tangente positiva, se il seno è negativo, il coseno è negativo, avremo comunque la tangente positiva, quindi abbiamo un caso di disambiguazione che non riusciamo a risolvere. Bene, in questo caso noi dobbiamo, diciamo, ci viene in aiuto la cosiddetta funzione arco tangente 2, che è banalmente la funzione arcotangente, che però invece di prendere come argomento il rapporto tra seno e coseno, prende due argomenti, uno il seno e uno il coseno. Questo perché? Perché in questo modo noi non perdiamo le informazioni sul segno. Quindi dicevamo, noi conosciamo il seno quadro e quindi conosciamo il seno, ovviamente sarà dato da più o meno radice quadrata di R1,3 quadro più R2,3 quadro, quindi avremo due soluzioni e il coseno sarà R3. Bene, applicando questa operazione, facendo questa operazione, troviamo θ. Analogamente, possiamo calcolarci anche ψ e φ. Come possiamo farlo? Se R1,3 quadro più R2,3 quadro è diverso da 0, cioè quindi se il seno di θ è diverso da 0, possiamo prendere R3,1, che è questo elemento qui, quindi terza riga, prima colonna, dividerlo per il seno di θ che abbiamo calcolato precedentemente, quindi lo conosciamo, e otteniamo il seno di ψ, e prendendo l'elemento R3,2, quindi terza riga, seconda colonna, che è questo elemento qui, seno di θ per coseno di φ, dividendolo per il seno di θ che appunto abbiamo calcolato poc'anzi, abbiamo il coseno di ψ. Analogamente, anche qui ci calcoliamo l'arco tangente 2, quindi ecco la funzione arco tangente che prende separatamente come argomenti il seno ed il coseno dell'angolo. Bene, applichiamo questa funzione e ci calcoliamo ψ. Ed infine, φ può essere espresso come l'arco tangente 2 di R1,3 diviso seno di θ, che appunto θ è l'angolo che abbiamo calcolato all'inizio, meno R2,3 per il seno di θ. E potete vedere che appunto otteniamo l'angolo φ. Quindi, ricapitolando, il problema inverso, che cos'è? Data una matrice di rotazione R, trovare φ, θ e ψ. Ricordiamoci che c'è sempre una coppia di soluzioni, questo perché? Perché abbiamo visto prima che la prima soluzione viene data da più o meno radice quadrata di due elementi, e quindi questo più o meno vuol dire che noi possiamo prendere sia la soluzione positiva che la soluzione negativa, e quindi abbiamo una coppia di soluzioni alla fine del nostro problema inverso, e abbiamo delle singolarità. Come abbiamo visto prima, se il seno di θ è uguale a 0, non possiamo calcolarci il problema inverso, è impossibile appunto trovare la soluzione. E quindi appunto ci sono dei casi in cui abbiamo un problema. Quindi chiaramente è vero che possiamo utilizzare semplicemente tre elementi invece che nove, quindi ecco perché la chiamiamo rappresentazioni minime, tuttavia ci sono dei casi in cui questa cosa non funziona. Bene, un altro tipo di rappresentazioni minime sono gli angoli Rolle-Piccio, che invece sono rispetto ad assi fissi, quindi vuol dire che noi faremo una rotazione, per esempio in questo caso, prima una rotazione attorno ad x, poi una rotazione rispetto ad y, ma non al nuovo asse y, ma all'asse y che avevamo all'inizio, vedete qui, che è questo asse y qui, ed infine una rotazione attorno a z, ma sempre non al nuovo asse z, ma all'asse z iniziale. Bene, quando componiamo matrici di rotazione attorno ad assi fissi, ricordiamoci che la moltiplicazione va fatta all'inverso. Cioè, quindi noi dobbiamo moltiplicare le matrici, come vediamo qui in questa slide, in questo ordine. Quindi l'ordine di definizione è ψ, θ e φ, ma noi moltiplicheremo
le nostre matrici in questo modo, quindi al contrario, quindi

abbiamo, mentre facevamo prima una rotazione attorno ad x, poi attorno a y e poi attorno a z, la moltiplicazione sarà data al contrario, quindi rz rispetto a φ per ry rispetto a θ per rx rispetto a ψ. Quindi si noti l'ordine dei prodotti perché, come abbiamo detto, attorno ad assi fissi bisogna invertire l'ordine delle moltiplicazioni e questa è la matrice di rotazione finale. Bene, il problema inverso invece sarà trovare gli angoli ψ, θ e φ data la matrice di rotazione. E anche qui possiamo applicare le stesse regole che abbiamo visto prima e trovare i tre angoli. Quindi anche qui R32 al quadrato più R33 al quadrato sarà coseno quadro di θ, R31 è meno seno di θ, perciò θ sarà dato dall'arco tangente 2 di meno R31 più o meno radice di R32 al quadrato più R33 al quadrato. Quindi diciamo l'approccio è lo stesso che abbiamo visto per gli angoli ovvero, chiaramente la matrice di rotazione è cambiata rispetto a prima e quindi prenderemo elementi diversi, ma come vediamo l'approccio è sempre lo stesso. Anche qui se R32 al quadrato più R33 al quadrato è diverso da 0, cioè se coseno di θ è diverso da 0, R32 su coseno di θ sarà seno di ψ. R33 su coseno di θ sarà coseno di ψ, perciò ψ sarà dato dall'arco tangente 2 di R32 su coseno di θ ed R33 su coseno di θ. Quindi questi sono i due argomenti della funzione arco tangente 2. Analogamente, φ sarà dato da arco tangente 2 R21 su coseno di θ, R11 su coseno di θ. Bene, vediamo ora degli spunti di riflessione sulle rappresentazioni minime di orientamento. La prima domanda è quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o Rolle-Picciot? Ed è possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da zx', z'. Per esempio, possiamo esprimere angoli di Eulero rispetto a x, z', x'. Bene, ora passiamo al terzo ed ultimo argomento di questa video lezione, che sono le trasformazioni omogenee. Fino adesso noi abbiamo visto come esprimere delle rotazioni. Tuttavia è importante anche, come ho detto precedentemente, conoscere quali sono le coordinate di un punto se non abbiamo solo rotazioni, ma abbiamo delle rototraslazioni, cioè se abbiamo delle rotazioni, ma anche delle traslazioni. Quindi noi prendiamo il primo reference frame, lo ruotiamo, ma anche lo trasliamo, quindi il nuovo origine non sarà più coincidente col precedente, ma sarà differente, sarà in una posizione diversa dello spazio. Queste appunto vengono chiamate rototraslazioni. Bene, come possiamo manipolare queste rototraslazioni? Utilizzando le trasformazioni omogenee, che adesso vediamo in dettaglio. Bene, abbiamo qui questa rototraslazione, quindi abbiamo un reference frame A, che è dato da questo reference frame qui. Reference frame andrà ruotato e traslato, perché vedete appunto la nuova origine non sarà più coincidente con OA, ma sarà una nuova origine OB. E oltre ad avere una traslazione, abbiamo anche una rotazione, perché vediamo che l'orientamento di questo frame è differente rispetto all'orientamento del frame precedente. Bene, come possiamo esprimere il punto P rispetto al reference frame A, ipotizzando che noi conoscessimo, ipotizzando di conoscere PB, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B, bene, è possibile effettuare questa operazione, quindi avremo la traslazione P a B rispetto ad A e a questa traslazione sommiamo la matrice di rotazione RB rispetto ad A per il punto PB che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B. Quindi noi possiamo utilizzare una relazione affine, che è questa che abbiamo visto adesso, quindi con moltiplicazione e addizione, ma possiamo anche utilizzare una rappresentazione più compatta, che chiamiamo rappresentazione omogenea, cioè invece di effettuare moltiplicazioni della matrice per un vettore e sommare un altro vettore, possiamo semplicemente compattare tutto, inserire tutte queste informazioni in una matrice che non sarà più 3x3, ma sarà 4x4, che chiamiamo matrice di trasformazione omogenea, e
che avrà queste componenti. L'elemento, il blocco, diciamo, 3x3 sarà dato dalla matrice rotazione RB rispetto ad A. Gli elementi, diciamo, l'ultima colonna della matrice di trasformazione omogenea sarà composta dal vettore del nuovo origine, della nuova origine, quindi questo PAB rispetto ad A, e dall'elemento 1. E quindi anche qui, questa colonna qui, sarà un vettore 4x1. Ed infine questo blocco qui è un blocco di 3 zeri. Il punto P, che noi conosciamo, chiaramente è a coordinate x, y e z, ma aggiungiamo una coordinata, un elemento 1, per renderlo omogeneo. E quindi possiamo a questo punto effettuare questa moltiplicazione di questa matrice per questo vettore. Benissimo, questa matrice nuova 4x4, come dicevamo, è una matrice di trasformazione che chiamiamo omogenea e contiene all'interno le informazioni sulla rotazione, che le contiene appunto in questo blocco, e anche sulla traslazione, che vengono contenute in questo blocco qui. Quindi questo vettore è un vettore in coordinate omogenee, anche questo è un vettore in coordinate omogenee, quindi aggiungendo l'elemento 1, quindi appunto trasformando un vettore 3x1 in un vettore 4x1, e questa matrice TB rispetto ad A sarà una matrice 4x4 di trasformazione omogenea. E abbiamo quindi ora una relazione lineare, quindi non più una relazione affine, ma una relazione lineare, e questo ci aiuta, come vedremo poi successivamente per la cinematica diretta, ci aiuta molto per i calcoli. Quali sono le proprietà della matrice di trasformazione omogenea? Prima proprietà, descrive la relazione tra frame di riferimento, posa relativa, cioè quindi posizione e orientamento. Ricordiamoci che d'ora in poi chiameremo posa l'insieme di posizione ed orientamento. Trasforma la rappresentazione di un vettore di posizione, cioè vettore partente dall'origine del frame, da un frame ad un altro. È un operatore di rototraslazione su vettori nello spazio tridimensionale ed è sempre invertibile, e cioè TB rispetto ad A alla meno 1, quindi la matrice di trasformazione inversa, sarà pari a TA rispetto a B. Quindi noi invertiamo in questo modo la rototraslazione. Può essere composta, come nel caso di matrici di rotazione, e cioè TC rispetto ad A potrà essere composta come TB rispetto ad A per TC rispetto a B, ma ricordiamoci che anche in questo caso le matrici di rototraslazione non commutano, quindi appunto scrivere TC rispetto a B per TB rispetto ad A non è TC rispetto ad A. Ora vediamo infine degli spunti di riflessione e ci chiediamo se è più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima. Oppure, qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Ora vediamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione che abbiamo toccato fino ad ora. Dati due frame di riferimento, RF1 ed RF2, ed un punto P1 espresso rispetto ad RF1, come si può esprimere tale punto rispetto ad RF2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2-1, cioè rotazione da RF1 ad RF2? In quale occasione è preferibile usare la prima formula che vediamo qui, quindi questa prima formula, e in quale occasione è preferibile utilizzare la seconda, questa qui? È possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da z, x', z secondo, come ad esempio x, z', x secondo? Quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o roll PCO? È più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima? Qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Bene, con questo concludiamo la video lezione e vi ricordo che materiale aggiuntivo, quindi esercizi o riferimenti bibliografici, possono essere trovati sul sito dell'Ateneo.
Arrivederci.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del corso di storia dei paesi islamici, il cui argomento principale è l'Egitto moderno, dall'indipendenza all'ascesa di Gamal Abdel Nasser. Vediamo adesso gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Verso l'indipendenza, il periodo monarchico liberale, il colpo di stato dei liberi ufficiali e l'ascesa di Gamal Abdel Nasser. La rivoluzione economica, sociale e ideologica. La nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. Passiamo al primo argomento. Verso l'indipendenza. Vediamo appunto il percorso fatto dall'Egitto appunto per acquistare l'indipendenza nel 1922. Nazionalismo egiziano anticoloniale. Protettorato britannico. Neutralità e concessioni sul canale di Suez. Poco prima della Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna trasformò l'Egitto in un suo proprio protettorato. Questo appunto per garantire, fare in modo che appunto il paese e l'Egitto avesse una posizione neutrale durante il primo conflitto mondiale e soprattutto per garantirsi le concessioni del canale di Suez. Canal di Suez, simbolo della lotta anticoloniale. L'occupazione e in qualche modo la gestione del canale di Suez da parte dei britannici fece sì che il canale di Suez diventa il simbolo della lotta anticoloniale da utilizzare durante e per le rivolte, appunto durante le rivolte e nei discorsi dei nazionalisti egiziani. Nazionalismo egiziano, Mustafa Kemal Pasha, anti-britannico, non fondato sull'arabità, identità nazionale egiziana. Appunto, un nazionalismo egiziano, il cui padre è Mustafa Kemal Pasha, e bisogna dire che si tratta di un nazionalismo che vuole essere mettere in avanti esclusivamente l'identità nazionale egiziana. Quindi non sostiene un discorso sull'arabismo, sull'arabità, quindi di creare una grande nazione araba, ma bensì

di fare in modo che l'identità nazionale egiziana possa essere appunto messa in avanti e possa appunto favorire la nascita di di uno Stato indipendente egiziano. La delegazione dei nazionalisti, WAFT, partecipazione del WAFT alla conferenza di pace del 1919. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con l'organizzazione della conferenza di pace per, appunto, per spartirsi quello che era stato l'impero ottomano, una delegazione di nazionalisti egiziani partecipavano, appunto, il WAFT, chiamato WAFT, partecipavano alla conferenza. Il loro intento era appunto di manifestare e di fare in modo di ottenere i propri diritti e l'indipendenza del paese. Calzaghlul, capo del movimento nazionalista. La delegazione WAFT era appunto capeggiata da Calzaghlul, che era diciamo, un personaggio politico estremamente importante all'interno del movimento nazionalista egiziano. Richiesta di diritti egiziani. L'obiettivo della delegazione era appunto fare in modo che l'Egitto diventasse, appunto, diventasse uno Stato indipendente, quindi potesse ottenere l'indipendenza dalla Gran Bretagna e automaticamente riprendere il controllo del canale di Suez. La reazione britannica a questo intervento della delegazione dei nazionalisti egiziani alla conferenza non si fece attendere e consistette concretamente nell'arresto di Zaghlul. Automaticamente gli egiziani reagirono a loro modo all'arresto del capo del movimento nazionalista e la reazione egiziana fu proprio quello che venne definita la rivoluzione del 1919. La rivoluzione del 1919, che è nata con delle sommosse, con delle rivolte contro l'occupante britannico, fu una vera e propria scoperta da parte appunto dei britannici, perché appunto la rivoluzione del 1919 rivelò quello che era la vera e propria identità nazionale del movimento nazionalista, nel senso che fino a quel momento il movimento nazionalista e i nazionalisti egiziani non avevano avuto modo di esprimere appieno le loro ideologia e la loro diciamo, determinazione nell'acquistare l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Automaticamente ci fu appunto una dichiarazione unilaterale di una monarchia indipendente di facciata, nel senso che diciamo, come risultato della rivoluzione del 1919 la Gran Bretagna dovette concedere l'indipendenza all'Egitto nel 1922. Viene definita appunto come un'indipendenza di facciata perché in realtà la presenza britannica in Egitto era sempre molto solida. E anche appunto con la presenza lungo il canale di Suez, ma anche come intervento nelle diverse politiche del paese. Si fu quindi l'Egitto dichiarò unilateralmente la creazione di una monarchia indipendente che fu in un certo qual senso accettato dalla Gran Bretagna, appunto a condizione che si realizzasse un nuovo trattato neocoloniale. Questo nuovo trattato coloniale prevedeva il controllo di Canal di Suez, della politica estera, della difesa e il mantenimento delle capitolazioni britanniche in Egitto. Quindi in realtà, ecco, questo è il senso di quanto abbiamo dichiarato precedentemente, cioè che si trattava di un'indipendenza di facciata, perché concretamente il potere britannico, diciamo, la maggior parte della politica del paese, appunto aspetti della politica importante del paese, come la politica estera, la politica della difesa e il controllo dei canali di Suez, restava comunque nelle mani dei britannici. Ecco, gli spunti di riflessione di questa parte. Quali sono le caratteristiche del nazionalismo egiziano? Che cos'è il WAFT?
Quali sono le condizioni del nuovo trattato anglo-egiziano in seguito all'indipendenza del 1922? Ecco, adesso passiamo al nuovo argomento, il periodo monarchico liberale. Nelle prossime slide vedremo appunto come la politica egiziana sia in qualche modo orchestrata da tre attori principali, ovvero la monarchia, quindi il re, la Gran Bretagna e i nazionalisti, appunto i partiti politici nazionalisti come il Waft. Periodo monarchico liberale che va dal 1922 al 1952. Scena politica egiziana. Monarchia, britannici e Waft, partiti politici nazionalisti. Ecco, c'è una scena politica estremamente attiva dove ognuno dei tre attori di questa scena politica, ovvero la monarchia, i britannici e il Waft, con il seguito degli altri partiti politici, cercano ognuno di avere il controllo della propria sfera politica e del paese. Commissione per la nuova Costituzione. Sotto la pressione dei britannici, il Khedive al potere, Ahmad Fuad, fu costretto a nominare una commissione per poter implementare una nuova Costituzione che seguiva il modello della Costituzione belga. Con l'implementazione della Costituzione, della nuova Costituzione, l'Egitto diventava una monarchia costituzionale con pieni poteri al Khedive. Infatti il Khedive aveva pieni poteri di controllo e dissoluzione del Parlamento, delle forze armate e poteva anche in qualche modo decidere sulla sorte dei partiti politici, che infatti lo strapotere della monarchia e dei britannici fecero lo strapotere da una parte della monarchia e lo strapotere dei britannici dall'altra parte, schiacciavano in qualche modo la posizione dei partiti politici, soprattutto il partito politico legato dei nazionalisti come il Waft. Nuovo trattato anglo-britannico del 1936, continua permanenza delle truppe britanniche in Egitto. Ancora una volta, sotto la pressione dei britannici, il Khedive fu costretto a firmare un nuovo contratto, un nuovo trattato anglo-britannico, che appunto garantiva alla potenza britannica la permanenza delle sue truppe sul territorio egiziano. E soprattutto, cosa più importante per i britannici, il controllo della compagnia del canale di Suez. Bisogna dire che sin dall'inizio della Prima Guerra Mondiale la Gran Bretagna aveva fatto di tutto per mantenere il controllo del canale di Suez, fondamentale per la sua politica coloniale e per la rotta verso le Indie. E per ogni nuovo trattato anglo-britannico la posizione britannica sul canale di Suez rimaneva sempre la stessa, ovvero controllare, predominare e almeno poter in qualche modo garantire una posizione importante nel controllo della compagnia delle canali di Suez. Khedive Farouk contro il Parlamento, Costituzione e britannici. Il nuovo Khedive Farouk aveva una posizione estremamente ostile contro il Parlamento, quindi automaticamente contro i partiti politici nazionalisti, contro la nuova Costituzione e la posizione anti-britannica. Sostenitore del nazismo e del fascismo e appunto in quanto per la sua posizione anti-britannica aveva una simpatia particolare per nazionalismo e fascismo, che bisogna comunque tenere presente che la fascinazione per le ideologie naziste e fasciste per gli egiziani era soprattutto legata, insomma questa simpatia era soprattutto legata alla posizione di Hitler contro la Gran Bretagna. Ecco. La reazione britannica a questo, alla posizione anti-britannica dichiarata del Khedive era appunto di l'imposizione
composizione di un nuovo governo WAFT. Il nuovo governo WAFT che sin da, diciamo, dalla sua nascita, quindi con alla partecipazione alla conferenza di pace del 1919, era considerato un partito debole, un partito appunto che era al servizio della potenza coloniale e un partito che faceva solo gli interessi dell'élite, dei notabili e insomma dell'establishment politico. Movimenti e partiti nazionalisti a base popolare, Fratelli Musulmani. Come dall'altra parte, diciamo, della scena politica egiziana e contro-attacco, contropotere ai partiti politici nazionalisti che rappresentavano il vecchio establishment, come per esempio il WAFD, c'erano nuovi partiti partiti politici nazionalisti che si distinguevano appunto dai precedenti per la loro base popolare. E tra l'emergenza di questi nuovi partiti c'erano anche dei movimenti, il movimento appunto dei fratelli musulmani, che si distinguevano proprio per la loro azione sociale di supporto alla popolazione. I Fratelli Musulmani avevano una forte e solida base popolare e questa solida base popolare poteva in qualche modo avere una certa influenza, un certo impatto sulla loro azione politica di natura nazionalista. I partiti di sinistra, quindi come appunto per i Fratelli Musulmani, i partiti di sinistra erano partiti a base nazionalista, a base popolare, la cui politica era appunto una politica nazionalista anticoloniale, in prima linea contro il governo, la corona e i britannici. Questo per dire che concretamente diciamo, coloro che in qualche modo mettevano in difficoltà e rappresentavano il contropotere alla monarchia e ai partiti politici del vecchio establishment erano proprio questi partiti di sinistra e della Fratelli Musulmani. Furono loro che misero in crisi tutto il sistema politico egiziano di quel periodo. E i due movimenti e partiti nazionalisti erano accumulati da un'unica definizione di indipendenza in quanto sovranità popolare e nuovo ordine politico economico. Quindi, mentre per i partiti del vecchio establishment l'indipendenza era soprattutto appunto un'indipendenza politica, una capacità di poter gestire il paese in maniera autonoma e indipendente, la particolare dei partiti politici di sinistra e dei movimenti come i Fratelli Musulmani era che appunto riuscivano in qualche modo a identificare l'indipendenza con la propria sovranità, la sovranità popolare del paese e poi appunto per poter in qualche modo che veniva affiancata dalla creazione di un nuovo ordine economico. Spunti di riflessione. Chi sono i principali protagonisti delle periodo monarchico liberale? Quali sono i movimenti e i partiti nazionalisti a base popolare e cosa propongono? Ecco, adesso passiamo a un nuovo argomento. Il colpo di Stato dei liberi ufficiali e l'ascesa di Gamal Abdel Nasser. I liberi ufficiali. Formazione del gruppo 1938-1939. La formazione del gruppo dei liberi ufficiali è ancora oggi avvolta dal mito. Appunto, si sa che si sono costituite verso il 1938 e 1939 e che alcuni membri fondatori erano appunto dei personaggi, saranno dei personaggi importanti, fondamentali della storia dell'Egitto, come per esempio Gamal Abdel Nasser e Anwar el Sadat. Origini sociali, piccola borghesia rurale. Bisogna dire che grazie appunto all'apertura dell'accesso all'Accademia Militare, alla popolazione di ceto sociale basso, giovani uomini provenienza delle campagne rurali e facendo parte della piccola borghesia egiziana potevano riuscire a scalare la gerarchia della carriera militare e così appunto per questo motivo la maggior parte, grazie a questa possibilità, la maggior parte dei membri
dei liberi ufficiali erano appunto considerati, erano chiamati anche come per esempio i figli del popolo, che erano appunto nazionalisti, con attenti alle ingiustizie sociali, appunto perché venivano, avevano un ceto sociale basso, venivano la maggior parte dalle campagne rurali, dalle campagne egiziane, e potevano in qualche modo avere la conoscenza e avere l'esperienza della popolazione più la popolazione rurale egiziana e in qualche modo riuscire a rivendicare le giustizie sociali per questa popolazione, pur avendo appunto delle ispirazioni nazionaliste. Formalizzazione del movimento, creazione del Comitato dei Liberi Ufficiali. Nel 1949 il Movimento dei Liberi Ufficiali si formalizza e si costituisce il Comitato dei Liberi Ufficiali. L'elezione alla presidenza del comitato di Muhammad Naguib nel 1951. Ecco, come prima azione strategica da parte dei liberi ufficiali era quella, fu proprio la nomina alla presidenza del comitato di Muhammad Naguib. Muhammad Naguib, che era un personaggio che faceva parte della vecchia, del vecchio establishment politico, ed era comunque, si era distinto durante appunto la guerra del 1948 contro Israele, e in qualche modo nominare un ufficiale importante del corpo dell'esercito militare egiziano voleva in qualche modo rassicurare appunto i britannici di questa nuova posizione dei liberi ufficiali. Sfiducia della corte. Bisogna dire che Muhammad Naguib non godeva delle simpatie della corte, del Khedive, appunto perché aveva delle sue critiche importanti alla condotta dell'esercito durante la guerra contro Israele del 1948. E per questo motivo ci fu il veto alla nomina di ministro della difesa posto dal Khedive il lancio di una riforma delle forze armate. Questo lancio della riforma delle forze armate venne diciamo, in qualche modo interpretato come un atto di intimidazione da parte del Khedive contro l'esercito, quindi contro le forze armate, e automaticamente contro i liberi ufficiali, che reagivano ancora prima di far realizzare la riforma delle forze armate con il colpo di Stato militare del 23 luglio 1952. Un golpe pianificato, si tratta appunto di un golpe pianificato dai liberi ufficiali, che non si reggeva da nessun tipo di ideologia, ma quello che appunto il suo obiettivo era in qualche modo di limitare il potere del Khedive e appunto aveva un'azione anticoloniale, antibritannica. L'obiettivo principale del golpe era la creazione di un nuovo ordine politico. E come si doveva realizzare questo nuovo ordine politico? Attraverso appunto delle azioni ben precise. Come? Mandando il Khedive in esilio, con i partiti politici del vecchio establishment che dovevano essere emarginati, la costituzione della Repubblica, quindi non più di una monarchia costituzionale, e appunto con il potere dello Stato unico come motore della vita politica, sociale ed economica. Consolidamento del nuovo ordine politico avvenne appunto attraverso queste precise azioni. La nascita del Consiglio del Comando Rivoluzionario, dove appunto con Muhammad Naguib come presidente, con l'abolizione della monarchia nel 1953, con la sospensione della Costituzione, con la dissoluzione dei partiti politici e con la creazione di un movimento unico, Liberation Rail. Queste azioni dovevano in qualche modo permettere ai liberi ufficiali di governare e di avere un'azione diretta e efficace su tutta diciamo, la sfera politica, di tutto diciamo, il scenario, su tutti diciamo, gli aspetti politici del paese. L'ascesa di Gamal Abdel Nasser, Naguib presidente e primo ministro, Nasser primo vice primo ministro nel 1953.
certo con il movimento dei liberi ufficiali emergono delle figure politiche importanti che saranno poi macchieranno tutta la storia egiziana, tra cui appunto Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser fu nominato vice primo ministro con Naguib presidente e successivamente, una volta insediato, licenziò Naguib e con l'appoggio appunto delle forze armate prese il suo posto. Sostegno incondizionato delle forze armate, messa in pratica di provvedimenti cautelativi. Allora, conoscendo appunto il mondo delle forze armate e appunto del pericolo di probabili azioni, tentazioni golpiste interne, Gamal Abdel Nasser mette in pratica delle azioni per poter appunto assicurarsi il sostegno incondizionato delle forze armate, come per esempio

È la creazione di contropotere all'apparato militare attraverso il consenso popolare, creando appunto una relazione tra il capo carismatico e le masse. Queste sono delle pratiche, messe, diciamo, messe a, delle pratiche che furono poi utilizzate da tutti i presidenti militari che, erano, che salivano al potere nei diversi paesi arabi medio orientali attraverso appunto i colpi di Stato militari. Ecco, i punti di riflessione di questo ultimo argomento: come nasce il movimento dei liberi ufficiali? Come si consolida il nuovo ordine politico dei liberi ufficiali? Passiamo adesso a un nuovo argomento, la rivoluzione economica, sociale e ideologica. Si tratta appunto della rivoluzione che tocca questi tre aspetti del paese, messa in pratica da Nasser. La riforma agraria del 1952, strumento di conquista delle masse, di distruzione dell'aristocrazia fondiaria e rilancio dell'economia del paese. La prima grande azione importante messa in pratica da Nasser fu appunto la riforma agraria. La riforma agraria del 1952 voleva essere un vero e proprio strumento per poter bloccare, per poter in qualche modo espellere l'aristocrazia fondiaria e in qualche modo limitarne il potere facendo appunto espropriandone i territori, le terre. Doveva essere anche uno strumento di conquista delle masse rurali e anche un modo per rilanciare l'economia del paese. In che cosa consiste la riforma agraria? Consisteva nella riduzione dell'estensione di terra di 200 fedan, che equivalgono all'incirca 80 ettari, e poi appunto con un'aggiunta di 100 fedan, appunto a seconda del nucleo familiare, del numero delle mogli e dei figli, che ogni appunto famiglia poteva possedere. Questa era veramente un'azione che mirava profondamente a distruggere il grande feudalismo e la grande catena di latifondisti egiziani. L'espropriazione e redistribuzione ai contadini più poveri. Quindi, con l'espropriazione delle terre dalle grandi famiglie, la terra veniva redistribuita ai contadini più poveri, che avevano anche il diritto di organizzarsi in sindacati, appunto, i sindacati per i salariati. Qual è l'impatto e gli scopi della riforma agraria? Prosciugare le risorse economiche e limitare il potere politico della vecchia classe latifondista, quindi come abbiamo detto precedentemente, mirava veramente a limitare il potere di questa classe latifondista, questa elite di notabili latifondisti e appunto di in qualche modo di sfibrarla per limitarne al massimo la produzione, l'azione produttiva in effetti. Un controllo capillare dello Stato sulle campagne attraverso la creazione di cooperative e di sindacati. Attraverso appunto la creazione, la distribuzione delle terre ai piccoli, ai contadini più poveri e quindi poi la creazione di cooperative che appunto dovevano organizzarsi in cooperative e la creazione dei salariati, in questo modo il governo, lo Stato poteva avere un'azione di controllo diretto sul territorio rurale e sulla popolazione rurale più povera. Mancata di disponibilità di terre, crescita demografica, urbanizzazione delle periferie. Alla fine, un'analisi della riforma agraria porta a un effetto, diciamo, contrario a quello che si sperava. Infatti, la distribuzione delle terre ai contadini più poveri non fu così efficace, soprattutto perché allo stesso periodo, nello stesso tempo, l'Egitto viveva una crescita demografica estremamente importante. Quindi, con la mancanza di distribuzione di disponibilità delle terre, i contadini tendevano piuttosto a spostarsi verso le città e quindi ci fu un movimento di urbanizzazione delle periferie delle città, come per esempio il Cairo.

La diga di Aswan, 1960, progetto per l'irrigazione e la produzione di energia idroelettrica. Un altro progetto estremamente importante per l'Egitto e quindi un progetto faraonico per Nasser è appunto la costruzione della diga di Aswan, a partire per poter in qualche modo sfruttare l'energia elettrica, l'energia del Nilo e avere un effetto importante sulla produzione e sullo sviluppo economico del paese. Difatti, l'obiettivo era raddoppiare il potenziale di energia elettrica e il numero di terra da irrigare e da coltivare. Adesso vediamo insieme un video appunto sull'inizio dei lavori della diga di Aswan.

0: 9 gennaio 1960. Iniziano in Egitto i lavori per la costruzione di una delle opere idrauliche più imponenti del mondo, la diga di Aswan, costruita sul fiume Nilo. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale è formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica. Nel suo complesso, la diga è larga oltre 3.600 metri e alta 111.
1: Ecco, la diga di Aswan, come anche altre opere che abbiamo visto, per esempio come la riforma agraria e poi come vedremo il canale di Suez, rappresenta una prova del ruolo egemone dello Stato che, così come lo intendeva Nasser, il ruolo egemone dello Stato che si basava su un socialismo arabo-nasseriano che vedeva appunto lo Stato come principale motore dello sviluppo e della modernizzazione del paese. Quindi lo Stato coordina il lavoro, coordina e distribuisce il lavoro, quindi è un datore di lavoro per tutta la popolazione, per tutto il paese. Allo stesso tempo, un altro aspetto del socialismo arabo-nasseriano è la nazione in quanto popolo indiviso. Un popolo indiviso che condivide un passato comune e allo stesso tempo va verso uno sviluppo, un futuro comune, che appunto è lo sviluppo economico, lo sviluppo della la modernizzazione del paese e la creazione di opere, infrastrutture faraoniche, monumentali, come appunto la diga di Aswan. Un altro aspetto del socialismo arabo-nasseriano è la soppressione delle divisioni etnico-confessionali e di classe. Appunto, per poter in qualche modo controllare maggiormente e con un'azione più efficace il territorio e la popolazione, non bisognava appunto riconoscere le diversità, la diversità etnico-confessionale che poteva appunto rappresentare la popolazione egiziana, e così anche per la soppressione dei partiti politici. Con Nasser ci fu appunto il riconoscimento, il bando di dei partiti politici che avevano in qualche modo un'azione di opposizione al proprio partito e quindi l'instaurazione del partito unico. Lo Stato quindi diventa uno Stato imprenditore, uno Stato che garantisce i diritti fondamentali alla popolazione, come per esempio l'accesso all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, alle infrastrutture, ai servizi per la modernizzazione e il benessere diffuso. Questa in qualche modo era l'ideologia che si trovava alla base di ogni azione politica di Nasser, ma in realtà possiamo dire che allo stesso tempo l'impatto negativo del socialismo nasseriano consiste proprio nel fatto che in realtà non ci fu questo sviluppo economico che era tanto in qualche modo sponsorizzato, pubblicizzato da Nasser e dai suoi seguaci. Ci fu piuttosto una crescita importante, esponenziale del debito e la mancanza appunto di incentivazione del settore privato aveva in qualche modo rallentava questo sviluppo economico che era tanto esaltato da Nasser. Allora, spunti di riflessione su quest'altro argomento. In cosa consiste la riforma agraria del 1952 e quale impatto ha avuto? Quali sono le caratteristiche del socialismo arabo-nasseriano? Ecco, passiamo a un altro argomento che appunto è la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. Si tratta di un'altra azione allo stesso tempo politica e economica, con un impatto economico estremamente importante per Nasser, ma soprattutto per quanto riguarda le relazioni internazionali dell'Egitto con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Bisogna dire innanzitutto che ci fu un nuovo trattato nel 1954 tra la Gran Bretagna e l'Egitto, e come appunto abbiamo detto anche precedentemente, questo nuovo trattato ribadiva il diritto britannico di occupazione delle sue posizioni lungo il canale di Suez in caso di attacco di un paese terzo. Allo stesso tempo Nasser cercava appunto anche di creare delle proprie delle relazioni internazionali con gli Stati Uniti, l'avvicinamento con gli Stati Uniti, proprio per poter ottenere il sostegno americano al prestito richiesto alla Banca Mondiale per poter appunto la costruzione della diga di Aswan. Allo stesso tempo, da una parte abbiamo le posizioni di Nasser verso con la Gran Bretagna, quindi sempre una posizione di sottomissione, sempre una posizione di squilibrio politico con la Gran Bretagna che occupava ancora il territorio egiziano, aveva il diritto ancora di occupare il territorio egiziano, soprattutto lungo il canale di Suez. Dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti che cercano in qualche modo di sostenere Nasser per poter in qualche modo limitare l'azione sovietica nell'area medio orientale. E questa azione antisovietica si realizza attraverso la partecipazione al patto di Baghdad. Infatti l'Egitto partecipa al primo summit del movimento dei non allineati nel 1955. In qualche modo la sua partecipazione è fondamentale perché in qualche modo cambia anche il piano, il programma, definisce il programma del movimento dei non allineati, dove appunto si mette l'accento sulla volontà di non accettare nessun tipo di egemonia, né quella sovietica né quella occidentale, quindi la non sottomissione a nessun tipo di retaggio coloniale, neocoloniale e imperialistico. Ovviamente questa azione che non solo tocca l'aspetto antisovietico, ma anche l'aspetto dell'occupazione, l'egemonia coloniale ancora in atto in Egitto, viene in qualche modo a disturbare i piani britannici, ma anche appunto gli interessi degli Stati Uniti sul territorio. E allo stesso tempo, sempre nel 1955, allo stesso anno, l'Egitto stipula un trattato con la Cecoslovacchia per poter appunto acquistare una fornitura militare sovietica. Questo tipo di azione viene visto come una vera e propria provocazione da parte dell'Egitto nei confronti della Gran Bretagna, nei confronti degli Stati Uniti. E così appunto gli Stati Uniti ritirano il loro sostegno all'Egitto per poter ottenere i fondi, il prestito dalla Banca Mondiale. Per poter in qualche modo procurare i finanziamenti per attuare la diga di Aswan, l'Egitto decide di nazionalizzare la compagnia del canale di Suez. Dichiara la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez nel 26 luglio del 1956. Spunti di riflessione. Come si presentano le relazioni internazionali tra l'Egitto, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti? Che cos'è il patto di Baghdad e il movimento dei non allineati? Riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche del nazionalismo egiziano? Che cos'è il Waft? Quali sono le condizioni del nuovo trattato anglo-egiziano in seguito all'indipendenza del 1922? Chi sono i principali protagonisti del periodo monarchico liberale?

sono i movimenti e i partiti politici che mettono in crisi i britannici, la monarchia e il vecchio establishment notabili? Come nasce il movimento dei liberi ufficiali? Come si consolida il nuovo ordine politico dei liberi ufficiali? In che cosa consiste la riforma agraria del 1952 e quale impatto ha avuto? Quali sono le caratteristiche del socialismo arabo nasseriano? Come si presentano le relazioni internazionali tra l'Egitto e la Gran Bretagna? Che cos'è il patto di Baghdad e il movimento dei non allineati? Finisce qui la nostra lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare la pagina del corso Storia dei Paesi Islamici sul sito dell'Università. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui esamineremo le configurazioni sensibili dell'esperienza mediale. Gli argomenti saranno anzitutto un approfondimento circa la distinzione tra la sensazione e la percezione. Vedremo quindi quali sono

le configurazioni sensibili nell'audiovisivo e quindi introdurremo un esempio di analisi. Iniziamo dunque dal considerare il rapporto tra sensazione e percezione. È immediatamente evidente nella nostra esperienza che quando noi avvertiamo, percepiamo qualcosa, si sviluppano due livelli esperienziali. Da un lato c'è la percezione, noi individuiamo, per così dire, riconosciamo alcuni oggetti nel mondo che ci circonda e dunque siamo in grado di percepirne la presenza, la forma e soprattutto l'identità. Però al tempo stesso, quanto ci circonda suscita in noi una serie di sensazioni. Avvertiamo, per esempio, il freddo, il caldo, un certo tipo di colore, un certo tipo di ritmo di quanto accade intorno a noi. Il problema della distinzione tra sensazione e percezione è un problema che ha affascinato e occupato molti psicologi e, per la verità, anche molti filosofi. Per la verità, in molti casi, la psicologia preferisce riassorbire la sensazione all'interno della percezione, così che, la sua autonomia viene piuttosto risolta in una sottomissione alla percezione. Guardate per esempio questo schema. In questo schema lo stimolo attraverso una serie di passaggi fisici che sono rappresentati anche dai recettori e dai processi neurali, crea una percezione immediatamente legata al riconoscimento e quindi eventualmente all'azione. Come vedete, in questo caso la fase della sensazione viene completamente ignorata, viene dimenticata. Possiamo però far riferimento ad altre teorie, in particolare a quella dei percettologi Goodall e Milner, che hanno sottolineato l'esistenza di separate visual pathways for perception and action, cioè di due flussi separati, l'uno dedicato alla percezione in senso stretto e l'altro piuttosto dedicato ad un particolare tipo di processo sensoriale. Cosa intendono questi due studiosi? Secondo Goodall e Milner, che però sono stati poi ripresi da molti altri studiosi della percezione e neurologi, gli stimoli percettivi partono evidentemente dalla parte frontale del cervello, cioè dagli occhi, e raggiungono il lobo occipitale, cioè la parte posteriore. A questo punto gli stimoli vengono elaborati e parte da qui una loro ritrasmissione verso il lobo frontale. Questa ritrasmissione degli stimoli visivi non segue però una sola via lineare, diciamo così, ma segue in realtà due flussi, due stream. Uno è ventrale e rinvia gli stimoli visuali verso il lobo temporale, dove avviene un riconoscimento degli oggetti. Dunque è quello che viene chiamato una visione per la percezione. Dall'altra parte però c'è anche un altro flusso, quello che viene chiamato il flusso dorsale, che rinvia gli stimoli non più verso il lobo temporale, ma piuttosto verso il lobo parietale. In questo caso si parla di visione per l'azione, infatti nel lobo parietale risiedono le aree del cervello deputate a pianificare e ad attuare delle azioni. Possiamo dire che in un caso c'è un flusso che è il flusso del cosa e dall'altra parte c'è un flusso, il flusso dorsale, che invece è un flusso del dove, del come, profondamente legato all'agire. Possiamo anche dire che in un caso abbiamo un flusso che è definibile a bassa intensità ma ad alta definizione, mentre nell'altro caso avremo all'opposto un flusso a forte intensità, anche se a bassa definizione. È abbastanza intuibile capire perché esistono questi due flussi, perché a volte quanto percepiamo intorno a noi, quanto avvertiamo intorno a noi, ci chiede un immediato intervento. Per esempio, se un peso sta cadendo su di noi, noi ne avvertiamo.

la presenza, l'avvicinamento ai margini del nostro campo visivo e immediatamente dobbiamo reagire. Dunque, se perdiamo tempo a identificare che cosa ci sta cadendo addosso, se è una pietra, se è un vaso o se magari sia un pallone lanciato da qualche ragazzino che sta giocando nelle vicinanze, se perdiamo tempo a identificare l'oggetto non reagiamo in tempo e dunque in questo caso il flusso dorsale con la sua forte carica puramente qualitativa ci permette di agire immediatamente. Possiamo pensare che la teoria molto confermata dei due flussi sta a indicare e rimanda ad una distinzione tra l'ambito della percezione e l'ambito della sensazione. Certamente poi i due flussi e dunque questi due tipi di esperienze si incontrano nel lobo frontale e si determinano reciprocamente, però al tempo stesso essi sono e restano in linea di principio differenti, rinviando nel caso della percezione ad una esperienza che potremmo definire quantitativa, mentre nel caso invece della sensazione avremo un'esperienza puramente qualitativa. Se dunque ammettiamo una autonomia di principio della sensazione rispetto alla percezione, possiamo esplorare i caratteri di fondo e le logiche della sensazione. Anzitutto, il primo carattere consisterà proprio in una autonomia della sensazione dalla percezione. Questo vuol dire non solo che ci sono dei percorsi e delle reti neurali autonome, ma vuol dire anche che esistono dei formati di memoria autonomi, quindi noi ricordiamo in maniera autonoma ciò che sentiamo rispetto a quello che percepiamo. Un secondo carattere di fondo della sensazione è dato dalla sua caratteristica di multisensorialità e intersensorialità. Si parla a questo proposito di sinestesia. Infatti, abbiamo visto il caso della vista, ma in realtà tutte le sfere sensoriali sono coinvolte nella sensazione. Abbiamo sensazioni visuali, ma anche sensazioni uditive, sensazioni tattili e così via. Questo campo della sensazione non vede però una forte distinzione tra queste diverse modalità sensoriali. Nei formati di memoria che ci permettono di ricordare i tipi di sensazione, le diverse e distinte aree sensoriali e modalità sensoriali vengono profondamente connesse tra di loro. Dunque, non c'è soltanto una multisensorialità, ma anche un allacciamento delle diverse modalità sensoriali e dunque c'è una intersensorialità che appunto dà luogo a fenomeni di sinestesia. I fenomeni di sinestesia sono quelli per cui si utilizzano dei termini o dei significati propri di una certa area sensoriale per parlare di un'altra area sensoriale, come quando noi percepiamo un colore caldo oppure un colore freddo, o quando diciamo che ci ha colpito un odore pungente. Come vedete, tutti questi trasferimenti da una sfera sensoriale all'altra sono riferiti proprio a diversi ambiti della sensazione, a diversi ambiti sensoriali. Una terza caratteristica delle sensazioni è che le qualità che compongono la sensazione possono essere di due tipi. Infatti noi possiamo sentire quello che ci circonda privilegiando quanto permane, quanto resta all'interno della trasformazione in atto del mondo circostante, per esempio dei colori, oppure delle certe forme spaziali permangono al di là delle
trasformazioni.

si verificano. D'altra parte, però, possiamo anche privilegiare le trasformazioni e le forme che le trasformazioni assumono. Per esempio, possiamo avvertire che le cose stanno cambiando con una certa velocità, con un certo andamento. Questa distinzione porta ad una differenza tra qualità tonali, riferite a quanto resta, a quanto permane, e qualità ritmiche, che invece sono riferite alle modalità con cui le trasformazioni avvengono. Infine, un'ultima caratteristica della sensazione e delle sue logiche riguarda il fatto che le qualità si presentano anzitutto come qualità semplici, quindi una certa sensazione, per esempio, di freddo o di caldo, di liscio o di ruvido, una certa qualità di trasformazione regolare piuttosto che irregolare. Però in realtà è soltanto con una operazione di astrazione che giungiamo a isolare le singole qualità. Infatti, le qualità si presentano organizzate in diagrammi, dunque occorrerà distinguere tra qualità semplici e diagrammi di qualità, cioè degli schemi in cui qualità diverse, sia tonali che ritmiche, si organizzano unitariamente, congiuntamente. Possiamo allora introdurre alcuni spunti di riflessione. Quali sono le differenze tra percezione e sensazione? Cosa si intende per sinestesia e perché le configurazioni sensibili sono sinestesiche? Che differenza c'è tra qualità tonali e qualità ritmiche? Bene, forti di questo primo inquadramento del tema della sensazione, del sentire e delle logiche che attraversano il nostro sentire, possiamo occuparci di quella particolare organizzazione della sensazione, delle qualità sensibili che si ritrova all'interno dell'audiovisivo. Dunque, studieremo le configurazioni sensibili nell'audiovisivo. Ricordiamo che il livello delle configurazioni sensibili è il primo livello dell'esperienza in generale ed è anche il primo livello, evidentemente, dell'esperienza audiovisiva, che riprende esattamente la struttura dell'esperienza generale o dell'esperienza generica. Nel caso dell'audiovisivo, troveremo delle qualità tonali anzitutto riferite all'ambito del visivo, all'ambito della immagine. Possiamo organizzare differenti gruppi, classi, famiglie di qualità sensibili, di sensazioni, a partire dal criterio del rapporto del corpo con il mondo. Un rapporto che abbiamo detto essere molto coinvolgente e legato ad un agire, legato ad un forte coinvolgimento del corpo del soggetto con il mondo, con i mondi che si abitano. Questo ci porta a sottolineare anzitutto la presenza di alcune qualità sensibili legate alla relazione del corpo con superfici bidimensionali. Quali sono queste qualità? Sono anzitutto le qualità legate alla conformazione di una certa superficie, che può essere liscia, testurata in maniera regolare, testurata in maniera invece irregolare. Una seconda classe di qualità riguarda la consistenza della superficie, che può essere dura, morbida, elastica, appiccicosa o anche priva di consistenza. Come vedete, gioca qui quel principio di sinestesia che abbiamo introdotto, perché abbiamo delle qualità visuali, visive, che però innestano alcuni richiami che sono anche di tipo, per esempio, tattile. Infine, un altro aspetto riguardante le relazioni del corpo con le superfici bidimensionali riguardano il colore, il tipo di colore, il grado di saturazione, la temperatura del colore, colori caldi, colori freddi e così via.

Sempre nell'ambito delle qualità tonali legate al visivo, troviamo le relazioni del corpo con spazi di profondità quasi tridimensionali, cioè in questo caso il rapporto del soggetto è con uno spazio che potremmo dire multiplanare, non propriamente tridimensionale, ma costruito da differenti piani. In questo caso risulterà importante la luminosità e dunque la presenza di luci forti, diffuse, piuttosto che di luci invece basse, la trasparenza delle superfici che definiscono il rapporto tra i differenti sottospazi, i differenti piani di questo spazio multiplanare. Ancora una terza area è quella che riguarda invece la relazione del corpo del soggetto con spazi e oggetti tridimensionali. In questo caso avremo la percezione e la sensazione di una capacità, di una possibilità di prendere, di prensione, di manipolare, di maneggiare gli oggetti presenti nel mondo, come anche di percorrere e di esplorare il mondo, dunque caratteristiche legate alla percorrenza e alla esplorazione del mondo che circonda il soggetto. Veniamo allora alle qualità tonali invece sonore, cioè le qualità tonali legate all'audio. Anzitutto una prima classe riguarda la relazione motoria del corpo con l'oggetto sonoro. Questa relazione motoria del corpo con l'oggetto sonoro può essere di tipo percussivo, dunque può essere una percussione, oppure può essere uno sfregamento. Percussione e sfregamento danno luogo a suoni qualitativamente differenti e dunque a delle sensazioni diverse. Una seconda grande famiglia è data dalla risposta della superficie materica alla sollecitazione meccanica che produce il suono. Dunque potremmo avere una differenza legata alla risonanza, superfici sorde oppure appunto superfici più sonore, oppure anche alla matericità, si parla di un suono legnoso legato a un suono invece legato al metallo, metallico e così via. Ancora, la produzione del suono può avvenire mediante gli strumenti corporei della fonazione e dunque essere legata a una serie di caratteristiche qualitative profondamente dipendenti dal modo in cui noi con la nostra voce produciamo suono. In particolare possiamo avere un'alternativa tra una profondità del suono piuttosto che un suono alto, squillante, a seconda del luogo dove il suono viene prodotto. Un altro aspetto qualitativo è la granulosità. Abbiamo delle voci più granulose, più rauche, e invece delle voci più limpide, più squillanti. Infine, un ultimo criterio per individuare, per classificare le qualità tonali del sonoro sono legate all'investimento energetico del gesto di produzione e dunque, in sostanza, al volume, alla intensità del suono. Fin qui abbiamo analizzato le qualità tonali, sia visive che sonore. Vediamo invece a questo punto le qualità ritmiche. Le qualità ritmiche riguardano le trasformazioni in generale, quindi sono valide sia per l'ambito visivo che per l'ambito sonoro. Le qualità ritmiche vengono definite da due grandi parametri. Anzitutto, il primo parametro è quello delle qualità gestuali. In questo caso il modello che permette di qualificare una trasformazione deriva dalla nostra capacità di muoverci, dalla nostra capacità di effettuare dei gesti e di effettuarli in modo regolare, ovvero controllando la loro velocità. In questo caso risulta pertinente la distinzione tra segmenti lunghi e segmenti brevi, che si può anche esprimere come una opposizione tra lentezza e velocità.
Pensiamo a tutti quei sistemi metrici, per esempio propri della lingua latina, in cui il criterio chiave della metrica è l'alternanza di sillabe lunghe e di sillabi brevi. In questi casi, evidentemente, è il criterio lungo-breve che interviene a definire un certo stile e dunque delle qualità ritmiche. Un secondo parametro, dunque una seconda grande famiglia di qualità ritmiche, è legata invece ad un differente modello che non è più quello del gesticolare, non è più quello del gesto, ma è piuttosto il modello della deambulazione, del camminare. Quando noi camminiamo alterniamo degli alleggerimenti del peso a dei caricamenti di peso. E questo fa sì che la metrica, il ritmo, venga definito da una opposizione tra tonico versus atono, o potremmo dire tra accentato versus non accentato, tra tesi e arsi, tra battere e levare. Ecco, ci sono vari termini per esprimere uno stesso concetto. Indubbiamente in questo caso facciamo riferimento ad un altro tipo di schema metrico che è dato piuttosto dalla distribuzione degli accenti nel discorso verbale. Ma anche nel discorso visuale possiamo avere una distribuzione di accenti, per esempio dei flash, degli elementi che colpiscono, così come evidentemente anche nella parte musicale. Abbiamo detto che queste diverse qualità si collegano tra loro all'interno di diagrammi sensoriali. Questo collegamento può avvenire in tre modi. Anzitutto mediante un semplice accostamento. Diciamo così, le qualità, siano esse tonali o ritmiche, convivono una accanto all'altra. Per esempio, una certa sensazione di liscio dato da una superficie che viene mostrata in un film si accompagna invece a delle qualità sonore che insistono sulla discontinuità, per esempio lo sfregamento di una superficie irregolare o un suono di batteria non regolare. In altri casi abbiamo una rima, quindi non c'è più soltanto un accostamento, ma abbiamo degli effetti di similitudine tra differenti aree sensoriali, tra qualità differenti. Per esempio in questo caso al liscio può corrispondere una musica che sottolinea una certa liquidità, una certa continuità nel tenere una nota. E infine abbiamo dei casi di contrasto in cui le qualità sono messe davvero una contro l'altra. Per esempio in questo caso al liscio di una certa superficie farà da contrappunto, è il caso di dirlo, una musica esplicitamente, fortemente disturbante rispetto alla quiete suggerita dall'immagine. Introduciamo dunque alcuni spunti di riflessione. Come si definiscono le qualità tonali nell'audiovisivo? Come si definiscono le qualità ritmiche? Come si compongono i diagrammi sensoriali? Bene, passiamo ora dalla teoria alla pratica e analizziamo un esempio di analisi. Le analisi di queste lezioni saranno tratte da un doppio episodio della serie televisiva CSI Las Vegas, che si chiama Grave Danger, Sepolto Vivo. Questo doppio episodio ha chiuso nel 2005 la quinta stagione della serie CSI Las Vegas ed ha avuto l'onore di essere scritto e diretto da Quentin Tarantino, un noto regista cinematografico. Affrontiamo dunque il primo segmento che apre questo doppio episodio, vedendo soltanto qualche inquadratura che però sarà sufficiente per fare una serie di considerazioni. Ecco,

cominciamo a osservare, a partire da questo frammento, potremmo dire, cominciamo a osservare come le prime due inquadrature si leghino tra di loro. Al loro interno sono presenti sia alcune qualità contrastanti, sia alcune qualità invece che costituiscono una continuità reciproca. Anzitutto le qualità tonali visive sono differenti l'una dall'altra. In un caso abbiamo una superficie bianca, illuminata, e nell'altro caso abbiamo invece una superficie nera e riflettente, quella dell'albergo Mandalay Bay. Tuttavia abbiamo anche una continuità nelle qualità tonali sonore, perché è una stessa musica che accompagna entrambe le immagini. Inoltre, le qualità ritmiche, visive e sonore, sono piuttosto complementari. Infatti, abbiamo a livello sonoro un colpo iniziale che poi si stempera in una musica continuata, in maniera potremmo dire liscia e regolare, fino a sfumare nel suono delle pale di un elicottero. A livello visuale abbiamo ugualmente un movimento molto avvolgente che riprende questa qualità di regolarità, questo andamento potremmo dire fluido, e dunque crea un effetto di rima. In altri termini, queste due inquadrature sono separate, distinte dal tipo di oggetti che mostrano, ma sono accumulate dal tipo di musica che le collega e dalla rima che si crea tra le qualità ritmiche visive e le qualità ritmiche sonore. L'immagine successiva, l'immagine che si apre nella inquadratura successiva, stacca rispetto alle due inquadrature precedenti. Infatti abbiamo l'introduzione di nuove qualità tonali, sia visive che sonore. L'inquadratura a questo punto è dall'alto, non abbiamo più dei forti punti di riferimento visuale come erano i due grattacieli delle inquadrature precedenti, ma abbiamo piuttosto una massa buia in cui si intravede la strada centrale, la strip di Las Vegas al centro. Intorno abbiamo una massa buia da cui emergono delle forme, soprattutto date dalle illuminazioni al neon, con dei colori molto forti, molto definiti, in cui, come vedete, predominano il rosso e il blu. Al tempo stesso abbiamo l'introduzione di nuove qualità ritmiche, sia visive che sonore, che contrastano parzialmente le une con le altre. Quindi, diciamo, quel clima di congiunzione che si ritrovava a livello ritmico nelle due inquadrature precedenti qui scompare. Infatti la parte visiva segue in maniera molto liquida, molto liscia, molto regolare lo svolgersi del traffico. Segue dall'alto in maniera molto, molto regolare, mentre invece il suono introduce una musica country con delle caratteristiche ritmiche diverse, un suono metallico che individua dei ritmi che potremmo definire irregolari, saltellanti. Nel complesso, quindi, abbiamo la definizione di diciamo due diagrammi ritmici diversi che separano le prime due inquadrature dalla terza. Però attenzione, riguardiamo con attenzione queste immagini, ci accorgiamo che al di là di questa separazione che ho espresso con questa linea divisoria, troviamo anche la persistenza di qualità tonali visive. Infatti abbiamo una illuminazione piuttosto bassa, una chiave luministica bassa e una forte prevalenza dei colori del nero, del bianco, del blu e del rosso. Questo fa sì che anche nel passaggio tra le prime due inquadrature e la terza ritroviamo quella dialettica tra permanenza e mutamento che ha contraddistinto l'analisi di ciascuno di questi due sottosegmenti. Possiamo allora concludere sottolineando come la progettazione dell'esperienza sensibile implica permanenze e variazioni. Il tipo di sensazioni che ci vengono dai prodotti mediali

sono accuratamente progettate per mixare, potremmo dire, elementi che permangono, che restano, ed elementi che invece si trasformano, sensazioni che cambiano. Le permanenze sono legate all'identità sensibile dei prodotti mediali. Ciò che permane caratterizza un certo prodotto mediale, costruisce in altri termini una identità sensibile per un prodotto mediale. Restiamo sull'esempio di Las Vegas, di CSI Las Vegas. Il brand o della serie CSI ha conosciuto altre declinazioni, per esempio con New York. Ciascuna di queste serie e di queste, diciamo così, di questi tecnicamente si chiamano spin-off, hanno goduto di una caratterizzazione data da elementi sensibili, soprattutto per esempio cromatici, caratteristici. Per esempio nella serie CSI New York predominano piuttosto il grigio e il blu. Rispetto alla serie Las Vegas. Quindi la assegnazione ad un prodotto mediale di certe caratteristiche sensibili ricorrenti assicura un suo riconoscimento. D'altra parte, le variazioni e l'esperienza viva delle configurazioni esistenziali, narrative e relazionali sono altrettanto importanti, perché per sollecitare la nostra attenzione occorre che gli schemi sensoriali, che i quadranti sensoriali varino, si trasformino e che dunque il tipo di sensazioni, i diagrammi che le accompagnano, le organizzano, siano costantemente diverse. Pensiamo ad una qualunque serie televisiva. Da un lato le permanenze assicurano una identità sensibile dei prodotti mediali e segnalano anche un certo genere. Una sitcom comica sarà illuminata, presenterà dei colori e anche un tipo di montaggio e di ritmo diverso da una serie drammatica, per esempio, o da una serie poliziesca. Ma d'altra parte, all'interno di ciascuna serie, all'interno di ciascun prodotto mediale, avremo una costante variazione dei vari registri della sensazione in maniera da assicurare che ogni sequenza sia diversa da quella che precede e da quella che segue. Possiamo allora elencare qualche spunto di riflessione legato alla nostra analisi e alle sue conclusioni. Quali sono le qualità tonali ritmiche messe in gioco nell'esempio? Come si combinano tali qualità nei diagrammi sensibili? Perché la progettazione dell'esperienza sensibile mediale deve tener conto di permanenze e variazioni delle qualità sensibili? Bene, procediamo allora a un riepilogo degli spunti di riflessione della lezione che abbiamo svolto. Quali sono le differenze tra percezione e sensazione? Cosa si intende per sinestesia e perché le configurazioni sensibili sono sinestesiche? Che differenza c'è tra qualità tonali e qualità ritmiche? Come si definiscono le qualità tonali nell'audiovisivo? Come si definiscono le qualità ritmiche? Come si compongono i diagrammi sensoriali? Quali sono le qualità tonali e ritmiche messe in gioco nell'esempio? Come si combinano tali qualità nei diagrammi sensibili? Perché la progettazione dell'esperienza sensibile mediale deve tener conto di permanenze e variazioni delle qualità sensibili? Vi ringrazio per l'attenzione che avete dedicato a questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti circa quello che avete ascoltato possono essere reperiti nel sito internet del corso. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca.

0: sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Sonno, sogni e disturbi correlati. Gli argomenti che tratteremo sono breve storia sugli studi sul sogno, cos'è un sogno, sogno in psicanalisi e neuroscienze, si sogna solo in

sono REM? E infine, quanto sono attendibili i report dei sogni? Introduciamo l'argomento con una canzone dei Rolling Stones, Ruby Tuesday, incisa nel 1990.

E quindi cerchiamo di afferrare i nostri sogni e di non farceli sfuggire per evitare di perdere completamente la nostra mente. E per fare questo introduco il primo argomento, una breve storia sugli studi sul sogno. Nel 1850, Mori, Müller, Purkinje e Wundt-Strumpel credono che i sogni, sono tutti ricercatori, siano brevi reazioni agli stimoli periferici che inducono illusioni di sensazioni. Quindi una definizione che minimalizza il concetto, l'internalizzazione, del sonno e rende, diciamo, più importante il ruolo dello stimolo esterno. Nello stesso anno esce la prima edizione scritta da Gustave Flaubert di Madame Bovary. Nel 1900 Freud, nell'interpretazione dei sogni, scrive che i sogni come desiderio di realizzazione di impulsi egoisti, desideri inconsci latenti, appaiono come bizzarri contenuti manifesti. Vengono messe le basi del concetto di sogno come aspetto fondamentale nella moderna psicoanalisi. E nello stesso anno le donne partecipano per la prima volta ad un'Olimpiade, l'Olimpiade di Parigi del 1900. Nel 1929 Hans Berger produce un plot of voltage fluctuation as a function of time obtained from electrode positioned on the scalp, cioè fa il primo elettroencefalogramma, ottenendo l'attività di fondo di veglia prima da un animale, un cane, e poi dal figlio. Nello stesso anno, la grande depressione economica, negli Stati Uniti. Quest'ultimo riscontro, quello della scoperta dell'attività elettrica del cervello, metterà le basi della moderna registrazione in sonno della polisonnografia. Nel 1936

Ottolevi, ricercatore, vince il premio Nobel. Dichiarerà: mi svegliai, accesi la luce e annotai alcune note su un minuscolo foglietto. Poi mi sono addormentato di nuovo. Mi è venuto in mente alle 6 che durante la notte avevo scritto qualcosa di importante, ma non ero in grado di decifrare lo scarabocchio. La notte successiva, alle 3, l'idea è tornata. Mi sono alzato subito, sono andato in laboratorio e ho fatto un semplice esperimento. Il sogno di Levi ha quindi portato alla scoperta che il linguaggio primario della comunicazione delle cellule nervose è di tipo chimico e non elettrico e ha vinto il suo visionario premio Nobel per la medicina. È molto interessante come la sua dichiarazione faccia capire come lui abbia sognato, o meglio, rianalizzato alcune delle sue teorie durante il suo sonno notturno e si sia appuntato in qualche modo nell'immediato poi quello che aveva sognato e che questo abbia rappresentato poi la base del successivo e importantissimo esperimento sulla conducibilità elettrica delle cellule nervose. Nel 1953 Anseriski e Klempmann scoprono il sonno REM nell'uomo e la sua associazione con modificazioni respiratorie della frequenza cardiaca e con i sogni. Descriveranno anche un'attività legata ai movimenti oculari. Nello stesso anno, a dicembre, Niccolò Carosio fa la prima telecronaca televisiva di una partita della nazionale italiana di calcio. Che cos'è quindi un sogno? Il sogno è definito fenomenologicamente come un'attività mentale caratterizzata dalla presenza di immagini, emozioni, ricordi, nonché attività del sistema nervoso centrale che caratterizza il sogno. È quindi un complesso di attività, frutto delle integrazioni sensoriali esterne, ma di una intensa ed estremamente a volte bizzarra rielaborazione che viene internalizzata dal nostro sistema nervoso centrale che in quel momento sta dormendo, ma ovviamente dorme in funzione però di quelli che sono anche parzialmente gli stimoli esterni. Pertanto, come spunto di riflessione, rispondiamo alla domanda: che cos'è un sogno? Passiamo ora all'argomento successivo, sogni e sonno REM. L'associazione dei sogni e del sonno REM in diversi studi è stata dimostrata una dissociazione bidirezionale tra sonno REM e sogno. Ovvero il sogno può avvenire senza sonno REM e il sonno REM può verificarsi anche senza sognare. Questo dato è estremamente importante perché ci allontana dall'idea di esclusività dell'attività onirica durante il sonno REM. Effettivamente c'è una sovrabbondanza di attività onirica in sonno REM, ma non c'è un rapporto di esclusività in quest'epoca di sonno che, come vedete dalla figura, è caratterizzata dall'intensa motilità oculare rapida e da un'intensa desincronizzazione del tracciato elettrico-elettroencefalografico. Abbiamo dei modelli interpretativi. Il primo modello è un modello a un generatore dei sogni e dell'attività mentale, indipendente da variazioni fisiologiche REM e non REM. Vuol dire che c'è un generatore dei sogni che è indipendente dalla genesi del sonno REM e del sonno non REM. Esiste poi un modello a due generatori, come se ci fosse un generatore dei sogni in REM e un generatore di sogni in non REM. E questo tiene conto del diverso grado di attivazione metabolica cerebrale che nel REM è particolarmente spiccata ed è espressione dell'intensa attività di plasticità sinaptica durante quest'epoca di sonno. Esiste poi la cosiddetta teoria del sonno REM nascosto. Quando si riferisce il sogno, il sonno REM deve essersi verificato, indipendentemente dal fatto che sia evidente o meno nella polisonnografia.
In questo vecchio

biografico di un lavoro proprio condotto sui report dei sogni in corso di registrazione polisonnografica, si evidenzia la vicinanza del report dei sogni alla comparsa, che è la barra nera, dei vari periodi di sonno REM durante la notte, come se il REM si nascondesse dietro le epoche che precedono o seguono il REM vero e proprio e quindi il report del sogno. Esistono poi relazioni tra REM e sogni. Molti neuroscienziati hanno affermato che il sogno si verifica durante altre fasi del sonno, ma che ha una relazione speciale con il sonno REM. Questo perché probabilmente la maggiore intensità di ricordo, ma soprattutto la diversa tipologia dei contenuti onirici, rende più semplice la rilevazione dei sogni nell'ambito del sonno REM. I sogni in sonno REM sono più emotivi, vividi, bizzarri e hanno il più alto richiamo di qualsiasi stato di sonno. Sono l'unico stato di sogno con lucidità. Questi concetti sono importanti perché, da una parte, la tipologia di contenuti rende più semplice richiamare alla mente i sogni avvenuti durante il sonno REM. Dall'altra, il sonno REM è massimamente evidente, soprattutto nella seconda parte della notte, quindi è più probabile svegliarsi dal sonno REM la mattina. Un risveglio dal sonno REM, soprattutto nel corso di attività onirica, innalza la probabilità di ricordare il contenuto del sogno stesso. Sogno che può avere anche un grado di lucidità, come vedremo successivamente. La bizzarria dei sogni è un altro concetto importante. I sogni che includono parole e storie incongrue, incerte e discontinue sono caratterizzati e classificati come i più bizzarri. I sogni in sonno REM sono più lunghi e includono più parole e una trama più sviluppata. Sono i più bizzarri. Ed è per questo motivo che tendiamo a ricordarli maggiormente. O anche perché assimiliamo a questo tipo di contenuti il concetto di sogno. Per cui quando vogliamo ricordare un sogno, tendenzialmente andiamo a richiamare i sogni di cui parlavamo appunto poc'anzi, cioè quelli lunghi, quelli con le parole, con le storie incongrue, quelli con la maggiore bizzarria. Quando fattori come allucinazione, confusione e comportamento tipico sono inclusi nella valutazione, le esperienze di sogno, del sonno non REM, all'inizio del sonno, dei disturbi dell'arousal sono addirittura molto più bizzarre di quelle associate, al sonno REM. Abbiamo poi un altro concetto importante, che è quello dei sogni vividi. Se vivido è definito come un'esperienza visiva intensa, i fenomeni ipnagogici di addormentamento sono chiaramente più vividi e più allucinatori dei sogni di sonno REM. Questo vuol dire che noi abbiamo contenuti vividi anche durante il sonno non REM, dove possiamo avere singoli episodi allucinatori, anche nelle prime fasi di addormentamento, che si scorporano dall'attività onirica, ma che hanno comunque il carattere vivido, che spesso viene assimilato in esclusività al contenuto onirico del sonno REM. Il correlato primario per il contenuto dei sogni è l'esperienza di veglia che può entrare in continuità col contenuto onirico. Molto interessante è questo quadro di Salvador Dalí, sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melograna, un attimo prima del risveglio. Potete notare come l'ape si trasforma in queste tigri, e come ci sia una intensa trasformazione delle immagini, ivi inclusa anche una citazione berniniana, in questo elefante che ricorda tanto la fontana dei fiumi di Piazza Navona in Roma. Questo contenuto onirico parte da una situazione, diciamo, ansiogena, che precede l'addormentamento.
Se vivido è definito come il contenuto che è più simile alla veglia, i sogni d'ansia del sonno leggero, quindi non REM, N2, hanno più continuità con l'esperienza di veglia come fanno invece i sogni di sonno REM. E quindi questo dato ci può aiutare nella interpretazione, anche nella tipologia di contenuto dei sogni. Abbiamo poi un altro concetto da sviscerare, quello dei sogni lucidi, estremamente affascinante. Il sogno lucido è uno stato di coscienza onirica che si verifica soprattutto in REM, in cui si è consapevoli di sognare e si può persino controllare il contenuto onirico pur rimanendo addormentati. È uno stato di dissociazione dell'attività elettrica e comportamentale dell'uomo, ove alcune delle aree cerebrali hanno capacità di elaborazione volitiva e quindi sono in grado di poter modulare il contenuto e la trama di questa tipologia di sogni, e sono stati oggetto di numerosissimi studi per il loro interesse sia elettrofisiologico sia in ambito di neuroscienze, ma anche e soprattutto in ambito psicologico e psicoanalitico. Quale spunto di riflessione? I sogni sono generati solo in sonno REM? Passiamo ora all'argomento sogno in psicoanalisi e neuroscienze. Il sogno può avere una interpretazione, una valutazione di tipo psicoanalitico, dove il contenuto del sogno viene utilizzato come strumento di un percorso psicoterapeutico, mentre invece nell'ambito delle neuroscienze il sogno rappresenta un studio di un fenomeno, quindi un qualcosa di sperimentale che ha la splendida caratteristica di ripetersi tutte le notti e ripetersi sostanzialmente in tutti i soggetti. A tal fine vi faccio vedere questa bellissima atmosfera onirica del film di Akira Kurosawa, Sogni, dove il regista riporta in una formula estremamente onirica e visionaria, però una sorta di autobiografia, dove col crescere dell'età riporta i suoi sogni così come si sono rimodulati come si sono modificati nel tempo. E qui potete vedere una delle atmosfere oniriche fanciullesche che il regista descriveva in questo splendido film. Il sogno è l'esperimento perfetto in psicologia e neuroscienze. Sogni come notevole esperimento di psicologia e neuroscienze condotto ogni notte e in ogni persona addormentata. Il cervello umano, scollegato dall'ambiente, può generare da solo un intero mondo di esperienze coscienti. Capite bene quanto sia affascinante studiare l'attività onirica, perché da una parte abbiamo un immenso dono, che è quello di poterla studiare tutte le notti e in un numero di soggetti elevatissimo, proprio perché è un fenomeno fisiologico, e poi perché il modo di produrre i sogni dà luogo a delle esperienze coscienti che sono innumerevoli, forse non dico infinite, ma veramente numerosissime, e forse però non è così completamente vero che il cervello sia scollegato dall'ambiente, perché in qualche modo le interazioni con l'ambiente circostante possono addirittura a volte modulare anche la risposta del sogno. Dal punto di vista fisiologico, l'analisi dei contenuti e gli studi sullo sviluppo hanno promosso la comprensione della fenomenologia dei sogni. Questo è un dato estremamente importante, perché ci ha aiutato a capire, per esempio, quali sono le aree cerebrali più coinvolte, ma soprattutto anche a capire come, a seconda della tipologia dei contenuti e dei meccanismi mnestici coinvolti, si hanno i coinvolgimenti di aree differenti. Questo utilizzando anche delle tecniche di valutazione del metabolismo cerebrale o della ossigenazione cerebrale.

E in ambito patologico, gli studi sulle lesioni cerebrali, l'imaging funzionale e la neurofisiologia hanno avanzato le attuali conoscenze delle basi neurali del sogno, andando per esempio a delimitare, delle aree il cui danno totale o parziale può indurre una riduzione dell'attività onirica o addirittura la condizione più terribile che è la cosiddetta anonoria, cioè l'assenza totale di sogni. C'è un'integrazione di questi due filoni di ricerca per le domande fondamentali alle neuroscienze cognitive, cioè l'integrazione tra fisiologia e patologia. Come le esperienze coscienti nel sonno si riferiscono all'attività cerebrale sottostante, e qui molti studi hanno correlato l'attività elettrica cerebrale alla tipologia e all'intensità dell'attività onirica. Perché chi sogna è in gran parte disconnesso dall'ambiente? Se sognare è più strettamente correlato all'immaginario mentale o alla percezione? La disconnessione dall'ambiente durante il sogno è fondamentale. Pensate a cosa potrebbe succedere se dovessimo, agire ciò che sogniamo. E questo, ad esempio, in alcuni contesti patologici, succede. Succede perché l'attività muscolare non è inibita. E quindi è molto importante la disconnessione dall'ambiente, così come è importante correlare l'immaginario o eventualmente anche alla percezione esterna. A questo punto però dobbiamo ricordare un aspetto fondamentale. Quando la misurazione di un fenomeno lo disturba o lo altera, ma soprattutto altera quello che stiamo misurando. Questo dilemma si chiama dilemma del gatto di Schrödinger e si può applicare ampiamente al sogno. Perché? Perché se noi andiamo ad interrompere un'attività onirica per studiarla, per farci raccontare cosa sta sognando un soggetto, l'osservazione del fenomeno modifica il fenomeno stesso. E quindi, nel caso del gatto di Schrödinger, se apriamo la scatola, il soggetto si sveglia, studiamo un fenomeno con il sogno, solo però uscendone. Cosa stava realmente succedendo durante il sogno? L'accesso ai contenuti del sogno implica necessariamente un approccio retrospettivo, perché l'osservazione determina il risultato dell'osservazione stessa e quindi il concetto fondamentale è che se voglio osservare questo fenomeno così come realmente si è svolto, devo aspettare che abbia termine in maniera fisiologica. Il problema ce l'abbiamo anche quando andiamo a studiare il sonno. Esiste il cosiddetto effetto prima notte. L'effetto prima notte è un ben noto paradigma della medicina del sonno per il quale l'architettura risulta più instabile e frammentata durante la prima notte in un laboratorio del sonno. Ma non solo in un laboratorio del sonno, anche se dormiamo nella migliore delle suite, del migliore degli alberghi, della più bella delle città, noi possiamo avere difficoltà ad avere un sonno continuo e non frammentato. Questo perché siamo disturbati dal nuovo ambiente e quindi osservare comunque il fenomeno rende più complesso l'analisi di un fenomeno che sia il più possibile fisiologico. Quali spunti di riflessione? I sogni sono di esclusivo interesse della psicanalisi? Passiamo al prossimo argomento. Si sogna solo in sonno REM? La domanda è: i report dei sogni possono essere attendibili per trasmettere con precisione le esperienze oniriche in sonno? Solo in REM non sembra. La percentuale di report verbali che hanno prodotto qualche forma di contenuto cognitivo dopo i risvegli dal sonno non REM è aumentata dal 1950 al 1990, mentre la percentuale di risvegli del sonno REM è rimasta relativamente costante. Se noi vediamo in questo grafico, possiamo vedere come negli anni successivi la capacità di richiamo delle esperienze oniriche anche da risvegli non REM è stata aumentata.

perché tutto questo? Dal 1960 in poi il sogno non è solo bizzarria, ma anche attività cognitiva. Questo grafico ci fa capire come la percentuale di risvegli in sonno REM con contenuto onirico e con report di contenuto onirico è massima fino agli anni 60, ma le curve anche del sonno non REM salgono e quasi si appaiano rispetto a quelle del sonno REM, come a raccontarci che la modifica di una accezione del contenuto onirico come anche contenuto cognitivo della notte porta ad ascrivere anche il sonno non REM a un ruolo nella genesi dei sogni. A questo punto la spiegazione è anche metodologica. Contenuto bizzarro, alterazioni della fisica e della linea spazio-temporale, sogni vividi del nostro immaginario. Questo si chiedeva fino agli anni 50-60 e quindi il risultato è che si assumesse la convinzione che il sogno fosse esclusivamente in sonno REM. Come vedete, quando si comincia a chiedere anche il cosiddetto pensiero diretto, il directed thinking, cambia notevolmente la quota di report e porta anche a dignità onirica il sonno non REM. Da allora hanno cominciato a chiedere: cosa hai pensato? Cosa ti passava per la mente? Allude ad attività mentale, non necessariamente bizzarra o strana. E vedete, le colonne del grafico ci mostrano come il non REM comincia ad avere valori e percentuali di report di questa tipologia superiori anche al sonno REM. E il sonno REM sicuramente mostrava significativamente un maggiore contenuto allucinatorio rispetto al contenuto allucinatorio del non REM, ed era questo che faceva da traino interpretativo al contenuto onirico REM correlato e REM esclusivo, come si riteneva nel passato. Ed ecco che in questo lavoro vengono confrontati alcuni esempi di contenuto. Nel non REM un soggetto racconta: stavo solo pensando al valore relativo di alcuni rapporti, come i rapporti incerti devono cambiare, talvolta devi dare quelli buoni ma alcuni molto cattivi. E questo è un pensiero diretto, non ci sono immagini, non ci sono componenti allucinatorie. Un altro racconto è: c'erano un sacco di ragazzi della mia età in giro e stavano parlando del baseball e di un mestiere che qualcuno aveva fatto e che fosse buono. E io ero convinto che un ragazzo pensasse che fossi stupido per qualche motivo. Qui c'è pensiero diretto e anche una componente allucinatoria. Questi ragazzi in gruppo, questo parlare, ma la componente cognitiva, il baseball, il pensiero quasi delirante che qualcuno ritenesse che fosse stupido è centrale in questo tipo di sogno, che è un sogno del non REM. E invece in REM abbiamo condizioni più classiche. Ero con Antonio e Francesca in un centro commerciale. Antonio si arrabbiava con me perché mi portavo dietro un enorme bagaglio. Era contro una legge ebraica che non sapevo. Per questo sono andato a fare qualcosa nel centro commerciale e mi sono reso conto che la borsa era davvero pesante. E poi ho pensato: oh, capisco il motivo di questa legge, è perché se porti con te questa borsa davvero pesante, i tuoi pensieri si allontanano da pensare a Dio e inizi a pensare a quanto è pesante la borsa e basta. Capite bene che qui c'è un po' un nucleo di pensiero diretto, ma la componente principale è bizzarra e allucinatoria e siamo in sonno REM. Oppure, a proposito della casa di mia zia a Santa Fe, e la loro casa era solo un casino. Siamo andati a visitarli ed era solo nel caos, non c'era niente da mangiare, ma mi piaceva ancora perché noi eravamo fuori a giocare con le lucertole. Avevo appena preso una lucertola, una piccola, era davvero ventoso e ho provato a lasciarla andare, l'ho posata per lasciarla andare, è stata spazzata via e si è impigliata in un piccolo cespuglio. E qui prevale in quasi totale esclusiva la componente

allucinatoria. Entrambe le esperienze oniriche sono emerse tipicamente dal sonno REM e tipicamente con una prevalente componente allucinatoria associata. La domanda hai sognato era di per sé quindi suggestiva, si sogna in tutte le fasi di sonno, magari con contenuti e aspetti differenti. Questa è un'emblematica condizione di tipo patologico in cui soggetti, pazienti affetti da patologie degenerative hanno una mancata inibizione del tono muscolare in sonno REM. Il risultato è che delle attività oniriche di movimento vengono vissute dal punto di vista motorio da questi pazienti, che possono rischiare di riportare traumi essi stessi o di causare traumi nei loro partner di letto. Qui osservate questo paziente, la prima registrazione pubblicata, questo paziente che durante la notte è in piena fase REM di sonno, ma incomincia a muoversi, urla contro qualcuno e questo qualcuno gli sta accanto e lui comincia a colpirlo ripetutamente. Ora considerate i rischi che possono esserci nell'avere un disturbo del genere, magari avendo un partner di letto. Quali spunti di riflessione per questa parte della lezione? Quali sono i contenuti onirici in sonno REM e in sonno non REM? Passiamo ora all'argomento quanto sono attendibili i report dei sogni. La fase di sonno in cui ci si risveglia influenza la capacità di ricordare i sogni. Alcune persone affermano di sognare raramente, ma se i risvegli sono seriati, allora è possibile incrementare la possibilità del ricordo. Questo è un tipico disegno di studi, un profilo sperimentale che si utilizza molto spesso nell'analisi dei sogni e nella valutazione del contenuto dei sogni stessi. Persone che riferiscono scarsa attività onirica non hanno più probabilità di avere disturbi mnesici. Questo non perché la quantità di sogno si implichi che ci sia una cattiva qualità dei processi di consolidamento cognitivo e dell'apprendimento. Nei risvegli in REM il ricordo è più vivo e anche il tempo stimato si correla alla durata del REM. Questa affermazione è importante perché si lega anche a un concetto che sviscereremo più avanti, che è quello della inerzia del sonno, sleep inertia, cioè di una condizione di rallentamento che si ha al mattino. Che però, che si ha in genere al risveglio, che è di diversa entità a seconda della fase di sonno in cui si viene risvegliati. Nei risvegli in sonno non REM, soprattutto nell'N3, quindi in sonno profondo, le questioni sono più complesse a causa della differente modulazione della sleep inertia, cioè la difficoltà a riprendere, a ricarburare dopo un risveglio. Se questo risveglio avviene da un sonno profondo, è decisamente maggiore e questa difficoltà a carburare è legata anche alla parziale inattivazione di alcune aree cerebrali che non ci consentono di richiamare un'attività onirica che poi è soprattutto pensiero diretto e poca allucinazione e trauma nel sonno non REM. I report dei sogni possono essere attendibili per trasmettere con precisione le espressioni oniriche in sonno. Possono essere utilizzati dei suoni nel sonno non REM che possono influenzare i sogni e taggarli. Perché? Perché quel suono puoi ricordarlo quando vai a richiamare il sogno e quindi al ricercatore dice quando quel sogno è effettivamente avvenuto. Alcune parasonnie del sonno non REM, come il sonniloquio, i terrori del sonno, oppure possono corrispondere ad esperienze oniriche o comunque allucinatorie. A volte veri e propri sogni sono riportati al risveglio dal primo episodio non REM, prima che si verificasse qualsiasi sonno REM, persino in sonnellini costituiti solo da sonno non REM.
La conferma che la

attività onirica non è esclusiva del sonno REM, ma che ha caratteristiche differenti e che a seconda del momento in cui ci svegliamo possiamo rilevare, riportare, ricordare e acquisire condizioni legate al tipo di sogno che stavamo effettuando. Ma abbiamo accennato alla sleep inertia. Perché è importante la sleep inertia? L'attendibilità dei report di sogno, dei sogni può dipendere dal ritardo, dimenticanza e interferenza. Cosa si intende? Si intende che se appena svegliati noi ricordiamo il sogno, ma non lo riportiamo immediatamente, questo va incontro a un processo di rimozione del rumore, di base, come se noi rimuovessimo delle informazioni che sono finite in un archivio temporaneo delle informazioni del contenuto onirico, e l'interferenza con altri stimoli sensoriali, magari anche delle stesse modalità, può indurre la completa scomparsa di quel ricordo che non riusciremo più a richiamare, mantenere. E quindi la sua decodifica, il suo storing temporaneo non sarà, utile nel ottenerne un consolidamento a lungo termine. Poi abbiamo il difficile passaggio verbale di bizzarre esperienze visive ed emozionali. A volte noi sogniamo dei contenuti tali che sono difficili da riferire, da raccontare, proprio per l'estrema bizzarria e per l'estrema stranezza del contenuto onirico. C'è una terza voce molto importante, che è la censura di contenuti immorali, sessuali o aggressivi, che può essere in qualche modo, può scattare dopo il contenuto onirico e bloccarci nel voler raccontare quel tipo di esperienza onirica che si è avuta durante la notte. E infine l'ultimo punto che si lega al concetto di sleep inertia è il drammatico cambio di stato dalla veglia al sonno, perché in quel passaggio lì noi non siamo improvvisamente svegli e prontissimi a riportare il tutto, ma abbiamo una condizione, questa sleep inertia, che ci dà la necessità di trascorrere un po' di tempo prima di avere, diciamo, carburato. E infatti, subito dopo essere alzati, indipendentemente dall'ora, non si è al meglio. Questo lo scriveva Jack Lateman nel 1939, è stato uno degli studiosi più attivi nelle definizioni dei diversi studi del sonno, abbiamo visto prima anche nella definizione del sonno REM. E come vedete, i complessi circuiti e pathway che controllano la veglia e il sonno durante la notte fanno sì che l'intervallo transitorio di sonnolenza, disorientamento e compromissioni delle prestazioni cognitive sia sperimentato al risveglio e che quindi ci sia una maggiore fatica a richiamare le informazioni, fatica che però cambia a seconda della fase di sonno in cui siamo svegliati. Questo intervallo transitorio di sonnolenza, disorientamento e compromissione delle prestazioni cognitive sperimentate al risveglio, vedete questa curva verde che si ha appena ci svegliamo e che rappresenta il terzo processo dopo quello omeostatico e circadiano di regolazione della modulazione sonno-veglia. E come potete vedere in questa figura, questa condizione, che è la condizione del passaggio dalla veglia al sonno, quindi di sleep inertia, con il colore arancione indica che grossa parte delle strutture corticali e associative va incontro a una ridotta ma deattivazione, quindi è come se avessimo una difficoltà a ripartire. E a seconda di quanto abbiamo dormito e della fase di sonno in cui veniamo svegliati, questa inattivazione, questa deattivazione può essere più prolungata. Preferenzialmente, se dovessimo subire un intervento chirurgico e il nostro chirurgo dovesse aver dormito poco la notte precedente, è preferibile essere operati a metà della mattinata che non inizialmente, perché questa inattivazione potrebbe essere anche più protratta. Quali spunti di riflessione? Che cos'è la sleep inertia? Facciamo quindi un riepilogo finale degli spunti di riflessione. Cos'è un sogno?
I sogni sono generati solo in sonno REM? I sogni sono di esclusivo interesse della psicoanalisi? Quali sono i contenuti onirici in sonno REM e in sonno non REM? Cos'è la sleep inertia? La lezione termina qui. Per approfondimenti vi rimando al sito web del corso e vi ringrazio.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Gianluca Mattarocci, sono un professore universitario e insegno finanza aziendale oramai da 20 anni. Negli ultimi anni mi sono interessato a nuove tematiche che si stanno affacciando sul mercato, che rientrano all'interno della categoria della finanza ambientale o della finanza attenta ai profili ambientali. Quello che vi presento adesso è il corso che faremo insieme, che si intitola Green Finance. Questo corso è stato pensato per darvi gli strumenti per comprendere quello che succederà nell'industria finanziaria da qui ai prossimi anni. Vediamo un po' insieme quali sono gli argomenti e gli obiettivi che abbiamo nel nostro corso. Gli obiettivi sono: il corso si propone di identificare i rischi climatici. Qui dobbiamo capire che cos'è un rischio climatico, come funziona, quali sono i rischi più rilevanti per un soggetto, un investitore o un finanziatore, e tentare di fornire una classificazione che permetta di includere al suo interno tutte le diverse voci di rischi di natura climatica. Valutare il comportamento degli intermediari finanziari nella logica ambientale. Che cosa significa questo? Tentare di capire come gli intermediari finanziari, quindi le banche, le società di factoring, le società assicuratrici e così via, si stanno adattando al nuovo contesto e come stanno modificando i prodotti che vanno a vendere sul mercato. Quindi l'idea è avere una logica un po' più forward looking, quindi orientata al futuro, per capire un po' cosa dovrà succedere sul mercato per fornire i nuovi servizi finanziari necessari anche alla luce del cambiamento climatico. Esaminare le opportunità di investimento green, quindi qui dovremo capire prima di tutto che cos'è un investimento green e come si fa un investimento green, e dovremo focalizzare la nostra attenzione sugli investimenti cosiddetti passivi, in cui seleziono come investimento solo dei progetti green, rispetto agli investimenti cosiddetti attivi, in cui io seleziono degli investimenti che grazie al mio contributo diventeranno green. Questa seconda area è l'area un po' più di interesse perché è quella che permette di avere un impatto, di avere un effetto sull'economia e sul sistema finanziario. Considerare prospettive e innovazione nel settore. Quello che dovremmo fare in quest'ultimo punto sarà tentare di capire oggi qual è l'assetto della finanza green, chi sono gli operatori coinvolti, come vengono vigilati, come vengono indirizzati i comportamenti degli investitori e così via, e cosa c'è di nuovo in prospettiva legato allo sviluppo di fintech, allo sviluppo di nuova regolamentazione per evitare fenomeni di greenwashing e così via. Gli argomenti quindi quali sono? Rischi climatici, intermediari finanziari, mercati finanziari, regolamentazione e innovazione. Come vedete da questo elenco, noi parleremo sia dei rischi e tenteremo di capire quali sono, come si misurano, che impatto hanno e ci focalizzeremo sulla cosiddetta materialità del rischio, cioè quale impatto può avere per un'azienda un determinato rischio climatico. Poi ci andremo a occupare di chi sono gli intermediari finanziari che sono più attivi nell'offrire servizi o strumenti finanziari attenti ai rischi ambientali. E avremo tutta una serie di esempi, sia nel settore del retail banking che dell'investment banking, assicurativo e così via, per tentare di capire un po' cosa stanno facendo oggi gli operatori. In questo caso l'obiettivo sarà tentare di capire la logica sottostante diversi prodotti, visto che i prodotti si aggiornano, come voi potete immaginare, ogni mese o ogni anno in base alle nuove esigenze dei consumatori. Poi parleremo di mercati finanziari. Tenteremo di capire quali sono i titoli che vengono scambiati sui mercati finanziari che possiamo classificare come green e perché li dobbiamo classificare come green e quali vantaggi ci danno investendo in quella tipologia di prodotti rispetto che in altri. E da ultimo delineeremo almeno i profili principali di regolamentazione del settore e di gestione dell'innovazione. Quindi tenteremo di capire un po' che cosa succede in questo mercato e perché è rilevante andarlo a valutare. Alla fine, questo corso perché vi servirà? Questo corso vi servirà perché oggi sul mercato del lavoro si cominciano a chiedere figure professionali che abbiano competenze
di natura ambientale, di natura ESG, di natura relativa agli elementi, se volete, un po' più soft dell'economia che sono legati all'ambiente, a diritti delle persone e così via. Quello che vogliamo fare con questo corso è darvi degli strumenti che vi permettano di capire nel nuovo contesto quanto pesa la logica tradizionale finanziaria e quanto pesano gli altri profili. Alla fine, uscendo da questo corso, voi avrete delle buone competenze che vi permetteranno di identificare quali sono strumenti o investimenti green e quali sono invece semplicemente dei fenomeni cosiddetti di greenwashing, quindi delle attività che vengono vestite come green quando in realtà non sono green. Avrete la capacità di misurare in modo oggettivo quello che è l'impatto ambientale di investimenti, di finanziamenti. E avrete anche la capacità di conoscere i vantaggi economici che potete ottenere come azienda dalla transizione green. È vero che la transizione green è costosa, è vero che sono necessari capitali per finanziarla, ma non è vero che non ci sono ancora strumenti utili a fare questo finanziamento dell'attività. Quindi io vi aspetto nel corso di Green Finance per approfondire queste tematiche e per formarvi a diventare degli esperti di finanza sostenibile. Grazie e arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa lezione nella quale affronteremo il tema dello sviluppo della personalità e metteremo a fuoco i fondamenti e i correlati biologici. È una lezione con molti argomenti. Affronteremo il discorso su natura e cultura, sui geni e l'ereditabilità, sul cervello e la personalità, sulle differenze sessuali e infine sulle transizioni e le trasformazioni nel corso di vita. Perciò il programma di questa lezione è un programma piuttosto denso. In alcuni casi non potrò essere che molto veloce, facendo riferimento o a temi che già avete affrontato o affronterete nel preparare altre discipline del corso. Cominciamo dal primo tema, natura e cultura, i fondamenti biologici. La personalità è unità di corpo e mente, è fondamentalmente un sistema biologico. La mente emerge dal corpo e si sviluppa grazie alle opportunità della cultura che essa stessa ha concorso a creare, ma resta fondamentalmente legata al corpo ed opera al servizio della vita anche al di là della propria esistenza. Natura e cultura coagiscono, non solo coagiscono, coevolvono. Coagiscono nel rendere conto della personalità, del suo sviluppo e del suo funzionamento. Ho aggiunto al termine coagiscono anche il termine coevolvono. Di fatto, l'apparato biologico che sostiene la personalità si è trasformato nel corso del tempo anche in rapporto alle influenze ambientali. D'altro canto, la personalità, le persone, hanno trasformato significativamente l'ambiente attorno a loro. Questo fa sì che, a seconda delle latitudini culturali, vi siano importanti differenze anche nel funzionamento del corpo. Questo perché, evidentemente, l'adattamento ai diversi ambienti ha comportato differenti strategie che hanno avuto dei riflessi anche nella struttura biologica che sostiene quella psicologica che agisce poi attivamente nel mondo trasformandolo. I progressi recenti della epigenetica e delle neuroscienze hanno rivelato complesse relazioni e continui scambi tra processi genetici, neurofisiologici ed esperienziali. Comprendere le potenzialità e i vincoli della biologia è importante per scoprire le opportunità che gli ambienti e le culture offrono allo sviluppo personale. Diversamente dal passato, oggi non soltanto siamo interessati a comprendere quali sono le abilità, quali sono le capacità, ma siamo particolarmente interessati ad individuare quali sono le potenzialità che possono tradursi in capacità, in abilità, se si presentano certe circostanze, se ci sono le opportunità perché queste si realizzino. Nell'affrontare il tema del rapporto tra mente e corpo, evidentemente, come ho detto, la mente si appoggia, è sostenuta dal corpo, dal cervello in particolare. La spiegazione che noi possiamo trovare sono in larga parte nella biologia, nel funzionamento del nostro corpo, nel funzionamento del nostro cervello. È però opportuno fare una distinzione tra spiegazioni biologiche forti e spiegazioni biologiche meno forti. Le spiegazioni forti legano direttamente la caratteristica manifesta ad uno specifico sistema biologico sottostante. Le spiegazioni invece deboli si limitano ad asserire che esserci da qualche parte nel corpo un qualche sistema biologico che contribuisce alla caratteristica manifesta. Biologismo forte, biologismo debole. Nell'ambito della psicologia, della personalità, la maggioranza delle spiegazioni biologiche alle quali noi possiamo fare riferimento sono di tipo deboli. Nel senso, certamente il cervello, senza il cervello non c'è la mente.
Senza il sistema limbico probabilmente non ci sono le emozioni, ma associare una particolare emozione o l'emozione di un particolare individuo a uno specifico luogo anatomico o a una specifica funzione biologica o a uno specifico neurotrasmettitore, ad esempio, è molto difficile, quasi allo stato presente, piuttosto improbabile. Da questa prima introduzione, lo spunto di riflessione è come natura e cultura coagiscono nello sviluppo della personalità. Procedendo poi al tema successivo, geni ed ereditabilità, entriamo in una discussione che nel corso del tempo ha oscillato tra due diverse polarità. Da una parte quelli che ritenevano che tutto è ereditabile o è dovuto all'eredità, e dall'altra quelli che invece ritenevano che tutto è dovuto all'ambiente. Naturalmente, come in molte altre situazioni, la verità, quella alla quale ci approssimiamo, ci dice che non è vero né l'una né l'altra polarità. La situazione è molto più complessa, è una situazione, è la risposta all'interrogativo se siano i geni o piuttosto l'ambiente a determinare anche la nostra personalità, è piuttosto è una risposta, diciamo, dipende. I geni, oggi ne sappiamo più di prima, rappresentano un sistema primario di istruzioni che regola lo sviluppo ed il funzionamento delle varie strutture biologiche che pongono le fondamenta del funzionamento mentale e perciò anche della personalità. I geni però non costituiscono un sistema chiuso in se stesso, che fornisce istruzioni specifiche e modificabili per differenti corsi di sviluppo dell'organismo, ma operano come elementi di un sistema che interagisce con l'ambiente e le cui espressioni sono in larga parte da esso condizionate. Cioè i geni sono aperti a molteplici espressioni. Molte di queste rimangono silenti, altre si manifestano solo se l'ambiente predispone, offre le condizioni per presentarsi. Multicausalità e variabilità contrassegnano tutto il percorso che va dalla sintesi delle proteine alla costruzione delle cellule, dei tessuti e dei più complessi sistemi biologici che fanno da infrastruttura alla personalità. Cioè, qualunque manifestazione della personalità, che poi riconosciamo nelle differenze tra le persone, nei modi in cui le persone si relazionano l'une con le altre, si distinguono l'una dalle altre, è il prodotto, è ascri- no, più che il prodotto, è ascrivibile a un'orchestrazione genetica, a una concorrenza di geni. È improbabile che un solo gene o anche soltanto una costellazione genetica sia responsabile di comportamenti complessi o di manifestazioni o di differenze individuali complesse della personalità. Dobbiamo sempre pensare che abbiamo a che fare con un'orchestrazione, un'organizzazione di elementi che insieme assicurano un certo tipo di esito. In particolare la personalità, l'espressione dei fattori genetici è largamente variabile in relazione alle occasioni offerte dall'ambiente. La genetica del comportamento ci aiuta a capire come operino i fattori genetici e quanto della variabilità di una manifestazione psicologica, di una manifestazione di personalità sia ascrivibile a fattori genetici o piuttosto a fattori ambientali. I genetisti del comportamento in particolare hanno indagato il grado in cui i fattori genetici e quelli ambientali e le loro interazioni rendono conto delle variabilità
delle caratteristiche fenotipiche, cioè morfologiche e funzionali, di differenti popolazioni. Un concetto importante è il concetto di ereditabilità, perché le stime di ereditabilità indicano la proporzione di varianza osservata nei punteggi relativi alle differenze individuali che può essere attribuita ai fattori genetici nella particolare popolazione che viene studiata. L'ereditabilità è stata studiata con il metodo dei gemelli tradizionalmente.

tra gemelli monozigoti e gemelli dizigoti, per cui una stima di ereditabilità può variare da 0 a 1, è massima 1 e minima 0, sempre relativa delle popolazioni. L'ereditabilità ci dice praticamente nulla sul singolo individuo, su quanto sia ereditato da un singolo individuo. Ci dice soltanto, ci dà un'indicazione di quanto il particolare, la particolare manifestazione che stiamo studiando, la particolare differenza individuale che ci interessa, è ascrivibile a fattori genetici o piuttosto a fattori ambientali. La varianza ambientale, d'altro canto, a sua volta può essere ripartita in due componenti. Gli effetti ambientali condivisi sono quelli che rendono i gemelli più simili di quanto ci si possa aspettare sulla base dei fattori genetici, e gli effetti non condivisi sono quelli che rendono differenti gli uni degli altri anche gemelli cresciuti nella stessa famiglia, per capirsi. Parliamo di effetto ambientale condiviso, quando ci riferiamo all'effetto che il salario, la disponibilità economica, l'ampiezza della casa, cioè aspetti dell'ambiente condiviso, no? In quale grado possono rendere conto di un certo tipo di caratteristica individuale. Parliamo invece di effetti non condivisi, quando l'ambiente ha un impatto unico, ha un'influenza unica sul singolo individuo, sul singolo gemello. Per cui se, come, è soprattutto relativa alle esperienze personali, alle esperienze individuali, alle esperienze che distinguono il corso di vita di un gemello dal corso di vita di un altro gemello, in rapporto alle malattie che ha avuto, in rapporto agli incidenti in cui è in corso, in rapporto al trattamento che ha ricevuto, alle opportunità, ai benefici in cui ha potuto godere. Questo spiega perché anche tra gemelli monozigoti molto simili le differenze a volte sono sorprendenti. Se noi prendiamo in considerazione i diversi aspetti della personalità che abitualmente consideriamo per distinguere le persone le une dalle altre, l'intelligenza, i tratti di base, l'autostima, gli atteggiamenti sociali, o piuttosto la criminalità, la psicopatologia, le stime di ereditabilità di cui noi disponiamo ci parlano di un 60% dell'intelligenza, delle abilità, dell'intelligenza generale è riconducibile alla ereditabilità. Ripeto, teniamo sempre presente che l'ereditabilità concerne popolazioni, non singoli individui, il che permette di dire che per certe persone l'eredità, nel caso dell'intelligenza, può essere nell'ordine del 30-40, mentre in altri può essere nell'ordine del 60-70. Nei tratti di base molto meno, 40%. Nel caso dell'autostima, sorprendentemente, è più di quanto non sia i tratti di base. Tratti di base, quando parlo di tratti di base, poi ci ritorneremo. Parlo di tratti del come l'estroversione, l'amicalità, la coscienziosità, l'amicalità, gli atteggiamenti sociali, le preferenze politiche, anche queste sono in qualche modo ereditabili, ma in misura molto minore di quanto non siano i tratti o di quanto non sia l'intelligenza. Sulla criminalità e sulla psicopatologia non vi è dubbio che l'ereditabilità conti, che l'eredità conti. È molto difficile però stimare quanto. Allo stato attuale non abbiamo delle indicazioni che ci permettano di dare dei numeri in questo caso. In aggiunta, in alternativa agli studi sui gemelli e sui membri di medesimi nuclei familiari, si sono sviluppati nelle ultime decade altre tecniche, come quelle dei Genome Wide Association Studies, che approdano a stime di ereditabilità di diversi aspetti della personalità, traendo i dati non dai gemelli che sono cresciuti nella stessa famiglia, non dai gemelli monozigoti o piuttosto di zigoti, a seconda appunto del patrimonio genetico che condividono, ma da individui che non sono legati ad alcun rapporto di parentela o anche da dati aggregati.

legati di ampie popolazioni. Questo evidentemente offre moltissime nuove possibilità. Dai dati che noi, di cui disponiamo ora, le stime di reddito e abilità, se si discostano da quelle degli studi gemellari, generalmente si discostano per difetto, cioè le stime di reddito e abilità risultano più basse. Vediamo gli spunti di riflessione di questa parte. Qual è il ruolo dei fattori genetici nel rendere conto dei diversi aspetti della personalità? Il grado in cui l'ambiente familiare può concorrere alle differenze di personalità di gemelli, anche di gemelli monozigoti. Veniamo ora all'argomento successivo, cervello e personalità, un altro grande tema che affronteremo molto, molto velocemente. La personalità rispecchia le attività di complessi biologici tra loro interconnessi, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, il sistema immunitario. La funzione generale del cervello è quella di essere informato su ciò che avviene nel resto del corpo, su ciò che avviene nel cervello stesso e sull'ambiente che circonda l'organismo, in modo che tra organismo e ambiente si possa realizzare un adattamento adeguato e favorevole alla vita. Distinguiamo fondamentalmente tre funzioni fondamentali: l'attivazione della condotta, la valutazione, l'integrazione dell'esperienza e la direzione del comportamento. Rispetto a queste tre funzioni, alcune strutture cerebrali risultano particolarmente impegnate e particolarmente interessate: la formazione reticolare ascendente per l'attivazione, il sistema limbico per la valutazione, la corteccia cerebrale per tutto ciò che concerne l'integrazione dell'esperienza e la direzione del comportamento. Questa è una distinzione molto sommaria, probabilmente anche datata. In realtà il cervello è un tutto, è un insieme, è un sistema molto complesso in cui tutte le parti sono tra di loro collegate. Alcune sembrano, risultano più prevalentemente interessate a, ma in realtà la maggior parte delle manifestazioni psicologiche che ci interessano, nella maggior parte delle espressioni della personalità, risultano sempre da una orchestrazione di diversi sistemi biologici. Non vi sono dubbi circa l'esistenza di importanti connessioni tra diversi aspetti della personalità e il funzionamento di particolari strutture cerebrali, la corteccia e il sistema limbico, e l'azione di particolari neurotrasmettitori, la dopamina, la serotonina e la noradrenalina, oltre che degli ormoni. Restano invece problematici i nessi di causalità e di reciprocità tra i vari fattori biologici e quelli psicologici. Per questo all'inizio mi è parso opportuno distinguere tra spiegazioni biologiche forti e spiegazioni biologiche deboli, ma non irrilevanti. Qui siamo nella sfera prevalentemente delle spiegazioni biologiche deboli, ma non irrilevanti. Diversi autori, moltissimi autori, hanno cercato di offrire dei modelli concettuali tesi a spiegare i nessi, i rapporti tra funzionamento mentale e funzionamento anche della personalità e strutture biologiche, strutture cerebrali. Jeffrey Gray, in particolare, ha ipotizzato l'esistenza di tre distinti sistemi cerebrali di inibizione, di avvicinamento e di attacca-fuga e di irrigidimento, suscettibili di stare alla base di importanti differenze individuali nella sfera della personalità. Non è il primo modello, quello di Jeffrey Gray, ma certamente uno di quelli tuttora più studiati, tuttora un punto di riferimento importante per molti ricercatori. Gray ha distinto tre sistemi: il Behavioral Inhibition System, il Behavioral Approach System e il Fight, Fear, Flight System. E ha quindi il sistema biologico ad essi interessati, la funzione da essi svolte e le manifestazioni di personalità riconducibili all'uno o all'altro sistema. Il
Il sistema embriologico interessato al bis è il sistema sottoipocampale e l'amigdala. La funzione è inibizione e evitamento. L'aspetto della personalità più diretto connesso, correlato, è la stabilità emotiva. Nel caso del BAS, il sistema biologico è il sistema dopaminergico. La funzione è attivazione e avvicinamento. L'aspetto della personalità maggiormente interessato, più strettamente connesso adesso, è l'estroversione. L'ultimo sistema, il Fight, Flight, Freezing System, è quello più controverso. Adesso i sistemi biologici ad esso interessato comprendono l'ipotalamo, l'amigdala e i sistemi norepinefrinergico e o serotoninergico. La funzione è di attacco, fuga e di irrigidimento e per quanto riguarda le manifestazioni della personalità rimane un punto interrogativo. Non sappiamo ancora esattamente quali ne siano i correlati. Un sistema cerebrale che negli anni recenti ha assunto particolare rilievo è il Default Mode Neural Network, comprendente differenti strutture interessate ai processi cognitivi e valutativi connessi all'esperienza soggettiva, la memoria autobiografica, la coscienza di sé e l'autovalutazione. Come vedete, è un sistema diffuso, è un sistema che interessa vari aree cerebrali. Il problema è come questi, in interazione tra di loro, in rapporto tra di loro, poi abbiano effettivamente una funzione, esercitino un'influenza importante su aspetti decisivi della personalità, come quelli connessi al sistema del sé e alla regolazione, in senso più generale, del rapporto della persona con l'ambiente. Nel complesso, numerosi contributi hanno individuato numerosi correlati biologici, ormoni, neurotrasmettitori, eccetera, con diversi aspetti della personalità, ansia, stabilità emotiva, energia, estroversione. Tuttavia, i diversi aspetti della personalità sono sempre parsi riconducibili a complesse interazioni e orchestrazioni tra sistemi cerebrali più che a specifiche entità fisiche e localizzazioni. Gli spunti di riflessione che traiamo da questa parte riguardano le strutture cerebrali, quali sono maggiormente coinvolte nel funzione della personalità e rispetto a quali fenomeni. Passiamo ora all'argomento successivo, quello delle differenze sessuali. Con il termine sesso ci si riferisce a caratteristiche biologiche che riguardano i cromosomi, le gonadi, gli ormoni e la morfologia esterna. La differenziazione sessuale comincia al momento del concepimento, continua attraverso i diversi stadi dello sviluppo fetale e quindi lungo tutto il corso di vita. Il sesso è un tema dove è evidente l'influenza della componente biologica, ma per come poi viene trattato socialmente e culturalmente, è anche un tema che ben rappresenta le interconnessioni, le interazioni tra natura e cultura. Gli ormoni regolano prima la differenziazione degli organi riproduttivi interni e dei genitali esterni. Poi hanno un ruolo molto importante nello sviluppo e nell'organizzazione del cervello. Infine, hanno un ruolo determinante per la morfologia e la psicologia di maschi e femmine. La pubertà è uno stadio della vita nella quale gli ormoni contribuiscono ad una evidente differenziazione sessuale nella morfologia e nella fisiologia, conducendo allo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie. Le donne, il menarca, il seno, i maschi, la barba, eccetera. Dunque il corso di vita, il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa non solo rendono evidenti le differenze fisiche tra i due sessi, ma hanno importanti implicazioni per il benessere psicosociale di uomini e di donne. Le differenze fisiche tra i sessi sono evidenti, seppure con grande variabilità. Le differenze psicologiche invece restano difficili da individuare e definire.
Essi infatti variano significativamente in relazione alle attribuzioni aspettative che si associano all'essere

essere uomini e donne nei vari contesti sociali. Per questo, nella lezione che seguirà, non parleremo più di sesso, ma verremo a parlare di genere. E con il termine genere ci riferiremo a tutto quell'insieme di aspettative, attribuzioni e trattamenti diversi riservati a maschi e femmine che li rendono differenti anche nelle loro personalità. Ecco allora qual è lo spunto di riflessione di questa parte della lezione. In quale grado il sesso può incidere sulla formazione e lo sviluppo della personalità? Veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, transizioni e trasformazioni nel corso di vita. Riprenderemo alcune delle argomentazioni che abbiamo già svolto sulla importanza di tenere presenti gli scambi continui tra organismo ed ambiente e quanto sia importante il corpo, no? Nel rendere conto del funzionamento della mente e quindi anche della personalità. Dal concepimento alla morte, la vita è contrassegnata da trasformazioni biologiche che influenzano lo sviluppo ed il funzionamento della personalità, direttamente ed indirettamente, tramite l'azione moderatrice degli ambienti. Dalla nascita, lungo l'infanzia e l'adolescenza, nell'età adulta e nella vecchiaia, crescita, maturazione e declino si accompagnano in vario grado a incrementi e perdite di funzioni psicologiche. Ci atteniamo a questa distinzione, che non è sempre valsa, che è una distinzione recente tra infanzia, adolescenza adulta, età adulta e vecchiaia. Dico, sono distinzioni socialmente e culturalmente contingenti. Quando comincia l'infanzia è evidente, quando termina l'infanzia, quando comincia l'adolescenza, quando l'età adulta e quando la vecchiaia, quando si è vecchi o quando ci si sente vecchi. L'adolescenza è uno stadio della vita di cui in passato si è parlato poco, si è riconosciuto poco. Oggi parliamo di un'adolescenza estesa che va dalla pubertà fino ad un'età che in passato era già l'età adulta. E poi si parla di un'età di giovani adulti e di adulti e poi forse di giovani vecchi e di vecchi vecchi. Perciò queste differenziazioni del corso di vita sono molto legate alle situazioni, alle condizioni di vita. Stabilità, continuità e cambiamenti sono costanti che contraddistinguono lo sviluppo della personalità come una sequenza di trasformazioni morfologiche, fisiologiche e psicologiche che solo in parte è regolata dall'età cronologica. Le persone rimangono le stesse, ma cambiano costantemente. Il corpo evidentemente cambia e c'è una consequenzialità tra il corpo di ieri e il corpo di oggi e quello che avremo domani. Ma questa continuità o queste stabilità o queste conseguenzialità non sono indipendenti dalle condizioni materiali in cui viviamo, da come veniamo riconosciuti e trattati dalle altre persone, dal ruolo che ci occupiamo nella nostra società e da come siamo capaci di regolarci, di amministrare noi stessi. L'età biologica si accorda all'età cronologica con significative variazioni a livello individuale. A 10 anni alcuni bambini sono già adolescenti, altri continuano a restare bambini, a 11, 12, 13 anni. Le bambine, rispetto ai maschi, generalmente approdano a quello che si chiama l'adolescenza, alla pubertà, generalmente prima, e per questo
vengono trattate diversamente, sono

risposte differentemente a certe aspettative o a certi, anche in certi casi a certi rischi. La vecchiaia è un altro periodo della vita che è profondamente, i cui confini, i cui limiti sono, e le cui caratteristiche sono profondamente cambiate in rapporto alle aspettative del mondo. Una volta si era già vecchi a 50 anni, o forse anche prima, oggi alcuni non si sentono vecchi e non sono ritenuti vecchi a 60 o anche a 70. L'età cronologica varia molto da contesto a contesto, da persona a persona. Ancora più significativo è il divario tra l'età cronologica, l'età biologica e l'età psicologica. Quanto più sono diverse le opportunità di preservare la salute e vivere una vita psicologicamente attivamente attiva. Ci si sente vecchi anche quando non lo si è. O ci si sente vecchi ad un'età in cui altri, i nostri coetanei, si sentono ancora, se non proprio giovani, nel mezzo dell'età adulta. Ci si sente grandi quando i nostri coetanei si sentono ancora piccoli. Ci si sente maturi quando in realtà forse c'è ancora tanto da imparare e da cambiare per essere, per vivere una vita effettivamente matura. Mentre il declino biologico è inevitabile, evidente nella vecchiaia, attingere dai legami sociali e dalle risorse culturali può servire a limitare e a compensare le inevitabili perdite dovute all'invecchiamento. Questo è molto evidente. Vi sono persone che a 70 anni sono consapevoli della loro vecchiaia, ma continuano ad avere una vita molto attiva, anche nel mondo del lavoro. E vi sono altre persone che alla stessa età invece sono decisamente ritirate e psicologicamente isolate e gravate dal peso della vecchiaia. Soprattutto di fronte alla malattia e alle disabilità risultano la indissolubilità del legame della mente con il corpo e l'importanza delle conquiste della cultura e della scienza nel moderarne gli effetti negativi sul funzionamento e sullo sviluppo psicologico. Oggi si guarisce dove ieri si moriva, quando ieri si moriva. Oggi si può convivere con delle serie infermità continuando a avviare una vita attiva di relazione per quanto possibile soddisfacente. Oggi si possono superare le avversità legate a dei traumi che ci rendono vulnerabili e che colpiscono il nostro fisico severamente, gravemente, come un'amputazione di una gamba, la perdita di un braccio. Perché? Perché ci sono delle protesi che ci permettono di continuare a camminare anche se non come prima e non più con le proprie gambe, che ci permettono di continuare a mantenere delle relazioni, a mantenere delle comunicazioni, anche quando non siamo in grado di partecipare direttamente, anche quando non siamo in grado di relazionarci direttamente con le altre persone. Evidentemente qui è la mente che soccorre il corpo con delle capacità di autoregolazione, come con la capacità di utilizzare al meglio le risorse che la scienza, la tecnologia ci mette a disposizione per convivere anche con le infermità. Soprattutto di fronte alla malattia e nel convivere con la disabilità si rivelano le straordinarie potenzialità della mente e della personalità nel dare senso alla vita. Certo, le tecnologie non basta, la medicina non bastano, la chimica non basta. Quello che è molto importante è anche la volontà, la motivazione, l'atteggiamento delle persone.

nei confronti della vita, il loro impegno a continuare a vivere, a continuare una vita che merita di essere vissuta. Anche per questa parte vi lascio un paio di spunti di riflessione. Quali transizioni contrassegnano lo sviluppo della personalità e in quale grado la personalità può moderare le limitazioni delle malattie, delle disabilità e dell'invecchiamento. Veniamo ora a un riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto. Come natura e cultura coagiscono nello sviluppo della personalità? Qual è il ruolo dei fattori genetici nel rendere conto dei diversi aspetti della personalità? In quale grado è possibile ancorare a specifiche strutture biologiche lo sviluppo ed il funzionamento della personalità? Quali strutture cerebrali sono maggiormente coinvolte nel funzionamento della personalità e rispetto a quali fenomeni? In quale grado il sesso può incidere sulla formazione e lo sviluppo della personalità? E quali transizioni contrassegnano lo sviluppo della personalità? In quale grado la personalità può moderare le limitazioni delle malattie, delle disabilità e dell'invecchiamento. La lezione ora è terminata. Per maggiori informazioni vi invito, come al solito, a consultare il sito web dell'Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione.

La musica è una dolce compagna, come mi suggerisce una mia amica. Oggi parleremo appunto di questa forma d'arte che è la musica. Io mi presento, sono un pianista, nasco pianista, vengo da Palermo, anche se vivo da qualche anno a Milano. Inizio gli studi del

del pianoforte a 8 anni, sempre a Palermo, al Conservatorio Vincenzo Bellini, dove poi mi diplomo con la mia insegnante, la mia ex insegnante Enza Vernuccio. Diciamo che il mio modo di vedere la musica è un po' particolare perché i miei interessi sono soprattutto adesso sulla composizione e quindi sulla sperimentazione dei suoni utilizzando delle sfaccettature che gli strumenti possono dare, soprattutto gli archi, ecco, che sono gli strumenti che io utilizzo nelle mie opere. Ritornando al discorso del conservatorio, il post-diploma avviene una magia perché i miei interessi si spostano sulla musica da camera, soprattutto quella vocale, dove assieme alla mia grandissima amica mezzosoprano Marina Pizzolato, che ad oggi è uno dei migliori mezzosoprani esistenti al mondo. Ci avventuriamo in questo percorso della musica da camera vocale, dove affrontiamo partiture di grande livello, dove musica francese, Debussy, De Falla, ma soprattutto ci concentriamo sulla liederistica tedesca. È qui che avviene, appunto, come dicevo prima, la grande magia. Perché? Perché in uno dei nostri viaggi musicali di studio, appunto in Germania a Norimberga, conosciamo la famiglia Mai. Famiglia Mai che è composta da papà Mai e mamma Mai, li chiamiamo così perché sono i nostri genitori musicali. E qui noi scopriamo un mondo che sconoscevamo, che non immaginavamo mai che esistesse un modo di insegnare la musica, anche strutturale, cioè dello studio stesso. Che cosa succede? Succede che papà Mai, aiutata da sua moglie, mamma Mai, ci aiuta a far uscire dentro quello che noi abbiamo dentro. Cioè che poi è quello che l'insegnante dovrebbe fare con il suo allievo, non è imporre il suo modo di suonare o il suo modo di insegnare, ma è la particolarità dell'insegnante, la bravura dell'insegnante deve stare lì a far uscire fuori quello che l'allievo ha. E questo è avvenuto perché papà Mai ha questa grande sensibilità. Lui non è un musicista praticante, è figlio di una grande pianista tedesca e quindi ama questa forma musicale che è la musica da camera, soprattutto vocale, che è la liederistica. Perché avviene la magia? Perché io lì scopro un modo, un retroscena dello studio della musica che in Italia purtroppo non c'è. Ed è quello che lo studio della composizione che vai a studiare, che vai a leggere, che vai a spulciare, però con il retroscena della partitura, cioè quello che il compositore avvertiva nel momento in cui ha scritto quella determinata opera. Perché c'è la magia allora? Perché un giorno, mentre studiavamo Die Forelle, che è un lied di Franz Schubert, che fa così, Die Forelle in italiano viene tradotto La trota, e fa così. C'è questo movimento di terzine che lui mi diceva: bravissimo, sì, lo suoni benissimo, però manca qualcosa. Io dicevo: ma come? Io avevo studiato notti e giorni per essere pronto. E invece lui mi disse: guarda, che tu non conosci la trota. Io rimasi: come non conosco la trota? E mi fece una domanda: ma tu hai mai visto una trota in un torrente? E io risposi: no, ma non ho mai visto, però cerco di interpretare al meglio quello che Franz Schubert ha scritto. E mi ha detto: ma lui ha visto la trota prima di scrivere Die Forelle. Quindi tu devi assolutamente vedere una trota. Io lì non, cioè, non sapevo che cosa rispondere, cioè, rimasi un po' basito. Però, visto che la Germania offre molti ruscelli, e lì vicino ce n'era uno, una mattina mi sono alzato presto. Sembra una favola, però è così. Io andai in questo ruscello e ad un certo punto vidi le trote e io rimasi a bocca aperta perché
perché le

ruote fanno un movimento uguale a quello che Franz Schubert ha riprodotto in musica, e cioè fanno questo movimento così. Ora lo fanno veloce loro, io non so farlo con la mano veloce, ma fanno pa pa pa pa pa pa, che in musica fa così. Allora lì io ho capito che questa magia mi ha spinto ad osservare la realtà che mi circonda e poterla mettere in musica. Dicevo, dopo gli studi io andai in Germania, frequentai questa famiglia con la quale fino ad oggi ci frequentiamo e ci scriviamo, perché loro sono molto particolari. Cioè, ad oggi, nel 2010, noi ancora ci scriviamo le lettere. Cioè, non esistono mail, non esiste internet con loro, ma esiste la vita terrena, cioè tocchi le cose con mano. E questo per me è un grande tesoro che mi porterò avanti, e sicuramente è uno scrigno che io non voglio assolutamente perdere. Ritornando alla composizione, io mi trasferii poi a Milano perché ho conosciuto un'attrice cantante, che è tuttora in vita, Rosalina Neri, la quale da Palermo, io l'ho conosciuta a Palermo, a Teatro Biondo, abbiamo lavorato circa 3 mesi lì, e poi lei, che è milanese, ritornò a Milano e mi disse: ma perché non vieni a Milano? Che cosa fai qui a Palermo? Cioè, a te piace il teatro di prosa, ti piace comporre per fare musica di scena, quindi per il teatro di parola, perché non vieni a Milano? E io lì ero titubante, però col passare del tempo lei mi chiamava per degli spettacoli che faceva nei vari teatri milanesi. Allora andai una volta, 2 volte, 3 volte, mi convinsi a trasferirmi. Qui ho conosciuto la mia vera arte, che è quella della composizione. Ora il mio percorso di compositore non avviene attraverso studi accademici e quindi avendo un diploma di composizione, ma avviene proprio sul campo, cioè in palcoscenico. Il mio lavoro era quello di, è tuttora, quello di mettere in musica quello che la sceneggiatura offre a noi artisti. Il lavoro mio era quello di prendere delle musiche appropriate a quella determinata sceneggiatura. Quindi alcune erano musiche già esistenti di altri compositori, alcune erano mie, fino ad arrivare ad oggi che tutte le composizioni che adesso io scrivo avvengono per tutto lo spettacolo e non in parte, perché prima c'erano degli esperimenti, volevo provare un po' come andava questa nuova esperienza. Ha dato i suoi frutti, ad oggi mi trovo a scrivere per diversi teatri, ma soprattutto non solo scrivo, ma eseguo in palcoscenico, perché la particolarità è quella, cioè puoi anche registrare, puoi mandarla in filodiffusione, però eseguirla lì in palcoscenico assieme all'attore è una cosa meravigliosa, perché gli dai il giusto suono alla parola che viene recitata dall'attore, copri un momento che magari è di buca, e quindi questo lavoro è. Credo che sia il giusto cammino che io dovrò affrontare, che ho affrontato da circa un anno e mezzo e che mi accingo ad affrontare nei prossimi anni, spero. Parlando della mia composizione, gli autori ai quali io mi ispiro, diciamo che sono la maggior parte quelli che io ho già affrontato da interprete, soprattutto i romantici classici, i classici Beethoven o i romantici Brahms, Schumann, Schubert, cioè quei compositori sì, tedeschi che però nella liederistica, nella musica da camera strumentale, cioè da quintetto, che poi è il mio mondo, il quintetto, pianoforte con quartetto d'archi, ho maggiormente affrontato. Poi, proseguendo, un compositore che a me piace moltissimo è Shostakovich, però la chiave di volta, diciamo, del mio creare, io l'ho avuto con un nostro contemporaneo.

che è Sakamoto, Ryuichi Sakamoto. Io ho affrontato un lavoro sulle sue composizioni, adattando tutte le sue composizioni a un progetto teatrale dove venivano proiettate delle immagini attinenti alle composizioni scelte con degli haiku di Basho recitati e quindi era cultura alta, ma non perché la facessi io, ma perché loro sono di cultura alta. E quindi lavorando su queste composizioni, arrangiando le composizioni di Sakamoto per pianoforte e quartetto d'archi, io ho scoperto un mondo di sonorità che si avvicinano moltissimo al mio modo di vedere, che è molto interiore, cioè l'intimismo, ecco, vero e proprio della musica, e questo mi ha permesso di fare di avere una larga veduta su, diciamo, una visione più chiara del mio percorso compositivo. Una composizione che vi vorrei fare adesso ascoltare, non ve la faccio ascoltare per la sua interezza, ma ci tengo moltissimo. È una ninna nanna, che poi tra l'altro vi farò anche, collegherò questa ninna nanna a un'altra ninna nanna che io ho scritto, ma questa qui in particolare è una dolce ninna nanna, una sweet lullaby, che mi è stata commissionata dall'associazione Benedetta Dintino di Milano per una pubblicità Progresso. Questa pubblicità Progresso parlava degli aiuti e supporti ai bambini autistici. Allora io dovevo diciamo, dare sonorità a questo spot. Allora che cosa ho fatto? Ho cercato di fare una specie di danza. Come se fosse un modello francese, utilizzando un trio da camera un po' anomalo perché ho utilizzato il pianoforte, violoncello e viola. Di solito il trio da camera è formato da pianoforte, violino, violoncello oppure, che ne so, clarinetto, viola e pianoforte, però io ho voluto proprio mettere in risalto questa scelta. Proprio perché si parlava di un aiuto a questi bambini autistici e chi più del violoncello che mi rappresenta il papà e la viola che mi rappresenta la mamma potevano dare la giusta sonorità a questo spot. Allora ho fatto questo esperimento. Ho cercato di immaginarmi una danza che il papà e la mamma fanno con in braccio questo bambino. Ed è venuto fuori una sorta di bomboniera musicale che spero piaccia. Io vi faccio ascoltare alcuni frammenti.

Una cosa importante da dire, che ho dimenticato di dirvi poco fa, è che questo tema iniziale, che lo fa il violoncello, io l'ho rubacchiato una parola forte, però lo devo dire, devo essere sincero con me stesso, onesto con me stesso, a una poesia che la mia adorata, la mia dolce metà, aveva scritto per me, e che in siciliano, dalle mie origini, la lingua delle mie origini, faceva, fa così, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci core, namurato mia rosa, che vuol dire dormi, riposa, riposa e dormi, dolce cuore, è una frase che in siciliano si usa moltissimo, dolce cuore, mia rosa. Quindi se voi ci fate caso, suona attraverso queste note, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci cuore innamorato mia rosa. Ecco, ritornando al teatro di parola, come la musica può sposare benissimo e mettere in risalto

salto la parola e viceversa. Il brano poi ha un suo sviluppo, che diciamo che c'è questo dialogo sempre tra la viola e il violoncello, e diciamo che è sempre giù di lì, ecco, non ho voluto stravolgere il tema, però alla fine il tema lo fa la mamma, quindi lo interpreta, lo suona la viola, e il violoncello alla fine chiude il tutto e fa questa sorta di chiusa con una parola. Vi voglio fare solo sentire questa frase, questa parola, che dice alla fine al suo bambino: dormi. Quindi c'è questa frase. Questa è la viola.

Io ho fatto un zunto adesso, ma è questa la... Dormi. Questo è il primo brano, parlando di Ninna Nanna. Ma io ne ho fatta un'altra, mi voglio collegare a questo stile, ecco, della Ninna Nanna. Perché? Perché io ho scritto un altro brano che è una Ninna Nanna, che è Carillon. Carillon io l'ho scritto per i miei bambini, perché quando mi sono trasferito a Milano, i miei bambini, con la mia famiglia, era giù a Palermo, quindi non era insieme a me. E non è semplice il distacco, quando soprattutto i bambini sono piccoli, con il loro papà, gli devi raccontare quello che fai, quello che non fai, e la notte, e prima andare a cioè la sera prima andarsi a coricare, la buonanotte. Allora io ho voluto, visto che avevo queste possibilità, scrivere una Ninna Nanna affinché loro, ascoltandola, mi sentissero più vicino. E fa così. Si intitola Carillon.

poi ha un suo sviluppo e ritorna di nuovo. Il carillon a un certo punto

Un altro brano che vi volevo presentare, questo brano è molto particolare, molto importante per me, perché è dedicato a un amico che purtroppo non c'è più e io l'ho conosciuto a Milano, abbiamo lavorato insieme ed è Mamadou Diouf. Mamadou Diouf era un senegalese percussionista di una grandezza musicale e ritmica unica, cioè lui. Noi pensavamo al ritmo fuori, esterno, e lui diceva sempre: il ritmo ce l'hai dentro, quindi inutile che lo vai a cercare lì a battere il piede o al metronomo. Queste cose sono. Non è la ritmica vera. La ritmica vera è quella che tu hai dentro. Allora io ho voluto fare questo esperimento utilizzando una metrica un po' anomala che è il 5 quarti. E poi alla fine è venuto come risultato è venuto un tango dispari, ecco, chiamiamolo così, che fa così.

Ecco, poi ritorna con il tema iniziale. Una cosa fondamentale che io ho dimenticato di dirvi è che tutto questo, tutto il mio creare, la mia composizione in questo periodo si concentra soprattutto, forse l'ho detto all'inizio, però volevo rimarcare questa cosa, che le mie composizioni si basano su una struttura molto molto cameristica, che è pianoforte e quartetto d'archi. Di solito per fare queste, per esempio, queste ritmiche si utilizzano dei tamburi, no? Delle percussioni. Noi invece facciamo in modo che attraverso gli strumenti ad arco, quindi con le arcate stesse, si abbia questa ritmica che è un po' dispari. E il tutto avviene teatralmente, perché il mio obiettivo è sempre quello, cioè quello di non oltrepassare il confine che è il teatro di parola. E quindi, anche se è un concerto musicale, ma il concerto deve essere spettacolare, cioè teatrale. I movimenti dei musicisti devono essere teatrali, niente deve essere lasciato al caso. È come se ci fosse una regia dietro, ecco. Non è un concerto che uno ha una pausa, allora aspetta uno, due, perché la maggior parte delle volte quando si va a vedere un concerto purtroppo c'è questo. Ecco, un insegnamento molto mirato in Germania è stato proprio questo, cioè la serietà di quando si siede allo strumento. Io la prima volta che sono andato in Germania ho provato il pianoforte e mi hanno detto: scusami, tu che cosa fai la mattina quando ti alzi? Allora io faccio la tecnica, faccio le scale, per esempio. Allora quando apri il pianoforte apri le scale, se devi divertirti lo fai in un altro momento, quando non devi lavorare. Su questo principio, ecco, magari saranno un po' austeri, un po' ecco, tedeschi, però niente viene lasciato al caso. E questo insegnamento io me lo porto dietro anche attraverso le mie composizioni e il mio modo di lavorare con i miei musicisti. Cioè quello di trovare un modo che, ripeto, spettacolare, scusate se lo ripeto ancora, però ci tengo a dirlo, perché attraverso il gesto del musicista lo spettatore possa vedere veramente lo spirito che noi abbiamo nell'eseguire questo determinato brano invece che un altro. Ecco. La sensazione ritmica, a un certo punto, ecco, tramite questo dialogo tra violini, viola e violoncello e pianoforte, arrivano a un certo punto che formano questa sonorità come se fosse andina, ma non è stata cercata, è venuta così, è spontanea, io l'ho voluta lasciare. Un altro modo di ispirarsi per scrivere un brano potrebbe essere, ecco, a me è capitato che durante vacanze estive i miei bambini, ritornando sempre ai miei bambini, a me è successo questo, nel loro riposino pomeridiano, al solito raccontare le favole, una fiaba, però siccome le avevo esaurite tutte, allora il più grande Matteo mi suggerì di inventarne una. Allora, ecco, aiutandolo nella fantasia, a lui venne in mente una storia sulle api. Di lì ho detto, vabbè, continua, dai, comincia a raccontare. E uscì fuori una piccola storiella, cioè parlava di cinque api che andavano in giro in auto con una spider rossa con le ali di ceralacca. Ora io, in quel periodo lì, avevo una ritmica che faceva così. Mi è balenata subito in mente un'idea di associare questa fiaba a questa ritmica. Quindi ho immaginato queste cinque api che erano su questa spider rossa con le ali di ceralacca, con degli occhialoni da sole e i capelli tutti a spazzola, che andavano in giro in auto con le ali di ceralacca su questa spider rossa. Ed è venuta fuori questo.

così via. Passiamo ad altro però, molto più seria, la cosa si fa molto più seria, perché qui arriviamo a una composizione che io ho dedicato a un grande amico mio, che è Arnoldo Mosca Mondadori, il quale mi ha fatto dono di una poesia, non è che l'abbia regalata a me, però mi ha dato la possibilità di leggerla in anteprima, prima di essere pubblicata. Il mio grande editore, poeta, mi disse: guarda, leggi questa poesia e magari, che non si sa, ecco, con la tua sensibilità potrai magari buttare giù un'idea e chissà che cosa venga fuori. Questo brano parla di una cattedrale dei poveri, perché questa poesia è la cattedrale. Io vi voglio leggere alcuni passaggi di questa poesia. Che delle cattedrali dei poveri, che si innalzano invisibili nella nebbia e nessuno parla. Sono in cerca delle tue città segrete. Il tuo regno è qui, nascosto nelle cattedrali dei poveri. Se ti vedo mi inchino. Alla frase successiva io ho avuto una folgorazione, perché lui scrive: negli occhi di una donna eri così immenso che sono dovuto scappare. Allora io mi sono immaginato questa cattedrale enorme, maestosa, non trovavo il modo per metterla in musica, ecco, per rappresentarla in maniera sonora. E allora ho preso come esempio della cattedrale, ho estrapolato dalla cattedrale il campanile, e quindi le sue campane, e questo scampanellare, diciamo, della cattedrale. È venuto un disegno musicale che assomiglia moltissimo, spero che assomigli, ecco, moltissimo all'oscillazione delle campane, al battito, cioè del battente su ogni campana. All'inizio fa così, per essere proprio, per dare l'impressione della maestosità della cattedrale. La maestosità. Adesso c'è l'oscillazione delle campane e io l'ho voluta mettere in risalto con delle terzine in moto contrario, soffermandomi su ogni battente, no? Che la campana fa.

Ora immaginatevi che dopo questa introduzione di far vedere, ecco, la cattedrale dall'esterno, si arrivi all'interno della cattedrale. Quindi noi sentiremo le campane da dentro la cattedrale. E c'è questo disegno. Cattedrale interna.

adesso avviene il periodo negli occhi di una donna, eri così immenso che sono dovuto scappare. E io ho voluto mettere in risalto questi occhi di questa donna, però in maniera non negativa, però in maniera triste, ecco, di quello che può provare una donna all'interno di una cattedrale che va lì per pregare perché ha bisogno di un aiuto divino, come si fa usualmente, no? Si va a pregare perché magari si ha bisogno di una protezione, scusate, e io l'ho voluto mettere in risalto con questo disegno musicale.

questo è il tema. Adesso che cosa succede? Succede che il pianoforte, nella composizione, non ci dimentichiamo che è stata composta per pianoforte e quartetto d'archi, no? Quindi il pianoforte fa questo disegno, che si avvicina molto al genere di Sakamoto, di questo scrivere malinconico. Ho preso spunto proprio da questa atmosfera giapponese, diciamo, no? Per mettere in risalto la tristezza che questa donna ha all'interno di questa cattedrale. Mentre il violino fa questo.

Ecco, ho fatto un riassunto per darvi un'idea. Voi immaginate questa atmosfera che danno gli archi che possono fare questa onda, no? E poi c'è il primo violino che fa questo canto, il secondo che fa un contrappunto al primo canto, e la viola, che poi è il suo ruolo nel quartetto d'archi, dà il colore a tutta la composizione. Ha uno sviluppo ritmico dove a un certo punto, a metà del brano, fa questo disegno che proprio per dare la drammaticità massima che questo brano vuole dare, e poi ritorna di nuovo al tema iniziale, prima col pianoforte, prima col violino, scusate, e poi con il pianoforte. Il tutto finisce con il movimento di queste onde immaginarie che. A sfumare. Che in un certo senso dà l'idea di questa cattedrale che si lascia, che ci lasciamo alle spalle, no? Una sonorità che si chiude il portone, c'è questa sonorità che. Bene, siamo all'ultimo brano. L'ultimo brano. Forse è il penultimo brano, non è l'ultimo brano, perché ce n'era un altro che vorrei accennare solo per un mio orgoglio personale. Questo brano che vi parlerò adesso si intitola Der Monde. Der Monde, titolo tedesco, vuol dire la luna, che letteralmente vuol dire il luna, perché i tedeschi utilizzano l'articolo maschile per dire la cosa femminile. Questo ha un significato, non lo dico perché non voglio fare il. Però lo dico perché ha un significato molto importante in questa composizione, perché ha proprio un ruolo maschile la luna, no? È quello di guardare, di essere guardingo, il fatto che la luna guardi la terra. Io mi sono immaginato di essere la luna e di guardare la terra, di sentire i suoi rumori. Poi a un certo punto mi giro e guardo tutto quello che mi succede attorno. Adesso ve lo faccio ascoltare, vi do un accenno. Questa è la luna. Ci sono i violini che fanno un tappeto di note lunghe, quindi un tappeto che danno la possibilità all'ascoltatore di entrare in quell'atmosfera lunare. Il pianoforte inizia così.

Adesso avviene un movimento portante che ci porta alla visione della Luna, cioè che la Luna guardi e ascolta i rumori della Terra. È un giro armonico.

Io adesso simulerò, poi magari quando verrà eseguito questo brano in teatro ci saranno degli effetti sonori che metteranno in risalto il brusio della terra, no, di tutta la, immaginate miliardi di persone che parlano contemporaneamente, la luna che ascolta questo brusio, rumori delle macchine, i vari rumori che esistono nella nostra terra. Con questo movimento, la luna ha questa atmosfera.

allora adesso io metterò il brusio, cercherò. È come se fosse così. Con tanti rumori che possono essere, che ne so, il rumore delle macchine, i rumori dei treni, i rumori. A un certo punto la Luna si accorge di essere in una posizione a lei, cioè lei non si era mai accorta di questa sua posizione. Allora si gira su se stessa, mentre avviene sempre questo movimento. Si gira e si accorge di essere nello spazio. E questo è lo spazio.

Ecco, io con questo esempio, che poi il brano viene sviluppato con la rappresentazione delle maree, quindi con un movimento molto ritmico che non vi sto qui a raccontare, spero un giorno di poterlo, ecco, di potervelo fare ascoltare, di presentarvelo insieme al mio gruppo, al mio quartetto, così potete ascoltarlo nella sua interezza. Io prima di chiudere questo nostro, spero, bell'incontro, volevo dirvi quello che penso io sull'arte. L'arte è un mondo a parte. Scusate il gioco di parole e la sua rima, però è di una bellezza, è di una particolarità, è di una unicità che difficilmente si può collocare con un'altra forma. Ecco. E io penso che l'arte sia come un corpo umano, dove le varie forme che poi fanno parte dell'arte, quindi di questo corpo umano, siano, che ne so, la fotografia, la pittura, rappresentino i suoi occhi, che la danza rappresenti i suoi arti, le gambe, le braccia, quindi i movimenti, no? La poesia, la letteratura siano l'intelletto, no? Il cervello. E la musica, che è quella che a me riguarda, la mia amata arte, musica, è il battito del suo cuore, del cuore dell'arte. Voi mi direte, sì, ma manca l'udito. L'udito non ce l'ha l'arte. L'arte non deve sentire, l'udito ce l'ha l'ascoltatore, solo l'ascoltatore. Chi ascolta l'arte? L'arte, come dicevo, non deve sentire, ma l'arte deve donare. Con questa frase volevo salutarvi e ringraziarvi per questo nostro incontro, spero ce ne siano altri e alla prossima, buona vita, ciao!

0: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Credo di aver avuto circa 8 anni quando mi svegliai nel mio letto, anzi era il letto di mio padre e mia madre. Era una mattina della Befana e io mi svegliai e alla destra del mio letto trovai questa piccola batteria montata. Questo significava molto per me. Significava che avrei potuto accompagnare mio padre mentre lui suonava l'organo. Quando io sono nato, nella mia casa c'erano già molti strumenti. Ricordo c'era questo armadio in cui c'erano due chitarre, una fisarmonica, poi c'era un vibrafono e un organo. Mio padre, che faceva un altro lavoro, è stato un musicista per diletto, per passione. E siccome in quegli anni c'era la guerra a Napoli, in tutto il mondo. Volevo dire che a Napoli c'era il porto, quindi sbarcavano gli americani. Mio padre aveva quindi avuto la possibilità di suonare con loro, di avere contatti con loro e quindi lui suonava il pianoforte. Questo ha fatto sì che la sua cultura musicale fosse quella degli anni 40 e 50 degli americani. Per cui in casa mia c'erano sempre stati questi tipi di musica, queste canzoni americane che lui suonava con l'organo, non comprò mai più un pianoforte, però c'era questo organo e lui mi suonava continuamente brani come

Tutti suonati rigorosamente in sol, perché mio padre suonava solo nella tonalità di sol. Questo significa che questa batteria per me era molto importante, perché significa che io avrei potuto suonare con lui, accompagnarlo. Probabilmente prima lo facevo stando vicino a lui e portando il ritmo sull'organo o magari sulle sue spalle. Questo significava che adesso potevo cominciare a fare seriamente. Fu soltanto verso i 13-14 anni, ricordo che c'era un gruppo che si chiamavano i Delirium, in cui c'era questo flautista che poi era Fossati, adesso famoso come cantautore, ma all'epoca suonava il flauto. Io rimasi assolutamente affascinato da questo strumento e quindi quando poi mio padre mi comprò questo flauto, molto scettico, perché in realtà mio padre era riuscito a suonare a orecchio un po' tutti gli strumenti, quindi appunto la batteria, il pianoforte, vibrafono, fisarmonica, ma quello che non era mai riuscito a suonare ad orecchio erano appunto gli strumenti a fiato. E così credeva che anche io non ce l'avrei mai fatta, per cui mi regalò prima questo flauto ibrido e io riuscii a suonarlo. E ricordo che con il flauto imparavo a memoria tutti gli assoli che c'erano in questo gruppo, nei Delirium. E così finalmente passai anche al sassofono. Lui un giorno venne con questo sassofono e mi disse: "Guarda, l'ho preso a condizione, se riesci, non dico a suonarlo, ma almeno a tirarci fuori una nota nel giro di una settimana, te lo lascio, altrimenti lo riporto indietro." Io mi ricordo che rimasi tutto il giorno con un disco dove c'era un pezzo dei Beatles e riuscii a impararlo. Alla fine ricordo soltanto che quasi persi i sensi, naturalmente non conoscevo l'esatto modo di respirare. E quando mi risvegliai, quando sentii la porta, sapevo che era lui, avevo ancora il sassofono al collo, mi svegliai e gli feci sentire subito questo brano che avevo già imparato con il disco, e così quel sassofono divenne mio. Così cominciai a comprare dischi che avevano in copertina l'immagine del sassofono, e che avessero dei brani che io suonavo con lui, che ascoltavo con lui. E quindi tutti questi brani cominciai poi ad ascoltarli dai grandi, ed ecco che cominciai ad avvicinarmi a Duke Ellington, ma anche a tutti gli anni 40, quindi Lester Young, Coleman Hawkins. Fu solo dopo che cominciai ad ascoltare una persona di cui mi avevano parlato. Si chiamava Charlie Parker, era stato un sassofonista dalla resistenza geniale, anche se tragica. Fu ancora mio padre che mi regalò il primo disco di Charlie Parker. Rimasi sconvolto. All'epoca non sapevo ancora che Bird, il soprannome di Charlie Parker, avesse creato una frattura nel jazz con il bebop, la musica che lui, che Dizzy Gillespie, che il pianista Bud Powell e tanti altri avevano creato. Bebop è un suono onomatopeico, è il suono che fa il manganello sulla testa dei negri, non neri o gente di colore. Non si sognavano minimamente di chiamarli così, e loro stessi si chiamavano fra di loro in questo modo. Eppure loro si chiamavano negri, ma con la loro musica e con la loro rivoluzione per sempre avevano tolto proprio all'uomo di colore la figura stereotipata che aveva prima. Non era più il musicista dalle labbra grandi e buono, era un musicista che dava fastidio ai bianchi perché diceva la sua attraverso la musica. Da quel momento in poi il jazz non sarebbe mai più stato ballabile, quindi niente più Glenn Miller, niente più Benny Goodman, niente più periodo delle grandi orchestre. La gente questo tipo di musica non riusciva a ballarlo più, perché da quel momento in poi il jazz sarebbe diventato una musica d'ascolto. Da giovanissimo mi resi conto di avere questa vena compositiva e dietro mie insistenze mio padre mi comprò un Revox, ricordo, un registratore che consentiva, grazie al cosiddetto effetto ping pong, di sovraincidere più parti. L'effetto ping pong funzionava in questo modo: si registrava su un canale uno strumento, dopodiché sull'altro canale si mandava quello che si era appena registrato e una nuova voce. Così adesso sull'altro canale avevamo due voci. A questo punto
da questo canale ritornavamo sull'altro canale, registravamo le due voci del secondo canale più una terza voce e così via. Chiaramente arrivata la quinta, sesta voce, la prima voce che si registrava cominciava ad attenuarsi. Poi con l'andare del tempo imparai a suonare più forte le prime parti in maniera tale che l'attenuazione compensasse il fatto che erano suonate più forti. Questo mi consentiva, pur non avendo studiato composizione, di effettuare degli esperimenti. Quindi all'inizio non scrivevo la musica, ma semplicemente suonavo una parte, poi ne suonavo un'altra con un secondo sax, e poi ancora una terza e una quarta parte. E questi furono i miei primi esperimenti compositivi. Dopodiché mi resi conto che avevo bisogno di una disciplina. Fu purtroppo solo a 18 anni, dopo la maturità classica, che mi decisi a studiare musica, capii che la musica non avrebbe mai potuto essere esclusa dalla mia vita, ma capii anche che non avrebbe neanche potuto occuparne un posto marginale. Per cui mi decisi a studiare, non mi importava di preciso quale strumento. All'epoca il sassofono non si poteva studiare in conservatorio perché comunque c'era soltanto una classe sperimentale e quindi avevo bisogno di uno strumento che maggiormente si avvicinasse al sax, il flauto o il clarinetto. E fu il pianista con il quale suonavo che mi disse: ti ho trovato l'insegnante, perché il mio insegnante di solfeggio è clarinettista. E così a 18 anni, quando tanti musicisti si erano già diplomati, io invece cominciai gli studi. Osteggiato questa volta da mio padre, il quale a orecchio era sempre riuscito a suonare un po' tutti gli strumenti, ma proprio per questo motivo pensava che io non riuscissi ad avere una disciplina, che poi è la cosa che rovina un po' tanti giovani musicisti napoletani, siccome hanno molta musicalità. Ecco che riescono già a fare delle cose con lo strumento, senza lo studio, e quindi si contentano di questo senza andare avanti, per cui manca loro poi un'educazione, una disciplina. Io ci riuscii perché mi resi conto che se volevo suonare musica improvvisata avevo bisogno di una forte disciplina. Questo anche nella composizione, si imparano delle regole ferree che dopo naturalmente non si applicano, ma mi resi conto che soprattutto in un tipo di musica che era improvvisata, che si basava sulla libera creazione, c'era bisogno alla base di una forte disciplina. Ed ecco perché volevo studiare musica classica, per avere la disciplina delle dita, la disciplina del controllo dello strumento, e per mio conto cominciai anche a studiare seriamente armonia. Perché è proprio dal controllo, dalla disciplina della musica intesa come controllo tecnico del proprio strumento e come conoscenza dell'armonia, che viene poi la possibilità di creare, di improvvisare. Spesso mi hanno chiesto come nasce una melodia, come nasce una composizione, in tantissimi modi diversi. A volte sei fermo, una volta ero fermo in una videoteca e aspettavo che venisse il mio turno per ordinare la videocassetta che avevo scelto, e nel frattempo avevo un tema in testa, fino a che questa cosa divenne così urgente che andai via di lì e corsi a casa, perché avevo questa cosa che mi serviva ad aspettare, a passare il tempo che mi necessitava perché venisse il mio turno. E quindi era diventata quasi una cosa ritmica, quasi nervosa, che però poi si era trasformato in un tema, e una volta a casa questo tema piano piano si sviluppò, e dopo vennero le armonie e la costruzione di tutto il brano. Spesso invece vengono prima le armonie, mi metto al piano, oppure da ragazzo suonavo anche parecchio la chitarra, e mi affascinava un insieme di alternarsi di armonie, e poi su queste armonie nasceva una melodia. Quindi diciamo che probabilmente la prima fase è una fase che io passavo a uno strumento armonico, quindi al pianoforte o alla chitarra. Dopo, con il sax, con il mio strumento, creavo delle melodie che a quel punto
erano su, sugli accordi che io avevo messo insieme. Altre volte melodia e armonia nascono insieme come se fosse una cosa che è già nella mia mente. E soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, mi sono dedicato molto alla composizione, anche alla composizione classica. Ho scritto dei brani per pianoforte e fiato, assolutamente classici. E c'è una componente più importante di tutte quelle che sono le, quelle che possono essere le considerazioni tecniche, ed è sicuramente la componente divina. Io sono sicuro che c'è un'ispirazione, io sono sicuro che sia un'ispirazione divina. Qualcun altro potrà pensare semplicemente che sia un'ispirazione. Molti pensano che ci siano compositori non più in vita che mandino il loro messaggio. Comunque sono sicuro che ci sia una specie di transfert. Io sul mio pianoforte a casa mia ho un enorme quadro di Gesù. E sono sicuro che lui a volte mi detta delle cose, perché io compongo come se fossi in trance. Certe volte sono lì sulla tastiera e le note vengono una dopo l'altra, le armonie vengono una dopo l'altra, come se io mi sedessi e sapessi già questo brano e dovessi soltanto ricordarmelo. È una cosa che non si può spiegare, però è così. E quando questo succede, anche perché la composizione di un brano, soprattutto se è la complessità di un brano classico, ecco per esempio per pianoforte dove mano destra e mano sinistra si intersecano, o la composizione per più strumenti, io per anni ho avuto un gruppo di 8 sassofoni, il cui nome era A Saxy Nation, è intricato, per cui la composizione può durare anche 3-4 giorni. Quando questo succede è un momento creativo meraviglioso. Io vado a letto, a parte il fatto che tutti gli altri stimoli sensoriali passano in secondo piano, a volte mi sveglio la mattina e vado subito sulla tastiera perché ho quest'idea in testa. Poi magari mi telefono a qualcuno, mia sorella o la mia ragazza, e allora approfitto, mi faccio il caffè oppure mi lavo i denti. Ma caspita, è possibile? Ogni volta che ti telefono tu ti fai il caffè o ti lavi i denti? Perché prima sono talmente preso in questa cosa che tutti gli altri stimoli passano in secondo piano. Ecco che magari una telefonata mi fa ritornare, allora in quel momento ritornano tutti gli stimoli. Ma prima è un momento meraviglioso. Io vado a dormire con il pensiero delle ultime cose che ho fatto e mi sveglio, prima della sveglia, anche se ho dormito poco, perché chiaramente questo significa che io magari vado avanti a comporre fino a notte tarda, e quindi dopo mi metto una sveglia abbastanza tardi, nella mattinata può essere le 9:30 o anche le 10, invece magari alle 8 comincio a girarmi nel letto perché capisco come può continuare, oppure è quasi come aver visto un film a metà e avere l'ansia di vedere poi dopo come continua, come finisce. Per cui non riesco a stare nel letto. Mi alzo e così ancora in pigiama mi rimetto al pianoforte fino a che a un certo punto mi alzo perché mi rendo conto che ho sete oppure che ho altri tipi di necessità. Ma quando questo succede è un momento meraviglioso e sono sicuro che ci sia l'intervento esterno. Perché, ripeto, a volte è come se io dovessi continuare questa dettatura. Mi siedo e so già come sarà questa melodia, come se l'avessi già ascoltata e dovessi soltanto ricostruirla. È un momento meraviglioso. Oltre che un punto fermo, il jazz per me è stato un punto di partenza che mi ha poi portato all'ascolto della musica classica e alla fruizione, nel senso che poi ho cominciato a suonarla, a studiarla, oltre quella che avevo studiato naturalmente per il diploma del clarinetto, e ho cominciato a comporla. Ma quello che mi affascina è giocare su una melodia e continuare a improvvisarci sopra, anche non con uno schema jazzistico, con un fraseggio, con un'accentazione jazzistica, ma mantenendo un carattere, un'atmosfera classica, cosa che non significa che non si possa comunque improvvisare. Ecco, ad esempio questo semplice tema

Ecco, mi piace che nel corso di un'improvvisazione venga fuori come se fosse un'idea improvvisa e come se fosse un'idea che si sviluppa in maniera tale che l'idea iniziale, con lo sviluppo scritto di altre frasi che sviluppano la frase stessa ed altre che invece vengono improvvisate, siano tutte mischiate insieme in maniera tale che ogni volta il brano, non solo nell'interpretazione ma anche nell'esecuzione, sia sempre continuamente diverso e rinnovato.

Avevo da poco cominciato a insegnare quel poco che avevo imparato. A me è sempre piaciuto insegnare e quindi cominciai molto giovane. Quando un mio allievo un giorno mi disse: "Sai che ho ascoltato una descrizione per radio di una tecnica straordinaria, la respirazione circolare." La respirazione circolare è una tecnica yoga. Lo yoga ha avuto una parte molto importante nella mia vita quando ho incontrato il mio maestro spirituale che mi ha insegnato appunto la meditazione, lo yoga, la preghiera. Ma tornando alla respirazione circolare, è una tecnica straordinaria che consente di soffiare continuamente senza interrompere il flusso d'aria. La tecnica è di per sé semplice, quando si esaurisce l'aria nei polmoni si crea una riserva di aria nelle gote e nel momento in cui si riempiono nuovamente i polmoni si sfrutta l'aria di cui si è fatto riserva appunto nelle gote, quindi in questo modo. In primo momento l'esercizio da fare è quello di muoversi le gote, perché la cosa più innaturale è quella di pensare di immettere ed emettere aria nel corpo nello stesso momento. Quindi il primo esercizio da fare è questo. Poi ci si riesce senza le dita. E dopo questa cosa diventa continua. E questo naturalmente viene poi applicata allo strumento.

Naturalmente su una nota singola è più difficile non far sentire il momento in cui si passa dall'aria dei polmoni alla riserva delle gote e poi di nuovo all'aria nei polmoni, ma già quando le note sono in movimento è più facile non dare risalto a questo momento. Erano in pochi a fare questa respirazione circolare al mondo e ancora meno in Italia, però io notavo che a parte qualcuno come il grande Roland Kirk, sassofonista geniale che ha introdotto l'effetto voce nel flauto e appunto che ha applicato la respirazione circolare agli strumenti, a parte lui, la maggior parte di coloro che la praticavano, secondo me la praticavano in maniera effettistica, cioè andavano avanti per 10 minuti senza interrompersi, ma in maniera effettistica. Era quasi antimusicale, avevo ascoltato anche dei concerti dal vivo. E poi mi venne un'intuizione.

parte questa nota che non suona, questo è un brano molto celebre che si intitola Giochi proibiti. Mi venne in mente che in questo brano noi non ascoltiamo, le note non vengono emesse contemporaneamente, cioè non è questo, ma è questo. Quindi noi abbiamo una melodia e poi abbiamo delle note di accompagnamento. Insieme costituiscono melodia e accompagnamento. Questo poteva essere fatto anche con il sassofono. Per esempio, poniamo una melodia che potrebbe essere questa. Con un arpeggio che potrebbe essere questo. Accentando maggiormente le note del tema e rendendo tutto molto veloce, e grazie alla respirazione circolare non staccando mai, era possibile avere lo stesso effetto che si ottiene suonando una melodia sulla chitarra e contemporaneamente arpeggiando negli accordi.

mi si aprì un nuovo mondo. La ricerca timbrica mi ha portato a diventare un polistrumentista, quindi a suonare molti strumenti. Certo che il mio rammarico a volte è quello di non poterne suonare due contemporaneamente, questo è impossibile, però non sempre è impossibile. 1, 2, 3, 4.

Una cosa che mi sono sempre chiesto della critica è questo. Spesso, non sempre, per fortuna ci sono degli ottimi critici che sono soprattutto degli appassionati, però a volte il critico pretende di spiegarti un'opera d'arte e pretende che questa sua spiegazione te la faccia capire meglio o comunque ti avvicini. In realtà è, secondo me, completamente senza senso, perché se c'è una cosa che l'arte ha fatto è proprio il superamento del linguaggio. Un brano composto in Italia può essere apprezzato in Australia, oppure la Gioconda può essere apprezzato da un cittadino di Sydney. Questo che cosa significa? Che ha superato la cultura, le culture, le tradizioni, e ha superato soprattutto il linguaggio. Il critico che cosa vuole fare? Pretende attraverso il linguaggio, quindi attraverso una spiegazione, di farti capire meglio e quindi di farti gustare meglio un'opera d'arte. Quindi ha riportato l'arte a un livello che aveva già superato, cioè che è quello del linguaggio. L'arte, la musica sono sopra, superano il linguaggio e arrivano.

Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale

0: uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati. Segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione, attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

0: perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università.

Non avrei mai immaginato di trovarmi in un conservatorio, anche se ho suonato parecchie volte nei conservatori, ma i miei genitori volevano che io facessi il fattorino, ho fatto il muratore, ma mai avrei immaginato di avere un giorno in mano la chitarra. E poi questa si è scoperta la cosa più bella che mi fosse capitata. Non ne immaginavo neanche l'esistenza. Poi è stato un caso legato a tanti altri casi che mi hanno poi portato a fare questa professione. E devo molto a Gorni Kramer, che casualmente ci siamo incontrati e abbiamo suonato insieme. Lui mi ingaggiò nel suo gruppo, cosa impossibile secondo me. E poi c'era il quartetto Cetra, Natalino Otto, amici come Gian Piero Boneschi, che è diventato un grande musicista. Devo molto a queste persone che mi hanno fatto capire un po' cos'era la musica in realtà. Ed è questo il mio mondo, questa è la professione alla quale penso di notte, di giorno. Sono sempre alla ricerca di una soluzione in un brano, cosa mettere al basso, quale accordo poter sostituire a quello originale. È tutto, la mia vita è diventata così. Mi sembra di essere un po' uno col paraocchio. Oramai penso soprattutto a questo, penso anche ad altre cose, ma alla famiglia, a tutto. Però questa è davanti a tutto. E la musica è un dono della natura. E ne abbiamo bisogno come di mangiare, bere e dormire. Però viviamo in una nazione dove purtroppo non esiste l'educazione musicale nelle scuole. E questo è una grande mancanza. Però, insomma, io mi ritengo un fortunato, un privilegiato, perché faccio una cosa molto vicina alla mia sensibilità. Ho scoperto un qualcosa che altrimenti avrei sentito da lontano. Poi ho avuto la grande fortuna di conoscere dei grandi musicisti, come faccio dei nomi, come Django Reinhardt, Jerry Mulligan, Chet Baker, Billie Holiday, Barney Kessel, Jim Hall, George Benson, Tal Farlow, che sono dei grandi chitarristi. Ho avuto la fortuna di passare dei momenti con loro e che mi hanno aiutato a ispirarmi a un qualcosa, non a copiare, perché non bisogna mai copiare nulla, sarebbe di una tristezza incredibile, però ispirarsi a quello che fa un maestro che noi si ammira e poi captare un qualche cosa che sia rimasto nella nostra mente, nella nostra sensibilità. Questo è per me è stata una grande, grande fortuna. Sono felice di essere arrivato a una certa età e praticare ancora questo. Speriamo che duri il più possibile. Sono felicissimo di essere nel mondo musicale.

Come avete visto, ho suonato con un pianista che è stato allievo della scuola che ho fondato, Civica, a Milano. Si chiama Alberto Gurrisi. Siamo, credo, al terzo anno di ensemble. Suoniamo insieme, ci conosciamo, c'è un affiatamento, così, molto, molto bello. È bello suonare. Suonare e lasciarsi andare. La nostra inventiva è legata proprio anche all'affiatamento, a quanta musica abbiamo ascoltato, quanta musica abbiamo ingerito, se vogliamo. È molto bello pensare, riascoltare quello che abbiamo fatto quando riesce bene, che non è sempre così. Che riesce bene per capire quali sono gli aspetti della musica che fanno oramai parte di noi. È un grande piacere suonare con un musicista giovane, così mi ringiovanisce un po'. Cosa posso dire? Che sono felicissimo ancora di poter essere penetrato in questa cosa stupenda che oramai fa parte di me.

0: sono veramente felice che tutto questo abbia a continuare. Poi a volte è necessario fare un parallelo tra la musica, la nostra professione, e la vita di tutti i giorni, quello che accade a un essere umano, di bello, di meno bello, di fortunoso, di meno fortunoso. E purtroppo questo accade, però c'è una connivenza, direi convivenza meglio, tra la vita di tutti i giorni e l'aspetto che della musica. E cosa ci fa pensare? Ha degli aspetti che si somigliano moltissimo, che hanno luogo l'uno grazie all'altro. E anche questo è una grande fortuna poterlo fare. La vita ti dà dei momenti, come dicevo adesso, meno felici e altri più felici. Però direi che, per quanto mi riguarda, ho la sensazione che la musica e gli aspetti più vari della vita si siano allineati, siano molto vicini e tutte e due possano giocare un ruolo molto, molto vicino, molto simile. A volte penso a una cosa, peccato che in Italia la musica sia un po' un fanalino di coda. Come dicevo prima, non c'è educazione musicale, fa sì che il pubblico possa con meno facilità toccare un po' più da vicino quello che è un momento straordinario, quale la musica. Io, come dicevo prima, la vivo proprio come se fosse la cosa più importante che mi è capitata. E mi piacerebbe, quando ho cominciato io a suonare nel 45, non c'era niente, non c'erano dischi, non c'erano partiture, era la guerra, c'era ancora la guerra. Adesso c'è qualsiasi cosa. Abbiamo fondato una scuola, vedo i ragazzi che partecipano, sapendo che non avranno vita facile, anche se vorranno fare di professione il musicista, ma lo fanno con grande gioia, perché è un aspetto della nostra vita, quello che incameriamo con la musica, che è assolutamente straordinario. Mi auguro che possano continuare ed avere magari un po' di soddisfazione, perché la musica è un qualcosa che, prima di tutto, io la considero da sempre una medicina senza controindicazioni. Fa bene a tutti. E ne abbiamo molto bisogno.
1: La libertà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: l'obiettivo del lavoro di ricerca è quello di dare degli strumenti alle aziende per prepararsi ed affrontare il futuro, appunto rispondendo a quelli che sono dei trend emergenti in ambito economico, tecnologico e sociale. Si suddivide in due parti, una prima dove è stato costruito un modello concettuale che riassume le più rilevanti recenti best practice manageriali, e, appunto per rispondere a quelli che sono i rischi e le opportunità del contesto odierno. E una seconda parte dove è stato derivato un questionario per testare la bontà del modello e valutare anche una serie di ipotesi sul contesto italiano. La quarta rivoluzione industriale sostanzialmente è un punto d'arrivo di quella che è un'evoluzione tecnologica esponenziale partita già dal 600, e ad oggi ci troviamo in una situazione dove tante tecnologie evolvono esponenzialmente dal punto di vista delle performance, vediamo la legge di Moore, ma anche dal punto di vista della diffusione o della diminuzione dei costi. Per cui questo cosa crea? Crea un fenomeno dove da un lato abbiamo un contesto cosiddetto VUCA, quindi variabile, incerto, complesso e ambiguo, per cui una grande sfida per le imprese. Dall'altro lato abbiamo quello che è il cosiddetto paradigma di abbondanza, ossia non abbiamo mai avuto così tante informazioni qualitativamente e quantitativamente elevate, così come le tecnologie, accessibili in semplicità e a costi limitati. Per cui, come dicevo, tante opportunità e tante sfide per le aziende, sfide come l'ipercompetizione a livello globale, la difficoltà di pianificazione e via dicendo, ma anche opportunità come appunto le informazioni e le tecnologie accessibili a costi veramente bassi o con una certa semplicità. Per rispondere a tutta questa evoluzione tecnologica, al contesto sociale ed economico, sono nate centinaia di teorie e best practice manageriali, ne cito alcune. Il corporate foresight per cogliere i trend e i segnali deboli presenti nel contesto, nell'ambiente. Lean startup per l'innovazione, per la sperimentazione rapida. Le teal organization per la gestione delle risorse umane. L'exponential organization per creare dei modelli scalabili. Oppure la famosa corporate social responsibility per la sostenibilità. Ebbene, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello in circa 8 mesi di studiare 100 di queste teorie best practice, da cui abbiamo derivato 400 principi manageriali che poi abbiamo riassunto nel lavoro di sintesi. Questo non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con il professor Spallone e con una trentina di esperti, manager e consulenti con i quali mi sono confrontato con dei focus group e delle interviste per approfondire il tutto. Siamo arrivati al Future Readiness Framework, ossia da 400 principi e 100 teorie analizzate a 33 best practice, 31 principi suddivisi in 6 ambiti, quindi clusterizzati in 6 ambiti, che vado ad esporvi molto rapidamente per quelli che sono i punti principali. Il primo ambito è quello della strategia e della visione, quindi oggi le aziende hanno bisogno di una visione, di una strategia diciamo flessibile e di un portfolio strategico pronto a più situazioni. Hanno bisogno di un purpose, quindi di un obiettivo che vada oltre lo scopo di lucro, ma anche di avere un modello scalabile, quindi che sfrutti queste tecnologie digitali o l'intelligenza artificiale, ad esempio. Un altro ambito è quello dell'innovazione, quindi oggi siamo in una situazione dove le imprese hanno bisogno di innovare dal punto di vista del processo, del prodotto, ma anche dal punto di vista organizzativo. Un'innovazione che deve essere incrementale, ma anche radicale, quindi più modelli di innovazione. Abbiamo l'ambito tecnologia, il terzo ambito, dove le imprese hanno necessità di affrontare e scoprire tutte quelle che sono queste nuove tecnologie che citavano anche i colleghi, e in particolare il digitale, che è quella diciamo un po' più dirompente, che oggi è una realtà consolidata. Quarto ambito è quello dell'organizzazione e governance. È sempre più fondamentale avere nelle aziende una organizzazione decentralizzata con piccoli team autonomi, quindi verso quello che è diciamo il project management agile. E in questo contesto anche meccanismi di welfare aziendale avanzati, quindi che guardino al benessere psicologico dei dipendenti. Quinto ambito è quello delle conoscenze e competenze fondamentali in un mondo di dati, come abbiamo visto anche con i colleghi, è fondamentale mapparli e gestirli, così come mappare e gestire i processi aziendali e averli sul cloud disponibili a tutti con diversi livelli di accessibilità, il discorso della privacy. Sempre in questo contesto è fondamentale sviluppare delle competenze che non sono solo hard e specifiche, ma anche soft, ma anche manageriali, su tutti i dipendenti, appunto per agevolare team decentralizzati e autonomi. Infine il grado di apertura, questo è il sesto ambito, ma è di fondamentale importanza perché l'Open Innovation insegna come è fondamentale appunto cogliere valore e integrare la filiera anche all'esterno dell'azienda. Da questo modello concettuale che vorrà essere una guida per l'azienda per muoversi all'interno di queste tante teorie, di questo contesto complesso, è stato derivato un questionario. Quindi per ognuna delle 33 best practice è stata derivata una domanda. L'obiettivo del questionario chiaramente è quello di, da un lato, validare il modello stesso, dall'altro validare una serie di ipotesi che sono state fatte, diciamo, in Italia sulle aziende italiane. Il questionario è composto appunto da 10 domande di profilazione, come redditività e via dicendo, 33 domande corrispondenti ad ogni best practice, 4 opzioni di risposta corrispondenti a un punteggio di 0, 33, 66 e 100%, e in ultima analisi la media, quindi il punteggio complessivo, è dato dalla media aritmetica di ogni uno dei 6 ambiti. Il punteggio complessivo viene letto attraverso questo modello di valutazione in 4 classi, quindi le aziende vengono classificate appunto in una di questi, di questi quattro step. Con un punteggio dallo 0 al 40% viene definita l'azienda ritardataria, quindi con un bassissimo tasso di copertura delle best practice ad oggi diffuse. Dal 41 al 70% l'azienda viene definita conformista, quindi con limitata capacità di adattamento, ma anche un buon tasso medio-basso di copertura delle best practice individuate. Dal 71 al 90% l'azienda viene definita contemporanea, quindi al passo coi tempi, adotta molte delle best practice ad oggi presenti. E infine dal 91 al 100% l'azienda viene definita pioniere, quindi non solo in grado di utilizzare tutte le best practice, ma addirittura di esplorare il futuro e di essere precursore rispetto agli altri. E il questionario è stato inviato, trasmesso a tutta una serie di appunto manager e imprenditori individuati attraverso la piattaforma LinkedIn Sales Navigator, che ci ha consentito di profilare in maniera dettagliata solo manager e imprenditori di aziende italiane e società di capitali, quindi SRL, SPA o SRL Benefit.
1: Avete identificato una dimensione per fatturato, un settore di operatività?
0: No, nessuno. Abbiamo tenuto veramente le maglie ampie. L'unico limite, diciamo, imprese con più di un dipendente, con sede in Italia, società di capitali, questo è sostanzialmente quanto. Quindi abbiamo voluto essere più ampi possibili proprio per fare dei confronti anche con la dimensione, con lo status e via dicendo. Appunto, le ipotesi del Future Readiness Assessment sono quelle di, in primo luogo, una media globale in Italia limitata, quindi ci si aspettava un punteggio limitato del questionario da parte del campione individuato. Inoltre, all'interno della valutazione delle aziende italiane, ci si aspettava un gap di performance tra nord e sud. Queste sono ipotesi costruite sulla base di famosi report come l'European Innovation Scoreboard sull'innovazione, o il report DESI sulla digitalizzazione, o ancora i dati Istat. Altra ipotesi è quella di una differenza di performance tra le aziende con status di innovatività, quindi PMI e startup innovative, e aziende prive di questo status. Infine, la quarta ipotesi, abbastanza scontata, è quella che le aziende con una maggiore applicazione delle best practice abbiano un rapporto utile fatturato maggiore. Questo sostanzialmente è il risultato delle medie aritmetiche del questionario.
1: Andiamo a conclusione su un paio di parametri.
0: Sì, sì. Esatto, vado a concludere, è stata verificata la normalità, anche se, questo è importante sottolinearlo, il campione non è significativamente statistico, abbiamo applicato comunque un modello di regressione lineare semplice, convertendo le variabili qualitative in variabili dummy, quindi variabili appunto qualitative nominali dicotomiche che ci consentissero di applicare il modello. E, da qui le conclusioni. Quindi posso definire, diciamo, validata l'ipotesi di una media globale in Italia, perlomeno per quanto riguarda il campione individuato, limitata. Infatti si individuano nella seconda classe, quindi aziende, diciamo, ritardatarie per la maggior parte. Parzialmente confermata l'ipotesi di un gap tra nord e sud che non si è rivelato, cioè la locazione geografica non si è rivelata determinante nel risultato complessivo del questionario. Però su alcuni ambiti sì, infatti le imprese del centro e del nord si sono rivelate molto meglio performanti nell'ambito dell'innovazione. Le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, più performanti invece anche sulla tecnologia e la strategia. Quindi in questo contesto le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, le migliori, se vogliamo, del paniere individuato. Altra ipotesi non validata, perlomeno non validata completamente, è quella delle aziende startup innovative o PMI innovative che hanno migliori performance globalmente dal punto di vista della copertura delle best practice di quelle prive dello status. Ebbene, questo non si è verificato vero se non per quanto riguarda le PMI innovative, l'ambito tecnologia. E poi per ragioni fisiologiche è anche, come ho scritto nella tesi, è anche presumibile. E invece per quanto riguarda le startup, questo è interessante, si sono rivelate meglio performanti nell'ambito apertura, quindi le startup hanno meccanismi di apertura più evoluti. Infine invece si è rivelata validata l'ipotesi di un maggior rapporto tra utile fatturato e un miglior risultato nel questionario, che appunto rivela quindi una maggiore copertura delle best practice. Vado a concludere con le prospettive, che sono quelle di ampliare il questionario, quindi aumentarne, diciamo, alcuni aspetti, renderli più, diciamo, migliori, e aumentare il livello di profilazione, ampliare il campione almeno a qualche migliaio di aziende e avviare nuovi filoni di ricerca con aziende di consulenza che comunque si sono rivelate interessate a declinarlo su specifici ambiti. E concludo.
2: Sì, due cose, visto che ha individuato quelle che sono le prospettive e i limiti di ricerca, no? Secondo me, vedendo il tuo lavoro, è un bel lavoro questo qua, hai fatto un buon, uno spunto interessante, ci sono due cose secondo me che devi cercare in prospettiva futura di chiarire meglio. Uno è come costruisci il framework teorico, cioè come passi da tante teorie che riguardano teorie organizzative, prendi i comportamenti organizzativi, prendi teorie manageriali, perché business model canvas è un tipico modello di consulenziale non scientifico, quindi mixi modelli che vengono da approcci diversi, come li metti insieme e teoricamente come costruisci il tuo modello. Questo secondo me è un punto che devi irrobustire, magari forse anche spiegare meglio, perché non è detto che sia così. E il secondo punto è applicare il modello su un campione omogeneo. Cioè ti devi, devi testarlo su un campione omogeneo di più omogeneo, certo. Nel senso, cioè, di imprese per dimensioni, volumi di fatturato, però è molto interessante.
0: Rivolgendosi a 2000 aziende hanno risposto in 87.
2: Sì, per cui, ma adesso hai fatto complesso. Quello però, che facciamo tutti, hai preso chi ha risposto, diciamo così. Diciamo, fa invece, parte della ricerca, lo faccio, però comunque insomma.
0: Riguardo alla prima considerazione, invece, è interessante che cioè considerare una metodologia che abbiamo utilizzato, quella di incrociare in una matrice a doppia entrata, da un lato, i trend emergenti, quindi, se vogliamo, cioè, diciamo, le opportunità e le sfide, e dall'altro le best practice. Quindi le best practice che meglio rispondevano alle opportunità e alle sfide sono state, diciamo, validate.
2: Questo è interessante presentarla, farla vedere allora tipo di
0: modello. Però è molto tutto complesso, perché essendo centinaia di principi e teorie è stato un lavoro importante.
2: Nicola Schilese, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali.
3: Grazie.
2: Complimenti. Questa è la sua. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: questa tesi è fortemente interdisciplinare, cioè comprende una parte basata sulle testimonianze scritte e una parte che affronta anche le testimonianze archeologiche, anche qui per una espressa richiesta della candidata che appunto è molto interessata ovviamente alla storia medievale ma anche all'archeologia medievale, quindi aveva questo tipo di esigenza. In più questa tesi appunto è una tesi che è anche sperimentale, cioè vede una parte centrale, esattamente il capitolo secondo, che è basata sull'analisi diretta delle fonti, fonti edite, soprattutto diplomi regi dei re d'Italia, quindi che si collocano nel X secolo, diciamo più o meno, più anche un'analisi dei diplomi di età longobarda, quindi anche un po' più risalente, che appunto la candidata ha portato avanti procurandosi queste fonti che sono, ripeto, edite, perché non è che sono fonti archivistiche da leggere, però sono fonti in latino ovviamente che vanno lette, vanno interpretate, e ricavando da queste fonti tutta una serie di indicazioni utili per dare un quadro, per arricchire il quadro, diciamo, che lei fa nel primo capitolo, basato appunto sulla storiografia, del ruolo dei monasteri alto medievali in un preciso campo, cioè ovviamente non è che si poteva parlare dei monasteri alto medievali in generale, perché ci sono tantissimi aspetti, in primo luogo quello religioso, ma quello sociale, eccetera, ma ci siamo concentrati su appunto l'aspetto economico, soprattutto quello appunto della produzione, dei commerci e appunto delle reti di scambio di cui questi monasteri ormai sappiamo essere dei punti nodali assolutamente fondamentali, perché, questo lo dico insomma in generale, nella vulgata l'idea ancora scolastica è che l'alto medioevo sia dominato da un'economia chiusa di autoconsumo, di mancanza di scambi, di mancanza quasi di circolazione monetaria. Questo sappiamo adesso benissimo che non è vero, perché appunto c'erano tutta una serie di scambi anche all'interno fra i centri curtensi, e ovviamente i monasteri, essendo dei grandissimi proprietari, essendo proprietari di molte aziende, le curtes sono delle grandi proprietà fondiarie, erano proprio dei poli sia di produzione sia poi di immissione sul mercato di questi, di questi prodotti, che poi vedremo quali sono, e anche un po' dove, ecco, questi scambi si concentravano, cioè tutto il discorso della rete fluviale, eccetera. Ora vediamo poi se mai faccio qualche domanda.
1: Allora, buongiorno a tutti. La mia tesi prende in analisi il ruolo economico dei monasteri alto medievali in territorio italiano. Ho scelto di trattare questo argomento perché di economia medievale si parla poco e spesso non in modo del tutto corretto, in quanto si tende a considerarlo un sistema esclusivamente chiuso. È vero che il Medioevo rispetto all'epoca precedente è caratterizzato da un panorama fortemente impoverito e semplificato, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e culturale. Però è anche vero che l'economia non muore, i monasteri rappresentano dei veri e propri pilastri del sistema economico medievale. L'obiettivo che ho cercato di raggiungere è stato quello di delineare un andamento comune per i maggiori monasteri della penisola, sia attraverso la consultazione personale appunto delle fonti scritte e sia attraverso il supporto delle fonti archeologiche. In particolar modo ho cercato di ricostruire un quadro economico che comprendesse sia appunto il processo di formazione del patrimonio fondiario, sia ipotizzare appunto delle possibili reti commerciali. Prima di entrare nel cuore della tesi, voglio fare una breve premessa e evidenziare almeno tre punti fondamentali. Il primo è l'importanza che il lavoro assume nel monachesimo occidentale. Infatti, se è vero che il lavoro effettivamente era predicato anche nel monachesimo orientale, è anche vero che soltanto con Benedetto da Norcia il lavoro non solo entra a far parte della sfera della dimensione spirituale, ma assume anche una valenza fortemente concreta che quasi ricalca il saper fare romano. Il secondo aspetto è lo stretto legame tra entità religiose ed entità politiche. Infatti la maggior parte dei monasteri sono voluti appunto da re o duchi o comunque persone politicamente influenti. Il terzo punto purtroppo è una carenza significativa di fonti, sia scritte per quanto riguarda appunto i riferimenti alle attività commerciali, ai luoghi appunto dove si trovavano effettivamente questi mercati, ma sia anche una carenza di fonti archeologiche, in quanto abbiamo ben poco di questi primi monasteri. Li definisco primi monasteri non perché prima dell'VIII secolo non vi fossero dei monasteri, perché il monachesimo dilaga già a partire dal V-VI secolo, ma perché soltanto nell'VIII secolo si definisce la struttura standard del monastero, come testimonia anche un importantissimo documento del IX secolo, che è la pianta di San Gallo. La pianta di San Gallo riproduce una pianta ideale di un monastero con tutti i suoi ambienti, individuati tra l'altro da una serie di didascalie in circa 340, in latino ovviamente. E fatta questa premessa, voglio mostrarvi come ho svolto questo lavoro, spiegarvi un pochino come ho svolto questo lavoro. Allora, ho selezionato un campione di documenti, di diplomi regi emanati in territorio italiano, a partire dalle Longobardi fino a Berengario I, chiaramente tutti i diplomi diretti ai monasteri. Li ho suddivisi in tre macrogruppi coincidenti con i secoli presi in esame, quindi VIII, IX e X secolo, e ho ricercato all'interno di questi documenti quei privilegi che mi permettessero di ricostruire non solo il processo di sviluppo fondiario, ma anche ipotizzare appunto delle reti commerciali. Ora, a proposito di reti commerciali, bisogna premettere che è molto difficile individuare i mercati nell'Alto Medioevo. Mentre i mercati romani sono più facilmente riconoscibili, proprio a livello della struttura, basti pensare ai macella, ma anche le botteghe spesso erano decorate, quindi sono più facili appunto da individuare, così non accade nell'Alto Medioevo. Inoltre, a complicare l'indagine concorrono altri tre fattori. Il primo è la mancanza di documenti di avvenuta vendita. Il secondo è una scarsa circolazione di monete, e le monete sarebbero un chiarissimo indicatore di attività commerciale. Il terzo è la predilezione per contenitori in materiale organico, quindi per esempio botti di legno, trimpelle, a sfavore purtroppo dell'indistruttibile ceramica, che è un caposaldo della ricerca archeologica. Adesso cerco di toccare i punti fondamentali appunto di questo lavoro di schedatura di diplomi, rispettando questa tripartizione di cui parlavo prima. Allora, per quanto riguarda l'VIII secolo, ho notato la prevalenza di privilegi legati alla donazione, quindi proprio in questa fase si viene a costituire il patrimonio fondiario dei monasteri. Altro punto di grande importanza è la presenza di termini che fanno pensare al mondo curtense. Per esempio, ho incontrato il termine cella, che indica la dipendenza di un monastero, ho incontrato il termine casa massaricia, anch'esso comunque collegato al mondo curtense. E questo fa pensare che già in questa fase, quindi nell'VIII secolo, i monasteri avessero delle curtes, insomma. Ci siamo capiti, ecco.
0: Cioè, l'ipotesi sì, per cui sì, non sì, è solo no. Prima dell'età carolingia,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: c'è già un sistema
1: esatto. Per quanto riguarda l'VIII secolo, ma stavolta mi sposto alla fine dell'VIII secolo, quindi in una fase più tarda del regno longobardo, possiamo notare la presenza, iniziano i privilegi legati alla circolazione di merci. Per esempio, ad Elchi nel 772 concede al monastero di San Salvatore di Brescia alcune esenzioni riguardo appunto alla circolazione di merci, come telenave e siliquatico, e questo fa supporre che effettivamente già in questa fase l'attività commerciale dovesse essere degna di nota, quindi abbastanza rilevante. Ma il potere economico dei monasteri decolla tra l'VIII e il IX secolo con l'ascesa dei Franchi. Qui in questa fase i privilegi si moltiplicano, toccano svariati campi, tra cui per esempio troviamo privilegi legati alle donazioni, alla circolazione di merci, anche alla concessione di totale autonomia nella gestione sia delle risorse del territorio, ma anche privilegi legati appunto alla produzione, mezzi di produzione. Ma avendo poco tempo a mia disposizione, preferisco toccare l'aspetto più importante che ho rilevato, ovvero praticamente i privilegi legati alla circolazione di merci per via fluviale e marittima. Cito soltanto tre esempi per inquadrare meglio la questione. In un diploma dell'804, Carlo Magno concede al monastero di Santa Maria di Organo a Verona l'esenzione dal ripatico, che è un tributo per disporre delle rive di un lago o di un fiume. Nell'822 Lotario I concede al monastero di Farfa che una nave possa navigare le acque dell'impero senza pagare

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale, presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali,
2: un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema delle espropriazioni per pubblica utilità e dell'attività edilizia. Argomenti di questa lezione saranno appunto l'espropriazione per pubblica utilità e l'attività edilizia. Passiamo al primo argomento, l'espropriazione per pubblica utilità. L'espropriazione per pubblica utilità rientra nell'ambito di quei cosiddetti poteri ablatori della pubblica amministrazione che quindi come tali incidono sulla sfera giuridica del destinatario in chiave limitativa, cioè riducendo la sfera giuridica del destinatario. Ed è il motivo per cui,

Questo tipo di poteri, proprio per la loro incidenza negativa sui destinatari, sono oggetto di una disciplina specifica e anche di un maggiore rigore dal punto di vista, procedimentale e quindi anche partecipativo. L'espropriazione per pubblica utilità fa appunto riferimento a questa tipologia di poteri in cui la pubblica amministrazione, seguendo un procedimento disciplinato ex lege, acquisisce i beni di proprietà privata per motivi di pubblico interesse, previa corresponsione di un equo indennizzo. Innanzitutto, quando parliamo di espropriazione di pubblica utilità, dobbiamo ricordare che parliamo comunque di una branca che in qualche modo in parte rientra nel perimetro della materia del governo del territorio, perché evidentemente ha ad oggetto comunque la disciplina della proprietà privata e quindi le possibilità di esercizio dello ius edificandi e quindi di quei poteri, di quelle facoltà connesse alla titolarità di un diritto di proprietà. Quando parliamo specificatamente di espropriazione per pubblica utilità, facciamo solitamente riferimento a una modalità attraverso cui la pubblica amministrazione acquisisce dei beni dal privato, beni oggetto di una proprietà privata, attraverso l'adozione di un potere pubblicistico, di un potere unilaterale, quindi attraverso l'esercizio del potere amministrativo. Evidentemente l'esercizio del potere amministrativo tuttavia è sempre e comunque subordinato al perseguimento di un fine che è appunto la tutela dell'interesse pubblico. Tuttavia questo potere implica sempre in ogni caso il riconoscimento del sacrificio da parte del privato sotto forma di riconoscimento del cosiddetto equo indennizzo. Quindi da un lato, in virtù della presenza di un interesse pubblico, l'amministrazione può esercitare un potere espropriativo, quindi un potere ablatorio, acquisendo al proprio patrimonio un bene oggetto di proprietà privata, ma dall'altro questo sacrificio del privato deve essere compensato in termini di equo indennizzo. Segnatamente l'espropriazione è uno strumento preordinato alla realizzazione di opere, edifici o strutture pubbliche o di interesse pubblico, come scuole, ponti, strade, eccetera. In questo ambito rientrano tanto le espropriazioni funzionali alla realizzazione di opere pubbliche, quanto le espropriazioni funzionali alla realizzazione, per esempio, di opere private ma di interesse pubblico. Parliamo quindi di una modalità attraverso cui un'amministrazione tipicamente realizza per esempio un'autostrada, dovendo ipotizzare che sia molto complesso per un'amministrazione impegnata nella realizzazione di un'opera pubblica ottenere tramite strumenti di diritto comune, quindi tramite lo strumento del contratto, la titolarità di beni che sono in capo ai privati. Tuttavia, proprio in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, l'ordinamento prevede la possibilità di utilizzare, di ricorrere a questo tipo di strumenti. La disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità è contenuta nel DPR 327 del 2001. I presupposti che consentono l'espropriazione sono individuati puntualmente nell'articolo 42,3 della Costituzione. Innanzitutto si parla di casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta quindi di una riserva di legge relativa e non assoluta, cioè è possibile procedere soltanto nei limiti di quello che prevede espressamente la legge. Devono sussistere motivi di interesse generale, che peraltro devono essere espressamente indicati e oggetto di specifica motivazione, e può essere effettuato un'espropriazione per pubblica utilità solo a fronte del pagamento, come dicevo, di un indennizzo in favore del privato destinatario del provvedimento ablatorio. Ai fini del procedimento espropriativo, i beni sono classificabili in tre macrocategorie.
I beni non espropriabili, per esempio quelli del demanio, i beni del demanio non sono oggetto di espropriazione in quanto la funzione pubblica e la caratteristica pubblicistica del bene è già segnata dal loro carattere di demanialità e quindi possono formare oggetto di un procedimento di esproprio solo nei limiti in cui non siano preceduti da un procedimento di sdemanializzazione. E ancora i beni espropriabili solo a determinate condizioni, qui il riferimento è ai beni indisponibili del patrimonio pubblico che tuttavia possono formare oggetto di espropriazione solo nella misura in cui l'amministrazione procedente dimostri che l'interesse pubblico perseguito, quindi a cui è funzionale l'esproprio, è di rango superiore rispetto a quello che è l'interesse pubblico funzionale, per esempio, all'erogazione di un servizio pubblico a cui quel bene, da qui la qualificazione come bene indisponibile, è funzionale. Quindi vedete una ponderazione, una valutazione di interessi pubblici in funzione appunto della individuazione della prevalenza. E infine i beni espropriabili, che sono quelli puntualmente indicati all'articolo 7 del DPR 327 del 2001 e che vedremo tra poco. Chi sono i soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo? Innanzitutto l'espropriato, che è il soggetto passivo della procedura di espropriazione, cioè il destinatario del provvedimento di esproprio, cioè del decreto di esproprio. E ancora l'autorità espropriante, che può essere la pubblica amministrazione, ma anche un soggetto privato, nella misura in cui gli sia delegato il potere di espropriare in virtù di una previsione esplicita di legge. È il caso, per esempio, della realizzazione delle opere di connessione in relazione, per esempio, agli impianti di produzione di energia rinnovabile, nel caso, per esempio, degli impianti eolici, laddove il rilascio di un'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio dell'impianto presuppone anche una dichiarazione di pubblica utilità proprio in ragione della, diciamo, valutazione di interesse pubblico dell'impianto, in particolare della produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo dà diritto al privato di poter richiedere di essere indicata come autorità espropriante al fine di acquisire tutte quelle aree o acquisire i diritti e le servitù funzionali alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica. Il beneficiario è invece il soggetto in favore del quale è emesso il decreto di esproprio. L'autorità espropriante e beneficiario potrebbero infatti non coincidere. E ancora il promotore dell'espropriazione, che è il soggetto pubblico o privato che richiede l'espropriazione in funzione della tutela dell'interesse pubblico che è posto a fondamento della dichiarazione di pubblica utilità e quindi del provvedimento finale di esproprio. Quali sono le fasi del procedimento di esproprio? La prima fase è la più importante, ed è infatti la fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Questa è la fase in cui sussiste, viene effettuata dall'amministrazione una puntuale indicazione del bene oggetto da espropriare e l'interesse pubblico che viene perseguito dall'amministrazione e quindi viene sostanzialmente impresso un vincolo in funzione di un interesse pubblico che viene preidentificato. Questa fase del procedimento individua in modo puntuale il luogo interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e costituisce condizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Decade dopo 5 anni dalla sua apposizione e può essere reiterato motivatamente rinnovando la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici. E quindi, quando parliamo del vincolo preordinato all'esproprio, l'abbiamo visto con riferimento alle localizzazioni, parlando di urbanistica,
E parlando quindi delle funzioni anche del piano in relazione agli impianti, alle strutture, in questi casi

casi il vincolo preordinato all'esproprio ha la funzione appunto di collegare un bene rispetto a un futuro esercizio di un'attività espropriativa, ha una durata quinquennale che può essere eventualmente prolungato e rinnovato, ma soltanto a fronte di una nuova approvazione degli strumenti urbanistici da cui deriva appunto la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. La seconda fase è invece rappresentata dalla dichiarazione di pubblica utilità. È implicita poiché è contenuta in atti legislativamente individuati, per esempio l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Quando viene approvato un progetto definitivo, per esempio, di un'infrastruttura autostradale, la norma dice che l'approvazione del progetto definitivo comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quindi indirettamente questo costituisce vincolo preordinato all'esproprio e il fondamento sulla cui base si può esercitare il potere espropriativo e quindi dar seguito a quello che è il procedimento espropriativo. Questo è un atto autonomo e presupposto rispetto al decreto di esproprio. Quindi parliamo di un atto preliminare in funzione del quale sorge il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità in particolare è appunto il momento in cui il bene viene concretamente identificato come strumentale funzionale al perseguimento di un interesse pubblico. Ma l'effetto espropriativo non deriva direttamente dalla dichiarazione di pubblica utilità, in quanto ne rappresenta il presupposto rispetto al successivo provvedimento di esproprio. È un atto tuttavia autonomamente impugnabile la dichiarazione di pubblica utilità. Perché? Perché sebbene questa non comporti di per sé l'espropriazione, comporta la possibilità di risultare destinatario di un procedimento espropriativo e quindi come tale ha un contenuto lesivo, motivo per cui il legislatore ha previsto la sua immediata impugnabilità. Inoltre contiene l'indicazione del termine finale per l'emanazione del decreto di esproprio, quindi 5 anni previsti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e quindi di durata della dichiarazione di pubblica utilità, quale tempo entro cui l'amministrazione può a quel punto attivare e concludere il procedimento espropriativo, viene puntualmente indicato in sede di dichiarazione di pubblica utilità. O comunque la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il dies a quo per il decorso di questi 5 anni previsti per la possibilità appunto di emanare il provvedimento finale. Altro elemento importante della procedura espropriativa è quella connessa alla determinazione dell'indennità provvisoria. Questa è proposta dal promotore dell'espropriazione ai privati interessati dalla procedura. Quindi nel momento in cui viene dichiarata la pubblica utilità di un'opera e quindi ha posto il vincolo preordinato all'esproprio, in questo momento sussiste una possibile destinazione del bene rispetto alla realizzazione di una opera pubblica. A quel punto il procedimento prosegue con la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio che è proposta dal promotore e rispetto alla quale i proprietari possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti rispetto all'indennità proposta. Quindi parliamo di una fase in cui il procedimento prevede una proposta di indennità provvisoria rispetto alla quale si incardina un dialogo con i privati destinatari che ha ad oggetto proprio la corretta quantificazione di questa indennità. Tramite queste attività si apre così un subprocedimento che può portare alla conclusione dell'accordo di cessione volontaria. Quindi perché dicevamo prima che la dichiarazione di pubblica utilità ha comunque un contenuto lesivo? Perché in ogni caso sottopone il bene alla possibilità di essere destinatario di un procedimento.

espropriativo. E questo indipendentemente dal fatto che poi si concluda con un provvedimento di esproprio, con un decreto di esproprio, poiché nell'ambito di questa procedura di determinazione provvisoria dell'indennità, così come abbiamo visto in linea generale per l'urbanistica convenzionata, ma anche in relazione all'istituto generale dell'accordo di cui all'articolo 11 della legge 241 del 90, anche il procedimento espropriativo attivato mediante la dichiarazione di pubblica utilità può portare alla realizzazione di una operazione mediante lo strumento privatistico del contratto, in particolare della cosiddetta cessione volontaria, che è a tutti gli effetti un accordo di fatto in cui vi è un incontro di volontà. Evidentemente però è un incontro di volontà non completamente libero da parte del privato, perché parliamo di un incontro di volontà che comunque si radica all'interno di una procedura espropriativa che nel frattempo è partita, motivo per cui non possiamo qualificare l'accordo di cessione volontaria come un mero contratto civilistico, ma comunque un contratto che verosimilmente il privato non avrebbe sottoscritto in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità. Quindi fa semplicemente riferimento a un accordo in relazione alla quantificazione, alla determinazione della indennità di espropriazione. Il decreto di esproprio può essere invece emanato sulla base della sola determinazione in via provvisoria dell'indennità. Ammettiamo il caso in cui il privato non raggiunga l'intesa con l'amministrazione espropriante, a quel punto l'amministrazione può bypassare, quindi andare oltre il consenso del privato, esercitando un potere unilaterale e autoritativo che appunto si manifesta attraverso l'adozione di un provvedimento che assume il nome di decreto di esproprio. Lo emana il soggetto espropriante e la sua efficacia è subordinata alla doppia condizione, costituita dalla sua notifica e dalla sua esecuzione. Produce quindi il trasferimento del diritto dell'espropriando nella sfera giuridica del beneficiario. Questo è l'elemento di fondo che rileva rispetto allo strumento e quindi alla differenza tra decreto di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Mentre la dichiarazione di pubblica utilità semplicemente rappresenta il presupposto per l'espropriazione, per la futura espropriazione, quindi per l'esercizio del potere, il provvedimento che appunto assume la denominazione di decreto di esproprio ha l'effetto, ovviamente sottoposto alle condizioni che conosciamo, di trasferire direttamente il bene oggetto di esproprio, quindi di dichiarazione di pubblica utilità, nella sfera giuridica patrimoniale dell'autorità, del beneficiario dell'espropriazione, che può essere l'autorità espropriante, ma potrebbe anche essere un soggetto, per esempio, privato. In questo caso, quindi, il trasferimento del diritto, avviene per effetto dell'esercizio del potere amministrativo e quindi proprio per il tramite di un provvedimento unilaterale. Accanto al provvedimento di esproprio troviamo però anche l'istituto della retrocessione che consente all'espropriato di ottenere in casi particolari la restituzione del bene laddove l'amministrazione non abbia poi realizzato l'opera per la quale si era proceduto con il provvedimento ablatorio. Quindi potrebbe essere che l'amministrazione ha posto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarato la pubblica utilità del bene, esercitato il potere espropriativo mediante l'adozione del decreto di esproprio, ma per varie ragioni, magari non è riuscita più a realizzare l'opera pubblica che aveva immaginato. In quel caso il privato può ricorrere all'istituto della retrocessione al fine di ottenere indietro, laddove non sia stato già interessato da un intervento di trasformazione, il bene oggetto di esproprio, può richiederne la restituzione mediante appunto l'istituto della retrocessione.
Parlavamo prima di cessione volontaria.

La cessione volontaria è disciplinata dall'articolo 45 del DPR 327 del 2001. Come dicevamo, è alternativa al decreto di esproprio. Rappresenta la traduzione di quell'utilizzo di moduli consensuali a cui l'amministrazione può ricorrere, anzi dovrebbe ricorrere in via preferenziale in virtù del cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale al fine di perseguire gli interessi pubblici. Dal momento in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e fino a quando non si è eseguito il decreto di esproprio, il soggetto espropriando può sempre concludere con il beneficiario un accordo che è destinato a sostituire il provvedimento unilaterale. Quindi la cessione volontaria si configura come un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, cioè permette di far conseguire all'amministrazione il medesimo risultato, cioè il trasferimento del bene, senza tuttavia esercitare un potere unilaterale, quindi come tale un provvedimento che incide negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, unilateralmente evidentemente, mentre nel caso della cessione volontaria questo trasferimento avviene ma su base consensuale. Come dicevo prima, sì, su base consensuale, ma pur sempre nell'ambito di un procedimento espropriativo. E qui questa è una delle motivazioni per cui, anche in virtù della qualificazione come accordo ex articolo 11 della legge 241 del 90, la giurisdizione in relazione alle controversie concernenti l'adozione di questo negozio giuridico, appunto le cessioni volontarie, è comunque rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, perché comunque l'esercizio del potere, pur non essendo esercitato, comunque risulta un presupposto, perché la dichiarazione di pubblica utilità comporta comunque l'esercizio di un potere amministrativo, quindi non può essere considerata una fattispecie meramente consensuale, poiché è una fattispecie consensuale, ma che si inserisce nell'ambito di un modulo di esercizio di un potere autoritativo, che è appunto quello relativo al potere espropriativo. L'espropriato avrà diritto in ogni caso a un'indennità nella misura fissata dall'accordo di cessione volontaria. Vediamo adesso l'indennità di esproprio. L'indennità di esproprio, che è una delle tematiche che apre a maggiore contenzioso nell'ambito di questa materia. La disciplina dell'indennità di espropriazione è stata infatti a più riprese incisa dal legislatore e dalla giurisprudenza italiana ed europea, soprattutto in relazione all'identificazione delle modalità di calcolo di queste indennità, che seguono, come vedremo, diverse modalità stabilite dal legislatore e in parte oggetto di interpretazione giurisprudenziale. Senza scendere troppo nei dettagli delle modalità di determinazione dell'indennità, ci basti sapere come la legge 2359 del 1865 faceva riferimento al criterio venale del bene oggetto di espropriazione quale parametro ai fini della determinazione dell'indennità. Successivamente si è fatto riferimento al criterio del valore agricolo ai sensi della legge 865 del 1971 e ancora al criterio della media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato secondo quanto previsto dalla legge 359 del 1992. E infine però la giurisprudenza si è più volte espressa su questo argomento, in particolare con la sentenza 348 del 2007, a seguito anche di una decisione della Corte europea sulla causa Scordino contro Italia, che ha definito ulteriormente i criteri, indicando più puntualmente quelli che dovrebbero essere i criteri che le amministrazioni devono seguire ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. Dicevamo che i beni oggetto di espropriazione, suscettibili di espropriazione, sono suddivisibili ai sensi dell'articolo 7 del DPR 327 del 2001 in varie categorie. Innanzitutto
Facciamo riferimento alle aree edificabili, sono indicate l'articolo 37 del DPR, le aree non edificabili, articolo 40, aree legittimamente edificate, articolo 38, e aree destinate a opere private di pubblica utilità, disciplinate l'articolo 36 del DPR. Vedete quindi come parliamo di beni che sono suscettibili di formare

Menzione a parte merita la cosiddetta occupazione nell'ambito della procedura espropriativa. A cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento alla possibilità di occupare delle aree prima dell'adozione del provvedimento espropriativo in presenza di ragioni di interesse pubblico. In relazione al potere ablatorio della pubblica amministrazione, è possibile in alcuni casi, in alcune circostanze, occupare temporaneamente anche beni diversi da quelli da espropriare, addirittura. Pensate per esempio alla necessità connessa alla realizzazione di un'infrastruttura autostradale rispetto alla quale la dichiarazione di pubblica utilità non ha, espressamente previsto delle aree che però sono contigue e sono essenziali ai fini della realizzazione dell'opera, che quindi possono essere occupate temporaneamente. Vedete quindi come parliamo comunque di un esercizio straordinario di un potere amministrativo in assenza di una corretta procedimentalizzazione, che quindi incontra dei limiti assolutamente rilevanti. Può essere quindi semplicemente utilizzata per esigenze connesse al procedimento espropriativo. Pensate per esempio a quelle aree che non sono oggetto della procedura di esproprio, ma che sono funzionali al svolgimento dell'attività di cantiere, che quindi per esigenze straordinarie ed eccezionali possono essere occupate proprio perché strumentali alla realizzazione dell'opera. E quindi parliamo di un'occupazione temporanea perché comunque quelle aree sono suscettibili di essere restituite al privato, anche se per un determinato periodo di tempo queste possono essere strumentalmente poste a servizio dell'attività di realizzazione dell'opera pubblica. E ancora in caso di forza maggiore, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi, la cosiddetta occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, disciplinata dall'articolo 22 bis del DPR 327 del 2001. La funzione di questo strumento è quella di garantire lo spossestamento a favore dell'amministrazione nelle more dell'adozione del provvedimento di esproprio. Quindi facevo riferimento prima al caso in cui delle aree non sono state oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, ma nonostante questo sono funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica e quindi possono essere occupate d'urgenza anche prima della conclusione del procedimento di esproprio. Pensate al caso in cui un'opera deve interessare un'area. Deve andare avanti perché, per esempio, è stato sottoscritto il contratto di appalto, ma nello stesso tempo, pur rientrando nell'ambito delle aree oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, l'amministrazione ha bisogno di avviare le attività di trasformazione anche prima di aver adottato il provvedimento espropriativo che presuppone, l'accettazione dell'indennità di esproprio. Nelle more l'amministrazione potrebbe appunto esercitare il potere previsto dall'articolo 22 bis di occupare d'urgenza e quindi addirittura di dar corso agli interventi edilizi di realizzazione e di trasformazione. Parliamo evidentemente di interventi particolarmente invasivi della sfera giuridica del privato e che quindi come tali sono sottoposti a stringenti vincoli di natura procedurale e anche comunicativo. Peculiari figure di occupazione di conio giurisprudenziale sono la cosiddetta occupazione usurpativa, la cui disciplina è contenuta ormai principalmente nell'ambito della giurisprudenza del giudice ordinario, in particolare si segnala la sentenza delle sezioni unite 1907 del 1997. Questa è un tipo di occupazione che, come facevo riferimento prima, come dicevo prima, parliamo di una occupazione che avviene in assenza anche della dichiarazione di pubblica utilità. Quindi parliamo di un'occupazione che si realizza al di fuori di un procedimento espropriativo correttamente avviato, quindi al di fuori di quello che è il presupposto stesso della procedura espropriativa e quindi al di fuori di una dichiarazione di pubblica utilità. Distinta dall'occupazione usurpativa è invece l'occupazione appropriativa.
definita dalle sezioni unite.

La Cassazione del numero 1464 del 1983, la cui differenza fondamentale sta nel fatto che, diversamente dall'occupazione usurpativa, che si realizza al di fuori proprio del modulo di esercizio del potere espropriativo, questa si realizza nell'ambito del procedimento espropriativo. Quindi parliamo di un'opera, di un bene, che è oggetto di una dichiarazione di pubblica utilità, ma che è stata occupata in assenza di un decreto espropriativo, cioè nel caso in cui l'occupazione è iniziata, magari c'è stato un intervento di trasformazione del territorio, del bene oggetto di espropriazione, ma la procedura non si è mai conclusa con un decreto di esproprio. In quel caso parliamo appunto di comportamenti dell'amministrazione rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, diversamente dall'occupazione usurpativa, dove sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Perché? Perché comunque facciamo riferimento a comportamenti dell'amministrazione che trovano una loro legittimazione nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, quindi che si inseriscono nell'ambito di un procedimento espropriativo correttamente avviato, ma che nonostante questo non è stato correttamente portato a termine in quanto mancante del decreto espropriativo, quindi di quell'atto provvedimentale che conclude il procedimento di esproprio. Spunto di riflessione rispetto a questo primo argomento di questa lezione, la travagliata storia giurisprudenziale e legislativa dell'indennità di esproprio. L'espropriazione è un modello ancora attuale? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, l'attività edilizia. L'edilizia rientra nel più ampio concetto di governo del territorio e riguarda l'uso particolare del territorio. Ancora una volta parliamo, come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, di una materia strettamente connessa al governo del territorio, che rappresenta uno dei suoi pilastri essenziali. Si tratta di una materia che riguarda l'uso particolare del territorio, soprattutto con riferimento alla disciplina da osservare nella realizzazione degli interventi edilizi. Quindi, se l'urbanistica in generale faceva riferimento alle attività di pianificazione, cioè quella che ha ad oggetto l'utilizzo del suolo, l'utilizzo del territorio, l'attività edilizia e quindi la disciplina edilizia fa riferimento alla disciplina che regola gli interventi edilizi e quindi la loro realizzazione in concreto da parte dei privati e non solo. Il perimetro dell'attività edilizia può essere rintracciato in relazione alla singola categoria di intervento edilizio che ne demarcano quindi l'ampiezza. La principale fonte di questa materia è rappresentata dal DPR 380 del 2001, cioè dal testo unico dell'edilizia. Dicevamo quindi che quando parliamo di attività edilizia parliamo in realtà di tante cose, poiché gli interventi edilizi, come vedremo, sono di varia natura, di varia ampiezza e quindi in relazione a questi e in relazione alle loro caratteristiche variano anche le modalità attraverso cui quell'attività di conformazione tipica del diritto amministrativo viene esercitato, vincolandone l'attività dei privati e quindi vincolando l'esercizio dello ius edificandi in funzione della tutela dell'interesse pubblico. La definizione degli interventi edilizi è contenuta in particolare nell'articolo 3 del DPR 380 del 2001 e segnatamente riconosciamo gli interventi di manutenzione ordinaria disciplinati dall'articolo 3,1 lettera A, gli interventi di manutenzione straordinaria disciplinati dall'articolo 3,1 lettera B, gli interventi di restauro e risanamento conservativo disciplinati dall'articolo 3,1 lettera C, gli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinati dall'articolo 3,1 lettera D,
Gli interventi di nuova costruzione, di cui l'articolo 3,

1 lettera E, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica ex articolo 3,1 lettera F. Vedete quindi come parliamo di una gamma variegata di interventi edilizi in relazione ai quali sono previste delle discipline specifiche in connessione con la normativa di piano, quindi con il piano regolatore generale. L'attività edilizia attiene ai rapporti che si instaurano tra la pubblica amministrazione e coloro i quali intendono esercitare un'attività costruttiva. In che senso? Nel senso che appunto quell'attività conformativa tipica del diritto amministrativo ha ad oggetto la possibilità di esercitare l'attività costruttiva previo intervento dell'amministrazione che avviene solitamente attraverso l'esercizio di un potere di natura autorizzatoria, laddove l'amministrazione è chiamata a esercitare un'attività di valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio richiesto dal privato rispetto all'interesse pubblico, ovviamente sulla base del rispetto della normativa vigente e anche degli atti amministrativi generali che in qualche modo vincolano anche l'attività edilizia. Il diritto di edificare appartiene infatti al proprietario. Tuttavia, l'attività costruttiva, che pure è un corollario del diritto di edificare, è sottoposta a poteri di assenso e di controllo dell'amministrazione. Vedete quindi come diritto di proprietà e attività amministrativa, quindi potere autorizzatorio dell'amministrazione, si sovrappongono proprio nella logica di mantenere una coerenza e una compatibilità tra l'esercizio di un diritto. Di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà, e appunto l'interesse pubblico che comunque deve essere garantito in ogni momento. In tale contesto, un ruolo fondamentale è attribuito al pianificatore che si occupa, oltre che appunto di pianificare l'uso del suolo, anche del rilascio dei titoli edilizi. Quindi questo potere di autorizzazione nell'ambito dell'attività edilizia è esercitata direttamente dai comuni. L'esercizio dell'attività edilizia avviene di regola mediante la previa acquisizione di un titolo edilizio, fatti salvi i casi di attività libera. Quando parliamo di attività edilizia facciamo riferimento a un'attività che nella maggior parte dei casi è sottoposta a questo potere autorizzatorio diretto da parte dell'amministrazione, anche mediante l'utilizzo di tutte quelle modalità di semplificazione, quegli istituti di semplificazione introdotti dal legislatore e che abbiamo visto più in generale disciplinati dalla legge 241 del 90, ma anche esiste un'attività cosiddetta libera che come tale non è sottoposta direttamente a questo potere di autorizzazione, ma che rappresenta un ambito molto limitato. Un discorso a parte va fatto in relazione alla SCIA, che come abbiamo visto, affrontando l'argomento in termini più generali, sposta in qualche modo le modalità di intervento dell'amministrazione in una fase, da una fase ex ante a una fase ex post. Quindi sostanzialmente liberalizza la fase di iniziativa, di avvio dell'attività edilizia, ma nonostante questo rimette e sposta il potere di intervento dell'amministrazione in una fase di controllo successiva. I titoli edilizi si suddividono in due categorie. Il titolo espresso, poiché rilasciato direttamente dalla pubblica amministrazione a seguito di apposita istruttoria, è appunto il permesso di costruire, che rappresenta lo strumento principe che disciplina, quindi il titolo edilizio per eccellenza che disciplina l'attività edilizia, e il titolo non espresso, a cui facevo riferimento prima, poiché nasce su iniziativa del privato e non ha natura provvedimentale, che è la cosiddetta segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA. Il permesso di costruire è disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del DPR 380 del 2001 ed è un provvedimento autorizzatorio a carattere esplicito che è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi ne abbia titolo dal dirigente competente dell'ufficio comunale,
appunto preposto al rilascio di questo tipo di atti, e nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di fine lavori. Inoltre, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi questi termini, il permesso di costruire decade di diritto, quindi indipendentemente da un intervento poi dell'amministrazione, per tutta la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza il privato non abbia richiesto una proroga. Questa proroga, tuttavia, può essere accordata con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti, estranei, quindi non determinati dalla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della particolare mole o caratteristiche dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o da difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'esecuzione dei lavori, ovvero infine quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Quindi parliamo del permesso di costruire come un provvedimento amministrativo di natura autorizzatoria, cioè il suo obiettivo è quello di rimuovere un limite costituito dalla verifica intermediata al potere amministrativo di compatibilità dell'esercizio di un diritto, quindi il diritto di edificare, rispetto all'interesse pubblico. Il permesso di costruire è quindi un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, i cui contenuti sono quelli che abbiamo visto poc'anzi e soprattutto in relazione alle tempistiche individua una disciplina specifica che è inserita tra l'anno e i 3 anni di fine di conclusione dei lavori dalla data di avvio degli stessi. Quali sono gli interventi sottoposti a permesso di costruire? Sono quelli indicati nell'articolo 10 del DPR 380 del 2001. Sono gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia a determinate condizioni, come previste dal comma 1 dell'articolo 10, lettera C, del DPR 380. Quindi parliamo di interventi particolarmente, diciamo, rilevanti, che hanno ormai una loro rilevanza. Questo è frutto anche dell'evoluzione legislativa che ha sempre più compresso l'ambito di intervento diretto, quindi di rilascio diretto di titoli edilizi mediante permesso di costruire, a fronte invece di un maggiore utilizzo di quegli istituti di semplificazione a cui facevo riferimento prima, in particolare la SCIA. Il permesso di costruire è di regola un titolo autorizzatorio a carattere oneroso, perché il relativo rilascio è sottoposto al pagamento del contributo di costruzione, che si compone di due voci: gli oneri di urbanizzazione, che sono le spese di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla trasformazione edilizia, e il costo di costruzione, che è connesso all'incremento del valore della proprietà in ragione dell'intervento edilizio realizzato. Accanto al permesso di costruire si inquadra, come dicevamo, invece la SCIA, disciplinata dall'articolo 22 del DPR 380 del 2011, che riguarda gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non rientranti nell'attività di edilizia libera. Quindi tra permesso di costruire e edilizia libera si colloca la SCIA come istituto appunto di semplificazione anche dell'attività edilizia. Come dicevamo, non si tratta di un provvedimento amministrativo a formazione tacita come il silenzio assenso e non dà luogo a un titolo costitutivo, ma è un atto privato, quindi del privato, volto al comunicare al comune l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge e rispetto alla quale l'amministrazione si riserva la possibilità di intervenire successivamente. Connesso a queste caratteristiche è l'impossibilità del terzo di impugnare direttamente la SCIA, ma soltanto al fine di tutelare i propri interessi, di stimolare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, eventualmente esperire l'azione avverso il silenzio.
E infine l'attività edilizia libera ha ad oggetto tutti quegli interventi, quindi è una categoria residuale, non soggetti ad alcun titolo abilitativo, sono quelli previsti dall'articolo 6 del DPR 380 del 2001. È un'attività sottoposta alla presentazione di una comunicazione d'inizio dei lavori asseverata, la cosiddetta CILA. Quindi anche l'attività libera, edilizia libera, comunque non è un'attività rispetto alla quale il privato può semplicemente, senza comunicare nulla, intervenire facendo dei lavori edilizi, ma è comunque soggetta a una comunicazione che peraltro deve essere asseverata da un progettista. L'attività edificatoria del privato è dunque sottoposta a stringenti prescrizioni, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni. Sanzioni quindi che sono poste proprio a tutela degli interessi pubblici e che possono essere di natura civile, come la nullità degli atti, amministrative che variano a seconda della gravità della condotta, che possono essere pecuniarie per abusi minori o anche spingersi fino alla demolizione del manufatto nei casi più gravi, e anche penali per i reati cosiddetti edilizi. A fronte del dilagante abusivismo, il legislatore ha poi introdotto due strumenti per cercare di regolarizzare ex post le attività edilizie realizzate, ma a determinate condizioni. Mi riferisco in particolare ai casi in cui sia stato realizzato un manufatto senza il preventivo rilascio del titolo abilitativo, oppure quando il titolo abilitativo sia stato ottenuto ma la realizzazione sia stata effettuata in difformità rispetto a quest'ultimo. Parliamo del condono edilizio, che riguarda quelle opere, quei manufatti realizzati in assenza totale di titolo abilitativo, e l'accertamento di conformità realizzata invece in presenza di attività edilizia che comporti la realizzazione di manufatti che, pur essendo in difformità al titolo edilizio, potevano comunque essere autorizzate. Il condono edilizio è stato previsto per la prima volta dalla legge 47 del 1985. Si tratta di una misura di carattere eccezionale e temporaneo che è prevista direttamente dalla legge, infatti non può essere oggetto di un potere amministrativo di sanatoria, poiché qui è direttamente la legge che può legalizzare delle attività edilizie realizzate, intraprese in assenza dei titoli e quindi in violazione della stessa legge. Il rilascio del condono non è richiesta la doppia conformità dell'intervento, vale a dire la necessità che il manufatto sia conforme allo strumento urbanistico vigente e a quello al momento della commissione dell'abuso. Quindi il condono, proprio per la sua straordinarietà, supera anche il cosiddetto requisito della doppia conformità, cioè della conformità allo strumento urbanistico vigente al momento dell'abuso e quello vigente al momento della richiesta di condono. Come abbiamo ricordato, sono stati tre interventi legislativi, tre condoni nell'85, 94 e 2003. L'accertamento di conformità è invece disciplinato dall'articolo 36 del DPR 380 del 2001, è un istituto invece di carattere generale e permanente, a differenza del condono, che prevede la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità entro 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione. Quindi a fronte di un'ingiunzione di demolizione, entro 90 giorni il privato può richiedere l'accertamento di conformità. Deve, differentemente dal condono, però sussistere il requisito della doppia conformità dell'intervento ed è comunque previsto il pagamento di un contributo a titolo di oblazione. Siamo arrivati al termine di questa seconda parte della lezione e vediamo come spunto di riflessione quelle che sono le differenze sostanziali che intercorrono tra il provvedimento di condono e l'accertamento di conformità. Alcuni spunti di riflessione che possiamo riepilogare nell'ambito di questa lezione sono: la travagliata storia giurisprudenziale e legislativa dell'indennità di esproprio
e l'espropriazione è ancora un modello attuale, e infine le differenze sostanziali che intercorrono tra il provvedimento di condono e l'accertamento di conformità. Siamo giunti al termine di questa lezione che ha avuto ad oggetto le espropriazioni e l'attività edilizia. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare i materiali didattici che troverete sul portale del nostro Ateneo e sul sito del corso. Grazie, arrivederci, alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questa video lezione. Mi presento, sono Claudio Gaz, sono un senior lecturer alla Kingston University di Londra. Mi occupo principalmente di modelli matematici e stima parametrica e questi argomenti li applico sia alla robotica che ai modelli biologici. In robotica mi occupo principalmente di interazione fisica uomo-robot. E dunque, ora andiamo più in dettaglio entriamo nel dettaglio della video lezione che affronteremo e parleremo in questa video lezione di posizione ed orientamento dei corpi rigidi. Perché è importante conoscere la posizione ed orientamento dei corpi rigidi in robotica? E in meccanica, diciamo, in generale, perché è fondamentale per il calcolo della cinematica diretta. Vedremo nelle successive lezioni che una parte fondamentale della robotica è il calcolo appunto della cinematica diretta, e cioè quindi conoscendo la posizione dei giunti, noi vorremmo sapere dove si troverà per una data posizione dei giunti, l'end effector, e quindi è appunto l'organo terminale del nostro manipolatore che è quello che poi andrà a compiere il compito che dobbiamo sostenere. Quindi, per esempio, può essere una saldatura, può essere una levigatura, eccetera. Quindi è appunto una parte fondamentale di questa branca della robotica. Benissimo, quindi torniamo allo studio della posizione e orientamento dei corpi rigidi e vedremo in dettaglio in questa video lezione i seguenti argomenti: le matrici di rotazione, le rappresentazioni minime dell'orientamento ed infine le trasformazioni omogenee. Cominciamo con le matrici di rotazione. Dunque, che cosa vuol dire matrice di rotazione? Vedremo in questa sequenza di slide che noi possiamo rappresentare un orientamento, come dicevo prima, è fondamentale nel calcolo della cinematica diretta conoscere posizione ed orientamento di un corpo rigido. La posizione vuol dire dove si trova questo oggetto nello spazio tridimensionale, quindi le sue coordinate x, y e z, ma inoltre ci interessa anche conoscere l'orientamento, perché se noi pensiamo appunto ad un manipolatore che deve compiere una certa operazione, non ci interessa semplicemente la posizione dell'organo terminale, ma ci interessa anche come questo organo terminale è orientato. Quindi, per esempio, se noi dobbiamo prendere un oggetto, questo orientamento sarà diverso da questo orientamento, sarà diverso da questo orientamento, eccetera. Quindi è appunto fondamentale la conoscenza dell'orientamento. Per fare questo vedremo che utilizzeremo queste matrici, che chiameremo matrici di rotazione, che sono matrici 3x3, adesso le vedremo più in dettaglio, ma appunto rappresentano uno strumento che ci è fondamentale per il calcolo appunto dell'orientamento. Quindi vediamo un attimo appunto più in dettaglio uno schemino che ci fa capire meglio quello di cui stiamo parlando. Dunque, qui abbiamo questa terna di riferimento. Durante la video lezione io alternerò terna di riferimento o reference frame, sappiate che è la stessa cosa perché diciamo, si trova nei libri, in letteratura, si trovano entrambe le nomenclature. Chiaramente in inglese si dice solo reference frame, ma in italiano si può dire sia reference frame che terna di riferimento. Quindi abbiamo questa terna di riferimento o reference frame, che come vedete è una terna levogira. Levogira vuol dire che segue la cosiddetta regola della mano destra, principalmente vuol dire che se il pollice è l'asse X, l'indice è l'asse Y, l'asse Z sarà dato dal medio. Questo ovviamente va fatto con la mano destra, per questo si chiama regola della mano destra. Chiaramente con la mano sinistra avremo un altro risultato. Quindi noi parliamo sempre di terne levogire o di regola della mano destra. Quindi se voi seguite questo reference frame, vediamo che la X, se voi puntate la X verso di voi, quindi il pollice verso di voi, la Y che va verso destra, vedrete che la Z infatti va verso l'alto, così come è indicato nella slide. Allora, dunque, noi abbiamo qui questo corpo rigido, che è questo ovale blu,
di cui dobbiamo studiare la posizione e l'orientamento. Chiaramente, quando diciamo posizione, non intendiamo la posizione di tutti i punti, ma tipicamente scegliamo un punto di riferimento, che può essere per esempio il baricentro, quindi il centro di massa. Supponiamo che il centro di massa di questo oggetto si trovi nel punto B. Noi dobbiamo calcolare appunto la posizione del punto B rispetto a questo reference frame, quindi la posizione in 3D, in tre dimensioni di questo punto, e l'orientamento di questo corpo. L'orientamento è dato da come è posizionato quest'altro reference frame, che è questo che chiamiamo RFB. Quindi RFA è il reference frame, diciamo, di base, quello che chiamiamo a volte il riferimento mondo. E poi abbiamo RFB, che invece è la terna di riferimento relativa solidale a questo oggetto, che quindi si muove così come si muove il nostro corpo rigido. Quindi dicevamo appunto che abbiamo entrambe le terne di riferimento, che sono terne di riferimento levo-gire, il corpo rigido, come dicevo, è quell'ovale blu, e la posizione verrà espressa come un vettore PAB. Perché PAB? Perché abbiamo l'origine del reference frame A, che parte dal punto A, e l'origine del reference frame B, che, come dicevo prima, potrebbe essere posizionato nel centro di massa del nostro oggetto, e appunto noi dobbiamo calcolare la posizione dell'origine del secondo reference frame rispetto all'origine del primo, e quindi lo chiamiamo PAB. Questa A, che noi vediamo come apice in questa scrittura, indica rispetto a, cioè quando noi leggiamo PAB con apice A, vuol dire PAB rispetto al reference frame A. E questo è un vettore che appartiene ad R3, quindi ricordiamo R, l'insieme dei numeri reali, R3, perché appunto abbiamo tre coordinate, un vettore 3x1, quindi x, y e z. E l'orientamento è invece dato da una matrice 3x3 ortonormale. Perché la chiamiamo ortonormale? Perché ha delle proprietà di ortogonalità e di normalità. In particolare abbiamo, come si vede anche qui, che la matrice R trasposta è uguale a R alla meno 1, quindi la trasposta della matrice di orientamento sarà uguale alla sua inversa. E se noi componiamo due matrici di rotazione, come vediamo qui, ARAB per RBA, quindi applichiamo due matrici di rotazione consecutive, ma tornando, come diciamo, al punto di partenza, otterremo la matrice identità. Quindi appunto vediamo che se appunto moltiplichiamo la matrice RAB, che è la matrice di orientamento data del punto B rispetto al frame di riferimento A, e la moltiplichiamo per la matrice di rotazione del punto A, quindi l'origine del reference frame A rispetto al reference frame RFB, come dicevo prima, abbiamo la matrice identità, quindi facciamo appunto l'operazione inversa. Ecco perché appunto diciamo che la matrice è ortogonale, ma abbiamo anche una proprietà di normalità, che è data dal fatto che il determinante della matrice è uguale a più 1. Bene, la matrice di rotazione può essere vista anche in questo modo, cioè come una sequenza di tre colonne che chiamiamo XB rispetto ad A, YB rispetto ad A e ZB rispetto ad A. Quindi abbiamo le tre componenti vettoriali della matrice, che sono appunto le tre colonne, che sono tre vettori 3x1, e quindi componendoli insieme uno accanto all'altro abbiamo una matrice 3x3. Ricordiamoci, la matrice di rotazione è sempre una matrice 3x3. XA, YA e ZA, oppure XB, YB e ZB, sono vettori unitari, cioè appunto con norma 1, riferiti al reference frame A, quando parliamo di XA, YA e ZA, o al reference frame RFB, quando parliamo di XB, YB e ZB. Le componenti della matrice RB rispetto ad A sono i coseni direttori degli assi di RFB rispetto a RFA, quindi reference frame B rispetto a reference frame A. Bene, adesso andiamo più nel dettaglio della matrice di rotazione e
vediamo che ogni elemento è un coseno direttore. Per esempio, questo elemento qui, che è evidenziato da questo ovale, è il coseno direttore di ZB rispetto a XA. Quindi, appunto, questa matrice 3x3, che contiene, come vedete, 9 elementi, conterrà i coseni direttori di un asse del reference frame B rispetto all'asse, ad un asse corrispondente del reference frame A. Come dicevamo, la matrice è ortonormale e il suo determinante, ricordiamoci, è sempre pari a più 1. Una proprietà importante delle matrici di rotazione è la concatenazione, cioè se io applico due orientamenti, quindi se io applico una sequenza di rotazioni, quindi applico una rotazione data da RFA e poi una rotazione data da un'altra RFB, le posso concatenare. Ecco, in questo caso noi abbiamo la matrice di rotazione RIK, quindi una matrice RI rispetto ad un reference frame RFK, che va concatenata con un'altra matrice di rotazione, che è la matrice di rotazione J rispetto ad I. E questa concatenazione risulterà nella matrice di rotazione RJ rispetto a K. Okay? Quindi l'importante però è che, come vedete qui, il pedice di questa matrice di rotazione deve essere uguale all'apice di questa matrice di rotazione seguente, perché chiaramente noi abbiamo lo stesso riferimento, per questo possiamo concatenare le due rotazioni, altrimenti questo non sarebbe possibile. E quindi poi la matrice di rotazione finale sarà quella data dall'orientamento, dal reference frame di partenza e il reference frame finale. Ecco perché la chiamiamo RJ rispetto a K, infatti è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFK, mentre invece, come dicevamo prima, RJ rispetto a D è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFI e la prima matrice di rotazione è l'orientamento di RFI rispetto ad RFK. Le matrici di rotazione sono strutture algebriche di gruppo SO3. L'elemento neutro è I, che è la matrice identità, l'elemento inverso sarà R trasposto, quindi la matrice di rotazione trasposta. Cosa vuol dire elemento neutro ed elemento inverso? Se pensiamo ad esempio al caso dell'operazione di moltiplicazione, se noi abbiamo un elemento A, un numero A, un numero reale A, e avremo l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione, che è 1, perché se noi prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1, otterremo A, quindi l'elemento di partenza, il suo elemento inverso sarà 1 fratto A, perché se prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 fratto A, otteniamo 1, che è esattamente l'elemento neutro per la moltiplicazione. Nel caso delle matrici, chiaramente avremo strutture diverse, e il nostro 1 di prima corrisponde alla matrice identità, ricordiamo che la matrice identità è una matrice che contiene 1 sulla diagonale principale, quindi sarà in questo caso una matrice 3x3, con appunto 1 sulla diagonale principale e 0 in tutti gli altri elementi, e l'elemento inverso, quindi quell'elemento tale per cui moltiplicandolo per la matrice di rotazione di partenza otteniamo la matrice identità, sarà la matrice trasposta, la matrice di rotazione trasposta. In generale, nel caso di matrici, l'elemento inverso è la matrice inversa, ma solo nel caso delle matrici di rotazione l'elemento inverso può essere calcolato come la matrice di rotazione trasposta. Okay? Quindi questo vuol dire che R trasposto è uguale a R a meno 1, quindi l'inversa di R. Questo vale soltanto nel caso di matrici ortonormali e quindi nel caso questo dettaglio della matrice di rotazione. In generale il prodotto di matrici di rotazione non commuta, questa è una proprietà fondamentale, ricordiamoci che mentre, come diciamo prima, nel caso della moltiplicazione noi possiamo prendere due elementi A e B e possiamo dire che A per B è uguale a B per A, nel caso di matrici di rotazione questo non è vero, quindi non è vero che R A rispetto a B per R B RC rispetto a B è uguale a è l'opposto, la sequenza opposta delle matrici di rotazione. Questo non è vero, quindi dobbiamo ricordarcelo. Bene, ora passiamo al cambio di coordinate. Quindi, come dicevamo prima, noi abbiamo anche qui un reference frame RFA, anzi in questo caso RF0, che quindi sarà dato da
tre assi x0, y0 e z0 e abbiamo un nuovo reference frame che è quello rosso, che è RF1, che sarà dato dall'asse x1, l'asse y1 e l'asse z1. Benissimo, noi abbiamo qui un punto P per il quale conosciamo le coordinate rispetto al reference frame rosso e quindi al reference frame 1. Ci chiediamo come possiamo calcolare le coordinate di questo stesso punto rispetto al reference frame bianco, quindi a RF0. Quindi, come dicevamo, noi conosciamo le coordinate del punto P, quindi conosceremo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1 e Pz rispetto ad 1 e vogliamo invece calcolarci questo vettore qui. Quindi P0, che è un vettore di tre componenti, che appunto come vediamo qui è dato da Px rispetto a 0, Py rispetto a 0 e Pz rispetto a 0. Chiaramente un'altra cosa che conosciamo è l'angolo di rotazione e l'asse di rotazione. Cioè noi sappiamo ad esempio che questo nuovo reference frame rosso sarà dato da una rotazione o una sequenza di rotazioni rispetto a degli assi che conosciamo e di certi angoli che conosciamo. Benissimo. Questo vettore 3x1 potrà essere calcolato in questo modo.

come px rispetto ad 1 per x 1 0, cioè questo è l'asse x del reference frame 1 rispetto al reference frame 0, più py1 y1 0 più pz1 z1 0, che può essere anche espresso in questo modo. Quindi se noi scomponiamo questa sequenza di addendi in questo modo, noi avremo una matrice che moltiplica un vettore. Questa matrice è una matrice 3x3, perché ricordiamo che questi, essendo tre assi, avranno dimensione 3x1, vettori colonna, e questo vettore qui è quello che, come dicevamo prima, è il vettore che conosciamo, perché noi conosciamo le coordinate del punto P rispetto al reference frame rosso, quindi conosciamo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1, Pz rispetto ad 1, e per calcolarci questo vettore avremo bisogno di questa matrice. Questa è esattamente la nostra matrice di rotazione. Appunto, abbiamo che è uguale a R1 rispetto a 0 per il vettore P1, che, come dicevamo prima, è noto. Quindi se noi applichiamo questa moltiplicazione otterremo P0, che è il vettore, la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, a RF0, che è quello che vogliamo calcolarci. La matrice di rotazione R1 rispetto a 0, cioè l'orientamento di RF1 rispetto a RF0, rappresenta inoltre il cambio di coordinate di un vettore da RF1 a RF0. Ora vediamo in dettaglio come calcolarci questa matrice di rotazione, perché fino adesso abbiamo parlato di queste matrici, ma senza vedere in pratica che cosa sono e come si possono calcolare. Benissimo. Vediamo adesso un esempio. L'esempio è una rotazione elementare attorno all'asse Z. Quindi noi supponiamo che conosciamo la posizione di questo punto P rispetto al reference frame che chiamiamo qui RFC, quindi questo reference frame blu, di cui conosciamo questa è la coordinata X e questa è la coordinata Y. Dobbiamo calcolarci la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, che chiamiamo RF0. Questa è il nostro asse X, questo è il nostro asse Y, e noi non conosciamo appunto la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, ma conosciamo soltanto quella rispetto al reference frame blu. Bene, un'altra cosa che conosciamo è inoltre l'asse di rotazione. Sappiamo che l'asse di rotazione attorno a cui compiamo la rotazione del nuovo reference frame è l'asse Z, perché appunto vediamo se questo è l'asse X, se noi usiamo la regola della mano destra che diciamo prima, se questo è l'asse X, l'asse Y è quello verticale, l'asse Z sarà rivolto verso di voi, quindi diciamo che esce dallo schermo, è un asse che esce dallo schermo. Quindi noi possiamo dire che la rotazione che stiamo effettuando è una rotazione attorno all'asse Z, e sappiamo l'angolo di rotazione, che è questo angolo teta che vedete qui indicato. Ok, come possiamo adesso esprimere le coordinate del punto P, che saranno x, y e z, queste tre coordinate rispetto al reference frame RF0, reference frame bianco? Benissimo, potremmo esprimere in questo modo. Vediamo la x. La coordinata x sarà data dalla differenza di questi due segmenti, OB meno XB. Quindi vedete, OB è questo segmento qui, meno XB, e avremo questa coordinata OX, questa lunghezza, diciamo, OX, che è esattamente la coordinata X del punto P. Bene, come possiamo esprimere questo segmento OX? In questo modo, come U, che è, diciamo, la coordinata X del reference frame, del punto P rispetto al reference frame C, che, come dicevamo prima, è conosciuta, per il coseno di teta, meno V per il seno di teta. E quindi noi, facendo questa operazione, otteniamo esattamente la coordinata X. Queste sono regole di base di trigonometria che conoscete sicuramente. La coordinata Y invece sarà data da OC più CY, quindi questo segmento più questo segmento, che analogamente a quanto abbiamo visto prima, sarà U per il seno di teta più V per il coseno di teta. Ecco, noi ricordiamoci adesso che
U e V sono le coordinate X e Y.

y del punto P rispetto al reference frame C, che sono coordinate che conosciamo, quindi U e V sono dati. Altrettanto dato è teta, perché noi conosciamo l'asse di rotazione, che come dicevamo prima è l'asse Z, e conosciamo anche l'angolo, quindi teta è un altro dato del nostro problema. Quindi, una volta che abbiamo queste informazioni, calcolarci la posizione X e la posizione Y è fatta, diciamo, perché abbiamo tutte le informazioni, tutte le, appunto, le cose che ci servono per calcolarci queste due coordinate. La coordinata Z invece è quella più semplice, perché noi, avendo effettuato una rotazione attorno all'asse Z, la quota del punto P non sarà cambiata rispetto a prima, quindi rimarrà sempre la stessa coordinata Z. Ed infatti la coordinata Z del punto P è uguale a W con W la vecchia coordinata Z. Quindi fondamentalmente non abbiamo un cambiamento. Bene, ora vediamo da questa espressione come possiamo ricavare la matrice di rotazione. Possiamo ricavarla in questo modo. Come vedete qui, noi abbiamo X, Y e Z, che sono le tre coordinate del punto P rispetto al reference frame bianco, RF0, e abbiamo questa matrice per questo vettore. Questo vettore qui è formato da U, V e W, che sono le posizioni, le coordinate del punto P rispetto al reference frame C che conosciamo, e abbiamo questa matrice 3x3. Perché abbiamo questa matrice? Perché se noi svolgiamo il prodotto riga per colonna, otteniamo esattamente questa formula che abbiamo visto prima. Quindi, se effettuiamo questa moltiplicazione, abbiamo coseno di teta per U meno seno di teta per V per più 0, e infatti è esattamente quello che abbiamo qui. Seconda riga, seno di teta per U più coseno di teta per V più 0 per W, che è quello che abbiamo qui, ed infine 0 per U più 0 per V più 1 per W, che è quello che abbiamo qui. Benissimo, questa matrice 3x3 è esattamente la matrice di rotazione che stavamo cercando, che in particolare in questo caso è la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse Z di un certo angolo teta. E quindi una volta che abbiamo questa matrice, che a questo punto è possibile calcolare numericamente, e conoscendo questi tre valori, U, V e W, possiamo finalmente trovare i valori X, Y e Z, che sono i valori che stavamo cercando. Si nota inoltre che la matrice di rotazione rispetto a Z, rispetto all'asse Z di meno teta, sarà uguale alla matrice di rotazione attorno all'asse Z di teta trasposta. Questa è una proprietà delle matrici di rotazione. Quindi, se noi abbiamo, e potete banalmente effettuare una prova, se abbiamo l'angolo opposto, quindi invece di teta abbiamo meno teta, effettuiamo la stessa matrice, la stessa rotazione attorno all'asse Z, potete vedere che la matrice di rotazione sarà la stessa di prima, ma trasposta. Cosa vuol dire trasposta? Ricordiamoci, vuol dire che noi invertiamo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna e la terza riga diventerà la terza colonna. Abbiamo visto la matrice di rotazione, come esprimere la matrice di rotazione rispetto all'asse Z di un certo angolo. Avremo analogamente altre due matrici di rotazione, la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse X di un angolo teta e la matrice di rotazione attorno all'asse Y di un altro angolo teta. Adesso non entriamo nel dettaglio, ma se noi effettuiamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, potete verificare che queste sono le matrici di rotazione che abbiamo nel caso di, appunto, rotazioni non più attorno all'asse Z, ma attorno all'asse X ed attorno all'asse Y. Le matrici di rotazione possono essere interpretate in tre modi differenti. Il primo modo è l'orientamento di un corpo rigido rispetto al frame di riferimento RF0, ad esempio XC rispetto a 0, YC rispetto a 0 e ZC rispetto a 0, che chiamiamo RZ di teta nel caso di matrice di rotazione attorno all'asse Z, che è quello che abbiamo visto poco fa. Oppure può esprimere un cambio di coordinate da RFC ad RF0, quindi dal reference frame, in questo caso blu, al reference frame bianco, che è dato da, per esempio, P rispetto a 0 sarà RZ di teta per P rispetto a reference frame C.

Oppure, terza interpretazione, è l'operatore di rotazione di un vettore. Per esempio, il vettore V' che otteniamo ruotando gli assi di riferimento bianchi di un angolo θ, che è indicato qui, quindi V' sarà dato analogamente da una matrice di rotazione, sempre in questo caso z, attorno all'asse z, di un angolo θ, per il vettore che avevamo precedentemente. Quindi, come dicevamo, questi sono tre modi di vedere, di interpretare una matrice di rotazione. Ora vediamo come comporre varie rotazioni. Quindi se noi abbiamo sequenze di rotazioni successive, come le possiamo comporre? Benissimo, supponiamo di avere queste tre rotazioni partendo da un reference frame dato che è RF0. Quindi noi partiamo da RF0, lo ruotiamo secondo un certo asse. Quindi attorno ad un certo asse, secondo un certo angolo, otteniamo RF1, effettuiamo una seconda rotazione e abbiamo RF2, facciamo poi una terza rotazione e abbiamo RF3. Quindi la matrice di rotazione R1 rispetto a 0 porterà RF0 su RF1, la matrice di rotazione R2 rispetto ad 1 porterà RF1 su RF2 ed infine la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 porterà RF2 su RF3 e abbiamo finalmente il nostro punto P, che chiamiamo P3 perché viene espresso, noi conosciamo la sua espressione rispetto al reference frame 3 e lo scopo, diciamo, lo scopo di questo esercizio è calcolarci la posizione del punto P3, quindi del punto P che abbiamo già, come dicevamo, rispetto al reference frame 3, ma rispetto al reference frame 0. Quindi come possiamo esprimere questo punto? Conoscendo le rotazioni che stiamo effettuando, come possiamo calcolarci le coordinate di questo punto rispetto al reference frame di base, che è RF0? Lo vedremo adesso. In questa slide vediamo anche questi tre vettori, che chiamiamo P01, P12 e P23, che rappresentano vettori di traslazione, che tipicamente nel caso di corpi rigidi dovremmo considerare, quindi nel caso di quando studiamo la posizione e l'orientamento di un corpo rigido dovremmo considerare una traslazione di questi frame che tipicamente è diversa da zero, ma ora vediamo il caso semplice in cui queste tre traslazioni sono pari a zero, quindi noi non abbiamo traslazioni, abbiamo soltanto rotazioni. Quindi, questi vettori blu sono indicati per completezza, ma noi possiamo immaginare che in realtà le origini dei tre frame, anzi di tutti questi quattro frame che vediamo in questa slide, sono coincidenti, quindi noi mettiamole tutte insieme. Bene, possiamo esprimere quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 0 in questo modo, conoscendo le tre matrici di rotazione successive. E quindi semplicemente moltiplicarle tra loro una dopo l'altra. Ricordiamoci che l'ordine è importante, le rotazioni non sono commutative, quindi appunto prima moltiplichiamo R1 rispetto a 0 per R2 rispetto ad 1 ed infine per R3 rispetto a 2. Quello che otteniamo qui è la matrice di rotazione finale e la moltiplichiamo appunto per il nostro vettore P3, che è un vettore che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 3, ottenendo chiaramente, vediamo qui questa nuova scrittura che è R3 rispetto a 0, che rappresenta il risultato di questa moltiplicazione qui per il punto P3. Quando effettuiamo questa sequenza di moltiplicazioni avremo 63 prodotti e 42 somme, perché appunto qui moltiplichiamo una matrice 3x3 per una matrice 3x3. Il risultato, che è una matrice 3x3, andrà moltiplicato per una successiva matrice 3x3 e infine abbiamo un vettore 3x1. Un modo più rapido di effettuare lo stesso calcolo è quello che vediamo qui sotto, e cioè moltiplicare invece la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 per il vettore P3. Il risultato moltiplicarlo, premoltiplicarlo per la matrice R2,1 e il risultato premoltiplicarlo per R1,0. Questo perché? Perché è vero, come dicevamo prima, che non vale la proprietà commutativa, ma vale la proprietà associativa. Quindi noi possiamo prendere questo termine qui, moltiplicarlo e il risultato moltiplicarlo per questo termine, quindi per questa matrice di rotazione, e il risultato moltiplicarlo per questa matrice di rotazione. Ricordiamoci premoltiplicarlo, quindi dobbiamo effettuare
la rotazione, prendiamo la matrice di rotazione e la moltiplichiamo per il risultato della precedente operazione. Quindi questo elemento qui rappresenta il punto P rispetto al reference frame 2 e analogamente questo termine qui, compreso in queste parentesi, rappresenterà il punto P rispetto al reference frame 1. Analogamente

ed RF2 ed un punto P rispetto al reference frame 1, espresso appunto rispetto al reference frame 1, come si può esprimere tale punto rispetto al reference frame 2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2 rispetto ad 1, quindi che è la rotazione da RF1 ad RF2? E una seconda domanda, in quale occasione è preferibile usare la prima formula, che è quella che abbiamo visto nel precedente slide, e quando la seconda? Quindi queste due formule, ricordiamoci, sono quelle che abbiamo visto nella slide precedente, e la domanda è, quando è preferibile usare una o l'altra? Ci sono appunto dei casi in cui una è preferibile rispetto all'altra e viceversa, chiaramente. Ed ora passiamo al secondo argomento, che sono le rappresentazioni minime dell'orientamento. Cosa vuol dire rappresentazione minima dell'orientamento? Bene, noi abbiamo visto fino adesso che possiamo rappresentare un orientamento con una matrice di rotazione 3x3, quindi con 9 elementi. Bene, ci chiediamo se è possibile rappresentare un orientamento in un modo più sintetico. Quindi, per esempio, invece di 9 elementi, usarne per esempio 6 oppure 3. Vedremo che, grazie a queste rappresentazioni, potremo rappresentare un orientamento semplicemente con 3 valori. Bene, questo perché possiamo farlo? Perché abbiamo 9 elementi nella matrice di rotazione, ma abbiamo anche 3 relazioni di ortogonalità e 3 relazioni di unitarietà. Perciò, sfruttando queste informazioni, quindi queste relazioni che noi conosciamo perché sappiamo che la matrice di rotazione ha queste proprietà, abbiamo 3 variabili indipendenti. Perciò questo vuol dire che potremmo esprimere una rotazione anche con 3, semplicemente con 3 elementi, con 3 valori. Quindi con una sequenza di 3 rotazioni attorno ad assi indipendenti, che possono essere assi fissi a i oppure assi mobili a i'. Nel caso di assi fissi avremo angoli che vengono definiti come roll pitch yaw, o nel caso di assi mobili avremo angoli di Eulero. Bene, è possibile passare da una rappresentazione con la matrice di rotazione, quindi una rappresentazione di orientamento con matrice di rotazione, a angoli roll pitch yaw o angoli di Eulero, quindi con questa sequenza di 3 rotazioni? Sì, è possibile, e diciamo che partire dalle 3 rotazioni per passare alla matrice di rotazione è cosiddetto problema diretto, mentre invece passare dalla matrice di rotazione alla sequenza delle 3 rotazioni è il cosiddetto problema inverso. Dunque, vediamo ora in questa slide il problema diretto, cioè noi conosciamo i tre angoli, quindi conosciamo gli angoli di Eulero che chiamiamo φ, θ e ψ, che rappresentano 3 rotazioni successive attorno ad assi mobili, il che vuol dire che abbiamo prima una rotazione, ecco come in questo caso noi chiamiamo questi tre angoli zx', z', quindi noi conosciamo le 3 rotazioni, che sono prima una rotazione rispetto all'asse z, poi una rotazione rispetto al nuovo asse x, ecco perché lo chiamiamo x', perché non è il vecchio asse x, ma quello nuovo dato dalla rotazione rispetto a z che abbiamo fatto poc'anzi, ed infine una terza rotazione rispetto a z', cioè al nuovo asse z. Bene, la prima rotazione attorno a z è effettuata di un angolo φ, vediamo in figura 1, una seconda rotazione è rispetto al nuovo asse x, che è questo x', ecco perché lo chiamiamo x' anche qui, e la rotazione sarà di un angolo θ, ed infine una terza rotazione attorno all'asse z, al nuovo asse z, che è z'. E che è questo qui, questo asse qui, e l'angolo sarà un angolo ψ. Bene, se noi effettuiamo queste 3 rotazioni in sequenza, quale sarà la matrice di rotazione finale? Come abbiamo visto prima, basta semplicemente moltiplicare le 3 matrici di rotazione. E otteniamo, se noi effettuiamo questa operazione, otteniamo questa matrice che vediamo qui. Quindi questa è la matrice di rotazione 3x3 che contiene i tre angoli di Eulero e quindi è il nostro problema diretto. Quindi dati φ, θ e ψ troviamo R nella matrice di rotazione. La definizione delle rotazioni è questa,
questa, quindi prima ruotiamo attorno a φ, poi attorno a θ

poi attorno a psi, e come dicevamo otteniamo questa matrice. Bene, ora più complicato invece è il problema inverso, cioè se noi conosciamo la matrice di rotazione, quindi immaginiamo di avere dei numeri qui, quindi una matrice 3x3 numerica, è possibile estrarre i tre angoli di Eulero, quindi gli angoli teta, fi e psi da questa matrice? Bene, vediamo come possiamo fare. Il problema non è semplicissimo, ma c'è una procedura che vediamo adesso nella prossima slide che ci permette di trovarlo. Un'altra cosa importante è che dato un vettore v3, quindi le cui coordinate sono x3, y3, z3, espresso in rf3, la sua espressione nelle coordinate di rf è v uguale a rz x' z secondo fi teta psi v3, che appunto è una proprietà che abbiamo visto anche prima. Quindi dicevamo, adesso effettuiamo il problema inverso, occupiamoci del problema inverso e cerchiamo di ricavare i tre angoli di Eulero fi teta e psi data la matrice di rotazione. Bene, come possiamo estrarre questi elementi? Noi possiamo notare la seguente, diciamo, la seguente proprietà che abbiamo. Noi abbiamo che l'elemento R13 al quadrato, che è questo elemento qui, quindi immaginiamo di prendere questo elemento e quadrarlo, otterremo seno quadro di φ per il seno quadro di teta. Quando leggiamo S e C, S rappresenta seno di e C coseno di, quindi questo è seno di teta, seno di φ per seno di teta. Quadrandolo avremo seno quadro di φ per seno quadro di teta più R23 al quadrato, e questo elemento qui, quindi avremo più coseno quadro di φ per seno quadro di teta. Se noi sommiamo questi due elementi, possiamo mettere in evidenza seno quadro di teta e dire seno quadro di teta che moltiplica seno quadro di φ più coseno quadro di φ. Sappiamo dalla trigonometria che seno quadro di φ più coseno quadro di φ è pari a 1 e quindi qui abbiamo seno quadro di teta facendo questa operazione. Qui noi conosciamo il seno quadro dell'angolo teta, ma conosciamo anche il coseno perché è dato dall'elemento 3,3, che è questo elemento qui. Qui noi conosciamo il seno quadro di un angolo teta e il coseno dell'angolo stesso. Bene, come possiamo ricavare questo angolo? Abbiamo due approcci. Il primo è quello di prendiamo appunto il seno quadro, effettuiamo più o meno radice quadrata, otterremo il seno, conosciamo il coseno e facciamo l'arco tangente. Quindi seno fratto coseno ci dà la tangente. La tangente di un angolo, noi possiamo calcolarci quest'angolo utilizzando la formula inversa, che è l'arco tangente, però questo ci dà un problema perché se noi effettuiamo seno fratto coseno ci perdiamo le informazioni sul segno, perché se il seno era positivo, il coseno è positivo, noi avremo la tangente positiva, se il seno è negativo, il coseno è negativo, avremo comunque la tangente positiva, quindi abbiamo un caso di disambiguazione che non riusciamo a risolvere. Bene, in questo caso noi dobbiamo, diciamo, ci viene in aiuto la cosiddetta funzione arco tangente 2, che è banalmente la funzione arcotangente, che però invece di prendere come argomento il rapporto tra seno e coseno, prende due argomenti, uno il seno e uno il coseno. Questo perché? Perché in questo modo noi non perdiamo le informazioni sul segno. Quindi dicevamo, noi conosciamo il seno quadro e quindi conosciamo il seno, ovviamente sarà dato da più o meno radice quadrata di R13 quadro più R23 quadro, quindi avremo due soluzioni e il coseno sarà R3. Bene, applicando questa operazione, facendo questa operazione, troviamo teta. Analogamente, possiamo calcolarci anche psi e φ. Come possiamo farlo? Se R13 quadro più R23 quadro è diverso da 0, cioè quindi se il seno di teta è diverso da 0, possiamo prendere R31, che è questo elemento qui, quindi terza riga, prima colonna, dividerlo per il seno di teta che abbiamo calcolato precedentemente, quindi lo conosciamo, e otteniamo il seno di psi, e prendendo l'elemento R32, quindi terza riga, seconda colonna, che è questo elemento qui, seno di teta per coseno di φ, dividendolo per il seno di teta, che appunto abbiamo calcolato poc'anzi, abbiamo il coseno di φ, di psi. Analogamente, anche qui ci calcoliamo l'arco tangente.

quindi ecco la funzione arcotangente che prende separatamente come argomenti il seno ed il coseno dell'angolo. Bene, applichiamo questa funzione e ci calcoliamo psi. Ed infine, φ può essere espresso come l'arcotangente 2 di R13 diviso seno di θ, che appunto θ è l'angolo che abbiamo calcolato all'inizio, meno R23 per il seno di θ. E potete vedere che appunto otteniamo l'angolo φ. Quindi, ricapitolando, il problema inverso, che cos'è? Data una matrice di rotazione, R, trovare φ, θ e ψ. Ricordiamoci che c'è sempre una coppia di soluzioni, questo perché? Perché abbiamo visto prima che la prima soluzione viene data da più o meno radice quadrata di due elementi e quindi questo più o meno vuol dire che noi possiamo prendere sia la soluzione positiva che la soluzione negativa e quindi abbiamo una coppia di soluzioni alla fine del nostro problema inverso e abbiamo delle singolarità. Come abbiamo visto prima, se il seno di teta è uguale a 0, non possiamo calcolarci. Il problema inverso è impossibile appunto trovare la soluzione e quindi appunto ci sono dei casi in cui abbiamo un problema. Quindi chiaramente è vero che possiamo utilizzare semplicemente tre elementi invece che nove, quindi ecco perché la chiamiamo rappresentazioni minime, tuttavia ci sono dei casi in cui questa cosa non funziona. Bene, un altro tipo di rappresentazioni minime sono gli angoli ROL-PCO, che invece sono rispetto ad assi fissi. Quindi vuol dire che noi faremo una rotazione, per esempio in questo caso, prima una rotazione attorno ad x, poi una rotazione rispetto ad y, ma non al nuovo asse y, ma all'asse y che avevamo all'inizio, vedete qui, che è questo asse y qui. Ed infine una rotazione attorno a z, ma sempre non al nuovo asse z, ma all'asse z iniziale. Bene, quando componiamo matrici di rotazione attorno ad assi fissi, ricordiamoci che la moltiplicazione va fatta all'inverso, cioè quindi noi dobbiamo moltiplicare le matrici, come vediamo qui in questa slide, in questo ordine. Quindi l'ordine di definizione è psi, teta e fi, ma noi moltiplicheremo le nostre matrici in questo modo, quindi al contrario, quindi abbiamo, mentre facevamo prima una rotazione attorno ad x, poi attorno a y e poi attorno a z, la moltiplicazione sarà data al contrario, quindi rz rispetto a φ per ry rispetto a θ per rx rispetto a ψ. Quindi si noti l'ordine dei prodotti perché, come abbiamo detto, attorno ad assi fissi bisogna invertire l'ordine delle moltiplicazioni. E questa è la matrice di rotazione finale. Bene, il problema inverso invece sarà trovare gli angoli ψ, θ e φ data la matrice di rotazione. E anche qui possiamo applicare le stesse regole che abbiamo visto prima e trovare i tre angoli. Quindi anche qui R32 al quadrato più R33 al quadrato sarà coseno quadro di θ. R31 è meno seno di teta, perciò teta sarà dato dall'arco tangente 2 di meno R31 più o meno radice di R32 al quadrato più R33 al quadrato. Quindi diciamo l'approccio è lo stesso che abbiamo visto per gli angoli di Euler. Chiaramente la matrice di rotazione è cambiata rispetto a prima e quindi prenderemo elementi diversi, ma come vediamo l'approccio è sempre lo stesso. Anche qui, se R32 al quadrato più R33 al quadrato è diverso da 0, cioè se coseno di teta è diverso da 0, R32 su coseno di teta sarà seno di psi, R33 su coseno di teta sarà coseno di psi, perciò psi sarà dato dall'arco tangente 2 di R32 su coseno di teta ed R33 su coseno di teta. Quindi questi sono i due argomenti della funzione arcotangente 2. Analogamente, φ sarà dato da arcotangente 2 R21 su coseno di teta, R11 su coseno di teta. Bene, vediamo ora degli spunti di riflessione sulle rappresentazioni minime di orientamento. La prima domanda è: quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o ROL-PCO? Ed è possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da z, x', z'? Per esempio, possiamo esprimere angoli di Eulero rispetto a x, z', x secondo? Bene, ora passiamo al terzo ed ultimo argomento di questa video lezione, che sono le trasformazioni omogenee.
Fino adesso noi abbiamo visto come esprimere delle rotazioni. Tuttavia è importante anche, come ho detto precedentemente, conoscere qual è quali sono le coordinate di un punto se non abbiamo solo rotazioni, ma abbiamo delle rototraslazioni, cioè se abbiamo delle rotazioni, ma anche delle traslazioni. Quindi noi prendiamo il primo reference frame, lo ruotiamo, ma anche lo trasliamo, quindi il nuovo origine non sarà più coincidente col precedente, ma sarà differente, sarà in una posizione diversa dello spazio. Queste appunto vengono chiamate rototraslazioni. Bene, come possiamo manipolare queste rototraslazioni? Utilizzando le trasformazioni omogenee, che adesso vediamo in dettaglio. Bene, abbiamo qui questa rototraslazione, quindi abbiamo un reference frame A, che è dato da questo reference frame qui. Questo reference frame andrà ruotato e traslato, perché vedete appunto il nuovo origine, la nuova origine non sarà più coincidente con OA, ma sarà una nuova origine OB. E oltre ad avere una traslazione, abbiamo anche una rotazione, perché vediamo che l'orientamento di questo frame è differente rispetto all'orientamento del frame precedente. Bene, come possiamo esprimere il punto P rispetto al reference frame A, ipotizzando che noi conoscessimo, ipotizzando di conoscere PB, quindi la posizione del punto B, del punto P rispetto al reference frame B? Bene, è possibile effettuare questa operazione, quindi avremo la traslazione P a B rispetto ad A e a questa traslazione sommiamo la rotazione, la matrice di rotazione RB rispetto ad A per il punto PB che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B. Quindi noi possiamo utilizzare una relazione affine, che è questa che abbiamo visto adesso, quindi con moltiplicazione e addizione, ma possiamo anche utilizzare una rappresentazione più compatta, che chiamiamo rappresentazione omogenea, cioè invece di effettuare moltiplicazioni della matrice per un vettore e sommare un altro vettore, possiamo semplicemente compattare tutto, inserire tutte queste informazioni in una matrice che non sarà più 3x3, ma sarà 4x4, che chiamiamo matrice di trasformazione omogenea, che avrà queste componenti. L'elemento, il blocco, diciamo, 3x3 sarà dato dalla matrice di rotazione RB rispetto ad A. Gli elementi, l'ultima colonna della matrice di trasformazione omogenea sarà composta dal vettore della nuova origine, quindi questo P a B rispetto ad A, e dall'elemento 1. E quindi anche qui, questa colonna qui, sarà un vettore 4x1. Ed infine questo blocco qui è un blocco di 3 zeri. Il punto P, che noi conosciamo, chiaramente ha coordinate x, y e z, ma aggiungiamo una coordinata, un elemento 1, per renderlo omogeneo. E quindi possiamo a questo punto effettuare questa moltiplicazione di questa matrice per questo vettore. Benissimo, questa matrice nuova 4x4, come dicevamo, è una matrice di trasformazione che chiamiamo omogenea e contiene all'interno le informazioni sulla rotazione, che le contiene appunto in questo blocco, e anche sulla traslazione che vengono contenute in questo blocco qui. Quindi questo vettore è un vettore in coordinate omogenee, anche questo è un vettore in coordinate omogenee, quindi aggiungendo l'elemento 1, quindi appunto trasformando un vettore 3x1 in un vettore 4x1, e questa matrice TB rispetto ad A sarà una matrice 4x4 di trasformazione omogenea. E abbiamo quindi ora una relazione lineare, quindi non più una relazione affine, ma una relazione lineare, e questo ci aiuta, come vedremo poi successivamente per la cinematica diretta, ci aiuta molto per i calcoli. Quali sono le proprietà della matrice di trasformazione omogenea? Prima proprietà, descrive la relazione tra frame di riferimento, posa relativa, cioè quindi posizione e orientamento. Ricordiamoci che d'ora in poi chiameremo posa l'insieme di posizione ed orientamento. Trasforma la rappresentazione di un vettore di posizione, cioè vettore partente dall'origine del frame, da un frame ad un altro. È un operatore di rototraslazione su vettori nello spazio tridimensionale ed è sempre invertibile, e cioè
TB rispetto ad A alla meno 1, quindi la

radice di trasformazione inversa sarà pari a TA rispetto a B. Quindi noi invertiamo in questo modo la rototraslazione. Può essere composta, come nel caso di matrici di rotazione, e cioè TC rispetto ad A potrà essere composta come TB rispetto ad A per TC rispetto a B, ma ricordiamoci che anche in questo caso le matrici di rototraslazione non commutano, quindi appunto scrivere TC rispetto a B per TB rispetto ad A non è TC rispetto ad A. Ora vediamo infine degli spunti di riflessione e ci chiediamo se è più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta oppure utilizzando una rappresentazione minima. Oppure, qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Ora vediamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione che abbiamo toccato fino ad ora. Dati due frame di riferimento, RF1 ed RF2, ed un punto P1 espresso rispetto ad RF1, come si può esprimere tale punto rispetto ad RF2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2-1, cioè rotazione da RF1 ad RF2? In quale occasione è preferibile usare la prima formula che vediamo qui, quindi questa prima formula, e in quale occasione è preferibile utilizzare la seconda, questa qui? È possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da z, x', z secondo, come ad esempio x, z', x secondo? Quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o roll PCO? È più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta oppure utilizzando una rappresentazione minima? Qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Bene, con questo concludiamo la video lezione e vi ricordo che il materiale aggiuntivo, quindi esercizi o riferimenti bibliografici, possono essere trovati sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del corso di storia dei paesi islamici, il cui argomento principale è l'Egitto moderno, dall'indipendenza all'ascesa di Gamal Abdel Nasser. Vediamo adesso gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Verso l'indipendenza,

il periodo monarchico liberale, il colpo di stato dei liberi ufficiali e l'ascesa di Gamal Abdel Nasser, la rivoluzione economica, sociale e ideologica, la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. Passiamo al primo argomento, verso l'indipendenza. Vediamo appunto il percorso fatto dall'Egitto appunto per acquistare l'indipendenza nel 1922. Nazionalismo egiziano anticoloniale, protettorato britannico, neutralità e concessioni sul canale di Suez. Poco prima della Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna trasformò l'Egitto in un suo proprio protettorato. Questo appunto per garantire, fare in modo che appunto il paese, l'Egitto, avesse una posizione neutrale durante il primo conflitto mondiale e soprattutto per garantirsi le concessioni del canale di Suez. Canal di Suez, simbolo della lotta anticoloniale. L'occupazione, e in qualche modo la gestione del canale di Suez da parte dei britannici fece sì che, il canale di Suez diventa il simbolo della lotta anticoloniale, da utilizzare durante e per le rivolte, appunto durante le rivolte e nei discorsi dei nazionalisti, egiziani. Nazionalismo egiziano, Mustafa Kemal Pasha, anti-britannico, non fondato sull'arabità, identità nazionale egiziana. Appunto, un nazionalismo egiziano, il cui padre è Mustafa Kemal Pasha, bisogna dire che si tratta di un nazionalismo che vuole essere, mettere in avanti esclusivamente l'identità nazionale egiziana. Quindi non sostiene un discorso sull'arabismo, sull'arabità, quindi di creare una grande nazione araba, ma bensì di fare in modo che l'identità nazionale egiziana possa essere appunto messa in avanti e possa appunto favorire la nascita di uno Stato indipendente egiziano. La delegazione dei nazionalisti, WAFT. Partecipazione del WAFT alla conferenza di pace del 1919. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con l'organizzazione della conferenza di pace per appunto per spartirsi quello che era stato l'Impero Ottomano, una delegazione di nazionalisti egiziani partecipavano appunto al WAFT, chiamato WAFT, partecipavano alla conferenza. Il loro intento era appunto di manifestare e di fare in modo di ottenere dei propri diritti e l'indipendenza del paese. Calzaghlul, capo del movimento nazionalista. La delegazione WAFT era appunto capeggiata da Calzaghlul, che era diciamo, un personaggio politico estremamente importante all'interno del movimento nazionalista egiziano. Richiesta di diritti egiziani. L'obiettivo della delegazione era appunto fare in modo che l'Egitto diventasse, appunto, diventasse uno Stato indipendente, quindi potesse ottenere l'indipendenza dalla Gran Bretagna e automaticamente riprendere il controllo del canale di Suez. La reazione britannica a questo intervento della delegazione dei nazionalisti egiziani alla conferenza non si fece attendere e consistette concretamente nell'arresto di Saglul. Automaticamente gli egiziani reagirono a loro modo all'arresto del capo del movimento nazionalista e la reazione egiziana fu proprio quello che venne definita la rivoluzione del 1919. La rivoluzione del 1919, che è nata con delle sommosse, con delle rivolte contro l'occupante britannico, fu una vera e propria scoperta da parte appunto dei britannici, perché appunto la rivoluzione del 1919 rivelò quello che era la vera e propria identità nazionale del movimento nazionalista, nel senso che fino a quel momento il movimento nazionalista e i nazionalisti egiziani non avevano avuto modo di esprimere appieno la loro
le loro ideologia e la loro determinazione nell'acquistare l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Automaticamente ci fu appunto una dichiarazione unilaterale di una monarchia indipendente di facciata, nel senso che come risultato della rivoluzione del 1919 la Gran Bretagna dovette concedere l'indipendenza all'Egitto nel 1922. Viene definita appunto come un'indipendenza di facciata perché in realtà la presenza britannica in Egitto era sempre molto solida. E anche appunto con la presenza lungo il canale di Suez, ma anche come intervento nelle diverse politiche del paese. L'Egitto dichiarò unilateralmente la creazione di una monarchia indipendente che fu in un certo qual senso accettato dalla Gran Bretagna, appunto a condizione che si realizzasse un nuovo trattato neocoloniale. Questo nuovo trattato coloniale prevedeva il controllo di Canal di Suez, della politica estera, della difesa e il mantenimento delle capitolazioni britanniche in Egitto. Quindi in realtà questo è il senso di quanto abbiamo dichiarato precedentemente, cioè che si trattava di un'indipendenza di facciata, perché concretamente il potere britannico, la maggior parte della politica del paese, appunto aspetti della politica importanti del paese come la politica estera, la politica della difesa e il controllo dei canali di Suez, restava comunque nelle mani dei britannici. Ecco, gli spunti di riflessione di questa parte. Quali sono le caratteristiche del nazionalismo egiziano? Che cos'è il Waft? Quali sono le condizioni del nuovo trattato anglo-egiziano in seguito all'indipendenza del 1922? Ecco, adesso passiamo al nuovo argomento. Il periodo monarchico liberale. Nelle prossime slide vedremo appunto come la politica egiziana sia in qualche modo orchestrata da tre attori principali, ovvero la monarchia, quindi il re, la Gran Bretagna e i nazionalisti, appunto i partiti politici nazionalisti come il Waft. Periodo monarchico liberale che va dal 1922 al 1952. Scena politica egiziana, monarchia, britannici e Waft, partiti politici nazionalisti. Ecco, c'è una scena politica estremamente attiva dove ognuno dei tre attori di questa scena politica, ovvero la monarchia, i britannici e il Waft, con il seguito degli altri partiti politici, cercano ognuno di avere il controllo della propria sfera politica e del paese. Commissione per la nuova Costituzione. Sotto la pressione dei britannici, il Khedive al potere, Ahmad Fuad, fu costretto a nominare una commissione per poter implementare una nuova Costituzione che seguiva il modello della Costituzione belga. Con l'implementazione della Costituzione, della nuova Costituzione, l'Egitto diventava una monarchia costituzionale con pieni poteri al Khedive. Infatti il Khedive aveva pieni poteri di controllo e dissoluzione del Parlamento, delle forze armate e poteva anche in qualche modo decidere sulla sorte dei partiti politici, che infatti lo strapotere della monarchia e dei britannici fecero lo strapotere da una parte della monarchia e lo strapotere dei britannici dall'altra parte, schiacciavano in qualche modo la posizione dei partiti politici, soprattutto il partito politico legato dei nazionalisti come il Waft. Nuovo trattato anglo-britannico nel 1936, continua permanenza delle truppe britanniche in Egitto.
Ancora una volta, sotto la pressione dei britannici, il re di Ve fu costretto a firmare un nuovo contratto, un nuovo trattato anglo-britannico, che appunto garantiva alla potenza britannica la permanenza delle sue truppe sul territorio egiziano e soprattutto

cosa più importante per i britannici, il controllo della compagnia del canale di Suez. Bisogna dire che sin dall'inizio della Prima Guerra Mondiale la Gran Bretagna aveva fatto di tutto per mantenere il controllo del canale di Suez, fondamentale per la sua politica coloniale e per la rotta verso le Indie. E per ogni nuovo trattato anglo-britannico la posizione britannica sul canale di Suez rimaneva sempre la stessa, ovvero controllare, predominare e almeno poter in qualche modo garantire una posizione importante nel controllo della compagnia del canale di Suez. Khedive Farouk contro il Parlamento, Costituzione e britannici. Il nuovo Khedive Farouk aveva una posizione estremamente ostile contro il Parlamento, quindi automaticamente contro i partiti politici nazionalisti, contro la nuova Costituzione e la posizione anti-britannica. Sostenitore del nazismo e del fascismo e appunto in quanto per la sua posizione anti-britannica aveva una simpatia particolare per nazionalismo e fascismo, che bisogna comunque tenere presente che la fascinazione per le ideologie naziste e fasciste per gli egiziani era soprattutto legata, insomma, questa simpatia era soprattutto legata alla posizione di Hitler contro la Gran Bretagna. Ecco. La reazione britannica a questo, alla posizione anti-britannica dichiarata del Khedive era appunto l'imposizione di un nuovo governo Waft. Il nuovo governo Waft che sin dalla sua nascita, quindi con alla partecipazione alla conferenza di pace del 1919, era considerato un partito debole, un partito appunto che era a servizio della potenza coloniale. È un partito che faceva solo gli interessi dell'elite, dei notabili e insomma dell'establishment politico. Movimenti e partiti nazionalisti a base popolare, Fratelli Musulmani. Come dall'altra parte della scena politica egiziana e contro potere ai partiti politici nazionalisti che rappresentavano il vecchio establishment, come per esempio il Waft, c'erano nuovi partiti partiti politici nazionalisti che si distinguevano appunto dai precedenti per la loro base popolare. E tra l'emergenza di questi nuovi partiti c'erano anche dei movimenti, il movimento appunto dei fratelli musulmani, che si distinguevano proprio per la loro azione sociale di supporto alla popolazione. I Fratelli Musulmani avevano una forte e solida base popolare e questa solida base popolare poteva in qualche modo avere una certa influenza, un certo impatto sulla loro azione politica di natura nazionalista. I partiti di sinistra, quindi come appunto per i Fratelli Musulmani, i partiti di sinistra erano partiti a base nazionalista, a base popolare, la cui politica era appunto una politica nazionalista anticoloniale, in prima linea contro il governo, la corona e i britannici. Questo per dire che concretamente coloro che in qualche modo mettevano in difficoltà e rappresentavano il contropotere alla monarchia e ai partiti politici del vecchio establishment erano proprio questi partiti di sinistra e della Fratelli Musulmani. Furono loro che misero in crisi tutto il sistema politico egiziano di quel periodo. E i due movimenti e partiti nazionalisti erano accumulati da un'unica definizione di indipendenza in quanto sovranità popolare e nuovo ordine politico economico. Quindi mentre per i partiti del vecchio establishment l'indipendenza era soprattutto un'indipendenza politica, una capacità di poter gestire il paese in maniera autonoma e indipendente, la particolare
particolarità dei partiti politici di sinistra e dei movimenti come i Fratelli Musulmani era che appunto riuscivano in qualche modo a identificare l'indipendenza con la propria sovranità, la sovranità popolare del

del paese, e poi appunto per poter in qualche modo che veniva affiancata dalla creazione di un nuovo ordine economico. Spunti di riflessione. Chi sono i principali protagonisti del periodo monarchico liberale? Quali sono i movimenti e i partiti nazionalisti a base popolare e cosa propongono? Ecco, adesso passiamo a un nuovo argomento. Il colpo di Stato dei liberi ufficiali e l'ascesa di Gamal Abdel Nasser. I liberi ufficiali. Formazione del gruppo 1938-1939. La formazione del gruppo dei liberi ufficiali è ancora oggi avvolta dal mito. Appunto, si sa che si sono costituite verso il 1938 e il 1939 e che alcuni membri fondatori erano appunto dei personaggi, saranno dei personaggi importanti, fondamentali della storia dell'Egitto, come per esempio Gamal Abdel Nasser e Anwar el Sadat. Origini sociali, piccola borghesia rurale. Bisogna dire che grazie appunto all'apertura dell'accesso all'Accademia Militare alla popolazione di ceto sociale basso, giovani uomini provenienza delle campagne rurali e facendo parte della piccola borghesia egiziana potevano riuscire a scalare la gerarchia della carriera militare, e così appunto per questo motivo la maggior parte, grazie a questa possibilità, la maggior parte dei membri dei liberi ufficiali erano appunto considerati, erano chiamati anche come per esempio i figli del popolo, che erano appunto nazionalisti, attenti alle ingiustizie sociali, appunto perché avevano un ceto sociale basso, venivano la maggior parte dalle campagne rurali, dalle campagne egiziane, potevano in qualche modo avere la conoscenza e avere l'esperienza della popolazione rurale egiziana e in qualche modo riuscire a rivendicare le giustizie sociali per questa popolazione, pur avendo appunto delle ispirazioni nazionaliste. Formalizzazione del movimento, creazione del Comitato dei Liberi Ufficiali. Nel 1949 il Movimento dei Liberi Ufficiali si formalizza e si costituisce il Comitato dei Liberi Ufficiali. L'elezione alla presidenza del comitato di Muhammad Naguib nel 1951. Ecco, come prima azione strategica da parte dei liberi ufficiali era quella, fu proprio la nomina alla presidenza del comitato di Muhammad Naguib. Muhammad Naguib, che era un personaggio che faceva parte del vecchio establishment politico ed era comunque, si era distinto durante appunto la guerra del 1948 contro Israele, e in qualche modo nominare un ufficiale importante del corpo dell'esercito militare egiziano voleva in qualche modo rassicurare appunto i britannici di questa nuova posizione dei liberi ufficiali. Sfiducia della corte. Bisogna dire che Muhammad Naguib non godeva delle simpatie della corte, del Khedive, appunto perché aveva delle sue critiche importanti alla condotta dell'esercito durante la guerra contro Israele del 1948. E per questo motivo ci fu il veto alla nomina di ministro della difesa posto dal Khedive il lancio di una riforma delle forze armate. Questo lancio della riforma delle forze armate venne diciamo, in qualche modo interpretato come un atto di intimidazione da parte del Khedive contro l'esercito, quindi contro le forze armate e automaticamente contro i liberi ufficiali, che reagivano ancora prima di far realizzare la riforma delle forze armate con il colpo di Stato militare del 23 luglio 1952. Un golpe
pianificato. Si tratta appunto di un golpe pianificato dai liberi ufficiali che non si reggeva da nessun tipo di ideologia, ma quello che appunto il suo obiettivo era in qualche modo di limitare

limitare il potere del re di Ve e appunto aveva un'azione anticoloniale, antibritannica. L'obiettivo principale del golpe era la creazione di un nuovo ordine politico. E come si doveva realizzare questo nuovo ordine politico? Attraverso appunto delle azioni ben precise. Come? Mandando il re di Ve in esilio, con i partiti politici del vecchio establishment che dovevano essere emarginati, la costituzione della Repubblica, quindi non più di una monarchia costituzionale, e appunto con il potere dello Stato unico come motore della vita politica, sociale ed economica. Il consolidamento del nuovo ordine politico avvenne appunto attraverso queste precise azioni. La nascita del Consiglio del Comando Rivoluzionario, dove appunto con Naguib, Muhammad Naguib come presidente, con l'abolizione della monarchia nel 1953, con la sospensione della Costituzione, con la dissoluzione dei partiti politici e con la creazione di un movimento unico, Liberation Rail. Queste azioni dovevano in qualche modo permettere ai liberi ufficiali di governare e di avere un'azione diretta e efficace su tutta, diciamo, la sfera politica, di tutto, diciamo, il scenario, su tutti, diciamo, gli aspetti politici del paese. L'ascesa di Gamal Abdel Nasser, Naguib presidente e primo ministro, Nasser primo vice primo ministro nel 1953. Con il movimento dei liberi ufficiali emergono delle figure politiche importanti che saranno poi marcheranno tutta la storia della storia egiziana, tra cui appunto Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser fu nominato vice primo ministro con Naguib presidente e successivamente, una volta insediato, licenziò Naguib e con l'appoggio appunto delle forze armate prese il suo posto. Sostegno incondizionato delle forze armate, messa in pratica di provvedimenti cautelativi. Allora, conoscendo appunto il mondo delle forze armate e appunto del pericolo di probabili azioni, tentazioni golpiste interne, Gamal Abdel Nasser mette in pratica delle azioni per poter appunto assicurarsi il sostegno incondizionato delle forze armate, come per esempio l'aumento degli stipendi agli ufficiali e della spesa per le forze armate, la nascita di apparati di sicurezza civili e militari, i famosi Mukhabarat, che appunto per poter in qualche modo investigare e cercare di bloccare ogni tentativo golpista interno, e la creazione di contropotere all'apparato militare attraverso il consenso popolare, creando appunto una relazione tra il capo carismatico e le masse. Queste sono delle pratiche delle pratiche che furono poi utilizzate da tutti i presidenti militari che salivano al potere nei diversi paesi arabi medio orientali attraverso appunto i colpi di stato militari. Ecco, i punti di riflessione di questo ultimo argomento: come nasce il movimento dei liberi ufficiali, come si consolida il nuovo ordine politico dei liberi ufficiali. Passiamo adesso a un nuovo argomento, la rivoluzione economica, sociale e ideologica. Si tratta appunto della rivoluzione che tocca questi tre aspetti del paese, messa in pratica da Nasser. La riforma agraria del 1952, strumento di conquista delle masse, di distruzione dell'aristocrazia fondiaria e rilancio dell'economia del paese. La prima grande azione importante messa in pratica da Nasser fu appunto la riforma agraria. La riforma agraria del 1952 voleva essere un vero e proprio strumento per poter bloccare, per poter in qualche modo espellere l'aristocrazia fondiaria e in qualche modo limitarne il potere facendo appunto espropriandone i territori e la terra. Doveva essere anche uno strumento di conquista delle masse rurali e anche un modo per rilanciare l'economia del paese. In che cosa consiste la riforma agraria? Consisteva nella riduzione dell'estensione di terra di 200 fedan, che

equivalgono all'incirca 80 ettari, e poi appunto con un'aggiunta di 100 fedan, appunto a seconda del nucleo familiare, del numero delle mogli e dei figli, che ogni appunto famiglia poteva possedere. Questa era veramente un'azione che mirava profondamente a distruggere il grande feudalismo e la grande catena di latifondisti egiziani. L'espropriazione e redistribuzione ai contadini più poveri. Quindi, con l'espropriazione delle terre dalle grandi famiglie, la terra veniva redistribuita ai contadini più poveri, che avevano anche il diritto di organizzarsi in sindacati, appunto, i sindacati per i salariati. Qual è l'impatto e gli scopi della riforma agraria? Prosciugare le risorse economiche e limitare il potere politico della vecchia classe latifondista, quindi come abbiamo detto precedentemente, mirava veramente a limitare il potere di questa classe latifondista, questa elite di notabili latifondisti e appunto di in qualche modo di sfibrarla per limitarne al massimo la produzione, l'azione produttiva in effetti. Un controllo capillare dello Stato sulle campagne attraverso la creazione di cooperative e di sindacati. Attraverso appunto la creazione, la distribuzione delle terre ai contadini più poveri e quindi poi la creazione di cooperative che appunto dovevano organizzarsi in cooperative e la creazione dei salariati, in questo modo il governo, lo Stato poteva avere un'azione di controllo diretto sul territorio rurale e sulla popolazione rurale più povera. Mancata di disponibilità di terre, crescita demografica, urbanizzazione delle periferie. Alla fine, un'analisi della riforma agraria porta a un effetto, diciamo, contrario a quello che si sperava. Infatti, la distribuzione delle terre ai contadini più poveri non fu così efficace, soprattutto perché allo stesso periodo, nello stesso tempo, l'Egitto viveva una crescita demografica estremamente importante. Quindi, con la mancanza di distribuzione di disponibilità delle terre, i contadini tendevano piuttosto a spostarsi verso le città e quindi ci fu un movimento di urbanizzazione delle periferie delle città, come per esempio il Cairo. La diga di Assuan, 1960, progetto per l'irrigazione e la produzione di energia idroelettrica. Un altro progetto estremamente importante per l'Egitto e quindi un progetto faraonico per Nasser è appunto la costruzione della diga di Assuan a partire dal, dal sul, sul, per poter in qualche modo sfruttare l'energia dell'elettrica, l'energia del Nilo e avere un effetto importante sulla produzione e sullo sviluppo economico del paese. Difatti, l'obiettivo era raddoppiare il potenziale di energia elettrica e il numero di terra da irrigare e da coltivare. Adesso vediamo insieme un video appunto sull'inizio dei lavori della diga di Aswan.

0: 9 gennaio 1960. Iniziano in Egitto i lavori per la costruzione di una delle opere idrauliche più imponenti del mondo, la diga di Aswan, costruita sul fiume Nilo. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale è formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica. Nel suo complesso, la diga è larga oltre 3.600 metri e alta 111.
1: Ecco, la diga di Aswan, come anche altre opere che abbiamo visto, per esempio come la riforma agraria e poi come vedremo il canale di Suez, rappresenta, è una prova del ruolo

egemone dello Stato che, così come lo intendeva Nassev, appunto la vuole egemone dello Stato che si basava su un socialismo arabo-nasseviano che vedeva appunto lo Stato come principale motore dello sviluppo e della modernizzazione del paese. Quindi lo Stato si fa, diciamo, coordina il lavoro, coordina e distribuisce il lavoro, quindi è un datore di lavoro per tutta la popolazione, per tutto il paese. Allo stesso tempo, un altro aspetto del socialismo arabo-nasseviano è la nazione in quanto popolo indiviso. Un popolo indiviso che condivide un passato comune e allo stesso tempo va verso uno sviluppo, diciamo, un futuro comune, che appunto è lo sviluppo economico, lo sviluppo della la modernizzazione del paese e la creazione di opere, infrastrutture faraoniche, monumentali, come appunto la Liga di Aswan. Un altro aspetto del socialismo arabo-nasseviano è la soppressione delle divisioni etnico-confessionali e di classe. Appunto, per poter in qualche modo controllare maggiormente e con un'azione più efficace il territorio e la popolazione, non bisognava appunto riconoscere le diversità, la diversità etnico-confessionale che poteva appunto rappresentare la popolazione egiziana, e così anche per la soppressione dei partiti politici. Con Nasser ci fu appunto il riconoscimento, il bando di dei partiti politici che avevano in qualche modo un'azione di opposizione al proprio partito, e quindi l'instaurazione del partito unico. Lo Stato quindi diventa uno Stato imprenditore, uno Stato che garantisce i diritti fondamentali alla popolazione, come per esempio l'accesso all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, alle infrastrutture, ai servizi per la modernizzazione e il benessere diffuso. Questa in qualche modo era l'ideologia che si trovava alla base di ogni azione politica di Nasser, ma in realtà possiamo dire che allo stesso tempo l'impatto negativo del socialismo nasseriano consiste proprio nel fatto che in realtà non ci fu questo sviluppo economico che era tanto in qualche modo sponsorizzato, pubblicizzato da Nasser e dai suoi seguaci. Ci fu piuttosto una crescita importante, esponenziale del debito, e la mancanza appunto di incentivazione del settore privato aveva in qualche modo rallentava questo sviluppo economico che era tanto esaltato da Nasser. Allora, spunti di riflessione su quest'altro argomento: in cosa consiste la riforma agraria del 1952 e quale impatto ha avuto? Quali sono le caratteristiche del socialismo arabo-nasseriano? Passiamo a un altro argomento, che appunto è la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. Si tratta di un'altra azione allo stesso tempo politica e economica, con un impatto economico estremamente importante per Nasser, ma soprattutto per quanto riguarda le relazioni internazionali dell'Egitto con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Bisogna dire innanzitutto che ci fu un nuovo trattato nel 1954 tra la Gran Bretagna e l'Egitto, e come appunto abbiamo detto anche precedentemente, questo nuovo trattato ribadiva il diritto britannico di occupazione delle sue posizioni lungo il canale di Suez in caso di attacco di un paese terzo. Allo stesso tempo Nasser cercava appunto anche di creare delle proprie delle relazioni internazionali con gli Stati Uniti, l'avvicinamento con gli Stati Uniti, proprio per poter ottenere il sostegno americano al prestito richiesto alla banca
Banca Mondiale per poter appunto la costruzione della diga di Aswan. Allo stesso tempo, da una parte abbiamo le posizioni di Nasser verso con la Gran Bretagna, quindi sempre una posizione di sottomissione, sempre una posizione di squilibrio politico con la Gran Bretagna che occupava ancora il territorio egiziano, aveva il diritto ancora di occupare il territorio egiziano, soprattutto lungo il canale di Suez. Dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti che cercano in qualche modo di sostenere Nasser per poter in qualche modo limitare l'azione sovietica nell'area medio orientale. E questa azione

Per cui quando vogliamo ricordare un sogno, tendenzialmente andiamo a richiamare i sogni di cui parlavamo appunto poc'anzi, cioè quelli lunghi, quelli con le parole, con le storie incongrue, quelli con la maggiore bizzarria. Quando fattori come allucinazione, confusione e comportamento tipico sono inclusi nella valutazione, le esperienze di sogno, del sonno non REM, all'inizio del sonno, dei disturbi dell'arousal sono addirittura molto più bizzarre di quelle associate, al sonno REM. Abbiamo poi un altro concetto importante, che è quello dei sogni vividi. Se vivido è definito come un'esperienza visiva intensa, i fenomeni ipnagogici di addormentamento sono chiaramente più vividi e più allucinatori dei sogni di sonno REM. Questo vuol dire che noi abbiamo contenuti vividi anche durante il sonno non REM, dove possiamo avere singoli episodi allucinatori, anche nelle prime fasi di addormentamento, che si scorporano dall'attività onirica, ma che hanno comunque il carattere vivido, che spesso viene assimilato in esclusività al contenuto onirico del sonno REM. Il correlato primario per il contenuto dei sogni è l'esperienza di veglia che può entrare in continuità col contenuto onirico. Molto interessante è questo quadro di Salvador Dalí, sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melograna, un attimo prima del risveglio. Potete notare come l'ape si trasforma in queste tigri, e come ci sia una intensa trasformazione delle immagini, ivi inclusa anche una citazione berniniana, in questo elefante che ricorda tanto la fontana dei fiumi di Piazza Navona in Roma. Questo contenuto onirico parte da una situazione, diciamo, ansiogena, che precede l'addormentamento. Se vivido è definito come il contenuto che è più simile alla veglia, i sogni d'ansia del sonno leggero, quindi non REM, N2, hanno più continuità con l'esperienza di veglia, come fanno invece i sogni di sonno REM. E quindi, questo dato ci può aiutare, nella interpretazione, anche nella tipologia di contenuto dei sogni. Abbiamo poi un altro concetto da sviscerare, quello dei sogni lucidi. Estremamente affascinante. Il sogno lucido è uno stato di coscienza onirica che si verifica soprattutto in REM, in cui si è consapevoli di sognare e si può persino controllare il contenuto onirico pur rimanendo addormentati. È uno stato di dissociazione dell'attività elettrica e comportamentale dell'uomo, ove alcune delle aree cerebrali hanno capacità di elaborazione volitiva e quindi sono in grado di poter modulare il contenuto e la trama di questa tipologia di sogni e sono stati oggetto di numerosissimi studi per il loro interesse sia elettrofisiologico sia in ambito di neuroscienze, ma anche e soprattutto in ambito psicologico e psicoanalitico. Quale spunto di riflessione? I sogni sono generati solo in sonno REM? Passiamo ora all'argomento sogno in psicoanalisi e neuroscienze. Il sogno può avere un'interpretazione, una valutazione di tipo psicoanalitico, dove il contenuto del sogno viene utilizzato come strumento di un percorso psicoterapeutico, mentre invece nell'ambito delle neuroscienze il sogno rappresenta un studio di un fenomeno, quindi un qualcosa di sperimentale che ha la splendida caratteristica di ripetersi tutte le notti e ripetersi sostanzialmente in tutti i soggetti. A tal fine vi faccio vedere questa bellissima atmosfera onirica
del film di Akira Kurosawa, Sogni, dove il regista riporta

in una formula estremamente onirica e visionaria, però una sorta di autobiografia dove col crescere dell'età riporta i suoi sogni così come si sono rimodulati e come si sono modificati nel tempo. E qui potete vedere una delle atmosfere oniriche fanciullesche che il regista descriveva in questo splendido film. Il sogno è l'esperimento perfetto in psicologia e neuroscienze. Sogni come notevole esperimento di psicologia e neuroscienze condotto ogni notte e in ogni persona addormentata. Il cervello umano, scollegato dall'ambiente, può generare da solo un intero mondo di esperienze coscienti. Capite bene quanto sia affascinante studiare, l'attività onirica, perché da una parte abbiamo un immenso dono, che è quello di poterla studiare tutte le notti e in un numero di soggetti elevatissimo, proprio perché è un fenomeno fisiologico. E poi perché il modo di produrre i sogni dà luogo a delle esperienze coscienti che sono innumerevoli, forse non dico infinite, ma veramente numerosissime. E forse però non è così completamente vero che il cervello sia scollegato dall'ambiente, perché in qualche modo le interazioni con l'ambiente circostante possono addirittura a volte modulare anche la risposta del sogno. Dal punto di vista fisiologico, l'analisi dei contenuti e gli studi sullo sviluppo hanno promosso la comprensione della fenomenologia dei sogni. Questo è un dato estremamente importante perché ci ha aiutato a capire, per esempio, quali sono le aree cerebrali più coinvolte, ma soprattutto anche a capire come, a seconda della tipologia dei contenuti e dei meccanismi mnestici coinvolti, si hanno i coinvolgimenti di aree differenti. Questo utilizzando anche delle tecniche di valutazione del metabolismo cerebrale o della ossigenazione cerebrale. E in ambito patologico, gli studi sulle lesioni cerebrali, l'imaging funzionale e la neurofisiologia hanno avanzato le attuali conoscenze delle basi neurali del sogno, andando per esempio a delimitare delle aree il cui danno totale o parziale può indurre una riduzione dell'attività onirica o addirittura la condizione più terribile, che è la cosiddetta anoneria, cioè l'assenza totale di sogni. C'è un'integrazione di questi due filoni di ricerca per le domande fondamentali alle neuroscienze cognitive, cioè l'integrazione tra fisiologia e patologia. Come le esperienze coscienti nel sonno si riferiscono all'attività cerebrale sottostante, e qui molti studi hanno correlato l'attività elettrica cerebrale alla tipologia e all'intensità dell'attività onirica. Perché chi sogna è in gran parte disconnesso dall'ambiente? Se sognare è più strettamente correlato all'immaginario mentale o alla percezione? La disconnessione dall'ambiente durante il sogno è fondamentale. Pensate a cosa potrebbe succedere se dovessimo agire ciò che sogniamo. E questo, ad esempio, in alcuni contesti patologici succede. Succede perché l'attività muscolare non è inibita. E quindi è molto importante la disconnessione dall'ambiente, così come è importante correlare l'immaginario o eventualmente anche alla percezione esterna. A questo punto però dobbiamo ricordare un aspetto fondamentale. Quando la misurazione di un fenomeno lo disturba o lo altera, ma soprattutto altera quello che stiamo misurando. Questo dilemma si chiama dilemma del gatto di Schrödinger e si può applicare ampiamente al sogno. Perché? Perché se noi andiamo ad interrompere un'attività onirica per studiarla, per farci raccontare cosa sta sognando un soggetto, l'osservazione del fenomeno modifica il fenomeno stesso. E quindi, nel caso del gatto di Schrödinger, se apriamo la scatola, il soggetto si sveglia,
Studiamo un fenomeno con il sogno, solo però uscendone. Cosa stava realmente succedendo durante il sogno? L'accesso ai contenuti del sogno implica necessariamente un approccio retrospettivo, perché l'osservazione determina il risultato dell'osservazione stessa e quindi il concetto fondamentale è che se voglio osservare questo fenomeno così come realmente si è svolto, devo aspettare che abbia termine in maniera fisiologica. Il problema ce l'abbiamo anche quando andiamo a studiare il sonno. Esiste il cosiddetto effetto prima notte. L'effetto prima notte è un ben noto paradigma della medicina del sonno, per il quale l'architettura risulta più instabile e frammentata durante la prima notte in un laboratorio del sonno. Ma non solo in un laboratorio del sonno, anche se dormiamo nella migliore delle suite, del migliore degli alberghi, della più bella delle città, noi possiamo avere difficoltà ad avere un sonno continuo e non frammentato. Questo perché siamo disturbati dal nuovo ambiente e quindi osservare comunque il fenomeno rende più complesso l'analisi di un fenomeno che sia il più possibile fisiologico. Quali spunti di riflessione? I sogni sono di esclusivo interesse della psicanalisi? Passiamo al prossimo argomento. Si sogna solo in sonno REM? La domanda è: i report dei sogni possono essere attendibili per trasmettere con precisione le esperienze oniriche in sonno? Solo in REM non sembra. La percentuale di report verbali che hanno prodotto qualche forma di contenuto cognitivo dopo i risvegli dal sonno non REM è aumentata dal 1950 al 1990, mentre la percentuale di risvegli del sonno REM è rimasta relativamente costante. Se noi vediamo in questo grafico, possiamo vedere come negli anni successivi la capacità di richiamo delle esperienze oniriche anche da risvegli non REM è stata aumentata. E perché tutto questo? Dal 1960 in poi il sogno non è solo bizzarria, ma anche attività cognitiva. Questo grafico ci fa capire come la percentuale di risvegli in sonno REM con contenuto onirico e con report di contenuto onirico è massima fino agli anni 60, ma le curve anche del sonno non REM salgono e quasi si appaiano rispetto a quelle del sonno REM, come a raccontarci che la modifica di una accezione del contenuto onirico come anche contenuto cognitivo della notte porta ad ascrivere anche il sonno non REM a un ruolo nella genesi dei sogni. A questo punto la spiegazione è anche metodologica. Contenuto bizzarro, alterazioni della fisica e della linea spazio-temporale, sogni vividi del nostro immaginario. Questo si chiedeva fino agli anni 50-60 e quindi il risultato è che si assumesse la convinzione che il sogno fosse esclusivamente in sonno REM. Come vedete, quando si comincia a chiedere anche il cosiddetto pensiero diretto, il directed thinking, cambia notevolmente la quota di report e porta anche a dignità onirica il sonno non REM. Da allora hanno cominciato a chiedere: cosa hai pensato? Cosa ti passava per la mente? Allude ad attività mentale, non necessariamente bizzarra o strana. E vedete, le colonne del grafico ci mostrano come il non REM comincia ad avere valori e percentuali di report di questa tipologia superiori anche al sonno REM. E il sonno REM sicuramente mostrava significativamente un maggiore contenuto allucinatorio rispetto al contenuto allucinatorio del non REM, ed era questo che faceva da traino interpretativo al contenuto onirico REM correlato e REM esclusivo, come si riteneva nel passato. Ed ecco che in questo lavoro vengono confrontati
alcuni esempi di contenuto. Nel non-REM, un soggetto racconta: stavo solo pensando al valore relativo di alcuni rapporti, come i rapporti incerti devono cambiare, talvolta devi dare quelli buoni, ma alcuni molto cattivi. E questo è un pensiero diretto, non ci sono immagini, non ci sono componenti allucinatorie. Un altro racconto è: c'erano un sacco di ragazzi della mia età in giro e stavano parlando del baseball e di un mestiere che qualcuno aveva fatto e che fosse buono. E io ero convinto che un ragazzo pensasse che fossi stupido per qualche motivo. Qui c'è pensiero diretto e anche una componente allucinatoria, questi ragazzi in gruppo, questo parlare, ma la componente cognitiva, il baseball, il pensiero quasi delirante che qualcuno ritenesse che fosse stupido è centrale in questo tipo di sogno che è un sogno del non-REM. E invece in REM abbiamo condizioni più classiche. Ero con Antonio e Francesca in un centro commerciale. Antonio si arrabbiava con me perché mi portavo dietro un enorme bagaglio. Era contro una legge ebraica che non sapevo. Per questo sono andato a fare qualcosa nel centro commerciale e mi sono reso conto che la borsa era davvero pesante. E poi ho pensato: oh, capisco il motivo di questa legge, è perché se porti con te questa borsa davvero pesante, i tuoi pensieri si allontanano da pensare a Dio e inizi a pensare a quanto è pesante la borsa e basta. Capite bene che qui c'è un po' un nucleo di pensiero diretto, ma la componente principale è bizzarra e allucinatoria e siamo in sonno REM. Oppure, a proposito della casa di mia zia a Santa Fe, e la loro casa era solo un casino. Siamo andati a visitarli ed era solo nel caos, non c'era niente da mangiare, ma mi piaceva ancora perché noi eravamo fuori a giocare con le lucertole. Avevo appena preso una lucertola, una piccola, era davvero ventoso e ho provato a lasciarla andare, l'ho posata per lasciarla andare, è stata spazzata via e si è impigliata in un piccolo cespuglio. E qui prevale in quasi totale esclusiva la componente allucinatoria. Entrambe le esperienze oniriche sono emerse tipicamente dal sonno REM e tipicamente con una prevalente componente allucinatoria associata. La domanda "hai sognato" era di per sé quindi suggestiva, si sogna in tutte le fasi di sonno, magari con contenuti e aspetti differenti. Questa è un'emblematica condizione di tipo patologico in cui soggetti, pazienti affetti da patologie degenerative hanno una mancata inibizione del tono muscolare in sonno REM. Il risultato è che delle attività oniriche di movimento vengono vissute dal punto di vista motorio da questi pazienti, che possono rischiare di riportare traumi essi stessi o di causare traumi nei loro partner di letto. Qui osservate questo paziente, la prima registrazione pubblicata, questo paziente che durante la notte è in piena fase REM di sonno, ma incomincia a muoversi, urla contro qualcuno e questo qualcuno gli sta accanto e lui comincia a colpirlo ripetutamente. Ora considerate i rischi che possono esserci nell'avere un disturbo del genere, magari avendo un partner diretto. Quali spunti di riflessione per questa parte della lezione? Quali sono i contenuti onirici in sonno REM e in sonno non REM? Passiamo ora all'argomento quanto sono attendibili i report dei sogni. La fase di sonno in cui ci si risveglia influenza la capacità di ricordare i sogni. Alcune persone affermano di sognare raramente, ma se i risvegli sono seriati, allora è possibile incrementare la possibilità del ricordo. Questo è un tipico disegno di studi, profilo sperimentale che si utilizza molto spesso nell'analisi dei sogni e nella valutazione del contenuto dei sogni stessi. Persone che riferiscono scarsa attività onirica non hanno più probabilità di avere disturbi mnesici. Questo non perché la quantità di sogno si implichi
che ci sia una cattiva qualità dei processi di consolidamento cognitivo e dell'apprendimento. Nei risvegli in REM il ricordo è più vivo e anche il tempo stimato si correla alla durata del REM. Questa affermazione è importante perché si lega anche a un concetto che sviscereremo più avanti, che è quello della inerzia del sonno, sleep inertia, cioè di una condizione di rallentamento che si ha al mattino, che però che si ha in genere al risveglio, che è di diversa entità a seconda della fase di sonno in cui si viene risvegliati. Nei risvegli in sonno non REM, soprattutto nell'N3, quindi il sonno profondo, le questioni sono più complesse a causa della differente modulazione della sleep inertia, cioè la difficoltà a riprendere, a ricarburare dopo un risveglio. Se questo risveglio avviene da un sonno profondo, è decisamente maggiore e questa difficoltà a carburare è legata anche alla parziale inattivazione di alcune aree cerebrali che non ci consentono di richiamare un'attività onirica che poi è soprattutto pensiero diretto e poca allucinazione e trauma nel sonno non REM. I report dei sogni possono essere attendibili per trasmettere con precisione le espressioni oniriche in sonno. Possono essere utilizzati dei suoni nel sonno non REM che possono influenzare i sogni e taggarli. Perché? Perché quel suono puoi ricordarlo quando vai a richiamare il sogno e quindi al ricercatore dice quando quel sogno è effettivamente avvenuto. Alcune parasonnie del sonno non REM, come il sonniloquio, i terrori del sonno, oppure possono corrispondere ad esperienze oniriche o comunque allucinatorie. A volte veri e propri sogni sono riportati al risveglio dal primo episodio non REM, prima che si verificasse qualsiasi sonno REM, persino in sonnellini costituiti solo da sonno non REM. La conferma che l'attività onirica non è esclusiva del sonno REM, ma che ha caratteristiche differenti e che a seconda del momento in cui ci svegliamo possiamo rilevare, riportare, ricordare e acquisire condizioni legate al tipo di sogno che stavamo effettuando. Ma abbiamo accennato alla sleep inertia. Perché è importante la sleep inertia? L'attendibilità dei report di sogno, dei sogni può dipendere dal ritardo, dimenticanza e interferenza. Cosa si intende? Si intende che se appena svegliati noi ricordiamo il sogno, ma non lo riportiamo immediatamente, questo va incontro a un processo di rimozione del rumore, di base, come se noi rimuovessimo delle informazioni che sono finite in un archivio temporaneo delle informazioni del contenuto onirico, e l'interferenza con altri stimoli sensoriali, magari anche delle stesse modalità, può indurre la completa scomparsa di quel ricordo che non riusciremo più a richiamare, mantenere, e quindi la sua decodifica, il suo storing temporaneo non sarà, utile nel ottenerne un consolidamento a lungo termine. Poi abbiamo il difficile passaggio verbale di bizzarre esperienze visive ed emozionali. A volte noi sogniamo dei contenuti tali che sono difficili da riferire, da raccontare, proprio per l'estrema bizzarria e per l'estrema stranezza del contenuto onirico. C'è una terza voce molto importante, che è la censura di contenuti immorali, sessuali o aggressivi, che può essere, in qualche modo, può scattare dopo il contenuto onirico e bloccarci nel voler raccontare quel tipo di esperienza onirica che si è avuta durante la notte. E infine l'ultimo punto che si lega al concetto di sleep inertia è il drammatico cambio di stato dalla veglia al sonno, perché in quel passaggio lì noi non siamo improvvisamente svegli e prontissimi a riportare il tutto, ma abbiamo una condizione, questa sleep inertia, che
ci dà la necessità di trascorrere un po' di tempo prima di avere, diciamo, carburato. E infatti subito dopo essere alzati, indipendentemente dall'ora, non si è al meglio. Questo lo scriveva Jack Lateman nel 1939, è stato uno degli studiosi più attivi nelle definizioni dei diversi studi del sonno, abbiamo visto prima anche nella definizione del sonno REM. E come vedete, i complessi circuiti e pathway che controllano la veglia e il sonno durante la notte fanno sì che l'intervallo transitorio di sonnolenza, disorientamento e compromissioni delle prestazioni cognitive sia sperimentato al risveglio e che quindi ci sia una maggiore fatica a richiamare le informazioni. Fatica che però cambia a seconda della fase di sonno in cui siamo svegliati. Questo intervallo transitorio di sonnolenza, disorientamento e compromissione delle prestazioni cognitive sperimentate al risveglio, vedete questa curva verde che si ha appena ci svegliamo e che rappresenta il terzo processo dopo quello omeostatico e circadiano di regolazione della modulazione sonno-veglia. E come potete vedere in questa figura, questa condizione che è la condizione del passaggio dalla veglia al sonno, quindi di sleep inertia, con il colore arancione indica che grossa parte delle strutture corticali e associative va incontro a una ridotta ma deattivazione, quindi è come se avessimo una difficoltà a ripartire. E a seconda di quanto abbiamo dormito e della fase di sonno in cui veniamo svegliati, questa inattivazione, questa deattivazione può essere più prolungata. Preferenzialmente, se dovessimo subire un intervento chirurgico e il nostro chirurgo dovesse aver dormito poco la notte precedente, è preferibile essere operati a metà della mattinata che non inizialmente, perché questa inattivazione potrebbe essere anche più protratta. Quali spunti di riflessione? Che cos'è la sleep inertia? Facciamo quindi un riepilogo finale degli spunti di riflessione. Cos'è un sogno? I sogni sono generati solo in sonno REM? I sogni sono di esclusivo interesse della psicoanalisi? Quali sono i contenuti onirici in sonno REM e in sonno non REM? Cos'è la sleep inertia? La lezione termina qui. Per approfondimenti vi rimando al sito web del corso e vi ringrazio.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Gianluca Mattarocci, sono un professore universitario e insegno finanza aziendale oramai da 20 anni. Negli ultimi anni mi sono interessato a nuove tematiche che si stanno affacciando sul mercato, che rientrano all'interno della categoria della finanza ambientale o della finanza attenta ai profili ambientali. Quello che vi presento adesso è il corso che faremo insieme, che si intitola Green Finance. Questo corso è stato pensato per darvi gli strumenti per comprendere quello che succederà nell'industria finanziaria da qui ai prossimi anni. Vediamo un po' insieme quali saranno gli argomenti e gli obiettivi che abbiamo nel nostro corso. Gli obiettivi sono: il corso si propone di identificare i rischi climatici. Qui dobbiamo capire che cos'è un rischio climatico, come funziona, quali sono i rischi più rilevanti per un soggetto, un investitore o un finanziatore, e tentare di fornire una classificazione che permetta di includere al suo interno tutte le diverse voci di rischi di natura climatica. Valutare il comportamento degli intermediari finanziari nella logica ambientale. Che cosa significa questo? Tentare di capire come gli intermediari finanziari, quindi le banche, le società di factoring, le società assicuratrici e così via, si stanno adattando al nuovo contesto e come stanno modificando i prodotti che vanno a vendere sul mercato. Quindi l'idea è avere una logica un po' più forward looking, quindi orientata al futuro, per capire un po' cosa dovrà succedere sul mercato per fornire i nuovi servizi finanziari necessari anche alla luce del cambiamento climatico. Esaminare le opportunità di investimento green, quindi qui dovremo capire prima di tutto che cos'è un investimento green e come si fa un investimento green, e dovremo focalizzare la nostra attenzione sugli investimenti cosiddetti passivi, in cui seleziono come investimento solo dei progetti green, rispetto agli investimenti cosiddetti attivi, in cui io seleziono degli investimenti che grazie al mio contributo diventeranno green. Questa seconda area è l'area un po' più di interesse, perché è quella che permette di avere un impatto, di avere un effetto sull'economia e sul sistema finanziario. Considerare prospettive e innovazione nel settore. Quello che dovremmo fare in quest'ultimo punto sarà tentare di capire oggi qual è l'assetto della finanza green, chi sono gli operatori coinvolti, come vengono vigilati, come vengono indirizzati i comportamenti degli investitori e così via, e cosa c'è di nuovo in prospettiva legato allo sviluppo di fintech, allo sviluppo di nuova regolamentazione per evitare fenomeni di greenwashing e così via. Gli argomenti quindi quali sono? Rischi climatici, intermediari finanziari, mercati finanziari, regolamentazione e innovazione. Come vedete da questo elenco, noi parleremo sia dei rischi e tenteremo di capire quali sono, come si misurano, che impatto hanno, e ci focalizzeremo sulla cosiddetta materialità del rischio, cioè quale impatto può avere per un'azienda un determinato rischio climatico. Poi ci andremo a occupare di chi sono gli intermediari finanziari che sono più attivi nell'offrire servizi o strumenti finanziari attenti ai rischi ambientali. E avremo tutta una serie di esempi, sia nel settore del retail banking che dell'investment banking, assicurativo e così via, per tentare di capire un po' cosa stanno facendo oggi gli operatori. In questo caso l'obiettivo sarà tentare di capire la logica sottostante diversi prodotti, visto che i prodotti si aggiornano, come voi potete immaginare, ogni mese o ogni anno in base alle nuove esigenze dei consumatori. Poi parleremo di mercati finanziari. Tenteremo di capire quali sono i titoli che vengono scambiati sui mercati finanziari che possiamo classificare come green e perché li dobbiamo classificare come green e quali vantaggi ci danno investendo in quella tipologia di prodotti rispetto che in altri. E da ultimo delineeremo almeno i profili principali di regolamentazione del settore e di gestione dell'innovazione. Qui tenteremo di capire un po' che cosa succede in questo mercato e perché è rilevante andarlo a valutare. Alla fine, questo corso perché vi servirà? Questo corso vi servirà perché oggi sul mercato del lavoro si cominciano a chiedere figure professionali che abbiano competenze
di natura ambientale, di natura ESG, di natura relativa agli elementi, se volete, un po' più soft dell'economia che sono legati all'ambiente, a diritti delle persone e così via. Quello che vogliamo fare con questo corso è darvi degli strumenti che vi permettano di capire nel nuovo contesto quanto pesa la logica tradizionale finanziaria e quanto pesano gli altri profili. Alla fine, uscendo da questo corso, voi avrete delle buone competenze che vi permetteranno di identificare quali sono strumenti o investimenti green e quali sono invece semplicemente dei fenomeni cosiddetti di greenwashing, quindi delle

attività che vengono vestite come green quando in realtà non sono green. Avrete la capacità di misurare in modo oggettivo quello che è l'impatto ambientale di investimenti, di finanziamenti, e avrete anche la capacità di conoscere i vantaggi economici che potete ottenere come azienda dalla transizione green. È vero che la transizione green è costosa, è vero che sono necessari capitali per finanziarla, ma non è vero che non ci sono ancora strumenti utili a fare questo finanziamento dell'attività. Quindi io vi aspetto nel corso di Green Finance per approfondire queste tematiche e per formarvi a diventare degli esperti di finanza sostenibile. Grazie e arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa lezione nella quale affronteremo il tema dello sviluppo della personalità e metteremo a fuoco i fondamenti e i correlati biologici. È una lezione con molti argomenti. Affronteremo il discorso su natura e cultura, sui geni e l'ereditabilità, sul cervello e la personalità, sulle differenze sessuali e infine sulle transizioni e le trasformazioni del corso di vita. Perciò il programma di questa lezione è un programma piuttosto denso. In alcuni casi non potrò essere che molto veloce, facendo riferimento a temi che già avete affrontato o affronterete nel preparare altre discipline del corso. Cominciamo dal primo tema, natura e cultura, i fondamenti biologici. La personalità è unità di corpo e mente e fondamentalmente un sistema biologico. La mente emerge dal corpo e si sviluppa grazie alle opportunità della cultura che essa stessa ha concorso a creare, ma resta fondamentalmente legata al corpo ed opera al servizio della vita anche al di là della propria esistenza. Natura e cultura coagiscono, non solo coagiscono, coevolvono. Coagiscono nel rendere conto della personalità, del suo sviluppo e del suo funzionamento. Ho aggiunto al termine coagiscono anche il termine coevolvono. Di fatto, l'apparato biologico che sostiene la personalità si è trasformato nel corso del tempo anche in rapporto alle influenze ambientali. D'altro canto, la personalità, le persone, hanno trasformato significativamente l'ambiente attorno a loro. Questo fa sì che, a seconda delle latitudini culturali, vi siano importanti differenze anche nel funzionamento del corpo. Questo perché, evidentemente, l'adattamento ai diversi ambienti ha comportato differenti strategie che hanno avuto dei riflessi anche nella struttura biologica che sostiene quella psicologica che agisce poi attivamente nel mondo

trasformandolo. I progressi recenti della epigenetica e delle neuroscienze hanno rivelato complesse relazioni e continui scambi tra processi genetici, neurofisiologici ed esperienziali. Comprendere le potenzialità e i vincoli della biologia è importante per scoprire le opportunità che gli ambienti e le culture offrono allo sviluppo personale. Diversamente dal passato, oggi non soltanto siamo interessati a comprendere quali sono le abilità, quali sono le capacità, ma siamo particolarmente interessati ad individuare quali sono le potenzialità che possono tradursi in capacità, in abilità, se si presentano certe circostanze, se ci sono le opportunità perché queste si realizzino. Nell'affrontare il tema del rapporto tra mente e corpo, evidentemente, come ho detto, la mente si appoggia, è sostenuta dal corpo, dal cervello in particolare. La spiegazione che noi possiamo trovare sono in larga parte nella biologia, nel funzionamento del nostro corpo, nel funzionamento del nostro cervello. È però opportuno fare una distinzione tra spiegazioni biologiche forti e spiegazioni biologiche meno forti. Le spiegazioni forti legano direttamente la caratteristica manifesta ad uno specifico sistema biologico sottostante. Le spiegazioni invece deboli si limitano ad asserire che deve esserci da qualche parte nel corpo un qualche sistema biologico che contribuisce alla caratteristica manifesta. Biologismo forte, biologismo debole. Nell'ambito della psicologia, della personalità, la maggioranza delle spiegazioni biologiche alle quali noi possiamo fare riferimento sono di tipo deboli. Nel senso, certamente, il cervello, senza il cervello non c'è la mente. Senza il sistema limbico probabilmente non ci sono le emozioni. Ma associare una particolare emozione o l'emozione di un particolare individuo a uno specifico luogo anatomico o a una specifica funzione biologica o a uno specifico neurotrasmettitore, ad esempio, è molto difficile, quasi allo stato presente, piuttosto improbabile. Da questa prima introduzione, lo spunto di riflessione è come natura e cultura coagiscono nello sviluppo della personalità. Procedendo poi al tema successivo, geni ed ereditabilità, entriamo in una discussione che nel corso del tempo ha oscillato tra due diverse polarità. Da una parte quelli che ritenevano che tutto è ereditabile o è dovuto all'eredità, e dall'altra quelli che invece ritenevano che tutto è dovuto all'ambiente. Naturalmente, come in molte altre situazioni, la verità, quella alla quale ci approssimiamo, ci dice che non è vero né l'una né l'altra polarità. La situazione è molto più complessa, è una situazione, è la risposta all'interrogativo se siano i geni o piuttosto l'ambiente a determinare anche la nostra personalità, è piuttosto è una risposta, diciamo, dipende. I geni, oggi ne sappiamo più di prima, rappresentano un sistema primario di istruzioni che regola lo sviluppo ed il funzionamento delle varie strutture biologiche che pongono le fondamenta del funzionamento mentale e perciò anche della personalità. I geni però non costituiscono un sistema chiuso in se stesso, che fornisce istruzioni specifiche e modificabili per differenti corsi di sviluppo dell'organismo, ma operano come elementi di un sistema che interagisce con l'ambiente e le cui espressioni sono in larga parte da esso condizionate. Cioè i geni sono aperti a molteplici espressioni. Molte di queste rimangono

silenti, altre si manifestano solo se l'ambiente predispone, offre le condizioni per presentarsi. Multicausalità e variabilità contrassegnano tutto il percorso che va dalla sintesi delle proteine alla costruzione delle cellule, dei tessuti e dei più complessi sistemi biologici che fanno da infrastruttura alla personalità. Cioè, qualunque manifestazione della personalità, qualunque che poi riconosciamo nelle differenze tra le persone, nei modi in cui le persone si relazionano l'une con le altre, si distinguono l'une dalle altre, è il prodotto, è più che il prodotto, è ascrivibile a un'orchestrazione genetica, a una concorrenza di geni. È improbabile che un solo gene o anche soltanto una costellazione genetica sia responsabile di comportamenti complessi o di manifestazioni o di differenze individuali complesse della personalità. Dobbiamo sempre pensare che abbiamo a che fare con un'orchestrazione, un'organizzazione di elementi che insieme assicurano un certo tipo di esito. In particolare la personalità, l'espressione dei fattori genetici è largamente variabile in relazione alle occasioni offerte dall'ambiente. La genetica del comportamento ci aiuta a capire come operino i fattori genetici e quanto della variabilità di una manifestazione psicologica, di una manifestazione di personalità, sia ascrivibile a fattori genetici o piuttosto a fattori ambientali. I genetisti del comportamento, in particolare, hanno indagato il grado in cui i fattori genetici e quelli ambientali e le loro interazioni rendono conto delle variabilità delle caratteristiche fenotipiche, cioè morfologiche e funzionali, di differenti popolazioni. Un concetto importante è il concetto di ereditabilità, perché le stime di ereditabilità indicano la proporzione di varianza osservata nei punteggi relativi alle differenze individuali che può essere attribuita ai fattori genetici nella particolare popolazione che viene studiata. L'ereditabilità è stata studiata con il metodo dei gemelli tradizionalmente. Con questo metodo la varianza della popolazione ascrivibile all'ereditabilità è ritenuta uguale al doppio della differenza tra le correlazioni tra gemelli monozigoti e gemelli dizigoti, per cui una stima di ereditabilità può variare da 0 a 1, è massima 1, è minima 0. Sempre relativa delle popolazioni. L'ereditabilità ci dice praticamente nulla sul singolo individuo, su quanto sia ereditato da un singolo individuo. Ci dà un'indicazione di quanto la particolare manifestazione che stiamo studiando, la particolare differenza individuale che ci interessa, è ascrivibile a fattori genetici o piuttosto a fattori ambientali. La varianza ambientale, d'altro canto, a sua volta può essere ripartita in due componenti. Gli effetti ambientali condivisi sono quelli che rendono i gemelli più simili di quanto ci si possa aspettare sulla base dei fattori genetici, e gli effetti non condivisi sono quelli che rendono differenti gli uni dagli altri anche gemelli cresciuti nella stessa famiglia, per capirsi. Parliamo di effetto ambientale condiviso, quando ci riferiamo all'effetto che il salario, la disponibilità economica, l'ampiezza della casa, cioè aspetti dell'ambiente condiviso, no? In quale grado possono rendere conto di un certo tipo di caratteristica individuale. Parliamo invece di effetti non condivisi, quando l'ambiente ha un impatto unico, ha un'influenza unica sul singolo
individuo, sul singolo gemello.

Per cui se, come, è soprattutto relativa alle esperienze personali, alle esperienze individuali, alle esperienze che distinguono il corso di vita di un gemello dal corso di vita di un altro gemello, in rapporto alle malattie che ha avuto, in rapporto agli incidenti in cui è in corso, in rapporto al trattamento che ha ricevuto, alle opportunità, ai benefici di cui ha potuto godere. Questo spiega perché anche tra gemelli monozigoti molto simili, le differenze a volte sono sorprendenti. Se noi prendiamo in considerazione i diversi aspetti della personalità che abitualmente consideriamo per distinguere le persone le une dalle altre, l'intelligenza, i tratti di base, l'autostima, gli atteggiamenti sociali o piuttosto la criminalità, la psicopatologia, le stime di reddito di cui noi disponiamo ci parlano di un 60% dell'intelligenza, delle abilità, dell'intelligenza generale è riconducibile alla ereditabilità. Ripeto, teniamo sempre presente che l'ereditabilità concerne popolazioni, non singoli individui, il che permette di dire che per certe persone l'eredità, nel caso dell'intelligenza, può essere nell'ordine del 30-40, mentre in altri può essere nell'ordine del 60-70. Nei tratti di base molto meno, 40%. Nel caso dell'autostima, sorprendentemente, è più di quanto non sia i tratti di base. Tratti di base, quando parlo di tratti di base, poi ci ritorneremo, parlo di tratti del come l'estroversione, l'amicalità, la coscienziosità, l'amicalità, gli atteggiamenti sociali, le preferenze politiche, anche queste sono in qualche modo ereditabili, ma in misura molto minore di quanto non siano i tratti o di quanto non sia l'intelligenza. Sulla criminalità e sulla psicopatologia non vi è dubbio che l'ereditabilità conti, che l'eredità conti. È molto difficile però stimare quanto. Allo stato attuale non abbiamo delle indicazioni che ci permettano di dare dei numeri in questo caso. In aggiunta e in alternativa agli studi sui gemelli e sui membri di medesimi nuclei familiari, si sono sviluppati nelle ultime decade altre tecniche, come quelle dei Genome Wide Association Studies, che approdano a stime di ereditabilità di diversi aspetti della personalità, traendo i dati non dai gemelli che sono cresciuti nella stessa famiglia, non dai gemelli monozigoti o piuttosto di zigoti, a seconda appunto del patrimonio genetico che condividono, ma da individui che non sono legati ad alcun rapporto di parentela o anche da dati aggregati di ampie popolazioni. Questo evidentemente offre moltissime nuove possibilità. Dai dati che noi, di cui disponiamo ora, le stime di ereditabilità, se si discostano da quelle degli studi gemellari, generalmente si discostano per difetto, cioè le stime di ereditabilità risultano più basse. Vediamo gli spunti di riflessione di questa parte. Qual è il ruolo dei fattori genetici nel rendere conto dei diversi aspetti della personalità? Il grado in cui l'ambiente familiare può concorrere alle differenze di personalità di gemelli, anche di gemelli monozigoti. Veniamo ora all'argomento successivo, cervello e personalità, un altro grande tema che affronteremo molto, molto velocemente. La personalità rispecchia le attività di complessi biologici tra loro interconnessi, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, il sistema immunitario. La funzione generale del cervello è quella di essere informato su ciò che avviene nel resto del corpo, su ciò che avviene nel cervello stesso, e sull'ambiente che circonda l'organismo, in modo che tra organismo e ambiente si possa realizzare un adattamento adeguato e favorevole alla vita. Distinguiamo fondamentalmente tre funzioni fondamentali: l'attivazione della condotta, la valutazione
l'integrazione dell'esperienza

e la direzione del comportamento. Rispetto a queste tre funzioni, alcune strutture cerebrali risultano particolarmente impegnate e particolarmente interessate. La formazione reticolare ascendente per l'attivazione, il sistema limbico per la valutazione, la corteccia cerebrale per tutto ciò che concerne l'integrazione dell'esperienza e la direzione del comportamento. Questa è una distinzione molto sommaria, probabilmente anche datata. In realtà il cervello è un tutto, è un insieme, è un sistema molto complesso in cui tutte le parti sono tra di loro collegate. Alcune sono, sembrano, risultano più prevalentemente interessate a, ma in realtà la maggior parte delle manifestazioni psicologiche che ci interessano e la maggior parte delle espressioni della personalità risultano sempre da una orchestrazione di diversi sistemi biologici. Non vi sono dubbi circa l'esistenza di importanti connessioni tra diversi aspetti della personalità e il funzionamento di particolari strutture cerebrali, la corteccia e il sistema limbico, e l'azione di particolari neurotrasmettitori, la dopamina, la serotonina e la noradrenalina, oltre che degli ormoni. Restano invece problematici i nessi di causalità e di reciprocità tra i vari fattori biologici e quelli psicologici. Per questo all'inizio mi è parso opportuno distinguere tra spiegazioni biologiche forti e spiegazioni biologiche deboli, ma non irrilevanti. Qui siamo nella sfera prevalentemente delle spiegazioni biologiche deboli, ma non irrilevanti. Diversi autori, moltissimi autori, hanno cercato di offrire dei modelli concettuali tesi a spiegare i nessi, i rapporti tra funzionamento mentale e funzionamento anche della personalità e strutture biologiche, strutture cerebrali. Jeffrey Gray, in particolare, ha ipotizzato l'esistenza di tre distinti sistemi cerebrali di inibizione, di avvicinamento e di attacca-fuga e di irrigidimento, suscettibili di stare alla base di importanti differenze individuali nella sfera della personalità. Non è il primo modello, quello di Jeffrey Gray, ma certamente uno di quelli tuttora più studiati, tuttora un punto di riferimento importante per molti ricercatori. Gray ha distinto tre sistemi: il Behavioral Inhibition System, il Behavioral Approach System e il Fight, Fear, Flight System. E ha quindi il sistema biologico ad essi interessati, la funzione da essi svolte e le manifestazioni di personalità riconducibili all'uno o all'altro sistema. Il sistema biologico interessato al BIS è il sistema sotto-ipocampale e l'amigdala. La funzione è inibizione e evitamento. L'aspetto della personalità più diretto, connesso, correlato è la stabilità emotiva. Nel caso del BAS, il sistema biologico è il sistema dopaminergico, la funzione è attivazione e avvicinamento. L'aspetto della personalità maggiormente interessato, più strettamente connesso adesso, è l'estroversione. L'ultimo sistema, il Fight, Flight, Freezing System, è quello più controverso. Adesso, i sistemi biologici ad esso interessato comprendono l'ipotalamo, l'amigdala, e i sistemi norepinefrinergico e o serotoninergico. La funzione è di attacco, fuga e di irrigidimento. E per quanto riguarda le manifestazioni della personalità, rimane un punto interrogativo. Non sappiamo ancora esattamente quali ne siano i correlati. Un sistema cerebrale che negli anni recenti ha assunto particolare rilievo è il Default Mode Neural Network, comprendente differenti strutture interessate ai processi cognitivi e valutativi connessi all'esperienza soggettiva, la memoria autobiografica, la coscienza di sé e l'autovalutazione. Come vedete, è un sistema diffuso, è un sistema che interessa varie aree cerebrali. Il problema è come questi, in interazione tra di loro, in rapporto tra di loro, poi abbiano effettivamente una funzione, esercitano un'influenza importante su aspetti decisivi della personalità, come quelli connessi al sistema del sé e alla regolazione.

relazioni in senso più generale del rapporto della persona con l'ambiente. Nel complesso, numerosi contributi hanno individuato numerosi correlati biologici, ormoni, neurotrasmettitori, eccetera, con diversi aspetti della personalità, ansia, stabilità emotiva, energia, estroversione. Tuttavia, i diversi aspetti della personalità sono sempre parsi riconducibili a complessi

fenomeni. Passiamo ora all'argomento successivo, quello delle differenze sessuali. Con il termine sesso ci si riferisce a caratteristiche biologiche che riguardano i cromosomi, le gonadi, gli ormoni e la morfologia esterna. La differenziazione sessuale comincia al momento del concepimento, continua attraverso i diversi stadi dello sviluppo fetale e quindi lungo tutto il corso di vita. Il sesso è un tema dove è evidente l'influenza della componente biologica, ma per come poi viene trattato socialmente e culturalmente è anche un tema che ben rappresenta le interconnessioni, le interazioni tra natura e cultura. Gli ormoni regolano prima la differenziazione degli organi riproduttivi interni e dei genitali esterni. Poi hanno un ruolo molto importante nello sviluppo e nell'organizzazione del cervello. Infine, hanno un ruolo determinante per la morfologia e la psicologia di maschi e femmine. La pubertà è uno stadio della vita nella quale gli ormoni contribuiscono ad un'evidente differenziazione sessuale nella morfologia e nella fisiologia, conducendo allo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie. Le donne, il menarca, il seno, i maschi, la barba, eccetera. Dunque il corso di vita, il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa non solo rendono evidenti le differenze fisiche tra i due sessi, ma hanno importanti implicazioni per il benessere psicosociale di uomini e di donne. Le differenze fisiche tra i sessi sono evidenti, seppure con grande variabilità. Le differenze psicologiche, invece, restano difficili da individuare e definire. Esse, infatti, variano significativamente in relazione alle attribuzioni e aspettative che si associano all'essere uomini e donne nei vari contesti sociali. Per questo, nella lezione che seguirà, non parleremo più di sesso, ma verremo a parlare di genere. E con il termine genere ci riferiremo a tutto quell'insieme di aspettative, attribuzioni e trattamenti diversi riservati a maschi e femmine che li rendono differenti anche nelle loro personalità. Ecco allora qual è lo spunto di riflessione di questa parte della lezione. In quale grado il sesso può incidere sulla formazione e lo sviluppo della personalità? Veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, transizioni e trasformazioni nel corso di vita. Riprenderemo alcune delle argomentazioni che abbiamo già svolto sulla importanza di tenere presenti gli scambi continui tra organismo ed ambiente e quanto sia importante il corpo, no? Nel rendere conto del funzionamento della mente e quindi anche della personalità. Dal concepimento alla morte, la vita è contrassegnata da trasformazioni biologiche che influenzano lo sviluppo ed il funzionamento della personalità, direttamente ed indirettamente, tramite l'azione moderatrice degli ambienti. Dalla nascita, lungo l'infanzia e l'adolescenza, nell'età adulta e nella vecchiaia, crescita, maturazione e declino si accompagnano in vario grado a incrementi e perdite di funzioni psicologiche. Ci atteniamo a questa distinzione, che non è sempre valsa, che è una distinzione recente tra infanzia, adolescenza adulta, età adulta e vecchiaia. Dico, sono distinzioni socialmente e culturalmente contingenti. Quando comincia l'infanzia è evidente, quando termina l'infanzia, quando comincia l'adolescenza, quando l'età adulta. E quando la vecchiaia? Qual è l'età? Quando si è vecchi o quando ci si sente vecchi? L'adolescenza è uno stadio della vita

di cui in passato si è parlato poco, si è riconosciuto poco. Oggi parliamo di un'adolescenza estesa che va dalla pubertà fino ad un'età che in passato era già l'età adulta. E poi si parla di un'età di giovani adulti e di adulti e poi forse di giovani vecchi e di vecchi vecchi. Perciò queste differenziazioni del corso di vita sono molto legate alle situazioni, alle condizioni di vita. Stabilità, continuità e cambiamenti sono costanti che contraddistinguono lo sviluppo della personalità come una sequenza di trasformazioni morfologiche, fisiologiche e psicologiche che solo in parte è regolata dall'età cronologica. Le persone rimangono le stesse, ma cambiano costantemente. Il corpo evidentemente cambia e c'è una conseguenzialità tra il corpo di ieri e il corpo di oggi e quello che avremo domani. Ma questa continuità o queste stabilità o queste conseguenzialità non sono indipendenti dalle condizioni materiali in cui viviamo, da come veniamo riconosciuti e trattati dalle altre persone, dal ruolo che ci occupiamo nella nostra società e da come siamo capaci di regolarci, di amministrare noi stessi. L'età biologica si accorda all'età cronologica con significative variazioni a livello individuale. A 10 anni alcuni bambini sono già adolescenti, altri continuano a restare bambini, a 11, 12, 13 anni. Le bambine, rispetto ai maschi, generalmente approdano a quello che si chiama l'adolescenza, alla pubertà, generalmente prima. E per questo vengono trattate diversamente e sono esposte differentemente a certe aspettative o in certi casi a certi rischi. La vecchiaia è un altro periodo della vita che è profondamente, i cui confini, i cui limiti sono, e le cui caratteristiche sono profondamente cambiate in rapporto alle aspettative del mondo. Una volta si era già vecchi a 50 anni, o forse anche prima, oggi alcuni non si sentono vecchi e non sono ritenuti vecchi a 60 o anche a 70. L'età cronologica varia molto da contesto a contesto, da persona a persona. Ancora più significativo è il divario tra l'età cronologica, l'età biologica e l'età psicologica. Quanto più sono diverse le opportunità di preservare la salute e vivere una vita psicologicamente attivamente attiva. Ci si sente vecchi, anche quando non lo si è. O ci si sente vecchi ad un'età in cui altri, i nostri coetanei, si sentono ancora, se non proprio giovani, nel mezzo dell'età adulta. Ci si sente grandi quando i nostri coetanei si sentono ancora piccoli. Ci si sente maturi quando in realtà forse c'è ancora tanto da imparare e da cambiare per vivere una vita effettivamente matura. Mentre il declino biologico è inevitabile, evidente nella vecchiaia, attingere dai legami sociali e dalle risorse culturali può servire a limitare e a compensare le inevitabili perdite dovute all'invecchiamento. Questo è molto evidente. Vi sono persone che a 70 anni sono consapevoli della loro vecchiaia, ma continuano ad avere una vita molto attiva, anche nel mondo del lavoro. E vi sono altre persone che alla stessa età invece sono decisamente ritirate e psicologicamente isolate e gravate dal peso della vecchiaia. Soprattutto di fronte alla malattia e alle disabilità risultano la indissolubilità del legame della mente con il corpo
e l'importanza delle conquiste della cultura e della scienza nel moderare gli effetti negativi sul funzionamento e sullo sviluppo psicologico. Oggi si guarisce dove ieri si moriva, quando ieri si moriva. Oggi si convive, si può convivere con delle serie infermità, continuando ad avviare una vita attiva di relazione per quanto possibile soddisfacente. Oggi si possono superare le avversità legate a dei traumi che ci rendono vulnerabili e che colpiscono il nostro fisico severamente, gravemente, come un'amputazione di una gamba, la perdita di un braccio. Perché? Perché ci sono delle protesi che ci permettono di continuare a camminare anche se non come prima e non più con le proprie gambe, che ci permettono di continuare a mantenere delle relazioni, a mantenere delle comunicazioni, anche quando non siamo in grado di partecipare direttamente, anche quando non siamo in grado di relazionarci direttamente con le altre persone. Evidentemente qui è la mente che soccorre il corpo con delle capacità di autoregolazione, come con la capacità di utilizzare al meglio le risorse che la scienza, la tecnologia ci mette a disposizione per convivere anche con le infermità. Soprattutto di fronte alla malattia e nel convivere con la disabilità si rivelano le straordinarie potenzialità della mente e della personalità nel dare senso alla vita. Certo, le tecnologie non basta, la medicina non bastano, la chimica non basta. Quello che è molto importante è anche la volontà, la motivazione, l'atteggiamento delle persone nei confronti della vita, il loro impegno a continuare a vivere, a continuare una vita che merita di essere vissuta. Anche per questa parte vi lascio un paio di spunti di riflessione. Quali transizioni contrassegnano lo sviluppo della personalità e in quale grado la personalità può moderare le limitazioni delle malattie, delle disabilità e dell'invecchiamento? Veniamo ora a un riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto. Come natura e cultura coagiscono nello sviluppo della personalità? Qual è il ruolo dei fattori genetici nel rendere conto dei diversi aspetti della personalità? In quale grado è possibile ancorare a specifiche strutture biologiche lo sviluppo ed il funzionamento della personalità? Quali strutture cerebrali sono maggiormente coinvolte nel funzionamento della personalità e rispetto a quali fenomeni? In quale grado il sesso può incidere sulla formazione e lo sviluppo della personalità? E quali transizioni contrassegnano lo sviluppo della personalità? In quale grado la personalità può moderare le limitazioni delle malattie, delle disabilità e dell'invecchiamento? La lezione ora è terminata. Per maggiori informazioni vi invito, come al solito, a consultare il sito web dell'Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione.

La musica, è una dolce compagna, come mi suggerisce una mia amica. Oggi, parleremo appunto di questa forma d'arte che è la musica. Io mi presento, sono un pianista, nasco pianista, vengo da Palermo, anche se vivo da qualche anno a Milano. Inizio gli studi del pianoforte a 8 anni, sempre a Palermo, al Conservatorio Vincenzo Bellini, dove poi mi diplomo con la mia ex insegnante Enza Vernuccio. Diciamo che il mio modo di vedere la musica è un po' particolare perché i miei interessi sono soprattutto adesso sulla composizione e quindi sulla sperimentazione dei suoni utilizzando delle sfaccettature che gli strumenti possono dare, soprattutto gli archi, ecco, che sono gli strumenti che io utilizzo nelle mie opere. Ritornando al discorso del conservatorio, il post diploma avviene una magia perché i miei interessi si spostano sulla musica da camera, soprattutto quella vocale, dove assieme alla mia grandissima amica mezzosoprano Marina Pizzolato, che ad oggi è uno dei migliori mezzosoprani esistenti al mondo. Ci avventuriamo in questo percorso della musica da camera vocale, dove affrontiamo partiture di grande livello, dove musica francese, Debussy, De Falla, ma soprattutto ci concentriamo sulla liederistica tedesca. È qui che avviene appunto, come dicevo prima, la grande magia. Perché? Perché in uno dei nostri viaggi musicali di studio, appunto in Germania, a Norimberga, conosciamo la famiglia Mai. Famiglia Mai, che è composta da papà Mai e mamma Mai, li chiamiamo così perché sono i nostri genitori musicali. E qui noi scopriamo un mondo che sconoscevamo, che non immaginavamo mai che esistesse un modo di insegnare la musica, anche strutturale, cioè dello studio stesso. Che cosa succede? Succede che papà Mai, aiutata da sua moglie, mamma Mai, ci aiuta a far uscire dentro quello che noi abbiamo dentro. Cioè che poi è quello che l'insegnante dovrebbe fare con il suo allievo, non è imporre il suo modo di suonare o il suo modo di insegnare, ma è la particolarità dell'insegnante, la bravura dell'insegnante deve stare lì a far uscire fuori quello che l'allievo ha. E questo è avvenuto perché papà Mai

questa grande sensibilità. Lui non è un musicista praticante, è figlio di una grande pianista tedesca e quindi ama questa forma musicale che è la musica da camera, soprattutto vocale, che è la liederistica. Perché avviene la magia? Perché io lì scopro un modo, un retroscena dello studio della musica che in Italia purtroppo non c'è. Ed è quello che lo studio della composizione che vai a studiare, che vai a leggere, che vai a spulciare, però con il retroscena della partitura, cioè quello che il compositore avvertiva nel momento in cui ha scritto quella determinata opera. Perché c'è la magia allora? Perché un giorno, mentre studiavamo Die Forelle, che è un lied di Franz Schubert, che fa così, Die Forelle in italiano viene tradotto La trota, e fa così. C'è questo movimento di terzine che lui mi diceva: bravissimo, sì, lo suoni benissimo, però manca qualcosa. Io dicevo: ma come? Io avevo studiato notti e giorni per essere pronto. E invece lui mi disse: guarda, che tu non conosci la trota. E io rimasi: come non conosco la trota? E mi fece una domanda: ma tu hai mai visto una trota in un torrente? E io risposi: no, ma non ho mai visto, però cerco di interpretare al meglio quello che Franz Schubert ha scritto. E mi ha detto: ma lui ha visto la trota prima di scrivere Die Forelle. Quindi tu devi assolutamente vedere una trota. Io lì non, cioè, non sapevo che cosa rispondere, cioè, rimasi un po' basito. Però, visto che la Germania offre molti ruscelli, e lì vicino ce n'era uno, una mattina mi sono alzato presto. Sembra una favola. Però è così. Io andai in questo ruscello e ad un certo punto vidi le trote e io rimasi a bocca aperta perché le trote fanno un movimento uguale a quello che Franz Schubert ha riprodotto in musica, e cioè fanno questo movimento così. Ora lo fanno veloce loro, io non so farlo con la mano veloce, ma fanno che in musica fa così. Allora lì io ho capito che questa magia mi ha spinto ad osservare la realtà che mi circonda e poterla mettere in musica. Dicevo, dopo gli studi io andai in Germania, frequentai questa famiglia con la quale fino ad oggi ci frequentiamo e ci scriviamo, perché loro sono molto particolari. Cioè, ad oggi, nel 2000, quasi è 10, noi ancora ci scriviamo le lettere, cioè non esistono mail, non esiste internet con loro, ma esiste la vita terrena, cioè tocchi le cose con mano. E questo per me è un grande tesoro che mi porterò avanti e sicuramente è uno scrigno che io non voglio assolutamente perdere. Ritornando alla composizione. Io mi trasferii poi a Milano perché ho conosciuto un'attrice cantante, che è tuttora in vita, Rosalina Neri, la quale da Palermo, io l'ho conosciuta a Palermo, a Teatro Biondo, abbiamo lavorato circa 3 mesi lì, e poi lei, che è milanese, ritornò a Milano e mi disse: ma perché non vieni a Milano? Che cosa fai qui a Palermo? Cioè, a te piace il teatro di prosa, ti piace comporre per fare musica di scena, quindi per il teatro di parola, perché non vieni a Milano? E io lì ero titubante, però col passare del tempo lei mi chiamava per degli spettacoli che faceva nei vari teatri milanesi. Allora andai una volta, 2 volte, 3 volte, mi convinsi a trasferirmi. Qui ho conosciuto la mia vera arte, che è quella della composizione. Ora, il mio percorso di compositore non avviene attraverso studi accademici e quindi avendo un diploma di composizione, ma avviene proprio sul campo, cioè in palcoscenico. Il mio lavoro era quello di, è tuttora, quello di mettere in musica quello che la sceneggiatura offre a noi artisti. E
il lavoro mio era quello di prendere delle musiche appropriate a quella determinata sceneggiatura. Quindi alcune erano musiche già esistenti di altri compositori, alcune erano mie, fino ad arrivare ad oggi che tutte le composizioni che adesso io scrivo avvengono per tutto lo spettacolo e non in parte, perché prima c'erano degli esperimenti, volevo provare un po' come andava questa nuova esperienza. Ha dato i suoi frutti, ad oggi mi trovo a scrivere per diversi teatri, ma soprattutto non solo scrivo, ma eseguo in palcoscenico, perché la particolarità è quella, cioè puoi anche registrare, puoi mandarla in filo diffusione, però eseguirla lì in palcoscenico assieme all'attore è una cosa meravigliosa, perché gli dai il giusto suono alla parola che viene recitata dall'attore, copri un momento che magari è di buca, e quindi questo lavoro è. Credo che sia il giusto cammino che io dovrò affrontare, che ho affrontato da circa un anno e mezzo, che mi accingo ad affrontare nei prossimi anni, spero. Parlando della mia composizione, gli autori ai quali io mi ispiro, diciamo che sono la maggior parte quelli che io ho già affrontato da interprete, soprattutto i romantici classici, i classici Beethoven o i romantici Brahms, Schumann, Schubert, cioè quei compositori sì, tedeschi che però nella liederistica, nella musica da camera, strumentale, cioè da quintetto che poi è il mio mondo, il quintetto, pianoforte con quartetto d'archi, ho maggiormente affrontato. Poi, proseguendo, un compositore che a me piace moltissimo è Shostakovich, però la chiave di volta, diciamo, del mio creare, io l'ho avuto con un nostro contemporaneo che è Sakamoto, Ryuichi Sakamoto. Io, ho affrontato un lavoro sulle sue composizioni, adattando tutte le sue composizioni a un progetto teatrale dove venivano proiettate delle immagini attinenti alle composizioni scelte con degli haiku di Basho recitati, e quindi era cultura alta, ma non perché la facessi io, ma perché loro sono di cultura alta. E quindi lavorando su queste composizioni, arrangiando le composizioni di Sakamoto per pianoforte e quartetto d'archi, io ho scoperto un mondo di sonorità che si avvicinano moltissimo al mio modo di vedere, che è molto interiore, cioè l'intimismo, ecco, vero e proprio della musica, e questo mi ha permesso di fare di avere una larga veduta su, diciamo, una visione più chiara del mio percorso compositivo. Una composizione che vi vorrei fare adesso ascoltare, non ve la faccio ascoltare per la sua interezza, ma ci tengo moltissimo, è una Ninna Nanna, che poi tra l'altro vi farò anche, collegherò questa Ninna Nanna a un'altra Ninna Nanna che io ho scritto, ma questa qui in particolare è una dolce Ninna Nanna, una Sweet Lullaby, che mi è stata commissionata dall'associazione Benedetta Dintino di Milano per una pubblicità Progresso. Questa pubblicità Progresso parlava degli aiuti e supporti ai bambini autistici. Allora io dovevo diciamo, dare sonorità a questo spot. Allora che cosa ho fatto? Ho cercato di fare una specie di danza. Come se fosse un modello francese, utilizzando un trio da camera un po' anomalo, perché ho utilizzato il pianoforte, violoncello e viola. Di solito il trio da camera è formato da pianoforte, violino, violoncello, oppure, che ne so, clarinetto, viola e pianoforte. Però io ho voluto proprio mettere in risalto questa scelta, proprio perché si parlava di un aiuto a questi bambini autistici, e chi più
più del violoncello che mi rappresenta il papà e la viola che mi rappresenta la mamma, potevano dare la giusta sonorità a questo spot. Allora ho fatto questo esperimento. Ho cercato di immaginarmi una danza che il papà e la mamma fanno con in braccio questo bambino. Ed è venuto fuori una sorta di bomboniera musicale che spero piaccia. Io vi faccio ascoltare alcuni frammenti.

Una cosa importante da dire, che ho dimenticato di dirvi poco fa, è che questo tema iniziale, che lo fa il violoncello, io l'ho rubacchiato. Rubacchiato è una parola forte, però lo devo dire, devo essere sincero con me stesso, onesto con me stesso, a una poesia che la mia adorata, la mia dolce metà, aveva scritto per me. E che in siciliano, dalle mie origini, la lingua delle mie origini, faceva, fa così, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci cori, namurato mia rosa, che vuol dire dormi, riposa e dormi, dolce cuore, è una frase che in siciliano si usa moltissimo, dolce cuore, mia rosa. Quindi se voi ci fate caso, suona attraverso queste note, che è dormi e riposa, riposa e dormi, duci cuore innamorato mia rosa. Ecco, ritornando al teatro di parola, come la musica può sposare benissimo e mettere in risalto la parola e viceversa. Il brano poi ha un suo sviluppo, che diciamo che c'è questo dialogo sempre tra la viola e il violoncello, e diciamo che è sempre giù di lì, ecco, non ho voluto stravolgere il tema, però alla fine il tema lo fa la mamma, quindi lo interpreta, lo suona la viola, e il violoncello alla fine chiude il tutto e fa questa sorta di chiusa con una parola. Vi voglio fare solo sentire questa frase, questa parola, che dice alla fine al suo bambino: dormi. Quindi c'è questa frase. Questa è la viola.

Io ho fatto un zunto adesso, ma è questa, questa la... Dormi. Questo è il primo brano, della, parlando di Ninna Nanna. Ma io ne ho fatta un'altra, mi voglio collegare a, a questo stile, ecco, della Ninna Nanna. Perché? Perché io ho scritto un altro brano che è una Ninna Nanna, che è Carillon. Carillon io l'ho scritto per i miei bambini, perché quando mi sono trasferito a Milano, i miei bambini, con la mia famiglia, era giù a Palermo, quindi non era insieme a me. E non è semplice il distacco, quando soprattutto i bambini sono piccoli, con il loro papà, gli devi raccontare quello che fai, quello che non fai, e la notte, e prima andare a cioè la sera prima di andarsi a coricare, la buonanotte. Allora io ho voluto, visto che avevo queste possibilità, scrivere una Ninna Nanna affinché loro, ascoltandola, mi sentissero più vicino. E fa così. Si intitola Carillon.

poi un suo sviluppo e ritorna di nuovo. Il carillon a un certo punto

Un altro brano che vi volevo presentare. Questo brano è molto particolare, molto importante per me, perché è dedicato a un amico che purtroppo non c'è più e io l'ho conosciuto a Milano, abbiamo lavorato insieme ed è Mamadou Diouf. Mamadou Diouf era un senegalese, per la sensazione ritmica, a un certo punto, ecco, tramite questo dialogo tra violini, viola e violoncello e pianoforte, arrivano a un certo punto che formano questa sonorità come se fosse andina, ma non è stata cercata, è venuta così, è spontanea, io l'ho voluta lasciare. Un altro modo di ispirarsi per scrivere un brano. Potrebbe essere, ecco, a me è capitato che durante vacanze estive i miei bambini, ritornando sempre ai miei bambini, però a me è successo questo, nel loro riposino pomeridiano, al solito raccontare le favole, una fiaba, però siccome le avevo esaurite tutte, allora il più grande Matteo mi suggerì di inventarne una. Allora, ecco, aiutandolo nella fantasia, a lui venne in mente una storia sulle api. Di lì ho detto, vabbè, continua, dai, comincia a raccontare. E uscì fuori una piccola storiella, cioè parlava di cinque api che andavano in giro in auto con una spider rossa con le ali di Ceralacca. Ora io, in quel periodo lì, avevo una ritmica che faceva così. Mi è balenata subito in mente un'idea di associare questa fiaba a questa ritmica. Quindi ho immaginato queste cinque api che erano su questa spider rossa con le ali di Ceralacca, con degli occhialoni da sole e i capelli tutti a spazzola, che andavano in giro in auto con le ali di Ceralacca su questa spider rossa. Ed è venuto fuori questo tema. Io ve lo accenno po poco, tanto per dar tributo, ecco, ai miei bambini, e poi passiamo ad altro.

Premetto che questa sequenza di note, che sono una accanto all'altra, sono delle dissonanze e formano il brusio il vespaio, no? Delle api, no? Ecco, il tema è questo.

e così via. Passiamo ad altro però, molto più seria, la cosa si fa molto più seria, perché qui arriviamo a una composizione che io ho dedicato a un grande amico mio, che è Arnoldo Mosca Mondadori, il quale mi ha fatto dono di una poesia, non è che l'abbia regalata a me, però mi ha dato la possibilità di leggerla in anteprima, prima di essere pubblicata. Il mio grande editore, poeta, mi disse: guarda, leggi questa poesia e magari, che non si sa, ecco, con la tua sensibilità potrai magari buttare giù un'idea.

chissà che cosa venga fuori. Questo brano parla di una cattedrale dei poveri, perché questa poesia è la cattedrale. Io vi voglio leggere alcuni passaggi di questa poesia. Che delle cattedrali dei poveri, che si innalzano invisibili nella nebbia e nessuno parla. Sono in cerca delle tue città segrete. Il tuo regno è qui, nascosto nelle cattedrali dei poveri. Se ti vedo mi inchino. Alla frase successiva io ho avuto una folgorazione, perché lui scrive: negli occhi di una donna eri così immenso che sono dovuto scappare. Allora io mi sono immaginato questa cattedrale enorme, maestosa, non trovavo il modo per metterla in musica, ecco, per rappresentarla in maniera sonora. E allora ho preso come esempio della cattedrale, ho estrapolato dalla cattedrale il campanile e quindi le sue campane e questo scampanellare, diciamo, della cattedrale. È venuto un disegno musicale che assomiglia moltissimo, spero che assomigli, ecco, moltissimo all'oscillazione delle campane, al battito, cioè del battente su ogni campana. All'inizio fa così, per essere proprio, per dare l'impressione della maestosità della cattedrale. La maestosità. Adesso c'è l'oscillazione delle campane e io l'ho voluta mettere in risalto con delle terzine in modo contrario, soffermandomi su ogni battente, no? Che la campana fa.

Ora immaginatevi che dopo questa introduzione di far vedere, ecco, la cattedrale dall'esterno, si arrivi all'interno della cattedrale. Quindi noi sentiremo le campane da dentro la cattedrale. E c'è questo disegno. Cattedrale interna.

adesso avviene il periodo negli occhi di una donna, eri così immenso che sono dovuto scappare. E io ho voluto mettere in risalto questi occhi di questa donna, però in maniera non negativa, però in maniera triste, ecco, di quello che può provare una donna all'interno di una cattedrale che va lì per pregare perché ha bisogno di un aiuto divino, come si fa usualmente, no? Si va a pregare perché magari si ha bisogno di una protezione, scusate, e io l'ho voluto mettere in risalto con questo disegno musicale.

Questo è il tema. Adesso che cosa succede? Succede che il pianoforte, nella composizione, non ci dimentichiamo che è stata composta per pianoforte e quartetto d'archi, no? Quindi il pianoforte fa questo disegno, che si avvicina molto al genere di Sakamoto, di questo scrivere malinconico, ho preso spunto proprio da questa atmosfera giapponese, diciamo, no? Per mettere in risalto la tristezza che questa donna ha all'interno di questa cattedrale. Mentre il violino fa questo.

Ecco, ho fatto un riassunto per darvi un'idea. Voi immaginate questa atmosfera che danno gli archi che possono fare questa onda, no? E poi c'è il primo violino che fa questo canto, il secondo che fa un contrappunto al primo canto, e la viola, che poi è il suo ruolo nel quartetto d'archi, dà il colore a tutta la composizione. Ha uno sviluppo ritmico dove a un certo punto, a metà del brano, fa questo disegno che, proprio per dare la drammaticità massima che questo brano vuole dare, e poi ritorna di nuovo al tema iniziale, prima col pianoforte, prima col violino, scusate, e poi con il pianoforte. Il tutto finisce con il movimento di queste onde immaginarie che. A sfumare. Che in un certo senso dà l'idea di questa cattedrale che ci lasciamo alle spalle, no? Una sonorità che si chiude il portone, c'è questa sonorità che. Bene, siamo all'ultimo brano. L'ultimo brano. Forse è il penultimo brano, non è l'ultimo brano, perché ce n'era un altro che vorrei accennare solo per un mio orgoglio personale. Questo brano che vi parlerò adesso si intitola Der Monde. Der Monde, titolo tedesco, vuol dire la luna, che letteralmente vuol dire il luna, perché i tedeschi utilizzano l'articolo maschile per dire la cosa femminile. Questo ha un significato, non lo dico perché non voglio fare il. Però lo dico perché ha un significato molto importante in questa composizione, perché ha proprio un ruolo maschile la luna, no? È quello di guardare, di essere guardingo, il fatto che la luna guardi la terra. Io mi sono immaginato di essere la luna e di guardare la terra, di sentire i suoi rumori, poi a un certo punto mi giro e guardo tutto quello che mi succede attorno. Adesso ve lo faccio ascoltare, vi do un accenno. Questa è la luna. Ci sono i violini che fanno un tappeto di note lunghe, quindi un tappeto che danno la possibilità all'ascoltatore di entrare in quell'atmosfera lunare. Il pianoforte inizia così.

Adesso avviene un movimento portante che ci porta alla visione della Luna, cioè che la Luna guardi e ascolta i rumori della Terra. È un giro armonico.

Però è come se fosse così. Con tanti rumori che possono essere, che ne so, il rumore delle macchine, i rumori dei treni, i rumori. A un certo punto la Luna si accorge di essere in una posizione a lei, cioè lei non si era mai accorta di questa sua posizione. Allora si gira su se stessa, mentre avviene sempre questo movimento. Si gira e si accorge di essere nello spazio. E questo è lo spazio.

Ecco, io con questo esempio, che poi il brano viene sviluppato con la rappresentazione delle maree, quindi con un movimento molto ritmico che non vi sto qui a raccontare, spero un giorno di poterlo, ecco, di potervelo fare ascoltare, di presentarvelo insieme al mio gruppo, al mio quartetto, così potete ascoltarlo nella sua interezza. Io prima di chiudere questo nostro, spero, bell'incontro, volevo dirvi quello che penso io sull'arte. L'arte è un mondo a parte. Scusate il gioco di parole e la sua rima, però è di una bellezza, è di una particolarità, è di una unicità che difficilmente si può collocare con un'altra forma. Ecco. E io penso che l'arte sia come un corpo umano, dove le varie forme che poi fanno parte dell'arte, quindi di questo corpo umano, siano, che ne so, la fotografia, la pittura rappresentino i suoi occhi, che la danza rappresenti i suoi arti, le gambe, le braccia, quindi i movimenti, no? La poesia, la letteratura siano l'intelletto, no? Il cervello. E la musica, che è quella che a me riguarda, la mia amata arte, musica, è il battito del suo cuore, del cuore dell'arte. Poi mi direte, sì, ma manca l'udito. L'udito non ce l'ha l'arte. L'arte non deve sentire, l'udito ce l'ha l'ascoltatore, solo l'ascoltatore. Chi ascolta l'arte? L'arte, come dicevo, non deve sentire, ma l'arte deve donare. Con questa frase volevo salutarvi e ringraziarvi per questo nostro incontro, spero ce ne siano altri e alla prossima, buona vita, ciao!

0: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo logistico-economico della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Credo di aver avuto circa 8 anni quando mi svegliai nel mio letto, anzi era il letto di mio padre e mia madre. Era una mattina della Befana e io mi svegliai e alla destra del mio letto trovai questa piccola batteria montata. Questo significava molto per me. Significava che avrei potuto accompagnare mio padre mentre lui suonava l'organo. Quando io sono nato, nella mia casa c'erano già molti strumenti. Ricordo c'era questo armadio in cui c'erano due chitarre, una fisarmonica, poi c'era un vibrafono e un organo. Mio padre, che faceva un altro lavoro, è stato un musicista per diletto, per passione. E siccome in quegli anni c'era la guerra a Napoli, in tutto il mondo. Volevo dire che a Napoli c'era il porto, quindi sbarcavano gli americani. Mio padre aveva quindi avuto la possibilità di suonare con loro, di avere contatti con loro e quindi lui suonava il pianoforte. Questo ha fatto sì che la sua cultura musicale fosse quella degli anni 40 e 50 degli americani. Per cui in casa mia c'erano sempre stati questi tipi di musica, queste canzoni americane che lui suonava con l'organo, non comprò mai più un pianoforte, però c'era questo organo e lui mi suonava continuamente brani come

Tutti suonati rigorosamente in sol, perché mio padre suonava solo nella tonalità di sol. Questo significa che questa batteria per me era molto importante, perché significa che io avrei potuto suonare con lui, accompagnarlo. Probabilmente prima lo facevo stando vicino a lui e portando il ritmo sull'organo o magari sulle sue spalle. Questo significava che adesso potevo cominciare a fare seriamente. Fu soltanto verso i 13-14 anni, ricordo che c'era un gruppo che si chiamavano i Delirium, in cui c'era questo flautista che poi era Fossati, adesso famoso come cantautore, ma all'epoca suonava il flauto. Io rimasi assolutamente affascinato da questo strumento e quindi quando poi mio padre mi comprò questo flauto, molto scettico, perché in realtà mio padre era riuscito a suonare a orecchio un po' tutti gli strumenti, quindi appunto la batteria, il pianoforte, vibrafono, fisarmonica, ma quello che non era mai riuscito a suonare ad orecchio erano appunto gli strumenti a fiato. E così credeva che anche io non ce l'avrei mai fatta, per cui mi regalò prima questo flauto ibrido e io riuscii a suonarlo e ricordo che con il flauto imparavo a memoria tutti gli assoli che c'erano in questo gruppo, nei Delirium. E così finalmente passai anche al sassofono. Lui un giorno venne con questo sassofono e mi disse: guarda, l'ho preso a condizione, se riesci, non dico a suonarlo, ma almeno a tirarci fuori una nota nel giro di una settimana, te lo lascio, altrimenti lo riporto indietro. Io mi ricordo che rimasi tutto il giorno con un disco dove c'era un pezzo dei Beatles e riuscii a impararlo. Alla fine ricordo soltanto che quasi persi i sensi, naturalmente non conoscevo l'esatto modo di respirare, e quando mi risvegliai, quando sentii la porta, sapevo che era lui, avevo ancora il sassofono al collo, mi svegliai e gli feci sentire subito questo brano che avevo già imparato con il disco, e così quel sassofono divenne mio. Così cominciai a comprare dischi che avevano in copertina l'immagine del sassofono, e che avessero dei brani che io suonavo con lui, che ascoltavo con lui. E quindi tutti questi brani cominciai poi ad ascoltarli dai grandi, ed ecco che cominciai ad avvicinarmi a Duke Ellington, ma anche a tutti gli anni 40, quindi Lester Young, Coleman Hawkins. Fu solo dopo che cominciai ad ascoltare una persona di cui mi avevano parlato. Si chiamava Charlie Parker, era stato un sassofonista dall'esistenza geniale, anche se tragica. Fu ancora mio padre che mi regalò il primo disco di Charlie Parker. Rimasi sconvolto. All'epoca non sapevo ancora che Bird, il soprannome di Charlie Parker, avesse creato una frattura nel jazz con il bebop, la musica che lui, che Dizzy Gillespie, che il pianista Bud Powell e tanti altri avevano creato. Bebop è un suono onomatopeico, è il suono che fa il manganello sulla testa dei negri, non neri o gente di colore. Non si sognavano minimamente di chiamarli così, e loro stessi si chiamavano fra di loro in questo modo. Eppure loro si chiamavano negri, ma con la loro musica e con la loro rivoluzione per sempre avevano tolto proprio all'uomo di colore la figura stereotipata che aveva prima. Non era più il musicista dalle labbra grandi e buono, era un musicista che dava fastidio ai bianchi perché diceva la sua attraverso la musica. Da quel momento in poi il jazz non sarebbe mai più stato ballabile, quindi niente più Glenn Miller, niente più Benny Goodman, niente più periodo delle grandi orchestre. La gente questo tipo di musica non riusciva a ballarlo più, perché da quel momento in poi il jazz sarebbe diventato una musica d'ascolto. Da giovanissimo mi resi conto di avere questa vena compositiva e dietro mie insistenze mio padre mi comprò un Revox, ricordo, un registratore che consentiva, grazie al cosiddetto effetto ping pong, di sovraincidere più parti. L'effetto ping pong funzionava in questo modo: si registrava su un canale uno strumento, dopodiché sull'altro canale si mandava quello che si era appena registrato e una nuova voce. Così adesso sull'altro canale avevamo due voci. A questo punto
da questo canale ritornavamo sull'altro canale, registravamo le due voci del secondo canale più una terza voce e così via. Chiaramente arrivata la quinta, sesta voce, la prima voce che si registrava cominciava ad attenuarsi. Poi con l'andare del tempo imparai a suonare più forte le prime parti in maniera tale che l'attenuazione compensasse il fatto che erano suonate più forti. Questo mi consentiva, pur non avendo studiato composizione, di effettuare degli esperimenti. Quindi all'inizio non scrivevo la musica, ma semplicemente suonavo una parte, poi ne suonavo un'altra con un secondo sax, e poi ancora una terza e una quarta parte. E questi furono i miei primi esperimenti compositivi. Dopodiché mi resi conto che avevo bisogno di una disciplina. Fu purtroppo solo a 18 anni, dopo la maturità classica, che mi decisi a studiare musica. Capii che la musica non avrebbe mai potuto essere esclusa dalla mia vita, ma capii anche che non avrebbe neanche potuto occuparne un posto marginale. Per cui mi decisi a studiare, non mi importava di preciso quale strumento. All'epoca il sassofono non si poteva studiare in conservatorio, perché comunque c'era soltanto una classe sperimentale, e quindi avevo bisogno di uno strumento che maggiormente si avvicinasse al sax, il flauto o il clarinetto.

E fu il pianista con il quale suonavo che mi disse: ti ho trovato l'insegnante, perché il mio insegnante di solfeggio è clarinettista. E così a 18 anni, quando tanti musicisti si erano già diplomati, io invece cominciai gli studi. Osteggiato questa volta da mio padre, il quale a orecchio era sempre riuscito a suonare un po' tutti gli strumenti, ma proprio per questo motivo pensava che io non riuscissi ad avere una disciplina. Che poi è la cosa che rovina un po' tanti giovani musicisti napoletani. Siccome hanno molta musicalità, ecco che riescono già a fare delle cose con lo strumento, senza lo studio, e quindi si contentano di questo senza andare avanti, per cui manca loro poi un'educazione, una disciplina. Io ci riuscii. Ci riuscii perché mi resi conto che se volevo suonare musica improvvisata, avevo bisogno di una forte disciplina. Questo anche nella composizione, si imparano delle regole ferree che dopo naturalmente non si applicano, ma mi resi conto che soprattutto in un tipo di musica che era improvvisata, che si basava sulla libera creazione, c'era bisogno alla base di una forte disciplina. Ed ecco perché volevo studiare musica classica, per avere la disciplina delle dita, la disciplina del controllo dello strumento. E per mio conto cominciai anche a studiare seriamente armonia, perché è proprio dal controllo, dalla disciplina della musica intesa come controllo tecnico del proprio strumento e come conoscenza dell'armonia, che viene poi la possibilità di creare, di improvvisare. Spesso mi hanno chiesto come nasce una melodia, come nasce una composizione, in tantissimi modi diversi. A volte sei fermo, una volta ero fermo in una videoteca e aspettavo che venisse il mio turno per ordinare la videocassetta che avevo scelto e nel frattempo avevo un tema in testa, avevo un tema in testa fino a che questa cosa divenne così urgente che andai via di lì e corsi a casa perché avevo questa cosa che mi serviva ad aspettare, a passare il tempo che mi necessitava perché venisse il mio turno. E quindi era diventata quasi una cosa ritmica, quasi nervosa, che però poi si era trasformato in un tema e una volta a casa questo tema piano piano si sviluppò e dopo vennero le armonie e la costruzione di tutto il brano. Spesso invece vengono prima le armonie, mi metto al piano oppure da ragazzo suonavo anche parecchio la chitarra e mi affascinava un insieme di alternarsi di armonie e poi su queste armonie nasceva una melodia, quindi diciamo che probabilmente la prima fase, una fase che io passavo a uno strumento armonico, quindi al pianoforte o alla chitarra. Dopo, con il sax, con il mio strumento, creavo delle melodie che a quel punto erano sugli accordi che io avevo messo insieme. Altre volte, melodia e armonia nascono insieme come se fosse una cosa che è già nella mia mente. E soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, mi sono dedicato molto alla composizione, anche alla composizione classica. Ho scritto dei brani per pianoforte e fiato, assolutamente classici. E c'è una componente più importante di tutte quelle che sono quelle che possono essere le considerazioni tecniche, ed è sicuramente la componente divina. Io sono sicuro che c'è un'ispirazione, io sono sicuro che sia un'ispirazione divina. Qualcun altro potrà pensare semplicemente che sia un'ispirazione. Molti pensano che ci siano compositori non più in vita che mandino il loro messaggio. Comunque sono sicuro che ci sia una specie di transfert. Io sul mio pianoforte a casa mia ho un enorme quadro di Gesù e sono sicuro che lui a volte mi detta delle cose perché io compongo come se fossi in trance. Certe volte sono lì sulla tastiera e le note vengono una dopo l'altra, le armonie vengono una dopo l'altra, come se io mi sedessi e sapessi già questo brano e dovessi soltanto ricordarmelo. È una cosa che non si può spiegare, però è così. E
E quando questo succede, anche perché la composizione di un brano, soprattutto se è la complessità di un brano classico, ecco per esempio per pianoforte dove mano destra e mano sinistra si intersecano, o la composizione per più strumenti, io per anni ho avuto un gruppo di 8 sassofoni, il cui nome era Assassination, è intricato, per cui la composizione può durare anche 3-4 giorni. Quando questo succede è un momento creativo meraviglioso. Io vado a letto, a parte il fatto che tutti gli altri stimoli sensoriali passano in secondo piano, a volte mi sveglio la mattina e vado subito sulla tastiera perché ho quest'idea in testa. Poi magari mi telefono a qualcuno, mia sorella o la mia ragazza, e allora approfitto, mi faccio il caffè oppure mi lavo i denti. Ma caspita, è possibile? Ogni volta che ti telefono tu ti fai il caffè o ti lavi i denti? Perché prima sono talmente preso in questa cosa che tutti gli altri stimoli passano in secondo piano. Ecco che magari una telefonata mi fa ritornare, allora in quel momento ritornano tutti gli stimoli. Ma prima è un momento meraviglioso. Io vado a dormire con il pensiero delle ultime cose che ho fatto e mi sveglio, prima della sveglia, anche se ho dormito poco, perché chiaramente questo significa che io magari vado avanti a comporre fino a notte tarda, e quindi dopo mi metto una sveglia abbastanza tardi, nella mattinata può essere le 9:30 o anche le 10, invece magari alle 8 comincio a girarmi nel letto perché capisco come può continuare, oppure è quasi come aver visto un film a metà e avere l'ansia di vedere poi dopo come continua, come finisce. Per cui non riesco a stare nel letto. Mi alzo e così ancora in pigiama mi rimetto al pianoforte fino a che a un certo punto mi alzo perché mi rendo conto che ho sete oppure che ho altri tipi di necessità. Ma quando questo succede è un momento meraviglioso e sono sicuro che ci sia l'intervento esterno. Perché, ripeto, a volte è come se io dovessi continuare questa dettatura. Mi siedo e so già come sarà questa melodia, come se l'avessi già ascoltata e dovessi soltanto ricostruirla. È un momento meraviglioso. Oltre che un punto fermo, il jazz per me è stato un punto di partenza che mi ha poi portato all'ascolto della musica classica e alla fruizione, nel senso che poi ho cominciato a suonarla, a studiarla, oltre quella che avevo studiato naturalmente per il diploma del clarinetto, e ho cominciato a comporla. Ma quello che mi affascina è giocare su una melodia e continuare a improvvisarci sopra, anche non con uno schema jazzistico, con un fraseggio, con un'accentazione jazzistica, ma mantenendo un carattere, un'atmosfera classica, cosa che non significa che non si possa comunque improvvisare. Ecco, ad esempio questo semplice tema

Ecco, mi piace che nel corso di un'improvvisazione venga fuori come se fosse un'idea improvvisa e come se fosse un'idea che si sviluppa in maniera tale che l'idea iniziale, con lo sviluppo scritto di altre frasi che sviluppano la frase stessa ed altre che invece vengono improvvisate, siano tutte mischiate insieme in maniera tale che ogni volta il brano, non solo nell'interpretazione ma anche nell'esecuzione, sia sempre continuamente diverso e rinnovato.

Avevo da poco cominciato a insegnare quel poco che avevo imparato. A me è sempre piaciuto insegnare e quindi cominciai molto giovane. Quando un mio allievo un giorno mi disse: "Sai che ho ascoltato una descrizione per radio di una tecnica straordinaria, la respirazione circolare." La respirazione circolare è una tecnica yoga. Lo yoga ha avuto una parte molto importante nella mia vita quando ho incontrato il mio maestro spirituale che mi ha insegnato appunto la meditazione, lo yoga, la preghiera. Ma tornando alla respirazione circolare, è una tecnica straordinaria che consente di soffiare continuamente senza interrompere il flusso d'aria. La tecnica è di per sé semplice: quando si esaurisce l'aria nei polmoni, si crea una riserva di aria nelle gote e nel momento in cui si riempiono nuovamente i polmoni, si sfrutta l'aria di cui si è fatto riserva appunto nelle gote. Quindi in questo modo, in un primo momento l'esercizio da fare è quello di muoversi le gote, perché la cosa più innaturale è quella di pensare di immettere ed emettere aria nel corpo nello stesso momento. Quindi il primo esercizio da fare è questo. Poi ci si riesce senza le dita. E dopo questa cosa diventa continua. E questo naturalmente viene poi applicata allo strumento.

Naturalmente su una nota singola è più difficile non far sentire il momento in cui si passa dall'aria dei polmoni alla riserva delle gote e poi di nuovo all'aria nei polmoni, ma già quando le note sono in movimento è più facile non dare risalto a questo momento. Erano in pochi a fare questa respirazione circolare al mondo e ancora meno in Italia, però io notavo che a parte qualcuno come il grande Roland Kirk, sassofonista geniale che ha introdotto l'effetto voce nel flauto e appunto che ha applicato la respirazione circolare agli strumenti, a parte lui, la maggior parte di coloro che la praticavano, secondo me la praticavano in maniera effettistica, cioè andavano avanti per 10 minuti senza interrompersi, ma in maniera effettistica.

parte questa nota che non suona, questo è un brano molto celebre che si intitola Giochi proibiti. Mi venne in mente che in questo brano noi non ascoltiamo, le note non vengono emesse contemporaneamente, cioè non è questo, ma è questo. Quindi noi abbiamo una melodia e poi abbiamo delle note di accompagnamento. Insieme costituiscono melodia e accompagnamento. Questo poteva essere fatto anche con il sassofono. Per esempio, poniamo una melodia che potrebbe essere questa. Con un arpeggio che potrebbe essere questo. Accentando maggiormente le note del tema e rendendo tutto molto veloce, e grazie alla respirazione circolare non staccando mai, era possibile avere lo stesso effetto che si ottiene suonando una melodia sulla chitarra e contemporaneamente arpeggiando negli accordi.

Mi si aprì un nuovo mondo. La ricerca timbrica mi ha portato a diventare un polistrumentista, quindi a suonare molti strumenti. Certo che il mio rammarico a volte è quello di non poterne suonare due contemporaneamente, questo è impossibile. Però non sempre è impossibile. One, two, three, four.

Una cosa che mi sono sempre chiesto della critica è questo. Spesso, non sempre, per fortuna ci sono degli ottimi critici che sono soprattutto degli appassionati, però a volte il critico pretende di spiegarti un'opera d'arte e pretende che questa sua spiegazione te la faccia capire meglio o comunque ti avvicini. In realtà è, secondo me, completamente senza senso, perché se c'è una cosa che l'arte ha fatto è proprio il superamento del linguaggio. Un brano composto in Italia può essere apprezzato in Australia, oppure La Gioconda può essere apprezzato da un cittadino di Sydney. Questo che cosa significa? Che ha superato la cultura, le culture, le tradizioni, e ha superato soprattutto il linguaggio. Il critico che cosa vuole fare? Pretende attraverso il linguaggio, quindi attraverso una spiegazione, di farti capire meglio e quindi di farti gustare meglio un'opera d'arte. Quindi ha riportato l'arte a un livello che aveva già superato, cioè che è quello del linguaggio. L'arte, la musica sono sopra, superano il linguaggio e arrivano.

Oh, my God.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford,

0: un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

0: L'Università Telematica Internazionale di Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Non avrei mai immaginato di trovarmi in un conservatorio, anche se ho suonato parecchie volte nei conservatori, ma i miei genitori volevano che io facessi il fattorino, ho fatto il muratore, ma mai avrei immaginato di avere un giorno in mano la chitarra. E poi questa si è scoperta la cosa più bella che mi fosse capitata. Non ne immaginavo neanche l'esistenza. Poi è stato un caso legato a tanti altri casi che mi hanno poi portato a fare questa professione. E devo molto a Gorni Kramer, che casualmente ci siamo incontrati e abbiamo suonato insieme. Lui mi ingaggiò nel suo gruppo, cosa impossibile secondo me. E poi c'era il quartetto Cetra, Natalino Otto, amici come Gian Piero Boneschi, che è diventato un grande musicista. Devo molto a queste persone che mi hanno fatto capire un po' cos'era la musica in realtà. Ed è questo il mio mondo, questa è la professione alla quale penso di notte, di giorno. Sono sempre alla ricerca di una soluzione in un brano, cosa mettere al basso, quale accordo poter sostituire a quello originale. E tutto, la mia vita è diventata così. Mi sembra di essere un po' uno col paraocchio. Ormai penso soprattutto a questo, penso anche ad altre cose, ma alla famiglia, a tutto. Però questa è davanti a tutto. E la musica è un dono della natura. E ne abbiamo bisogno come di mangiare, bere e dormire. Però viviamo in una nazione dove purtroppo non esiste l'educazione musicale nelle scuole. E questo è una grande mancanza. Però, insomma, io mi ritengo un fortunato, un privilegiato, perché faccio una cosa molto vicina alla mia sensibilità.

scoperto un qualcosa che altrimenti avrei sentito da lontano. Poi ho avuto la grande fortuna di conoscere dei grandi musicisti, come faccio dei nomi, come Django Reinhardt, Jerry Mulligan, Chet Baker, Billie Holiday, Barney Kessel, Jim Hall, George Benson, Tal Farlow, che sono dei grandi chitarristi,

che sia rimasto nella nostra mente, nella nostra sensibilità. Questo è, per me è stata una grande, grande fortuna. Sono felice di essere arrivato a una certa età e praticare ancora questo. Speriamo che duri il più possibile. Sono felicissimo di essere nel mondo musicale.

Come avete visto, ho suonato con un pianista che è stato allievo della scuola che ho fondato, Civica, a Milano. Si chiama Alberto Gurrisi. Siamo, credo, al terzo anno di ensemble. Suoniamo insieme, ci conosciamo, c'è un affiatamento, così, molto, molto bello. È bello suonare. Suonare e lasciarsi andare. La nostra inventiva è legata proprio anche all'affiatamento, a quanta musica abbiamo ascoltato, quanta musica abbiamo ingerito, se vogliamo. È molto bello pensare, riascoltare quello che abbiamo fatto quando riesce bene, che non è sempre così. Che riesce bene per capire quali sono gli aspetti della musica che fanno oramai parte di noi. È un grande piacere suonare con un musicista giovane, così mi ringiovanisce un po'. Cosa posso dire? Che sono felicissimo ancora di poter essere penetrato in questa cosa stupenda che oramai fa parte di me e sono veramente felice che tutto questo abbia a continuare. Poi a volte è necessario fare un parallelo tra la musica, la nostra professione e la vita di tutti i giorni, quello che accade a un essere umano, di bello, di meno bello, di fortunoso, di meno fortunoso. E purtroppo questo accade, però c'è una connivenza, direi convivenza meglio, tra la vita di tutti i giorni e l'aspetto della musica. Cosa ci fa pensare? Ha degli aspetti che si somigliano moltissimo, che hanno luogo l'uno grazie all'altro. E anche questo è una grande fortuna poterlo fare. La vita ti dà dei momenti, come dicevo adesso, meno felici e altri più felici. Però direi che per quanto mi riguarda ho la sensazione che la musica e gli aspetti più vari della vita si siano allineati, siano molto vicini. E tutte e due possano giocare un ruolo molto, molto vicino, molto simile. A volte penso a una cosa, peccato che in Italia la musica sia un po' un fanalino di coda, come dicevo prima, non c'è educazione musicale, fa sì che il pubblico possa con meno facilità toccare un po' più da vicino quello che è un momento straordinario, quale la musica. Io, come dicevo prima, la vivo proprio come se fosse la cosa più importante che mi è capitata. E mi piacerebbe, quando ho cominciato io a suonare nel 1945, non c'era niente, non c'erano dischi, non c'erano partiture, era la guerra, c'era ancora la guerra. Adesso c'è qualsiasi cosa. Abbiamo fondato una scuola, vedo i ragazzi che partecipano, sapendo che non avranno vita facile, anche se vorranno fare di professione il musicista, ma lo fanno con grande gioia, perché è un aspetto della nostra vita, quello che incameriamo con la musica, che è assolutamente straordinario. Mi auguro che possano continuare ed avere magari un po' di soddisfazione.

0: soddisfazione, perché la musica è un qualcosa che, prima di tutto, io la considero da sempre una medicina senza controindicazioni. Fa bene a tutti e ne abbiamo molto bisogno.
1: La libertà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: questa tesi è fortemente interdisciplinare, cioè comprende una parte basata sulle testimonianze scritte e una parte che affronta anche le testimonianze archeologiche, anche qui per una espressa richiesta della candidata, che appunto è molto interessata ovviamente alla storia medievale ma anche all'archeologia medievale, quindi aveva questo tipo di esigenza. In più questa tesi appunto è una tesi che è anche sperimentale, cioè vede una parte centrale, esattamente il capitolo secondo, che è basata sull'analisi diretta delle fonti, fonti edite, soprattutto diplomi regi dei re d'Italia, quindi che si collocano nel X secolo, diciamo più o meno, più anche un'analisi dei diplomi di età longobarda, quindi anche un po' più risalente, che appunto la candidata ha portato avanti procurandosi queste fonti che sono, ripeto, edite, perché non è che sono fonti archivistiche da leggere, però sono fonti in latino ovviamente che vanno lette, vanno interpretate, e ricavando da queste fonti tutta una serie di indicazioni utili per dare un quadro, per arricchire il quadro, diciamo, che lei fa nel primo capitolo, basato appunto sulla storiografia, del ruolo dei monasteri alto medievali in un preciso campo, cioè ovviamente non è che si poteva parlare dei monasteri alto medievali in generale, perché ci sono tantissimi aspetti, in primo luogo quello religioso, ma quello sociale, eccetera, ma ci siamo concentrati su appunto l'aspetto economico, soprattutto quello appunto della produzione, dei commerci e appunto delle reti di scambio, di cui questi monasteri ormai sappiamo essere dei punti nodali assolutamente fondamentali, perché, questo lo dico insomma in generale, nella vulgata l'idea ancora scolastica è che l'alto medioevo sia dominato da un'economia chiusa di autoconsumo, di mancanza di scambi, di mancanza quasi di circolazione monetaria. Questo sappiamo adesso benissimo che non è vero, perché appunto c'erano tutta una serie di scambi anche all'interno fra i centri curtensi, e ovviamente i monasteri, essendo dei grandissimi proprietari, essendo proprietari di molte aziende, le curtes che sono delle grandi proprietà fondiarie, erano proprio dei poli sia di produzione sia poi di immissione sul mercato di questi, di questi prodotti, che poi vedremo quali sono, e anche un po' dove, ecco, questi scambi si concentravano, cioè tutto il discorso della rete fluviale, eccetera. Ora vediamo, poi se mai faccio qualche domanda.
1: Allora, buongiorno a tutti. La mia tesi prende in analisi il ruolo economico dei monasteri altomedievali in territorio italiano. Ho scelto di trattare questo argomento perché di economia medievale si parla poco e spesso non in modo del tutto corretto, in quanto si tende a considerarlo un sistema esclusivamente chiuso. È vero che il Medioevo rispetto all'epoca precedente è caratterizzato da un panorama fortemente impoverito e semplificato, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e culturale. Però è anche vero che l'economia non muore, i monasteri rappresentano dei veri e propri pilastri del sistema economico medievale. L'obiettivo che ho cercato di raggiungere è stato quello di delineare un andamento comune per i maggiori monasteri della penisola, sia attraverso la consultazione personale appunto delle fonti scritte, e sia attraverso il supporto delle fonti archeologiche. In particolar modo ho cercato di ricostruire un quadro economico che comprendesse sia appunto il processo di formazione del patrimonio fondiario, sia ipotizzare appunto delle possibili reti commerciali. Prima di entrare nel cuore della tesi voglio fare una breve premessa e evidenziare almeno tre punti fondamentali. Il primo è l'importanza che il lavoro assume nel monachesimo occidentale. Infatti, se è vero che il lavoro effettivamente era predicato anche nel monachesimo orientale, è anche vero che soltanto con Benedetto da Norcia il lavoro non solo entra a far parte della sfera della dimensione spirituale, ma assume anche una valenza fortemente concreta che quasi ricalca il saper fare romano. Il secondo aspetto è lo stretto legame tra entità religiose ed entità politiche. Infatti la maggior parte dei monasteri sono voluti appunto da re o duchi o comunque persone politicamente influenti. Il terzo punto Purtroppo è una carenza significativa di fonti, sia scritte per quanto riguarda appunto i riferimenti alle attività commerciali e ai luoghi appunto dove si trovavano effettivamente questi mercati, ma sia anche una carenza di fonti archeologiche, in quanto abbiamo ben poco di questi primi monasteri. Li definisco primi monasteri non perché prima dell'VIII secolo non vi fossero dei monasteri, perché il monachesimo dilaga già a partire dal V-VI secolo, ma perché soltanto nell'VIII secolo si definisce la struttura standard del monastero, come testimonia anche un importantissimo documento del IX secolo, che è la pianta di San Gallo. La pianta di San Gallo riproduce una pianta ideale di un monastero con tutti i suoi ambienti, individuati tra l'altro da una serie di didascalie in circa 340, in latino ovviamente. E fatta questa premessa, voglio mostrarvi come ho svolto questo lavoro, spiegarvi un pochino come ho svolto questo lavoro. Allora, ho selezionato un campione di documenti, di diplomi regi emanati in territorio italiano, a partire dai Longobardi fino a Berengario I, chiaramente tutti diplomi diretti ai monasteri. Li ho suddivisi in tre macrogruppi coincidenti con i secoli presi in esame, quindi VIII, IX e X secolo, e ho ricercato all'interno di questi documenti quei privilegi che mi permettessero di ricostruire non solo il processo di sviluppo fondiario, ma anche ipotizzare appunto delle reti commerciali. Ora, a proposito di reti commerciali, bisogna premettere che è molto difficile individuare i mercati nell'Alto Medioevo. Mentre i mercati romani sono più facilmente riconoscibili proprio a livello della struttura, basti pensare Macella, ma anche le botteghe spesso erano decorate, quindi sono più facili appunto da individuare, così non accade nell'Alto Medioevo. Inoltre, a complicare l'indagine concorrono altri tre fattori. Il primo è la mancanza di documenti di avvenuta vendita. Il secondo è una scarsa circolazione di monete, e le monete sarebbero un chiarissimo indicatore di attività commerciale. Il terzo è la predilezione per contenitori in materiale organico, quindi per esempio botti di legno, trimpelle, a sfavore purtroppo dell'indistruttibile ceramica, che è un caposaldo della ricerca archeologica. Adesso cerco di toccare i punti fondamentali appunto di questo lavoro di schedatura di diplomi, rispettando questa tripartizione di cui parlavo prima. Allora, per quanto riguarda l'VIII secolo, ho notato la prevalenza di privilegi legati alla donazione, quindi proprio in questa fase si viene a costituire il patrimonio fondiario dei monasteri. Altro punto di grande importanza è la presenza di termini che fanno pensare al mondo curtense. Per esempio, ho incontrato il termine cella, che indica la dipendenza di un monastero, ho incontrato il termine casa massaricia, anch'esso comunque collegato al mondo curtense. E questo fa pensare che già in questa fase, quindi nell'VIII secolo, i monasteri avessero delle curtes, insomma. Siamo capiti, ecco.
0: Cioè, è l'ipotesi di cui non è solo prima dell'età carolingia,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: c'è già un sistema
1: esatto.
0: Già ne parlo.
1: Per quanto riguarda l'VIII secolo, ma stavolta mi sposto alla fine dell'VIII secolo, quindi in una fase più tarda del regno longobardo, possiamo notare la presenza, iniziano i privilegi legati alla circolazione di merci. Per esempio, ad Elchi nel 772 concede al monastero di San Salvatore di Brescia alcune esenzioni riguardo appunto alla circolazione di merci, come telenave e siliquatico, e questo fa supporre che effettivamente già in questa fase l'attività commerciale dovesse essere degna di nota, quindi abbastanza rilevante. Ma il potere economico dei monasteri decolla tra l'VIII e il IX secolo con l'ascesa dei Franchi. Qui in questa fase i privilegi si moltiplicano, toccano svariati campi, tra cui per esempio troviamo privilegi legati alle donazioni, alla circolazione di merci, anche alla concessione di totale autonomia nella gestione sia delle risorse del territorio, ma anche privilegi legati appunto alla produzione, mezzi di produzione. Ma avendo poco tempo a mia disposizione, preferisco toccare l'aspetto più importante che ho rilevato, ovvero praticamente i privilegi legati alla circolazione di merci per via fluviale e marittima. Cito soltanto tre esempi per inquadrare meglio la questione. In un diploma dell'804, Carlo Magno concede al monastero di Santa Maria di Organo a Verona l'esenzione dal ripatico, che è un tributo per disporre delle rive di un lago o di un fiume. Nell'822 Lotario I concede al monastero di Farfa che una nave possa navigare le acque dell'impero senza pagare alcuna tassa, quindi liberamente. E, giusto per abbracciare tutto il IX secolo, Ludovico II concede al monastero di San Sisto e Fabiano un territorio che si affacciava sul Po e sull'Adda, proprio alla confluenza del Po e dell'Adda, a dimostrazione ancora una volta di quanto fossero importanti i corsi navigabili. Ora, per quanto sia banale sottolinearlo, però nell'Alto Medioevo non vi erano mezzi di collegamento via terra che fossero comodi per il trasporto di merci a lunga distanza. Quindi era fondamentale utilizzare questi corsi d'acqua navigabili. A questo punto, considerato che se i monasteri miravano ad ottenere il controllo di queste rive, di questi approdi, insomma, a ottenere esenzioni per queste navi mercantili, significa che i monasteri avevano un'attività che non abbracciava soltanto la zona circostante il monastero, ma evidentemente aveva un raggio molto più ampio. Allora, riguardo sempre alle fonti, brevemente il X secolo non offre grandissime novità, se non...
0: Sulla linea, diciamo.
1: Sì, è sulla linea. Segnalo soltanto l'introduzione di privilegi legati alla costruzione di fortificazioni, quindi al permesso di costruire fortificazioni. Questo è una conseguenza del contesto storico, perché già a partire dalla metà del IX secolo il potere centrale barcolla, le frontiere vacillano a causa delle incursioni, appunto, soprattutto dei saraceni, quindi è una conseguenza naturale. Però quello che mi preme sottolineare è il fatto che queste costruzioni difendessero anche le reti commerciali. Cito soltanto un esempio: Berengario I nel 916 concede al monastero di Santa Giulia di Brescia la possibilità e il permesso di costruire un castello proprio sulla riva del Ticino, a dimostrazione proprio che si voleva conservare insomma, questo ruolo economico, queste reti commerciali.
0: Senta, ci dica due parole sulla parte dell'archeologia, perché vedo che il
1: sì,
0: tempo stringe.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, le... assolutamente. Infatti volevo appunto concludere con la terza parte dell'elaborato, che riguarda appunto le evidenze archeologiche, che ho preso in considerazione a conferma di quanto già esaminato nelle fonti scritte. Ho preso come esempio San Vincenzo al Volturno, in quanto ricchissimo di materiali archeologici che dimostrano quanto effettivamente fosse vasta la produzione all'interno di queste officine dei monasteri. Troviamo oggetti di tutti i tipi, sia di uso comune come fibbie, oggetti, attrezzi da lavoro, pettini, e qui apro una parentesi dicendo che i monaci non utilizzavano i pettini, e che questo è importante perché ci fa capire che evidentemente producevano dei manufatti destinati esclusivamente al mercato e al commercio, esatto. Sì, abbiamo anche manufatti di pregio, come per esempio il set portaspade in agemina d'argento con intarsi in rame, o anche svariati oggetti con applicazioni di smalti applicati con la tecnica del cloisonné, che dimostra che effettivamente questi monasteri erano anche dei centri di eccellenza dell'artigianato.
0: È produzione di lusso questa,
1: sì, cioè produzione di lusso.
0: Sicuramente diretta a una,
1: esatto,
0: una committenza, esatto, appunto di alto rango. Poi sì.
1: Sì, no, mi scusi. È notevole anche la produzione di vetro, volevo dire questo,
0: sì,
1: perché nell'Alto Medioevo il vetro subisce la produzione di vetro subisce una battuta d'arresto rispetto al mondo antico, perché non è così in Oriente, vabbè, questa è una breve parentesi, però in Occidente sì, in Occidente diventa appannaggio dei... sia vetrate, quindi vetrate per... sia anche oggetti come per esempio oggetti da mensa, lampade, insomma, un po' di tutto, un po' di tutto, sì. Sì, sì, sì.
2: La mia curiosità è quanto questa evidenza della produzione artigianale lei ha avuto modo, al netto, cioè considerando che
1: sì,
2: la tesi è di storia medievale, quindi
1: sì,
2: mi rendo conto che la parte archeologica è una parte, diciamo, successiva, quanto questo aspetto artigianale lei ha avuto modo di verificarlo anche in altri monasteri, perché San Vincenzo Volturno credo sia anche lo scavo dove lavora Ferraiolo, mi pare.
0: Sì,
2: esatto.
0: Marazzi. Prima Oges, poi Marazzi,
2: esatto,
0: da tanti anni.
2: Cioè, ha avuto modo di verificare questa cosa, oppure il caso di San Vincenzo è un caso...
1: Allora, ho preso il caso più eclatante, più ricco a livello anche europeo. Nonostante si dica che in Italia i monasteri non siano così importanti, perché si è sempre detto questo, ma non è vero, perché abbiamo il caso di San Vincenzo al Volturno, che nel panorama europeo rappresenta veramente un è un caso particolare per cui particolare. Mi sono
0: sì. Però ce ne sono, cioè, ci sono certo, altri certo, scavi certo. Però la decisione è stata quella
1: di concentrarci su uno proprio per non per concentrare un pochino il
0: diciamo poi era così la summa di tutti gli sì. altri, però in effetti è un sito forse un po' fuori scala rispetto agli altri.
1: Certo, è fuori scala assolutamente rispetto agli altri. Infatti, come dicevo all'inizio, ci sono pochissime fonti archeologiche, mm-hmm. proprio per la mancanza di reperti. Che
2: sì, sì, ma anche perché il vetro, io me ne sono occupato ovviamente in ambito protostorico, tutt'altra. C'è il problema del riutilizzo del materiale, dei pani che
1: sì,
2: giravano, dei pani di vetro. Quindi,
1: questo lo dico perché effettivamente ho dimenticato di dirlo.
2: Tecnico,
1: loro non producevano dall'inizio il vetro, ma riutilizzavano pani provenienti dall'Oriente.
2: Ok, quindi c'è anche questa evidenza.
1: Sì, sì,
0: non,
1: sì.
0: Non c'è la capacità di fare la prima parte del ciclo della produzione.
1: Probabilmente no, perché effettivamente importavano dall'Oriente. Sì.
2: Questo è il punto.
0: Ecco, sì.
2: Benissimo.
3: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Allora, il titolo della tesi è Progettazione di strutture tensegrity con risonatori distribuiti che inibiscono la trasmissione del segnale su opportune bande di frequenza. Gli obiettivi sono progettare un sistema tensegrity in grado di limitare la trasmissione delle onde sismiche nel raggio degli infrasuoni, 1-10 Hz, ricavare con una formulazione teorica la relazione di dispersione delle onde in modo da analizzare i bandgap, analizzare la risposta al variare delle frequenze e infine individuare una possibile applicazione reale del sistema ideato. Analizzando i metamateriali, esistono alcune strutture periodiche che sono molto efficaci in termini di isolamento delle vibrazioni, poiché presentano delle particolari bande di frequenza che sono proibite, dette bandgap. La peculiarità della tesi è stata quella di adottare delle strutture dette tensegrity, il cui nome viene dalla contrazione di due termini, tension and integrity. Esse sono una sottoclasse di strutture reticolari costituita da barre e cavi in cui si può calibrare la rigidezza agendo sul pretensionamento dei cavi. Nel creare infatti una struttura tensegrity partiamo da un sistema cinematicamente indeterminato. Attraverso un processo di ricerca della forma si arriva matematicamente ad ottenere una condizione di autoequilibrio tra le barre e i cavi che rende il sistema stabile. Esiste quindi una configurazione di riferimento in cui non vi sono meccanismi finiti, ma soltanto meccanismi infinitesimi che possono essere stabilizzati agendo sul pretensionamento dei cavi. È stata analizzata la struttura alimentare più elementare, costituita da tre cavi di base, tre cavi trasversali e tre barre, a formare un prisma con le due facce superiore e inferiore rotate tra loro di un angolo φ. Adottando poi un modello rigido elastico, i cavi di base e le barre sono considerati rigidi, mentre i cavi trasversali elastici. Partendo da relazioni che esprimono il legame tra le varie lunghezze degli elementi e dall'espressione dell'energia potenziale data dalla somma dell'energia potenziale dei tre cavi trasversali, si arriva prima ad ottenere l'espressione della forza assiale che il prisma è in grado di esplicare quanto deformato per compressione e trazione. Successivamente l'espressione della rigidezza tangente assiale, che nella configurazione di riferimento φ0 uguale a 5 sesti pi greco dipende dalla rigidezza del cavo, dal pretensionamento dei cavi e da un vettore di forma adimensionale. E S-S con N è l'allungamento dei cavi trasversali rispetto a una condizione di riposo. Il modello analizzato riguarda una particolare catena di oscillatori costituita da masse esterne MH, anche dette masse ospitanti, da masse risonanti MR, anche dette masse interne. Le masse esterne sono connesse da un prisma tensegrity avente rigidezza KH, mentre le masse interne sono connesse alle masse esterne in cui sono confinate da prismi tensegrity avente rigidezza KR. Tale struttura quasi biatomica costituita da una cella elementare che si ripete periodicamente nello spazio. Per ricavare l'espressione analitica della relazione di dispersione, si parte dalle equazioni di energia cinetica e potenziale relativa al sistema discreto per una cella elementare, effettuando poi un'omogeneizzazione mediante l'identificazione di Piola, si passa così ad il sistema continuo, dove UR rappresenta lo spostamento della massa risonante, UH lo spostamento della massa ospitante e U2 punti le relative accelerazioni. Imponendo il principio di minimazione hamiltoniana, si arriva così a ottenere le due equazioni del modo per le due masse più una condizione al bordo di spostamento nullo in x uguale 0. Imponendo poi come soluzione le funzioni d'onda dipendenti dalla pulsazione omega e dal numero d'onda KW, e eseguendo una dimensionalizzazione, otteniamo la relazione di dispersione adimensionalizzata. Dal grafico possiamo notare due linee, la linea rossa e la linea blu che corrispondono rispettivamente al ramo acustico e al ramo ottico e sono le soluzioni reali dell'equazione, mentre all'interno la soluzione in KW, essendo complessa ed esponenzialmente decrescente, non è rappresentata. Questo bandgap rappresenta quindi una zona in cui le onde non si propagano nello spazio. Possiamo notare che la frequenza minima adimensionalizzata di bandgap dipende dal rapporto tra le rigidezze, mentre la frequenza massima, e quindi l'ampiezza di bandgap, dal rapporto tra le masse. Si è passati così alla progettazione della struttura tensegrity, e qui raffigurata e limitata a tre celle, in cui in verde sono rappresentate le masse MH, sono dischi in ABS aventi un peso

di 0,48 kg, mentre in giallo le masse risonanti sono in piombo con un peso di 62,53 kg. Sono state poi adottate due tipologie di strutture tensegrity, una dalla forma più allungata, chiamato prisma snello, per collegare le masse esterne, e una dalla forma più schiacciata, chiamato prisma spesso, per collegare le masse interne. I cavi sono lenze da pesca molto resistenti, dello spessore di 0,36 mm per il prisma spesso e 0,23 scusate, per il prisma snello. Le bare sono bare filettate M5 in acciaio, classe 8.8. Rispetto al modello sono state inserite due strutture tensegrity snelle, poste simmetricamente, per evitare la creazione di una coppia di forze di diversa intensità che farebbero ruotare il disco MH. Un altro problema riscontrato è l'instaurarsi di un momento torcente quando i due prismi si schiacciano o si allungano durante l'oscillazione, generando una torsione localizzata nel punto di contatto prisma-disco. Per evitare questo fenomeno sono state inserite su una delle due basi del prisma due coscinetti assiali in modo da renderlo libero di ruotare e quindi di annullare il momento torcente. Il tutto poi viene tenuto insieme da un cartere di chiusura, sempre in ABS, fissato con delle viti alle masse MH e MR rispettivamente in modo da assicurarne l'unione e la continuità della catena tensegrity. Le bare sono collegate con delle cerniere sferiche sempre in acciaio in modo da renderle libere di ruotare. I dischi di collegamento sono in alluminio, costituiscono quindi una base rigida in accordo con il modello rigido elastico adottato. Si possono notare dalla tabella le caratteristiche delle strutture, in particolare per il prisma spesso abbiamo un pretensionamento dello 0,5%, che porta una rigidezza di circa 1950 N su metro, mentre per il prisma spesso abbiamo un pretensionamento dello 0,1% che genera una rigidezza di circa 1700 N su metro. Riprendendo le equazioni dimensionali delle frequenze di bandgap, aggiungendo le masse delle strutture tensegrity e la rigidezza doppia del KH, otteniamo una frequenza massima di 9,95 Hz e una frequenza minima di 1,12 Hz, molto vicino al range 1,10 Hz prefissato. Riprendendo poi le equazioni del moto e imponendo per la massa MH che lo spostamento in X uguale 0 sia un'onda armonica di pulsazione omega in piezza unitaria, andiamo ad analizzare la risposta del sistema al variare della frequenza. Nel grafico radice di 2 corrisponde alla frequenza, scusate, di risonanza adimensionale delle masse interne. Analizzando la risposta del sistema al variare della posizione X di spostamento lungo la catena tensegrity, abbiamo che fuori dal bandgap comportamenti opposti. Per frequenze più basse, ad esempio 0,9 Hz, abbiamo che l'ampiezza di oscillazione della massa risonante risulta essere molto maggiore rispetto all'oscillazione delle masse ospitanti in rosso. Oltrepassato il limite superiore, ad esempio per 13 Hz, abbiamo che la risposta delle masse risonanti tende a zero e abbiamo una forte oscillazione delle masse ospitanti. Bisogna quindi tenere presente che, oltrepassato il limite superiore di bandgap, si ha un effetto contrario di amplificazione delle oscillazioni delle masse ospitanti, che è indesiderato. All'interno del bandgap, invece, abbiamo che la risposta del sistema tende a zero man mano che ci allontaniamo lungo la posizione della catena tensegrity, privilegiando le basse frequenze a cui corrisponde una piccola oscillazione delle masse ospitanti. Per frequenze superiori a quella di risonanza, invece, abbiamo, ad esempio, per 5 Hz, che la risposta tende a zero man mano che ci tende a zero in X uguale 1,5 metri, che corrisponde ad una catena con 6 celle elementari. Viene qui rappresentato un esempio di applicazione reale costituito da un pilastrino connesso a terra e collegato a un estremo della struttura, una struttura esterna a forma di portale connessa all'estremo opposto e poggia su dei rulli in modo da risultare svincolata da terra. Questa struttura prende il nome di isolatore sismico unidirezionale poiché è in grado di inibire la trasmissione solo lungo l'asse longitudinale. In caso di sisma, il pilastrino vibra, trasmettendo la sollecitazione alla catena. La struttura esterna inizia ad oscillare e, raggiunte le frequenze di bandgap, si arresta. Si può quindi pensare di collegare lateralmente la struttura all'elemento da isolare, che può essere, ad esempio, un pilastro di una costruzione in elevazione. Tale esempio è di tipo qualitativo perché sono necessari ulteriori studi per dimensionare il sistema in
collegate tra loro per mezzo di strutture ad inseguito, è possibile inibire la trasmissione del segnale.

0: nel range 1-10 Hz. È necessario tuttavia eseguire un'analisi in frequenza in modo da avere un'analisi più dettagliata della risposta e determinare con più esattezza il numero di oscillatori necessari. Sarebbe poi necessario realizzare un modello fisico in modo da procedere con la validazione sperimentale di quanto dimensionato teoricamente. Poi si può procedere con una riformulazione delle equazioni, inglobando la rotazione delle masse nel modo oscillatorio senza l'utilizzo dei cuscinetti assiali. E infine si può pensare ad applicazioni diverse per bande di frequenza maggiori, agendo sul predimensionamento dei cavi e variando le masse interne ed esterne. Vi ringrazio per l'attenzione e un ringraziamento va al professor Fraternali dell'Università di Studi di Salerno per la proficua interazione con l'argomento.
1: Grazie.
2: Mi ha già chiarito le applicazioni pratiche, glielo stavo per chiedere. Una curiosità più che una domanda. Lei all'inizio ha detto proibite, ma proibite in che senso, diciamo, per l'applicazione delle norme tecniche di costruzione? Ha usato un'espressione proibite.
0: Proibite perché viene dai metamateriali, proibite perché le onde sismiche non si propagano su quel range di frequenza, quindi in quel senso sono proibite.
1: Altre domande? Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile, con voti 106 su 110. Complimenti.
0: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Discipline Psicosociali della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. L'argomento appunto trattato nella mia tesi è l'obesità infantile in Italia e le sue conseguenze sia psicologiche che fisiche a breve e lungo termine e il ruolo dell'attività fisica extrascolastica. L'ipotesi da verificare era l'esistenza di una correlazione inversa tra il movimento e l'obesità e siamo partiti dalla definizione che, come già spiegato la mia collega, dell'obesità infantile, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un accumulo eccessivo o anomalo di grasso corporeo che può compromettere la salute del bambino. Sono stati identificati i fattori causali. E abbiamo potuto affermare che l'obesità infantile è una condizione patologica multifattoriale con tre principali fattori di rischio: la predisposizione genetica, l'alimentazione e il movimento. La predisposizione genetica non è modificabile, quindi possiamo e dobbiamo intervenire sull'alimentazione e il movimento. I numeri in Italia quali sono? Secondo Occhio alla Salute, che è un sistema di indagine epidemiologico, nell'ultima indagine del 2023 è risultato che in Italia bambini tra gli 8 e i 9 anni hanno un'incidenza di eccesso ponderale del 30%. Guardando le stime e le classifiche, vediamo la provincia autonoma di Bolzano, che è la più virtuosa, con un tasso di obesità a 3,3 e chiude la Campania con 18,6% di bambini obesi. Queste differenze territoriali molto marcate dipendono, in realtà sono legate anche alla differenza di

opportunità sportive offerte e disponibili nelle tre macro aree analizzate. Quindi queste differenze sono anche molto legate ai diversi fattori che sono da familiari, sociali, strutturali, che interagendo reciprocamente comunque condizionano l'accesso allo sport. Un dato che mi preme particolarmente sottolineare, questo sono sempre i risultati dell'ultima indagine che hanno approfondito alcune criticità, ma il dato particolare è che in tutte le scuole che hanno partecipato all'ultima indagine il 48% già prevede la distribuzione di alimenti sani durante le merende come frutta e yogurt, e l'84% di queste scuole in realtà ha inserito nei curriculum, quindi nelle discipline, anche l'educazione alla nutrizionale. E questo mi ha colpito perché ho detto, beh, ma allora l'alimentazione è già attenzionata, quindi forse bisogna pensare a degli interventi più rivolti all'attività motoria, perché comunque l'eccesso di peso avviene quando l'apporto calorico supera il dispendio energetico, quindi sono dei fattori comunque importanti. I risultati della mia ricerca, scusate, quindi in Italia quali sono? In realtà abbiamo potuto verificare che l'ipotesi di partenza è corretta. Esiste questa relazione, correlazione inversa tra l'obesità e il movimento, e le marcate differenze territoriali quali sono? Nel nord, dove i bambini che fanno sport da 3 o più volte a settimana sono oltre il 40%, il tasso di obesità infantile si attesta al massimo al 9,1. Contrariamente nella macro area del sud, in cui i bambini che fanno sport sono inferiori al 25% e l'obesità sale al 18,6, quindi comunque questa correlazione, con tutti gli approfondimenti del caso che possono essere fatti, però sembra confermata. Perché questo studio? Come già la mia collega ha esposto, è un'emergenza mondiale, un'emergenza globale, ma perché lo è? Perché le conseguenze sia psicologiche che fisiche sono molto importanti, sono molto gravi e severe dell'obesità infantile. Dal punto di vista psicologico, un bambino obeso si ritrova a vivere delle condizioni devastanti, dalla stigmatizzazione sociale, dall'isolamento sociale, a bullismo, cyberbullismo, hanno una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti disfunzionali come l'alimentazione emotiva e l'uso eccessivo di dispositivi digitali, e tutte queste condizioni si influenzano reciprocamente, tra l'altro, quindi si autoalimentano. Queste condizioni, questi vissuti, se non vengono trattati, comunque si consolidano nel tempo e condurranno a un adulto con delle severe e gravi problematiche e fragilità, sia a livello individuale sia a livello sociale. Sul piano fisico, già nell'immediato, il bambino obeso ha dei problemi di ipertensione, di problemi cardiovascolari, difficoltà motorie, respiratorie, comunque tutte condizioni patologiche che, se non vengono trattate, condurranno a un adulto con un organismo già fortemente compromesso. Le mie proposte di intervento sono due di natura diversa, una naturalmente più motoria, una psicologica, tra virgolette. E il primo movimento si ispira al progetto che è nato nel Regno Unito, Daily Mile, ovvero 15 minuti di attività motoria inserita all'interno del percorso scolastico, che non ha bisogno né di personale specializzato né di attrezzature particolari, un po' come quello che aveva identificato la mia collega. Il secondo invece mi sta particolarmente a cuore, mi è piaciuta l'idea di coinvolgere i tirocini pratici che la facoltà di psicologia come scienze motorie e pedagogia comunque prevedono nel loro percorso formativo, e quindi instaurare una collaborazione tra l'università, la famiglia e la scuola. Questo perché innanzitutto è sostenibile e replicabile dal punto di vista economico, perché sfrutta le risorse già presenti sul territorio, e poi perché, essendo una condizione patologica multifattoriale, se non viene affrontata sotto tutti i punti di vista non se ne può uscire.
Nel 2023 è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione. Mi è piaciuto particolarmente questo perché la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo ci deve

Qui c'è la prova finale, la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in gestione d'impresa e tecnologia.

0: Tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni Nettuno continua a esplorare nuove

0: forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema delle espropriazioni per pubblica utilità e dell'attività edilizia. Argomenti di questa lezione saranno appunto l'espropriazione per pubblica utilità e l'attività edilizia. Passiamo al primo argomento, l'espropriazione per pubblica utilità. L'espropriazione per pubblica utilità rientra nell'ambito di quei cosiddetti poteri ablatori della pubblica amministrazione che quindi come tali incidono sulla sfera giuridica del destinatario in chiave limitativa, cioè riducendo la sfera giuridica del destinatario. Ed è il motivo per cui questo tipo di poteri, proprio per la loro incidenza negativa sui destinatari, sono oggetto di una disciplina specifica e anche di un maggiore rigore dal punto di vista, procedimentale e quindi anche partecipativo. L'espropriazione per pubblica utilità fa appunto riferimento a questa tipologia di poteri in cui la pubblica amministrazione, seguendo un procedimento disciplinato ex lege, acquisisce i beni di proprietà privata per motivi di pubblico interesse, previa corresponsione di un equo indennizzo. Innanzitutto, quando parliamo di espropriazione di pubblica utilità, dobbiamo ricordare che parliamo comunque di una branca che in qualche modo in parte rientra nel perimetro della materia del governo del territorio, perché evidentemente ha ad oggetto comunque la disciplina della proprietà privata e quindi le possibilità di esercizio dello ius edificandi e quindi di quei poteri, di quelle facoltà connesse alla titolarità di un diritto di proprietà. Quando parliamo specificatamente di espropriazione per pubblica utilità, facciamo solitamente riferimento a una modalità attraverso cui la pubblica amministrazione acquisisce dei beni dal privato, beni oggetto di una proprietà privata, attraverso l'adozione di un potere pubblicistico, di un potere unilaterale, quindi attraverso l'esercizio del potere amministrativo. Evidentemente, l'esercizio del potere amministrativo, tuttavia, è sempre comunque subordinato al perseguimento di un fine che è appunto la tutela dell'interesse pubblico. Tuttavia, questo potere implica sempre, in ogni caso, il riconoscimento del sacrificio da parte del privato sotto forma di riconoscimento del cosiddetto equo indennizzo. Quindi, da un lato, in virtù della presenza di un interesse pubblico, l'amministrazione può esercitare un potere espropriativo, quindi un potere ablatorio, acquisendo al proprio patrimonio un bene oggetto di proprietà privata, ma dall'altro questo sacrificio del privato deve essere compensato in termini di equo indennizzo.

Segnatamente l'espropriazione è uno strumento preordinato alla realizzazione di opere, edifici o strutture pubbliche o di interesse pubblico, come scuole, ponti, strade, eccetera. In questo ambito rientrano tanto le espropriazioni funzionali alla realizzazione di opere pubbliche, quanto le espropriazioni funzionali alla realizzazione, per esempio, di opere

contratto la titolarità di beni che sono in capo ai privati. Tuttavia, proprio in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, l'ordinamento prevede la possibilità di utilizzare, di ricorrere a questo tipo di strumenti. La disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità è contenuta nel DPR 327 del 2001. I presupposti che consentono l'espropriazione sono individuati puntualmente nell'articolo 42,3 della Costituzione. Innanzitutto si parla di casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta quindi di una riserva di legge relativa e non assoluta, cioè è possibile procedere soltanto nei limiti di quello che lo prevede, che prevede espressamente la legge. Devono sussistere motivi di interesse generale, che peraltro devono essere espressamente indicati e oggetto di specifica motivazione, e può essere effettuato un'espropriazione per pubblica utilità solo a fronte del pagamento, come dicevo, di un indennizzo in favore del privato destinatario del provvedimento ablatorio. Ai fini del procedimento espropriativo, i beni sono classificabili in tre macrocategorie. I beni non espropriabili, per esempio quelli del demanio, i beni del demanio non sono oggetto di espropriazione in quanto la funzione pubblica e la caratteristica pubblicistica del bene è già segnata dal loro carattere di demanialità e quindi possono formare oggetto di un procedimento di esproprio solo nei limiti in cui non siano preceduti da un procedimento di sdemanializzazione. E ancora i beni espropriabili solo a determinate condizioni, qui il riferimento è ai beni indisponibili del patrimonio pubblico, che tuttavia possono formare oggetto di espropriazione solo nella misura in cui l'amministrazione procedente dimostri che l'interesse pubblico perseguito, quindi a cui è funzionale l'esproprio, è di rango superiore rispetto a quello che è l'interesse pubblico funzionale, per esempio, all'erogazione di un servizio pubblico a cui quel bene, da qui la qualificazione come bene indisponibile, è funzionale. Quindi vedete una ponderazione, una valutazione di interessi pubblici in funzione appunto della individuazione della prevalenza. E infine i beni espropriabili, che sono quelli puntualmente indicati all'articolo 7 del DPR 327 del 2001 e che vedremo tra poco. Chi sono i soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo? Innanzitutto l'espropriato, che è il soggetto passivo della procedura di espropriazione, cioè il destinatario del provvedimento di esproprio, cioè del decreto di esproprio. E ancora l'autorità espropriante, che può essere la pubblica amministrazione, ma anche un soggetto privato, nella misura in cui gli sia delegato il potere di espropriare in virtù di una previsione esplicita di legge. È il caso, per esempio, della realizzazione delle opere di connessione in relazione, per esempio, agli impianti di produzione di energia rinnovabile, nel caso, per esempio, degli impianti eolici, laddove il rilascio di un'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio dell'impianto presuppone anche una dichiarazione di pubblica utilità proprio in ragione della, diciamo, valutazione di interesse pubblico dell'impianto, in particolare della produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo dà diritto al privato di poter richiedere di essere indicata come autorità espropriante al fine di acquisire tutte quelle aree o acquisire i diritti e le servitù funzionali alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica. Il beneficiario è invece il soggetto in favore del quale è emesso il decreto di esproprio. L'autorità espropriante e beneficiario potrebbero infatti non coincidere.
e ancora il promotore dell'espropriazione, che è il soggetto pubblico o privato che richiede l'espropriazione in funzione della tutela dell'interesse pubblico che è posto a fondamento della dichiarazione di pubblica utilità e quindi del

provvedimento finale di esproprio. Quali sono le fasi del procedimento di esproprio? La prima fase è la più importante, ed è infatti la fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Questa è la fase in cui sussiste, viene effettuata dall'amministrazione una puntuale indicazione del bene oggetto da espropriare e l'interesse pubblico che viene perseguito dall'amministrazione, e quindi viene sostanzialmente impresso un vincolo in funzione di un interesse pubblico che viene preidentificato. Questa fase del procedimento individua in modo puntuale il luogo interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e costituisce condizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Decade dopo 5 anni dalla sua apposizione e può essere reiterato motivatamente rinnovando la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici. E quindi, quando parliamo del vincolo preordinato all'esproprio, l'abbiamo visto con riferimento alle localizzazioni, parlando di urbanistica e parlando quindi delle funzioni anche del piano in relazione agli impianti e alle strutture, in questi casi il vincolo preordinato all'esproprio ha la funzione appunto di collegare un bene rispetto a un futuro esercizio di un'attività espropriativa, ha una durata quinquennale che può essere eventualmente prolungata e rinnovato, ma soltanto a fronte di una nuova approvazione degli strumenti urbanistici da cui deriva appunto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. La seconda fase è invece rappresentata dalla dichiarazione di pubblica utilità. È implicita poiché è contenuta in atti legislativamente individuati, per esempio l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Quando viene approvato un progetto definitivo, per esempio di un'infrastruttura autostradale, la norma dice che l'approvazione del progetto definitivo comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quindi indirettamente questo costituisce vincolo preordinato all'esproprio e il fondamento sulla cui base si può esercitare il potere espropriativo e quindi dar seguito a quello che è il procedimento espropriativo. Questo è un atto autonomo e presupposto rispetto al decreto di esproprio, quindi parliamo di un atto preliminare in funzione del quale sorge il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità in particolare è appunto il momento in cui il bene viene concretamente identificato come strumentale funzionale al perseguimento di un interesse pubblico. Ma l'effetto espropriativo non deriva direttamente dalla dichiarazione di pubblica utilità, in quanto ne rappresenta il presupposto rispetto al successivo provvedimento di esproprio. È un atto, tuttavia, autonomamente impugnabile la dichiarazione di pubblica utilità. Perché? Perché sebbene questa non comporti di per sé l'espropriazione, comporta la possibilità di risultare destinatario di un procedimento espropriativo e quindi come tale ha un contenuto lesivo, motivo per cui il legislatore ha previsto la sua immediata impugnabilità. Inoltre contiene l'indicazione del termine finale per l'emanazione del decreto di esproprio, quindi 5 anni previsti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e quindi di durata della dichiarazione di pubblica utilità, quale tempo entro cui l'amministrazione può a quel punto attivare e concludere il procedimento espropriativo, viene puntualmente indicato in sede di dichiarazione di pubblica utilità. O comunque la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il dies a quo per il decorso di questi 5 anni previsti per la possibilità appunto di emanare il provvedimento finale. Altro elemento importante della procedura espropriativa è quella connessa alla determinazione dell'indennità provvisoria.
Questa è proposta dal promotore dell'espropriazione ai privati interessati dalla procedura. Quindi, nel momento in cui viene dichiarata la pubblica utilità di un'opera e quindi ha posto il vincolo preordinato all'esproprio, in questo momento sussiste una, diciamo, possibile destinazione del bene rispetto alla realizzazione di una opera pubblica. A quel punto il procedimento prosegue con la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio che è proposta dal promotore e rispetto alla quale i proprietari possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti rispetto all'indennità proposta. Quindi parliamo di una fase in cui il procedimento prevede una proposta di indennità provvisoria rispetto alla quale si incardina un dialogo con i privati destinatari che ha ad oggetto proprio la corretta quantificazione di questa indennità. Tramite queste attività si apre così un subprocedimento che può portare alla conclusione dell'accordo di cessione volontaria. Quindi perché dicevamo prima che la dichiarazione di pubblica utilità ha comunque un contenuto lesivo? Perché in ogni caso sottopone il bene alla possibilità di essere destinatario di un procedimento espropriativo. E questo indipendentemente dal fatto che poi si concluda con un provvedimento di esproprio, con un decreto di esproprio, poiché nell'ambito di questa procedura di determinazione provvisoria dell'indennità, così come abbiamo visto in linea generale per l'urbanistica convenzionata, ma anche in relazione all'istituto generale dell'accordo di cui all'articolo 11 della legge 241 del 90, anche il procedimento espropriativo attivato mediante la dichiarazione di pubblica utilità può portare alla realizzazione di una operazione mediante lo strumento privatistico del contratto, in particolare della cosiddetta cessione volontaria, che è a tutti gli effetti un accordo di fatto in cui vi è un incontro di volontà. Evidentemente però è un incontro di volontà non completamente libero da parte del privato, perché parliamo di un incontro di volontà che comunque si radica all'interno di una procedura espropriativa che nel frattempo è partita, motivo per cui non possiamo qualificare la cessione, l'accordo di cessione volontaria come un mero contratto civilistico, ma comunque un contratto che verosimilmente il privato non avrebbe sottoscritto in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità. Quindi fa semplicemente riferimento a un accordo in relazione alla quantificazione, alla determinazione della indennità di espropriazione. Il decreto di esproprio può essere invece emanato sulla base della sola determinazione in via provvisoria dell'indennità. Ammettiamo il caso in cui il privato non raggiunga l'intesa con l'amministrazione espropriante, a quel punto l'amministrazione può bypassare, quindi andare oltre il consenso del privato, esercitando un potere unilaterale e autoritativo che appunto si manifesta attraverso l'adozione di un provvedimento che assume il nome di decreto di esproprio. Lo emana il soggetto espropriante e la sua efficacia è subordinata alla doppia condizione costituita dalla sua notifica e dalla sua esecuzione. Produce quindi il trasferimento del diritto dell'espropriando nella sfera giuridica del beneficiario. Questo è l'elemento di fondo che rileva rispetto allo strumento e quindi alla differenza tra decreto di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Mentre la dichiarazione di pubblica utilità semplicemente rappresenta il presupposto per l'espropriazione, per la futura espropriazione, quindi per l'esercizio del potere, il provvedimento che appunto assume la denominazione di decreto di esproprio ha l'effetto, ovviamente sottoposto alle condizioni che conosciamo, di trasferire direttamente il bene
oggetto di esproprio, quindi di dichiarazione di pubblica utilità, nella sfera giuridica patrimoniale dell'autorità, del beneficiario dell'espropriazione, che può essere l'autorità espropriante, ma potrebbe anche essere un soggetto, per esempio, privato. In questo caso, quindi, il trasferimento del diritto avviene per effetto dell'esercizio del potere amministrativo e quindi proprio per il tramite di un provvedimento unilaterale. Accanto al provvedimento di esproprio troviamo però anche l'istituto della retrocessione, che consente all'espropriato di ottenere in casi particolari la restituzione del bene laddove l'amministrazione non abbia poi realizzato l'opera per la quale si era proceduto con il provvedimento ablatorio. Quindi potrebbe essere che l'amministrazione ha posto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarato la pubblica utilità del bene, esercitato il potere espropriativo mediante l'adozione del decreto di esproprio, ma per varie ragioni magari non è riuscita più a realizzare l'opera pubblica che aveva immaginato. In quel caso il privato può ricorrere all'istituto della retrocessione al fine di ottenere indietro, laddove non sia stato già interessato da un intervento di trasformazione, il bene oggetto di esproprio, può richiederne la restituzione mediante appunto l'istituto della retrocessione. Parlavamo prima di cessione volontaria. Cessione volontaria è disciplinata dall'articolo 45 del DPR 327 del 2001. Come dicevamo, è alternativa al decreto di esproprio. Rappresenta la traduzione di quell'utilizzo di moduli consensuali a cui l'amministrazione può ricorrere, anzi dovrebbe ricorrere in via preferenziale in virtù del cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale, al fine di perseguire gli interessi pubblici. Dal momento in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e fino a quando non si è eseguito il decreto di esproprio, il soggetto espropriando può sempre concludere con il beneficiario un accordo che è destinato a sostituire il provvedimento unilaterale. Quindi la cessione volontaria si configura come un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, cioè permette di far conseguire all'amministrazione il medesimo risultato, cioè il trasferimento del bene, senza tuttavia esercitare un potere unilaterale, quindi come tale un provvedimento che incide negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, unilateralmente evidentemente, mentre nel caso della cessione volontaria questo trasferimento avviene ma su base consensuale. Come dicevo prima, sì, su base consensuale, ma pur sempre nell'ambito di un procedimento espropriativo. E qui questa è una delle motivazioni per cui, anche in virtù della qualificazione come accordo ex articolo 11 della legge 241 del 90, la giurisdizione in relazione alle controversie concernenti l'adozione di questo negozio giuridico, appunto le cessioni volontarie, è comunque rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, perché comunque l'esercizio del potere, pur non essendo esercitato, comunque risulta un presupposto, poiché la dichiarazione di pubblica utilità comporta comunque l'esercizio di un potere amministrativo, quindi non può essere considerata una fattispecie meramente consensuale, poiché è una fattispecie consensuale, ma che si inserisce nell'ambito di un modulo di esercizio di un potere autoritativo, che appunto quello relativo al potere espropriativo. L'espropriato avrà diritto in ogni caso a un'indennità nella misura fissata dall'accordo di cessione volontaria. Vediamo adesso l'indennità di esproprio. L'indennità di esproprio, che è una delle tematiche che apre a maggiore contenzioso nell'ambito di questa materia. La disciplina dell'indennità di espropriazione è stata infatti a più riprese incisa dal legislatore e dalla giurisprudenza italiana ed europea, soprattutto in relazione all'identificazione delle modalità di calcolo di queste indennità, che seguono, come vedremo, diverse modalità stabilite dal legislatore e in parte oggetto di interpretazione
giurisprudenziale. Senza scendere troppo nei dettagli delle modalità di determinazione dell'indennità, ci basti sapere come la legge 2359 del 1865 faceva riferimento al criterio venale del bene oggetto di espropriazione quale parametro ai fini della determinazione dell'indennità. Successivamente si è fatto riferimento al criterio del valore agricolo ai sensi della legge 865 del 1971 e ancora al criterio della media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato secondo quanto previsto dalla legge 359 del 1992. E infine però la giurisprudenza si è più volte espressa su questo argomento, in particolare con la sentenza 348 del 2007, a seguito anche di una decisione della Corte europea sulla causa Scordino contro Italia, che ha definito ulteriormente i criteri, indicando più puntualmente quelli che dovrebbero essere i criteri che le amministrazioni devono seguire ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. Dicevamo che i beni oggetto di espropriazione, suscettibili di espropriazione, sono suddivisibili ai sensi dell'articolo 7 del DPR 327 del 2001 in varie categorie. Innanzitutto facciamo riferimento alle aree edificabili, sono indicate l'articolo 37 del DPR, le aree non edificabili, articolo 40, aree legittimamente edificate, articolo 38, e aree destinate a opere private di pubblica utilità, disciplinate l'articolo 36 del DPR. Vedete quindi come parliamo di beni che sono suscettibili di formare oggetto di espropriazione, il cui valore evidentemente cambierà in relazione alla tipologia e quindi tenendo conto della loro edificabilità o non edificabilità, piuttosto che la destinazione a opere di pubblica utilità oppure alla legittimità dell'attività di edificazione realizzata su quelle aree. Una menzione a parte merita la cosiddetta occupazione nell'ambito della procedura espropriativa. A cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento alla possibilità di occupare delle aree prima dell'adozione del provvedimento espropriativo in presenza di ragioni di interesse pubblico. In relazione al potere ablatorio della pubblica amministrazione, è possibile in alcuni casi, in alcune circostanze, occupare temporaneamente anche beni diversi da quelli da espropriare addirittura. Pensate per esempio alla necessità connessa alla realizzazione di un'infrastruttura autostradale rispetto alla quale la dichiarazione di pubblica utilità non ha espressamente previsto delle aree che però sono contigue, sono essenziali ai fini della realizzazione dell'opera, che quindi possono essere occupate temporaneamente. Vedete quindi come parliamo comunque di un esercizio straordinario di un potere amministrativo in assenza di una corretta procedimentalizzazione, che quindi incontra dei limiti assolutamente rilevanti. Può essere quindi semplicemente utilizzata per esigenze connesse al procedimento espropriativo. Pensate per esempio a quelle aree che non sono oggetto della procedura di esproprio, ma che sono funzionali al svolgimento dell'attività di cantiere, che quindi per esigenze straordinarie ed eccezionali possono essere occupate proprio perché strumentali alla realizzazione dell'opera. E quindi parliamo di un'occupazione temporanea, perché comunque quelle aree sono suscettibili di essere restituite al privato, anche se per un determinato periodo di tempo queste possono essere strumentalmente poste a servizio dell'attività di realizzazione dell'opera pubblica. E ancora in caso di forza maggiore, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi, la cosiddetta occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, disciplinata dall'articolo 22 bis del DPR 327 del 2001. La funzione di questo strumento è quella di garantire lo spossestamento a favore dell'amministrazione nelle more dell'adozione del provvedimento di
esproprio. Quindi facevo riferimento prima al caso in cui delle aree non sono state oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, ma nonostante questo sono funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica e quindi possono essere occupate d'urgenza.

anche prima della conclusione del procedimento di esproprio. Pensate al caso in cui un'opera deve interessare un'area, deve andare avanti perché, per esempio, è stato sottoscritto il contratto di appalto, ma nello stesso tempo, pur rientrando nell'ambito delle aree oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, l'amministrazione ha bisogno di avviare le attività di trasformazione anche prima di aver adottato il provvedimento espropriativo che presuppone l'accettazione dell'indennità di esproprio. Nelle more l'amministrazione potrebbe appunto esercitare il potere previsto dall'articolo 22 bis di occupare d'urgenza e quindi addirittura di dar corso agli interventi edilizi di realizzazione e di trasformazione. Parliamo evidentemente di interventi particolarmente invasivi della sfera giuridica del privato e che quindi come tali sono sottoposti a stringenti vincoli di natura procedurale e anche comunicativo. Peculiari figure di occupazione di conio giurisprudenziale sono la cosiddetta occupazione usurpativa, la cui disciplina è contenuta ormai principalmente nell'ambito della giurisprudenza del giudice ordinario, in particolare si segnala la sentenza delle sezioni unite 1907 del 1997. Questa è un tipo di occupazione che, come facevo riferimento prima, come dicevo prima, parliamo di una occupazione che avviene in assenza anche della dichiarazione di pubblica utilità. Quindi parliamo di un'occupazione che si realizza al di fuori di un procedimento espropriativo correttamente avviato, quindi al di fuori di quello che è il presupposto stesso della procedura espropriativa e quindi al di fuori di una dichiarazione di pubblica utilità, distinta dall'occupazione usurpativa e invece l'occupazione appropriativa. Definita dalle sezioni unite della Cassazione del numero 1464 del 1983, la cui differenza fondamentale sta nel fatto che diversamente dall'occupazione usurpativa, che si realizza al di fuori proprio del modulo di esercizio del potere espropriativo, questa si realizza nell'ambito del procedimento espropriativo. Quindi parliamo di un'opera, di un bene, che è oggetto di una dichiarazione di pubblica utilità, ma che è stata occupata in assenza di un decreto espropriativo, cioè nel caso in cui l'occupazione è iniziata, magari c'è stato un intervento di trasformazione del territorio, del bene oggetto di espropriazione, ma la procedura non si è mai conclusa con un decreto di esproprio. In quel caso parliamo appunto di comportamenti dell'amministrazione, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, diversamente dall'occupazione usurpativa, dove sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, perché? Perché comunque facciamo riferimento a comportamenti dell'amministrazione che trovano una loro legittimazione nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, quindi che si inseriscono nell'ambito di un procedimento espropriativo correttamente avviato, ma che nonostante questo non è stato correttamente portato a termine in quanto mancante del decreto espropriativo, quindi di quell'atto provvedimentale che conclude il procedimento di esproprio. Spunto di riflessione rispetto a questo primo argomento di questa lezione, la travagliata storia giurisprudenziale e legislativa dell'indennità di esproprio. L'espropriazione è un modello ancora attuale? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, l'attività edilizia. L'edilizia rientra nel più ampio concetto di governo del territorio e riguarda l'uso particolare del territorio. Ancora una volta parliamo, come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, di una materia strettamente connessa al governo del territorio, che rappresenta uno dei suoi pilastri essenziali. Si tratta di una materia che riguarda l'uso particolare del territorio.

soprattutto con riferimento alla disciplina da osservare nella realizzazione degli interventi edilizi. Quindi se l'urbanistica in generale faceva riferimento alle attività di pianificazione, cioè quella che ha ad oggetto l'utilizzo del suolo, l'utilizzo del territorio, l'attività edilizia e quindi la disciplina edilizia fa riferimento alla disciplina che regola gli interventi edilizi e quindi la loro realizzazione in concreto da parte dei privati e non solo. Il perimetro dell'attività edilizia può essere rintracciato in relazione alla singola categoria di intervento edilizio che ne demarcano quindi l'ampiezza. La principale fonte di questa materia è rappresentata dal DPR 380 del 2001, cioè dal testo unico dell'edilizia. Dicevamo quindi che quando parliamo di attività edilizia parliamo in realtà di tante cose, poiché gli interventi edilizi, come vedremo, sono di varia natura, di varia ampiezza e quindi in relazione a questi e in relazione alle loro caratteristiche variano anche le modalità attraverso cui quell'attività di conformazione tipica del diritto amministrativo viene esercitato, vincolando, no, l'attività dei privati e quindi vincolando l'esercizio dello ius edificandi in funzione della tutela dell'interesse pubblico. La definizione degli interventi edilizi è contenuta in particolare nell'articolo 3 del DPR 380 del 2001 e segnatamente riconosciamo gli interventi di manutenzione ordinaria disciplinati dall'articolo 3,1 lettera A, gli interventi di manutenzione straordinaria disciplinati dall'articolo 3,1 lettera B, gli interventi di restauro e risanamento conservativo disciplinati dall'articolo 3,1 lettera C, gli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinati dall'articolo 3,1 lettera D, gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3,1 lettera E e gli interventi di ristrutturazione urbanistica ex articolo 3,1 lettera F. Vedete quindi come parliamo di una gamma variegata di interventi edilizi in relazione ai quali sono previste delle discipline specifiche in connessione con con una normativa di piano, quindi con il piano regolatore generale. L'attività edilizia attiene ai rapporti che si instaurano tra la pubblica amministrazione e coloro i quali intendono esercitare un'attività costruttiva. In che senso? Nel senso che appunto quell'attività conformativa tipica del diritto amministrativo ha ad oggetto la possibilità di esercitare l'attività costruttiva previo intervento dell'amministrazione che avviene solitamente attraverso l'esercizio di un potere di natura autorizzatoria, laddove l'amministrazione è chiamata a esercitare un'attività di valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio richiesto dal privato rispetto all'interesse pubblico, ovviamente sulla base del rispetto della normativa vigente e anche degli atti amministrativi generali che in qualche modo vincolano anche l'attività edilizia. Il diritto di edificare appartiene infatti al proprietario. Tuttavia l'attività costruttiva, che pure è un corollario del diritto di edificare, è sottoposta a poteri di assenso e di controllo dell'amministrazione. Vedete quindi come diritto di proprietà e attività amministrativa, quindi potere autorizzatorio dell'amministrazione, si sovrappongono proprio nella logica di mantenere una coerenza e una compatibilità tra l'esercizio di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà, e appunto l'interesse pubblico che comunque deve essere garantito in ogni momento. In tale contesto un ruolo fondamentale è attribuito al pianificatore che si occupa, oltre che appunto di pianificare l'uso del suolo, anche del rilascio dei titoli edilizi. Quindi questo potere di autorizzazione nell'ambito dell'attività edilizia è esercitata direttamente dai comuni.
L'esercizio dell'attività edilizia avviene di regola mediante la previa acquisizione di un titolo edilizio, fatti salvi i casi di attività libera. Quando parliamo di attività edilizia facciamo riferimento a un'attività che nella maggior parte dei casi è sottoposta a questo potere autorizzatorio diretto da parte dell'amministrazione, anche mediante l'utilizzo di tutte quelle modalità di semplificazione, quegli istituti di semplificazione introdotti dal legislatore, che abbiamo visto più in generale disciplinati dalla legge 241 del 90, ma anche esiste un'attività cosiddetta libera che come tale non è sottoposta direttamente a questo potere di autorizzazione, ma che rappresenta un ambito molto limitato. Un discorso a parte va fatto in relazione alla SCIA, che come abbiamo visto, affrontando l'argomento in termini più generali, sposta in qualche modo le modalità di intervento dell'amministrazione in una fase, da una fase ex ante a una fase ex post. Quindi sostanzialmente liberalizza la fase di iniziativa, di avvio dell'attività edilizia, ma nonostante questo rimette e sposta il potere di intervento dell'amministrazione in una fase di controllo successiva. I titoli edilizi si suddividono in due categorie. Il titolo espresso, poiché rilasciato direttamente dalla pubblica amministrazione a seguito di apposita istruttoria, è appunto il permesso di costruire, che rappresenta lo strumento principe che disciplina, quindi il titolo edilizio per eccellenza che disciplina l'attività edilizia, e il titolo non espresso, a cui facevo riferimento prima, poiché nasce su iniziativa del privato e non ha natura provvedimentale, che è la cosiddetta segnalazione certificata d'inizio attività, la cosiddetta SCIA. Il permesso di costruire è disciplinato dagli articoli 10 e seguenti del DPR 380 del 2001 ed è un provvedimento autorizzatorio a carattere esplicito che è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi ne abbia titolo dal dirigente competente dell'ufficio comunale, appunto preposto al rilascio di questo tipo di atti, e nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di fine lavori. Inoltre, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi questi termini, il permesso di costruire decade di diritto, quindi indipendentemente da un intervento poi dell'amministrazione, per tutta la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza il privato non abbia richiesto una proroga. Questa proroga, tuttavia, può essere accordata con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti, estranei, quindi non determinati dalla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della particolare mole o caratteristiche dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o da difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'esecuzione dei lavori, ovvero infine quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Quindi parliamo del permesso di costruire come un provvedimento amministrativo di natura autorizzatoria, cioè il suo obiettivo è quello di rimuovere un limite costituito dalla verifica intermediata al potere amministrativo di compatibilità dell'esercizio di un diritto, quindi il diritto di edificare, rispetto all'interesse pubblico. Il permesso di costruire è quindi un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, i cui contenuti sono quelli che abbiamo visto poc'anzi e soprattutto in relazione alle tempistiche individua una disciplina specifica che è inserita tra l'anno e i 3 anni di fine di conclusione dei lavori dalla data di avvio degli stessi. Quali sono gli interventi sottoposti a permesso di costruire? Sono quelli indicati nell'articolo 10 del DPR 380 del 2001. Sono gli interventi di nuova costruzione,
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia a determinate condizioni, come previste dal comma 1 dell'articolo 10, lettera C, del DPR 380. Quindi parliamo di interventi particolarmente, diciamo, rilevanti, che hanno ormai una loro rilevanza. Questo è frutto anche dell'evoluzione legislativa, che ha sempre più compresso l'ambito di intervento diretto, quindi di rilascio diretto di titoli edilizi mediante permesso di costruire, a fronte invece di un maggiore utilizzo di quegli istituti di semplificazione a cui facevo riferimento prima, in particolare la SCIA. Il permesso di costruire è di regola un titolo autorizzatorio a carattere oneroso, perché il relativo rilascio è sottoposto al pagamento del contributo di costruzione, che si compone di due voci: gli oneri di urbanizzazione, che sono le spese di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla trasformazione edilizia, e il costo di costruzione, che è connesso all'incremento del valore della proprietà in ragione dell'intervento edilizio realizzato. Accanto al permesso di costruire si inquadra, come dicevamo, invece la SCIA, disciplinata dall'articolo 22 del DPR 380 del 2011, che riguarda gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non rientranti nell'attività di edilizia libera. Quindi tra permesso di costruire e edilizia libera si colloca la SCIA come istituto, appunto, di semplificazione anche dell'attività edilizia. Come dicevamo, non si tratta di un provvedimento amministrativo a formazione tacita, come il silenzio assenso, e non dà luogo a un titolo costitutivo, ma è un atto privato, quindi del privato, volto a comunicare al comune l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge e rispetto alla quale l'amministrazione si riserva la possibilità di intervenire successivamente. Connesso a queste caratteristiche è l'impossibilità del terzo di impugnare direttamente la SCIA, ma soltanto al fine di tutelare i propri interessi, di stimolare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, eventualmente esperire l'azione avverso il silenzio. E infine l'attività edilizia libera ha ad oggetto tutti quegli interventi, quindi è una categoria residuale, non soggetti ad alcun titolo abilitativo, sono quelli previsti dall'articolo 6 del DPR 380 del 2001. È un'attività sottoposta alla presentazione di una comunicazione d'inizio dei lavori asseverata, la cosiddetta CILA. Quindi anche l'attività libera, edilizia libera, comunque non è un'attività rispetto alla quale il privato può semplicemente, senza comunicare nulla, intervenire facendo dei lavori edilizi, ma è comunque soggetta a una comunicazione che peraltro deve essere asseverata da un progettista. L'attività edificatoria del privato è dunque sottoposta a stringenti prescrizioni, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni. Sanzioni quindi che sono poste proprio a tutela degli interessi pubblici e che possono essere di natura civile, come la nullità degli atti, amministrative, che variano a seconda della gravità della condotta, che possono essere pecuniarie per abusi minori o anche spingersi fino alla demolizione del manufatto nei casi più gravi, e anche penali per i reati cosiddetti edilizi. A fronte del dilagante abusivismo, il legislatore ha poi introdotto due strumenti per cercare di regolarizzare ex post le attività edilizie realizzate, ma a determinate condizioni. Mi riferisco in particolare ai casi in cui sia stato realizzato un manufatto senza il preventivo rilascio del titolo abilitativo, oppure quando il titolo abilitativo sia stato ottenuto ma la realizzazione sia stata effettuata in difformità rispetto a quest'ultimo. Parliamo del condono edilizio, che riguarda quelle opere, quei manufatti realizzati in assenza totale di titolo abilitativo, e l'accertamento di conformità realizzata invece in presenza di attività edilizia che comporti la realizzazione di manufatti che, pur essendo in difformità al titolo edilizio, potevano comunque essere autorizzate.
Il condono edilizio è stato previsto per la prima volta dalla legge 47 del 1985. Si tratta di una misura di carattere eccezionale e temporaneo che è prevista direttamente dalla legge, infatti non può essere oggetto di un potere amministrativo di sanatoria, poiché qui è direttamente la legge che può legalizzare delle attività edilizie realizzate, intraprese in assenza dei titoli e quindi in violazione della stessa legge. Il rilascio del condono non è richiesta la doppia conformità dell'intervento, vale a dire la necessità che il manufatto sia conforme allo strumento urbanistico vigente e a quello al momento della commissione dell'abuso. Quindi il condono, proprio per la sua straordinarietà, supera anche il cosiddetto requisito della doppia conformità, cioè della conformità allo strumento urbanistico vigente al momento dell'abuso e quello vigente al momento della richiesta di condono. Come abbiamo ricordato, sono stati tre interventi legislativi, tre condoni nell'85, 94 e 2003. L'accertamento di conformità è invece disciplinato dall'articolo 36 del DPR 380 del 2001, è un istituto invece di carattere generale e permanente, a differenza del condono, che prevede la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità entro 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione. Quindi a fronte di un'ingiunzione di demolizione entro 90 giorni il privato può richiedere l'accertamento di conformità. Deve, differentemente dal condono, però sussistere il requisito della doppia conformità dell'intervento ed è comunque previsto il pagamento di un contributo a titolo di oblazione. Siamo arrivati al termine di questa seconda parte della lezione e vediamo come spunto di riflessione quelle che sono le differenze sostanziali che intercorrono tra il provvedimento di condono e l'accertamento di conformità. Alcuni spunti di riflessione che possiamo riepilogare nell'ambito di questa lezione sono: la travagliata storia giurisprudenziale e legislativa dell'indennità di esproprio e l'espropriazione è ancora un modello attuale e infine le differenze sostanziali che intercorrono tra il provvedimento di condono e l'accertamento di conformità. Siamo giunti al termine di questa lezione che ha avuto ad oggetto le espropriazioni e l'attività edilizia. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare i materiali didattici che troverete sul portale del nostro Ateneo e sul sito del corso. Grazie, arrivederci, alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questa video lezione. Mi presento, sono Claudio Gaz, sono un senior lecturer alla Kingston University di Londra. Mi occupo principalmente di modelli matematici e stima parametrica e questi argomenti li applico sia alla robotica che ai modelli biologici. In robotica mi occupo principalmente di interazione fisica uomo-robot. E dunque, ora andiamo più in dettaglio entriamo nel dettaglio della video lezione che affronteremo e parleremo in questa video lezione di posizione ed orientamento dei corpi rigidi. Perché è importante conoscere la posizione e l'orientamento dei corpi rigidi in robotica? E in meccanica, diciamo, in generale, perché è fondamentale per il calcolo della cinematica diretta. Vedremo nelle successive lezioni che una parte fondamentale della robotica è il calcolo, appunto, della cinematica diretta, e cioè quindi, conoscendo la posizione dei giunti, noi vorremmo sapere dove si troverà per una data posizione dei giunti, l'end effector, e quindi è appunto l'organo terminale del nostro manipolatore che è quello che poi andrà a compiere il compito che dobbiamo sostenere. Quindi, per esempio, può essere una saldatura, può essere una levigatura, eccetera. Quindi è appunto una parte fondamentale di questa branca della robotica. Benissimo, quindi torniamo allo studio della posizione e orientamento dei corpi rigidi e vedremo in dettaglio in questa video lezione i seguenti argomenti: le matrici di rotazione, le rappresentazioni minime dell'orientamento ed infine le trasformazioni omogenee. Cominciamo con le matrici di rotazione. Dunque, che cosa vuol dire matrice di rotazione? Vedremo in questa sequenza di slide che noi possiamo rappresentare un orientamento, come dicevo prima, è fondamentale nel calcolo della cinematica diretta conoscere posizione ed orientamento di un corpo rigido. La posizione vuol dire dove si trova questo oggetto nello spazio tridimensionale, quindi le sue coordinate x, y e z, ma inoltre ci interessa anche conoscere l'orientamento, perché se noi pensiamo appunto ad un manipolatore che deve compiere una certa operazione, non ci interessa semplicemente la posizione dell'organo terminale, ma ci interessa anche come questo organo terminale è orientato. Quindi, per esempio, se noi dobbiamo prendere un oggetto, questo orientamento sarà diverso da questo orientamento, sarà diverso da questo orientamento, eccetera. Quindi è appunto fondamentale la conoscenza dell'orientamento. Per fare questo vedremo che utilizzeremo queste matrici, che chiameremo matrici di rotazione, che sono matrici 3x3, adesso le vedremo più in dettaglio, ma appunto rappresentano uno strumento che ci è fondamentale per il calcolo appunto dell'orientamento. Quindi vediamo un attimo appunto più in dettaglio uno schemino che ci fa capire meglio quello di cui stiamo parlando. Dunque, qui abbiamo questa terna di riferimento. Durante la video lezione io alternerò terna di riferimento o reference frame, sappiate che è la stessa cosa perché diciamo, si trova nei libri, in letteratura, si trovano entrambe le nomenclature. Chiaramente in inglese si dice solo reference frame, ma in italiano si può dire sia reference frame che terna di riferimento. Quindi abbiamo questa terna di riferimento o reference frame che, come vedete, è una terna levogira. Levogira vuol dire che segue